Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Ben ritrovati agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Un campo di alta pressione interessa le nostre regioni centro-meridionali, favorendo condizioni di generale stabilità, situazione più che tranquilla, con cielo sereno o poco nuvoloso sulla Campania nel corso di martedì e poi anche nella giornata di mercoledì 10. Solo in montagna un po' di variabilità e qualche locale isolato temporale di calore diurno. Altrove appunto delle giornate soleggiate con caldo moderato, più o meno 28-29 gradi lungo la costa, anche un paio di gradi in più invece sull'entroterra. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

le 7 in punto, tra qualche secondo le 7 ed un minuto, però al momento siamo puntuali. Buongiorno, è già martedì, che bello, come vola il tempo da un lato, da un altro lato invece vola il tempo, vuol dire che passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni e i capelli diventano sempre più bianchi per i più fortunati, quelli meno fortunati se ne agarano proprio e parecchi fanno quei voli in Turchia proprio per ovviare ai problemi di calvizie. Anche in Italia, no, c'è la possibilità di impiantare i capelli, però costa molto di più. Poi se c'è qualcuno all'ascolto che volesse così intervenire, perché ho visto un po' di zella anche nel mio testone, per non dire altro, e iniziamo a mettere qualche bulbo. Vabbè, buongiorno ad Antonio Manganiello, buongiorno da Ciruzzo Froio in regia. Volete raccontarci un po' come sta andando questo martedì, geolocalizzazione e anche la viabilità, che è importante, abbiamo bisogno di voi. E diciamo, sappiamo anche che le scuole stanno chiudendo quasi e non c'è quel traffico come magari nei mesi passati, e questa cosa è sicuramente positiva per tutti quanti noi. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, fatemi sapere dove state andando e soprattutto il primo pensiero del mattino. Partiamo, Ciruzzo, e allora andiamo velocemente. Un caffè

0: 36 del digitale terrestre, eccomi qua, sono Antonio Manganiello, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, poi riserviamo un po' di riposo a noi, perché poi sapete che lavoriamo talmente tanto che il sabato e la domenica, ecco, noi chiudiamo la serranda del pipistrello, la riapriamo il lunedì successivo. Buongiorno anche a quelli che ormai sono già al lavoro da diverse ore, come Vincenzo e anche Antonio, che sono elettricisti. Ho fatto sta promessa ieri di salutarlo, ma hanno offerto niente, attenzione, li ho incontrati per strada, mi hanno riconosciuto la foto, mi sono messo una nota 7 e 5, saluti agli elettricisti, poi se volete venire a casa per un controllo, ecco, noi siamo anche propensi a questo. Poi ancora un saluto da fare, eccolo qui, quello di Marcello, che è in direzione Palinuro per una settimana di ferie, e devo dire che è quella migliore in assoluto, no? Tu capisci che parti questo martedì 9 giugno, non troverai quasi niente per strada, così come sulla spiaggia. Le ferie più belle sono sicuramente giugno, luglio, poi ad agosto, noi possiamo solo in quel periodo lì, siamo un gregge ovunque e comunque in giro per l'Italia e per il mondo. Va bene, va bene, ascoltiamo un po' il vostro primo pensiero del mattino al 342 00 00 100. Questi siete voi. Oh, partiamo, perché poi i protagonisti siete voi, solamente voi. Voi siete colpevoli del pipistrello, voi siete quelli che decidete anche i dati d'ascolto, sempre voi.
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te,
1: da
0: buongiorno.
1: Mattina, direzione Cisti di Nola. Andò, eppure sto sempre a Cicciano, non l'ho mai visto. Mamma mia, che ostizia di farina, ma non l'ho mai visto.
0: Non mi ha mai visto a Cicciano?
1: Va bene, buona...
0: ma non ci sono mai, io insomma, vado a dormire lì.
2: Buon martedì, sono Patrizio D'Amore.
0: Oh, il
2: buon
0: grande Patrizio.
2: A tutti quanti, a tutti gli amici in ascolto, chi sta alla regia.
0: Ciruzzo Froio.
2: Tanto affetto, mi incivalizzo, sempre sulla tangenziale. Uscita Cavaldoli,
0: sì.
2: E passerò vicino a voi.
0: Kiss,
2: Napoli. Un abbraccio forte.
0: Padre, un paio di granite, periodo più estivo.
3: Buongiorno Antonio Manganiello, buongiorno Pipistrelli.
0: Anche a te.
3: Geocalizzo,
0: bene.
3: Direzione Riccione, Peppe da Reggio Emilia. Antonio, gentilmente mi fai un saluto.
0: Come
3: ai
0: no?
3: Cugini del panificio Mele di Pianura.
0: Mele,
3: grazie,
0: Pianura,
3: mille.
0: Il pane numero uno, anche quello cafone che adoro alla follia.
4: Buongiorno Pipistrelli.
0: Oh, è lui, era lui.
4: Pipistrelli, saluto a Mastro Manganiello.
0: La tua roccia.
4: A chi c'è in regia.
0: Ciro Froio, la roccia.
4: Oggi qua una brutta giornata.
0: Veramente.
4: Mi giacualizzo, sono a casa. Vabbè. Saluto la mia roccia.
0: Eccola lì.
4: Buon martedì a tutti voi. Saluti dalla Fredda Mainz.
0: Saluti dalla Fredda Mainz. La roccia l'abbiamo salutata. Adesso abbiamo qualcuno che farà la sua imitazione. Vediamo un attimo se abbiamo ancora qualcuno. Altri 42 00 00 100.
5: Ciao da Caporeghin, sempre in direzione Caseastro, come dicevo. Oggi è martedì. Vediamo a Nanzo.
0: Martedì.
5: Saluto i miei compagni mia Mattia.
0: È il giorno che io non sopporto. Non ti preoccupare, Carletto.
6: A via Milisce stamattina.
0: Okay. Che...
6: forzando, e a forza.
0: Oggi, ma alle 7 abbiamo cominciato, mancava qualche secondo addirittura. Ma scherziamo. Trovatemi un altro programma alle 7 che va in onda alle 7.
7: Buongiorno,
0: sempre 7 e 5.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Oggi c'è in macchina una pipistrella, mia figlia Anna. E gli faccio tanti auguri. Tanto.
0: Auguri ad Anna. A quest'ora tua figlia è già in macchina con te.
8: Antonio, buongiorno.
0: Falla dormire.
8: Babish. Antonio, auguro buona giornata a te e a tutti gli amici pipistrelli in ascolto.
0: Anche a te.
8: Andò, un saluto dalla Fincantieri di Castellammare,
0: io
8: e
0: lo
8: in
0: so.
8: Particolare a Filippo il gruista.
0: Va bene.
8: Un bacione.
0: La Fincantieri, fedelissimi di Radio Kiss Napoli, del pipistrello in particolare, tutti quanti lì ci ascoltano mentre lavorano. Non mi distraete troppo, mi raccomando, cerchiamo.
9: Buongiorno, mi geolocalizzo, Telese Terme. Niovere, mi sono le 7:02.
0: No, voglio una cominciata. Le 7 in punto. Vogliamo prendere la registrazione, poi se tu hai l'orologio che va 2 minuti avanti è colpa tua. Scusate, l'orario della radio è sempre quello preciso. Quindi siete voi che avete il telefono oppure l'orologio con 2 minuti avanti, ragazzi, ma stiamo scherzando. Poi vediamo.
10: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Oggi secondo doppio turno di lavoro, mi sono uscito alle 5 stamattina, mi preparo pranzo, ma ci preparo altre cose. Sono in macchina mezz'ora, mi aiuta a girare, ma ci corto, ma ci scordato pranzo.
0: No.
10: Mannaggia tutto,
0: no.
10: Ma ci solo zanetto con l'acqua.
0: E ma come fai? devi comprare qualcosa? Mannaggia.
11: Daniello, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Luigi Danola.
0: Ciao Luigi.
11: Direzione Palma Campania.
0: Vabbè, sei vicino, dai.
11: Anche io ho fatto il trapianto dei capelli in Turchia.
0: Veramente? Quanto
11: ottimo.
0: Hai pagato? Sì.
11: Sto Vinegaville.
12: Buongiorno Manganese, direzione Benevento.
0: Ah,
12: io sono
0: bello.
12: Volato in Turchia.
0: Pure tu.
12: Ho fatto trapianto capelli e barba.
0: Pure la barba si può fare il trapianto della barba.
13: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Giorno.
13: Andè, pure tu vengo con parrucchino. Sa come stai bello questo a capo con parrucchino.
0: No, vorrei allungare.
14: Manganese, buongiorno. Giorno. Michele da Ciampino.
0: Ciao, ciao.
14: Operativo in postazione. Una buona giornata, vai giù.
0: Anche a te. Io vorrei allungare sulla fronte, avete capito? Perché giù scucciate troppo a stare sulla fronte. Ecco, come poi Gigi D'Alessi ha fatto, capito? Vorrei cominciare dalla fronte e andare indietro un po' alla Gigi Finizio. Vediamo.
15: Buongiorno, Mastro Manganiello, mi gioca Lizzo. Sto andando verso Casoria. Un saluto a Pipistrelli, un saluto forte alla mia roccia. Un bacio a tutti.
0: Roccia. Però come li aveva Conte.
16: Buongiorno Manganiello, sono Davide. Mi chiamo Lizzo, sono di Marano di Napoli.
0: La roccia, la roccia.
16: Lavoro a tempo di saldi.
0: Sì.
16: E stiamo soltanto a martedì, non ci faccio più.
0: I saluti alla roccia, Antonio, ragazzi.
15: Antonio carissimo Pipistrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Sono Francesco.
0: Vai, Ciccio.
15: Praticamente sono in direzione Nola, sto andando a Nola.
0: Pure tu.
15: E strada libera e tu volevo dire una cosa. È una settimana
0: sì?
15: Che non riesco a mandare un telegram. Vi prego.
0: Allora, fai una cosa.
15: Lei sa che sì? Deve chiamare il Corriere, quindi ogni mattina faccio scena alle 8 meno 10
0: okay.
15: E mi dice, ma sto cazzo di Corriere pezzotto.
0: Lo facciamo così.
15: Secondo me si la chiama da Regne Parole.
0: Facciamo così allora, ascoltami un secondo. Scrivi parola d'ordine, ok? Beh, no, poi tutti la scrivono. Vabbè. Definisci un attimo meglio, no? Perché io volevo dirti, scrivi Goldrake, mi arriveranno tutti i telegram con Goldrake, non saprò mai tu se sei lì oppure no. Specificami di nuovo il tutto, me lo scrivi con Telegram e lo facciamo. Saluto anche Gianluca Vigliotti che è già all'ascolto e mi scrive semplicemente una cosa meravigliosa. Ha già scucciato un po' a fronte, poesia. Ehi! Hey!

0: preferito, Caparezza, c'è niente da fare, le 7:16 minuti, ancora buongiorno, seconda parte di WhatsApp, quelli che riguardano il vostro primo pensiero del mattino. Cosa desiderate stamattina?
1: Buongiorno.
0: Chi è?
1: Ma io quando sento
0: anche noi, guarda. Però gli vogliamo
2: buongiorno,
0: un gran bene.
2: Danilo, buongiorno. Gianni da San Giorgio a Cremano, geolocalizzo. Vado verso Cardinaro come tutte le mattine. Però stamattina ho una bella notizia. Inizia. Mio figlio si esibirà, cantante e cantautore, si esibirà a Portici a Malvesta.
0: Che bello, buongiorno, sono contento per te.
3: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Dice localizzo.
0: Babbo, dove sei?
3: Non lo so, magari uno si dice di buono, ma vabbè, comunque.
0: Fa niente.
3: Quel di quarto.
0: Sì.
3: Montagna spaccata, precisamente direzione pianura.
0: Conosco benissimo quella zona. Zona
4: Ciao,
0: Pisani,
4: Antonio,
0: dai.
4: Sono Pietro 5 centimetri da Torre del Greco, Pietro direzione Pozzuoli. Scusa se parlo a bassa voce, ma si è addormentato il piede mentre guido.
0: Ma che cazzo?
5: Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti.
0: Ciao Manganini.
5: Buongiorno Manganini. Vi localizzo.
0: Vai.
5: Pianura, direzione Villa
0: Pure
5: Ricca.
0: Tu. Tutti a pianura, è incredibile, ragazzi.
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli da Quentin NCC da Napoli.
0: E vai.
6: Geolocalizzo.
0: Ah,
6: San
0: sentilo.
6: Giovanni, direzione garage.
0: Che professionalità.
6: Poi stamattina ho già sbagliato orario. Era mettermi fra tre ore.
0: No, hai sbagliato turno.
7: Tonino, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Arrivo da Pomigliano d'Arco.
0: Ciao.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
7: Vi fare un saluto a mio zio. Abbiamo finito di festeggiare stamattina, eletto sindaco a casa nuova di Nappi.
0: E allora, tanti auguri.
7: Viva Giovanni Nappi, sindaco.
0: Al nuovo sindaco. Noi non siamo schierati da nessuna parte. Buongiorno.
5: Né dare stanno pazziani, pipistrello, stanno pazziani, mi sono i 7 manca 2 minuti.
0: Bravo,
5: ti
0: dillo.
5: Parlo da testimone.
0: Bravo, ecco, nella prossima causa che faremo, perché ho cominciato alle 7.
7: Tonino, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Enrico da Pomigliano d'Arco.
0: Vai.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Devo fare un saluto
0: buongiorno
7: a mio zio.
0: Sì.
7: Abbiamo finito di festeggiare stamattina, eletto sindaco a
0: sì.
7: Casa Nuovo di Nappi.
0: Casa Nuovo di Nappi? Casa Nuovo di Napoli, forse? Di Nappi? Esiste un Casalnuovo di Nappi, ragazzi.
8: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Alberto da Casal di Principe, direzione Caserta. Auguro una buona giornata a tutti.
0: Anche a te.
6: Buongiorno, mi geolocalizzo di nuovo. Canello Benevento e chiedo venia.
0: Vai.
6: Chiedo venia, capocchio.
0: Ma che cosa?
9: Scusa, ma l'amica è te cante vera mai, Annolo? Com'è possibile? Ma tu mi metti nel mio sapezzo 4-5 giorni, a chi lo passa a letto?
0: Ma proprio sempre
10: un trapianto si fa solo in Turchia.
0: Perché
10: si sono specializzati in trapiantologia.
0: Sì, sì, si risparmia molto.
11: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Devo dire una cosa,
0: sì.
11: Segni sbaglio.
0: In Albania i denti, ne ho visti tanti, di dentisti quando sono andato a Tirana, e invece in Turchia i capelli. E in Italia che
12: buongiorno
0: facciamo?
12: Daniello, Carmine da Fogone.
0: Buongiorno.
12: Giocalizzo. Sono a Sapri, direzione casa. Un saluto alla mia preta.
13: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
13: Sono Anello da Sarno, mi
0: ciao Anello.
13: Destinazione Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano.
0: Ok, zona
14: buongiorno
0: nostra.
14: Antonio, buongiorno a tutti i
0: pipistrelli.
14: Mi geocalizzo.
0: Tutti.
14: Sto andando a Cancello Scala a lavorare.
0: La roccia, non
14: saluto
0: dimentica
14: la mia roccia. E un buongiorno a tutti.
0: Ormai siamo
15: buongiorno
0: tutti Raffaella
15: da Mainz. Sono Vittorio da Giugliano, direzione Carinaro come tutte le mattine, vi ascolto do sempre.
0: Ah, ok. A quest'ora siamo un po' dislessici.
16: Antonio,
0: è
16: buongiorno,
0: normale.
16: Squadra fatta maggiore autista.
0: Vai.
16: Mi geocalizzo. Primo scarico.
0: Sì.
16: Cisciano.
0: Cisciano, zona proprio.
17: Antonio, buongiorno. Sono
0: buongiorno.
17: Nicoletta.
0: Ciao Nicoletta.
17: Per piacere, possiamo fare gli auguri a mio cognato Alessandro Siniscalchi, neoeletto sindaco di 15 Avellino. Un bacio.
0: Va benissimo,
17: grazie,
0: Alessandro.
18: Buongiorno Tonino, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
18: Io sarà la prima volta che riesco a mandare un messaggio se viene letto.
0: Ma chi?
18: Io sono il vero pipistrello da 32 anni. Portiere di notte in albergo.
0: Mamma mia. Mi
18: geolocalizzo Sorrento.
0: Sì.
18: Direzione Piemonte. Per fine lavoro.
0: Mamma mia, ragazzi, Sorrento Piemonte.
18: A tutti.
0: Sì.
18: E un saluto a mio nipote che compie 33 anni.
0: Benvenuto.
19: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
19: Antonio da Napoli. Angani, ma chi se ogni tanto viva Nappi, sindaco di Casanuovo di Napoli. Abbiamo messo una tomagliola a mangiare più spalle.
0: No, ragazzi, no, non diciamo queste cose. A noi non interessa adesso chi è salito, chi è sceso. Probabilmente ieri ci sono stati i risultati dei ballottaggi. Va bene, complimenti a tutti i sindaci che sono saliti. Ecco, speriamo che facciano le cose per bene, ma non parliamo di questo, parliamo d'altro. Tra poco contestualizziamo questo programma, quindi togliamo tutte le situazioni politiche da mezzo. Va bene, a tra poco.

0: Ogni mattina ne abbiamo uno sempre molto leggero, perché poi dopo aspettiamo i vostri messaggi. Un uomo di 68 anni, residente in provincia di Rovigo, è stato fermato dai carabinieri perché circolava su un ciclomotore Piaggio Ciao, lo ricordate? Il mitico Ciao, senza casco. Fin qui una semplice infrazione del codice della strada, ma i controlli hanno riservato una sorpresa: l'uomo non aveva la patente, il mezzo era privo di assicurazione e soprattutto risultava rubato. Sembra quasi una barzelletta, è tutto vero. Dagli accertamenti sul numero di telaio è emerso infatti che quel motorino era stato sottratto nel 1981 a Ferrara, ben 45 anni fa. Il motorino è stato sequestrato e verrà ora restituito al proprietario. Incredibile, ragazzi, dopo 45 anni l'uomo è stato denunciato per ricettazione. La domanda di stamattina è la seguente: vi è mai capitato di ritrovare un oggetto dopo tantissimi anni, oppure di scoprire che qualcosa che possedevate, no, aveva in realtà una storia molto più grande di voi, o magari di sentire in famiglia racconti di oggetti spariti e poi riapparsi dopo tanti anni? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Un Piaggio Ciao, anche se io adoravo il sì Piaggio, ma pure un ciao non era male, rubato nell'81 e riapparso dopo 45 anni, in pratica dopo quasi mezzo secolo. Ecco, voi avete mai ritrovato qualcosa dopo tanti anni? E soprattutto, conoscete la storia di quell'oggetto che avevate da anni? Avete conosciuto qualcosa di particolare, una curiosità? Raccontatelo al 342 00 00 100.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono già le 7.31 per noi, è quasi il momento del coffee break, ma tra qualche minuto. Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina. Arriva da Ferrara una storia curiosa. Un uomo di 68 anni è stato fermato dai carabinieri mentre guidava il mitico Piaggio. Ciao, lo ricordate? Noi tantissimo, ragazzi degli anni 80, senza casco. Dai controlli è emerso che il motorino era stato rubato nel 1981, ben 45 anni fa. Il mezzo, privo anche di patente, assicurazione, è stato sequestrato e verrà restituito dopo 45 anni al proprietario originale. E io vi sto chiedendo, vi è mai successo di ritrovare dopo tanto tempo un oggetto dimenticato, oppure di scoprire che qualcosa che avete sempre usato aveva in realtà una storia molto più grande di quella che immaginavate? Insomma, raccontateci se avete mai ritrovato qualcosa, avevate anche perso un po' le speranze, al 342 00 00 100. Abbiamo già tantissimi messaggi scritti, ne leggo qualcuno. Mi scrive un amico: mi è capitato con una vecchia bicicletta che usavo da ragazzino, pensavo fosse stata venduta o rottamata da anni, invece durante un trasloco l'abbiamo ritrovata in garage coperta da scatoloni, non funzionava bene ma era ancora lì, identica come la ricordavo. Spesso e volentieri, no, quando l'ho visti in garage o in qualcosa che magari avevi dimenticato, un baule, trovi delle cose poi che in qualche modo ti aprono un mondo di ricordi, no? Poi una storia simile con casa di miei nonni. Stavamo svuotando la soffitta e abbiamo trovato una valigia chiusa da decenni. Dentro c'erano oggetti, foto, lettere che nessuno ricordava più. È stato come aprire una piccola finestra sul passato della famiglia. Vedi? Proprio quello che ho detto poco fa. Prima di sentire i vocali abbiamo anche Giovanni che scrive: con un oggetto elettronico mi è successo qualcosa di assurdo. Una vecchia radio che credevo rotta da sempre è stata riaccesa per curiosità e funzionava ancora perfettamente. Era stata dimenticata per più di 20 anni in un mobile. Fammi sapere di che radio si tratta, perché la compro io. Sono un collezionista di radio antiche, soprattutto le radioline, quelle da cui ascoltavamo le partite, no? Ne ho veramente tante a casa, una ventina. Vabbè, poi ancora, dai, buongiorno Antonio. Da piccolo ricordo che avevamo in casa un quadro raffigurante le donne di Haiti, che era la riproduzione dell'originale e l'autore è un pittore famoso. Dopo tempo mi sono accorto che il quadro non era più in casa mia, di mio padre, e riuscii a venderlo per più di 50.000 euro nonostante non fosse un originale. Firmato Emanuele. Emanuele, possiamo anche virare su un altro argomento, cioè quell'oggetto che avete ritrovato dopo tanti anni, poi l'avete rivenduto, avete fatto un affare. Sentiamo qualche vocale, Ciruzzo. Pronto? Vediamo un po' se avete ritrovato qualcosa.
1: Tony, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ho telecomando la televisione che sparisce ogni po' della casa. Fa testo?
0: Sì, fa testo.
2: Buongiorno, Mangani. Buongiorno. Ma la vera domanda è, dopo 45 anni ancora vivo, proprietari?
0: Quello che ho pensato anch'io, sì.
3: Mancariello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Lucio da Catania.
0: Ciao. Da Catania,
3: una volta
0: che bella.
3: Ho rubato un SH.
0: Sì.
3: A Napoli, a Capodimonte.
0: Sì.
3: L'ho ritrovato un anno e mezzo dopo.
0: Vedi?
3: A Benevento.
0: Addirittura.
3: In questa moto avevano fatto una rapina e due morti e l'hanno trovato in un terreno.
0: Hai visto?
4: Emanuele, 50.000 euro. Non ci credi?
0: Non ci credi?
4: Io un attimo, 50.000 euro.
0: Ma perché dobbiamo dire sempre che non è vero? E dopo lo richiamo, anzi,
5: buongiorno,
0: lo chiamo.
5: Buongiorno,
0: Radio
5: Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
5: Sono Lello da Ischia.
0: Ciao,
5: sono le 7.30, andò fatto già mezz'ora di sbaglia.
0: Perché ci ho fatto? Mannaggia, mi sei già venuto a Ischia. Guarda, ti devo offrire un cornetto ischitano, così facciamo pace una volta per sempre. Sempre lì a criticarmi in ogni cosa che faccio. Vabbè.
3: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, Pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Sapeva sempre più tardi.
0: Addis Abeba. E vai.
3: Stamattina sono già un pagato di
0: fa caldo lì.
6: Tutti i parenti sindaco, ma è sciocco raccomandazione.
0: Vediamo.
7: Il lavoro vale la vista ogni mattina.
0: Vabbè, non l'ho capito questo, però. Vabbè, ancora qualcuno, sentite un po' se hanno trovato qualcosa.
7: Il lavoro vale la vista ogni mattina.
0: Il lavoro vale la vista ogni mattina. Vabbè, probabilmente hai una collega molto carina, cioè questo? Non voglio essere sessista, però immagino vale la vista ogni mattina. O sei in una zona molto panoramica, sai che vedi il mare, il sole, una spiaggetta. Oppure sei lì e di spalle hai una collaboratrice bella. Ecco,

0: Oh, Freedom Water, ragazzi, lo devo dire, lo devo dire. Per noi è Flash Dance. Cioè, io non so neanche chi sia il cantante, non mi interessa neanche il titolo. A me interessa una cosa: la colonna sonora di Flash Dance, un film storico degli anni 80-90, meraviglioso. Allora, arrivano tanti messaggi contro Emanuele, perché voi siete invidiosi. Ricordiamo ancora una volta, Emanuele dice di aver venduto un quadro di Haiti, delle donne di Haiti, a 50.000 euro. Adesso Emanuele è con noi in diretta, così in un minuto e mezzo spiegherà il tutto. E zittirà tutti quelli che magari dicono non ne ho vero, ma è possibile, perché voi purtroppo siete gelosi. Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio.
0: Eccoti qua. Vuoi raccontare in un minuto, sai, tutto quello che hai scritto, così entriamo un po' nei dettagli. Vai.
1: Sì, allora, praticamente mio padre aveva questo quadro, sì, che gli fu regalato da una zia, da giovane.
0: Ok.
1: E praticamente scoprì che questo quadro era dell'allievo del pittore, diciamo, che ha fatto l'originale.
0: Delle donne di Haiti.
1: Le donne di Haiti.
0: Perfetto, sì.
1: E diciamo che sul mercato va anche, diciamo, il quadro quando è fatto da un allievo, è pagato bene. E mio padre, in un momento di difficoltà, ha deciso di venderlo.
0: Ok.
1: E che sei andò?
0: No, di venderlo. E quindi l'ha venduto a 50.000 euro?
1: Sì, più o meno 50.000 euro.
0: Ma porca miseria. Ma se ho capito bene, poi questo quadro era originale. Voi
1: no, no, no, è la riproduzione di un originale.
0: La riproduzione è la
1: comunque... da un allievo del pittore.
0: Ah, ok, ok, ok. Comunque ha il suo valore, perché è un allievo reale,
1: sì,
0: del pittore. Cioè,
1: sì,
0: come se un must, diciamo, è come se fosse o Guaglione o Barbieri, per dirlo a breve.
1: Fai un bello Guaglione. Okay, Guaglione di Gino Barbieri.
0: Ok, quindi voglio dire, Gino Barbieri ha venduto il quadro a 50.000 euro. Perfetto. E questi 50.000 euro poi... che cosa avete fatto con questi 50.000 euro?
1: Non so, c'è già domanda a mio padre.
0: Ma le donne di Haiti o di Tahiti? Perché non riusciamo a trovarle su Google.
1: Forse Tahiti.
0: Tahiti, ho visto. Allora, le donne di due donne tahitiane è un dipinto del pittore francese Paul Gauguin. Gauguin.
1: Sì.
0: Giusto? Addirittura.
1: Penso, Antonio, non
0: no,
1: so.
0: Sono andato a vedere adesso due donne, sì. Era una donna. Di colore erano queste donne, se ricordi,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ok.
1: Sono allora, due donne sedute.
0: Ok, perfetto. Una con un prendisole rosso.
1: No,
0: sto guardando su Google, e l'altra. Ok, due donne sedute, di colore. Di colore più o meno.
2: Mangani, chi si sta buffando i palli?
0: Ragazzi, siete invidiosi. Quello è il problema. Cioè, chi si è ovaglione di questo grande artista? L'amico nostro poi è stato fortunato, perché li ha venduti poi. Anzi, è un quadro, giusto? Ha venduto il quadro a 50.000
1: sì.
0: euro. Vabbè, ti ringrazio, Emanuele. Sei stato molto fortunato.
3: Buongiorno,
0: un bacio a te.
1: Ciao, Antonio. Buona giornata.
0: Un bacio.
3: Di 50.000 euro.
0: Perché tu conoscevi il quadro delle due donne tahitiane? Scusate, ragazzi. Adesso non facciamo.
4: Antonio, buongiorno, papà.
0: Vai,
4: Antonio, a me nell'estate del 94, se non erro,
0: sì,
4: rubarono uno scarabeo 50 bordè appena
0: bello
4: comprato.
0: Andò un mese
4: di vita e l'ho ritrovato dopo ben 15 anni.
5: Come stai, cazzo? Ci ha picciato la radio, è uscito sto pezzo per stoccare carta. Sto fiando con mano pezzo.
0: Vai piano, vai piano.
6: Mamma, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Faccio la stessa cosa.
0: Che cosa?
6: Vengo a Catherine di Marcato dei Pulci, a euro,
0: e poi vengo.
6: E vengono a vendere.
0: Hai visto?
6: 40 euro.
0: Vabbè, sentiamo.
7: Ma andare, buongiorno. Ci sta venuto quadri tatiani.
0: Ma guarda
7: di
0: Tahiti. Tahiti.
8: Magari, buongiorno. So quel che si è accattato qua, ma quali 50.000 euro, c'è ce l'ha di 5 euro.
0: Ehi ragazzi,
8: questo quadro da IT, da fissare proprio da IT.
0: Ah, ma bella anche questa.
9: Io, buongiorno, io nel 95-96, se non mi sbaglio, mi rubavo uno scarabeo di 50.
0: No.
9: Oh, 10-15 anni. Mo.
0: Abbiamo trovato anche il ladro dello scarabeo, ragazzi, Mannaggia, io sto trovando anche le informazioni
10: Magani,
0: sulle donne di Tahiti.
10: Buongiorno. Sono quadri di Guaglione Qualiano.
0: La stessa cosa.
10: Sono da 5 euro.
8: Andò, buongiorno. Chi si sta buffando i pal?
0: Ma ragazzi, esiste il quadro,
11: Vabbè,
0: possiamo magari, anche capire.
12: Io veramente tenevo un quadro, un po' di film. Praticamente si chiamava un quadro della respirazione.
0: Questo ce l'abbiamo tutti.
12: Ci credo.
0: Un quadro della respirazione è bellissimo.
13: Magari buongiorno. Io mi ricordo che facevo un quadro di due agioni italiani che tenevano su prendi solo in mano, ma non trovi più il suo quadro.
0: Allora, ragazzi, adesso giusto un po' di cultura al programma, no? Allora, due donne sulla sabbia. Consiste questo quadro di donne di Tahiti. Una indossa un abito missionario imposto dai coloni, l'altra un tradizionale pareo. Ah, è un pareo, non lo prendi solo, pareo.

0: Jason Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa.

0: i parchi per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Martedì, il giorno più odiato da Antonio Manganiello. Odiato, ma una parola grosso, non lo sopporto perché non ha personalità, è un ibrido, non è né lunedì, quindi dice vabbè, il lunedì è capo settimana, non è mercoledì centro settimana, il martedì non deve esistere. E se salgo un giorno al comune, anzi alla regione, anzi al Parlamento, io prometto di togliere il martedì dalla settimana. Oh, faccio diventare la settimana Asman, perché a Napoli chiamiamo Asman, quindi lunedì, mercoledì direttamente, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Un po' di messaggi che riguardano ancora l'argomento di stamattina, vediamo un po'. Caro Antonio, da ex professore di storia dell'arte, wow, voglio farcite bravo perché c'è un professore dell'arte che ci ascolta, ok? Posso dirti... Come sta guaiato, professore? È un ex professore, quindi diciamo che ultimamente, ecco, ha bisogno di leggerezza. Dice: posso dirti che il valore di una copia delle ragazze di Tahiti eseguita da un allievo di come si chiama, chi sei, Giro? Gauguin, può variare tra le 3.000 e le 15.000 euro. Le ha detto, sì, 3.000 e 15.000 euro, ha scritto lui, a seconda della qualità, delle dimensioni e della documentazione, certificati di autenticità ed expertise. L'originale vale decine di milioni di dollari. Francesco da Ferrara. Vabbè, Francesco, questo è il pipistrello, non è quark, quindi devi utilizzare dei termini un po' più potabili per noi, va bene? Poi, Antonio, ho rubato questo a mio zio Pietro e l'ho venduto a 20.000 euro. Chi era? Teomondo Scrofalo. Ah, lo ricordo quando c'era Drive-In, Ezio Greggio presentava questa opera. Ancora, Antonio, buongiorno. Nel 2005, quando ero al liceo, mi rapinarono un bellissimo scarabeo 50 azzurrino, meraviglioso. La sai una cosa? Mai più ritrovato, ovviamente. Maledetti, Vincenzo da San Nicola alla strada. Vabbè, Ciruzzo, abbiamo finito? Terminato? Prima ora già volata via, incredibile. Tra poco arrivano le news con il mio amico Lucio Pengue, ma nel frattempo vi ricordo i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti ci pigliamo a goller. No, ma ve lo dico con il cuore, ma ci pigliamo a goller. 342 00 00100 per i vostri Telegram.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura la cronaca. Tragedia ieri ad Avella, in provincia di Avellino, dove un uomo di 63 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, è stato trovato senza vita all'interno della propria automobile parcheggiata in via San Nicola. L'auto era ferma con il motore acceso. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato il conducente immobile nell'abitacolo. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiaco. L'uomo si era recato ad Avella per incontrare un avvocato e a seguire una pratica INPS legata alle sue condizioni di salute. All'interno del veicolo è stata rinvenuta documentazione medica che attestava precedenti patologie cardiache. Ancora cronaca, la GIP di Torre Annunziata ha convalidato il fermo di due uomini accusati dell'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne, ucciso lo scorso 5 giugno a Bosco Trecase. Per entrambi gli indagati di 27 e 33 anni è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Secondo gli inquirenti, sarebbero gravemente indiziati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e di detenzione e porto illegale di arma da sparo clandestina. Proseguiamo, la Procura di Napoli ha chiuso le indagini sul caso della laurea dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. I magistrati ipotizzano il reato di falso in relazione alla tesi presentata nel 2023 per conseguire la laurea in economia e management. Secondo l'accusa, alcune parti dell'elaborato sarebbero state copiate da una tesi discussa anni prima in un'università romana. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Guardia di Finanza. Cambiamo argomento, novità importanti sul fronte dello stadio Maradona. L'assessore alle infrastrutture del comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dello stadio a partire dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi, entro la fine di giugno. È previsto inoltre un incontro con la UEFA per discutere della candidatura dell'impianto napoletano in vista di Euro 2032. La decisione definitiva sull'inserimento del Maradona tra gli stadi ospitanti dovrebbe arrivare entro il prossimo ottobre. Chiudiamo con lo sport. Mentre prosegue il percorso di ammodernamento dell'impianto di Fuorigrotta, il Napoli continua a programmare il proprio futuro sportivo. In vista della nuova stagione, le prossime settimane saranno decisive sia per le questioni infrastrutturali sia per la definizione dei programmi tecnici del club azzurro. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: ancora buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, ricordate alle 9, l'icona di Napoli, non solo dal punto di vista sportivo, ma in generale, una personalità, un posillipino, ce l'abbiamo solamente noi, Gianluca Vigliotti, cioè guarda che dai c'è combinato. Bene, allora devo salutare anche un mio amico che mi ascolta tutti i giorni in filo diffusione dal suo esercizio commerciale, il mio amico Gallicchio, un abbraccio a Gallicchio e a tutti quelli che sono lì a comprare un po' di detersivi e non solo, saluto anche Francesco che ci sta guardando in TV, insomma un saluto circolare a tutta la fascia in sintonia e in questo caso ci riportiamo come per magia negli anni 80, no? Ciruzzo Froio pronto per digitare il primo numerino, speriamo di essere fortunati, si chiama Bianca, sono Francesco, quello che ci prova da una settimana, ah vedi Francesco, e allora subito abbiamo beccato. Dice vorrei mandare un telegram ad una persona speciale a cui sono legato e vediamo se ci risponde dopo una settimana, ti accontentiamo. Hai visto Bianca?
1: Sì,
0: sono il Corriere. Bianca, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Scendo?
0: No, non scendere, no, aspetta,
1: no,
0: non ti faccio
1: non
0: scendere.
1: Scendo.
0: Non devi scendere, devi restare lì perché non sono il Corriere. La scusa del Corriere, ecco, tu hai risposto perché è più di una settimana che qualcuno ti dice: guarda, deve arrivare qualcuno con un pacco, giusto?
1: Sì, esattamente.
0: Ecco. E invece no, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, e ti devo leggere un messaggio. Siamo in diretta.
1: Addirittura.
0: Sì, siamo in diretta e ci ascolta tanta gente. E il messaggio dice: sono Francesco. Chi è sto Francesco?
1: È una persona che sto conoscendo.
0: Ok, dice quello che ci prova da una settimana, nel senso che ci prova con noi da una settimana a spedirti questo messaggio. Vorrei mandare un telegram ad una persona speciale a cui sono legato e dirle che è la salumiera più bella del mondo. Lei sa che... la salumiera più bella del mondo, tutti a fare i panini, le marenne dalla salumiera più bella del mondo. Poi... il messaggio continua e dice: lei sa che deve chiamare un corriere a cui farà una bella ramanzina da camionista. Le auguro un buongiorno e un kiss super azzeccoso. Poi dice: PS, non mi spiego Bianca come hai fatto a far diventare scemo uno come me, ti adoro. Ma è bellissimo questo messaggio, eh? Ma dove possiamo venire? No, noi vogliamo venire a fare Maren tutti quanti da te, dove sei?
1: Tutti a via Petrarca, la superò.
0: Ah, ok, ok, qual è la tua... la tua specialità qual è?
1: I panini proprio. Molti clienti mi dicono che i miei panini sono migliori rispetto a come li a fanno tutti... i colleghi.
0: Bene, ma tu lo fai con mollico o senza?
1: Con o senza.
0: Ah, okay. Ok, senti, cosa vogliamo dire a Francesco, questo pazzo che ha chiamato la radio per farti questa sorpresa?
1: Allora, diciamo, facciamo prima la retica al corriere, che secondo me è un corriere... un po' pezzotto, ecco, okay. Era questo che volevo dire, perché non si può per una settimana rimandare un pacco.
0: Non ti arriva ancora sto pacco, ma cosa stai aspettando?
1: Non lo so, sto aspettando. Oppure probabilmente il pacco era proprio lui e mi è arrivato già nella vita.
0: Certo.
1: Il pacco in senso buono.
0: Ah, okay, ecco, okay,
1: un
0: okay.
1: Regalo.
0: Bene.
1: Un pacco.
0: Senti, ma Francesco poi tutti i giorni viene da te a farsi i panini, le merende?
1: No, ancora devo fare un panino a Francesco.
0: Ah, no? Ah, ok. No, credevo fosse un po' come Fantozzi, non so se ricordi, c'era un film dove la moglie si innamorò di un panettiere e aveva pane ovunque a casa, no? Invece no. Ok.
1: No, ancora no, per il momento ancora no.
0: Ok, cosa gli diciamo visto che lui è all'ascolto?
1: Che lo adoro.
0: Lo adori? Pure... senti, ma...
1: di avermi incontrato nella mia vita.
0: Ah, che bello. Senti, ma tra Nafelli e Murtadella, Nafelli e Salam sta nascendo un amore, allora, se ho capito bene.
1: Potrebbe.
0: Mannaggia, diciamo ci sta. Ma tu sei una di quelle salumera, diciamo in modo napoletano, no? Se io
1: sì.
0: Ti dico 100 grammi di prosciutto cotto, tu mi fai 100 grammi o semplicemente 30 e dici lascio?
1: Almeno 136, più o meno quello
0: è. Ah, ok, lo fate proprio apposta, insomma, no? E se te ne dico, se te ne dico 80, me ne fai 100. Cioè
1: è
0: sempre...
1: Ovviamente,
0: è mestiere questo, no? È mestiere, brava. Sei molto simpatica, ti abbraccio forte, Bianca.
1: Un abbraccio a Francesco.
0: Ciao.
1: E grazie a tutti voi.
0: Ciao, grazie a te. Franci, eguagliate, grazie a noi, hai visto? Quindi, diciamo che a Salumercio, lo abbiamo sentito, lo abbiamo appurato con questo messaggio, tutto a posto. Procedi, vai tranquillo. Scendi di corsa a fare il panino a via Petrarca. Oh, via Petrarca poi, zona zona di Bigliotti, andiamo con la barca a fare il panino. No, io il panino non lo faccio, mangio i frutti di mare direttamente, li pesco e li mangio direttamente dal mare. Vediamo un po' se Silvia ci risponde. Compie 11 anni.
2: Iliad, oh, risponde che bello. Il servizio.
0: Allora, caro Francesco, papà di Silvia, facciamo così. Ci riprovo come ultimo telegram, perché Silvia ha 11 anni e io ci tengo particolarmente, ok? Se tu mi dai un ok, la chiamiamo. Verifica un attimo. Buongiorno Antonio, sono Stanislao. Oh, Stanislao, che bel nome, mi piace molto. Nome ormai quasi scomparso. Vogliamo riprovare un attimo, Ciruzzo, perché dice oggi è il compleanno del figlio. Riproviamo, dai, vediamo. Qualche settimana fa hai fatto un telegram a mia sorella Elvira. Un successo straordinario. Oggi invece è il compleanno del figlio. Ah, di Elvira. Mio nipote Rosario. Un ragazzo speciale. Ok, ok. Allora, Ciro, riproviamo. Mannaggia. Un ragazzo speciale. E io con ragazzo speciale ci volevo veramente parlare. Ragazzi, dovete riprovare, dovete verificare, altrimenti perdiamo tempo. Poi, per il mio amico Stefano, in partenza per la Francia, per realizzare un suo grande sogno. Bello, bello, bello, anche questo. Per favore, devi dirgli, ok, se ci risponde glielo diciamo. Mi piace molto. Partenza per la Francia, siamo curiosi di sapere cosa va a fare in Francia, oltre a vedere la Torre Eiffel.
2: Stiamo trasferendo
0: raga,
2: la tua...
0: mannaggia, stamattina avete deciso di farmi arrabbiare. Vabbè, facciamo quest'altro, Ciro, vediamo. Ciao Antonio, sono Antonio. Vorrei mandare un telegram alla mia compagna Narita, che oggi compiamo 5 anni. Bella. Vediamo un po'. Nel senso che fate il quinto anno di matrimonio. Ah, che state insieme, ok. Vediamo se ci risponde Annarita.
3: Pronto?
0: Oi, Annarita risponde al primo squillo. Annarita, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Anche in
3: ciao,
0: TV.
3: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Ah, insomma, conosce pure Annarita.
3: Come sto... me, sei dicendo tutte le mattine in auto.
0: Mi sto atteggiando. Senti, allora, io so che oggi è un giorno particolare per te.
3: Sì.
0: E non soltanto per te, anche per Antonio. Perché sono
3: sì.
0: 5 anni che state insieme, giusto?
3: Sì, è vero.
0: Antonio è così contento, così fiero di te e mi scrive che devo leggerti questo messaggio.
3: Va bene.
0: Ok, molto veloce, perché dice: ti amo da morire, non te lo dico spesso, sei tutta la mia vita. Oh.
3: Madò.
0: oggi ha mangiato miele, ha mangiato zucchero, e sprigiona dolcezza da tutti i pori. Cosa vogliamo dire al tuo grande uomo?
3: Che è tutta la mia vita, io l'amo da morire.
0: Sì.
3: Insomma, spero tanto che passeremo tanti anni insieme.
0: Che bello, sono contento per voi. E andrete stasera a cenare da qualche parte oppure una
3: certo,
0: cosa?
3: Certo, stasera si festeggia, ovvio.
0: Ma tu sai già qualcosa oppure ha messo tutto lui, sai di?
3: No, ci siamo già organizzati.
0: Ah, okay. Cos'è? Cena a base di pizza, pesce, carne?
3: Ah, penso un bel panino al pub.
0: Upanin, cioè dico io 5 anni upanin, chiaro, una cosa.
3: Ma noi siamo molto semplici, visto che l'abbiamo mangiato e quindi ci accontentiamo di un panino.
0: Hai ragione, no, ma sono d'accordissimo con te, viva il panino, la pizza e queste due cose qua mangio, non di più, perché poi se devo mangiare la carne, con tutto il rispetto, lo faccio a casa, no? Invece vado a mangiare le cose che magari più di sfizio. Va bene, t'abbraccio forte e tanti auguri a tutti e due, va bene?
3: Grazie Antonio, ciao,
0: ciao, un abbraccio, ciao anche a te. Bene, voglio riprovare un attimo Silvia, che compie 11 anni, ma giusto per uno scrupolo di coscienza e poi basta. Vediamo un po' se magari il papà ha avvisato qualcuno, suppongo la mamma, oppure direttamente Silvia, che compie 11 anni, avrà già un cellulare?
3: Pronto?
0: Hai visto? Pronto? Parlo con Silvia?
3: Sì.
0: Silvia, puoi abbassare il volume della radio, della TV, non lo so, abbassa tutto il volume, ok?
3: Sì.
0: Vai. È abbassato?
3: Sì.
0: Perfetto. Adesso lo sai che ti sente tanta gente, perché sei in diretta alla radio, anche in TV. Io so che tu oggi compi 11 anni?
3: Sì.
0: Oh, che bello. E c'è una persona che ti vuole tanto bene e ti fa tanti tanti auguri. Si chiama Francesco. Chi è Francesco?
3: Mio padre.
0: Tuo padre ha deciso di farti gli auguri attraverso la radio. Cosa gli vogliamo dire, visto che ci ascolta?
3: Grazie.
0: Grazie. Ma come, papà chiama la radio, fa tante cose per te, tanti sacrifici, diciamo qualcosa un po' più incisivo, no? Ti voglio bene, sei il papà.
4: Ti voglio bene.
0: Bravo, sei il papà migliore del mondo, vai, diglielo, diglielo.
4: Sei il papà migliore del mondo.
0: Papà, caccia 100 euro, vai, diglielo, diglielo.
4: No.
0: Questo no, ti ha educato bene, meno male, meno male. Senti, tanti auguri, Silvietta, per il tuo compleanno. Come festeggerai?
4: Con gli amici.
0: Con gli amici, papà non ci sarà ovviamente.
4: No.
0: No, deve stare a casa perché tu ti devi divertire con gli amici. Poi con papà e mamma, che palle, giusto?
4: No.
0: Sei molto furba, sei molto preparata e molto matura. Ti abbraccio forte forte, io scherzo, e tanti tanti auguri, ok?
4: Grazie.
0: Ciao, un bacione forte, ciao. Ok, adesso possiamo mettere un disco, torniamo tra poco e vi ricorderemo ancora l'argomento di stamattina.

0: nostro compito è quello di accompagnarvi al lavoro con tanta leggerezza, ironia, e speriamo di riuscirci ogni giorno da lunedì al venerdì con Antonio Manganiello, il pipistrello, in regia Ciruzzo Froia, con argomenti veramente semplici, anche a volte curiosi e divertenti, come questo qui. Parliamo di questo uomo di 68 anni, residente in provincia di Rovigo, che è stato fermato dai carabinieri mentre circolava su un ciclomotore Piaggio. Ciao, lo ricordate? Io tantissimo. Senza casco, fin qui una semplice infrazione del codice della strada. Ma i controlli hanno riservato una sorpresa: l'uomo non aveva la patente, il mezzo era privo di assicurazione e soprattutto risultava rubato. Dagli accertamenti sul numero di telaio è emerso infatti che quel motorino era stato sottratto nel 1981 a Ferrara, ben 45 anni fa. Il motorino è stato sequestrato e verrà ora restituito al legittimo proprietario, che è ancora vivo. Ecco, la curiosità era quella di dire: ma com'è, dopo 45 anni è ancora vivo il vero proprietario del Piaggio? Sì. Poi l'uomo è stato denunciato per ricettazione. Io vi sto chiedendo: ma vi è mai successo di ritrovare dopo tanto tempo un oggetto dimenticato, oppure di scoprire che qualcosa che avete sempre usato aveva in realtà una storia molto più grande di quella che immaginavate, o ancora di sentire in famiglia racconti di cose sparite poi riapparse a distanza di anni? Abbiamo una marea di messaggi. C'è un amico addirittura che ha detto che ha rivenduto un quadro a 50.000 euro non sapendo di aver quel valore, quel quadro, e quindi che culo, tutti quanti noi abbiamo esclamato. Leggo giusto qualche messaggio, poi ascoltiamo qualche vocale, vediamo un po'. C'è un amico, dice: a me è successo con un giocattolo, un modellino che usavo sempre da piccolo, era sparito e lo avevamo dato per perso, poi dopo più di 10 anni è ricomparso in una scatola di vecchi libri dei miei genitori, un tuffo nei ricordi. Quella è la cosa bellissima: ritrovi qualcosa e ti riporta indietro poi negli anni, no? In famiglia abbiamo una storia simile, dice Giovanni. Una vecchia macchina fotografica che nessuno usava più era stata data per venduta, invece era rimasta dimenticata in un armadio, l'abbiamo ritrovata per caso e dentro c'era ancora il rullino non sviluppato. Questa è una cosa di un romanticismo unico, il famoso rullino, quando avevi 24 fotografie da fare, ok? Senza controllare se questa va bene, se sto bene, ne facciamo un'altra, 24, come stai non lo sapremo mai. Poi si ritornava a casa dopo le vacanze, si andava a sviluppare il rullino e lì vedevi un attimo tutte le foto del mare. Che romanticismo! Non c'è più, purtroppo. Sentiamo un po' di vocali. Pronto? Vediamo un po' se avete voglia anche voi.
1: Antonio, comunque volevo spezzare una lancia a favore dell'amico.
0: Vai.
1: Cioè, che in questo caso è una massa ignorante. Il quadro di Tahiti, cioè sì, quello originale, calcola che c'è un valore stimato intorno ai 300 milioni di euro.
0: 300
1: giusto
0: milioni,
1: giusto per farti capire.
0: Mamma
1: è normale che la copia l'ha venduta a 50.000 euro.
0: Su questo,
1: quindi,
0: ci sta, sì.
1: L'amico ha ragione.
2: Magari,
0: ah, sì.
2: Buongiorno. Magari una piccola cosa. Cioè,
0: vai.
3: Mangani, Bociattillo ancora da venire.
0: Non so chi sia il Chiattillo, non lo voglio sapere e non cominciamo,
2: non
0: ragazzi.
2: Non sviluppate, frate.
0: Ancora sentiamo se avete voglia di raccontarci un po' di esperienze vissute, se
4: allora,
0: volete.
4: Di me non ti chiamo pure Sgarbi. Questa vez avete su 4-4
0: di 50.000 euro. A questo punto io ci
5: allora,
0: credo.
5: Salve, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Daniele, vorrei mandare un telegram al mio caro amico maestro Davide.
0: Va bene. Ma non
5: è maestro di musica, quindi.
0: Maestro di musica.
5: Una persona importante. Oggi è il suo compleanno. Fa 42 anni, siamo cresciuti insieme e mi è stato vicino, insomma, quando è scomparsa mia madre.
0: Ah, vabbè, quindi è una cosa
5: una
0: abbastanza...
5: cara, carissima persona, gli voglio molto bene, spero che le cose...
0: Sei molto dolce,
6: Antonio,
0: però devi scrivere.
6: Io finalmente ho ritrovato una cosa che per me era molto preziosa.
0: La roccia?
6: Con un libro che è stato pure dedicato a me.
0: Veramente.
6: E questa cosa, questo foulard che mi è stato regalato da una persona a settembre che è venuta qua da me.
0: Sì.
7: Buongiorno.
0: Sono io.
7: Antonio,
0: sono io.
7: Sono dalla provincia di Bergamo.
0: Ti amo. Buongiorno.
7: Quando ero giovane che stavo a Napoli.
0: Sì.
7: Negli anni 90. Iniziai a lavorare e riuscii a comprarmi il Piaggio Free. Dopo manco un anno se lo rubarono, teneva ancora il cambiavalvole.
0: Come al solito,
7: insomma. Non l'ho trovato più. Dopo una ventina d'anni mi arriva una telefonata dalla polizia della Sardegna che avevano trovato.
0: C'era in Sardegna?
7: La Vespa Piaggio col numero telaio del mio free.
0: Cioè, ma assurdo.
7: E pretendevano che andavo lì a recuperarla per portarmela di nuovo a Napoli. E papà dice, ma voi non state buoni, tenete a velo.
0: Certo.
8: Va su Google, mira la replica, quante costa, scopriamo fatto.
9: Paul Gauguin, amico di Van Gogh, è un grande pittore che andò fino a Tahiti per recuperare la purezza della sua pittura. Sì. Quei gialli con campiture potenti, forti, ricordano appunto l'ancestralità del nostro animo applicate alla pittura contemporanea.
0: Ignoranti. Allora, Ciruzzo, lo facciamo riascoltare un attimo perché dovete capire come si chiama Vittor Gulam, come si chiama?
10: Buongiorno signor Manganiello, sono il venditore dello scarabeo di 15 anni fa.
0: Sì?
10: Sì, ho venduto questo motorino e poi...
0: No, no, è quello di prima, così ci spiega
9: bene. Gauguin, amico di Van Gogh, è un grande pittore che andò fino a Tahiti per recuperare la purezza della sua pittura. Quei gialli con campiture potenti, forti, ricordano appunto l'ancestralità del nostro animo applicate alla pittura contemporanea.
0: Ignoranti che non siete altro, non conoscete il quadro Tahiti di Gulam, Gulam, come si chiama?
11: Buongiorno di nuovo, non so se ti ho mai raccontato di quando mi rubai sto viaggio, sto free. Ma era nuovo?
0: L'ha rubato tu?
11: La Sardegna, sta a fare una stagione alla Sardegna e
0: l'ha lasciato lì. Vergognati. Vergognati pure tu.
12: I love Gauguin.
13: Ando, ma che sta a dire sto sporcaccione? E campi duro, ancestrale, ma che parole sono?
0: Sono parole difficili. Abbiamo
14: buongiorno,
0: anche...
14: Manganiello.
0: Buongiorno.
14: Allora, io nel 2000 mi sono separato.
0: Sì.
14: E praticamente... con la mia ex moglie non mi sono visto più.
0: Sì, sentiamo un'area che questo è interessante.
14: Ora, dopo tanti anni,
0: l'hai ritrovata?
14: Siccome avevo un guardaroba giù nel garage con tutta la mia roba che non ho più preso, e praticamente sono andato lì per riprendere di nuovo la mia roba.
0: Certo, dopo tanti
14: anni. Cioè, dopo
0: ragazzi dura un minuto, ve lo dico,
14: la mia roba.
0: Però si
14: che erano 3-4 scatoloni con tutti i miei vestiti, eccetera.
0: Veloce, cosa hai trovato?
14: In uno dei vestiti mi sono apparsi 5 milioni delle vecchie lire,
0: addirittura,
14: ed erano ancora che io li avevo conservati, che la mia ex praticamente non mi permetteva di entrare in casa, eccetera,
0: capito.
14: Eccetera. Dopo tanti anni ho ritrovato questi soldi in
0: non
14: una
0: servono
14: giacca
0: niente
14: e praticamente me li sono incorniciati.
0: Ecco, perché non si possono più cambiare con gli euro, purtroppo. E vabbè, è successo anche questo a te. Ci fermiamo. L'ultimo.
15: Non è un criticone, sapeva leggere pure l'intelligenza artificiale.
0: Era Antonio Criticone? Non lo so, ragazzi, perché chiama Vigliotti se non erro. Va bene, vi è mai successo di ritrovare dopo tanto tempo un oggetto dimenticato oppure di scoprire che qualcosa che avete sempre usato aveva una storia particolare, incredibile? Raccontatelo al 342 00 00 100.
16: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
17: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
18: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
19: La risposta è sempre Daily.
20: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
21: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
23: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
24: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
23: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
24: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
23: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
25: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
26: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Luca mi scrive: ho ritrovato dopo 18 anni un orologio che pensavo perso in campeggio da ragazzino. Dopo 18 anni era finito in una scatola dei giochi di mio padre. Mai capito, cioè i giochi di tuo padre tra l'altro, questa è bellissima. Ancora, aprendo la casa di mia nonna abbiamo trovato una valigia chiusa da decenni, dentro c'erano lettere del suo primo amore. No, e il nonno lo ha scoperto, nessuno ne sapeva nulla. Hai capito la nonna? Ragazzi, poi noi nell'immaginario, no? Possiamo pensare che la nonna, il nonno avessero avuto un'unica storia con la nonna o il nonno, invece poi anche loro hanno avuto le loro avventure, giustamente, no? Però per noi la nonna di una volta, quella con le rughe vere, quella non rifatta, quella senza i tatuaggi, questo non voglio dire che non si fanno, per l'amor di Dio, però la nonna di una volta era già vecchia a 50 anni, è vero o no? 55 anni era vecchissima, adesso invece trovi delle nonne meravigliose, cioè come sei nonna, sì, non è più quella di una volta che era sinonimo di vecchiaia, no? Ancora Gianni, mio padre aveva perso una macchina fotografica durante un viaggio negli anni 90, ritrovata 20 anni dopo in un mercatino dell'usato con dentro ancora le foto da sviluppare. Ma che argomento meraviglioso stamattina. E poi buongiorno Antonio, mi dice Antonio, mi è capitato proprio in questa settimana con una vecchia console, ne parlavo sempre con mia figlia di 13 anni di come quelle prime console a cui potevi fare una modifica e scaricare tanti giochi, l'ho ritrovata magicamente e mia figlia ha notato la mia emozione e io la sua ogni volta che ci gioca. Bellissimo questo, le console di una volta che mettevi la cassettina all'interno, dovevi aspettare tipo un'ora per giocare, no? Il Commodore 64 e tutti gli altri. Sentiamo qualche vocale, vediamo se avete trovato anche voi qualcosa, non ci speravate più e magari poi vi siete emozionati, no? Sentiamo.
1: Pronto? Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io dopo 40 anni ho ritrovato il mio primo casco che mi regalarono quando comprai la mia prima moto.
0: Mamma mia.
1: E come l'ho ritrovato, praticamente mio fratello mi disse se poteva portare un po' di roba nel mio garage.
0: Che roba?
1: Imbrugli mio fratello, su casco. Un sacco comunque ne hai visto. Comunque poi l'ho ritrovato e ce l'ho conservato caro.
0: Bene, l'aveva fregato sicuramente.
2: Consigliare al signore che ha trovato i 5 milioni dentro agli abiti vecchi.
0: Sì, sì.
2: Ma perché non si è venuto i collezionisti?
0: Ah,
2: magari
0: ci
2: fanno così sotto.
0: È vero.
2: Ma hanno pure già assai.
3: Ciao Antonio, buongiorno. Io sono uno abbastanza fissato, non amo perdere le cose.
4: Andò, ma eravamo fino a settembre, ma perché non se le va a mezzo un barro sport? Facciamo 3 ore di pista.
0: La vuoi smettere?
3: Buongiorno.
0: Ma chi è?
3: Torno a casa dove avevo portato i bambini al Virgiliano, non trovo le chiavi di casa.
0: Aia.
3: Vado al manicomio, penso io da Marano ritorno al parco Virgiliano, mi rifaccio tutte le tappe, sto 3 ore, vado a casa, scavo dappertutto, non trovo queste benedette chiavi, mi rassegno. Dopo un annetto e mezzo accompagno a casa la zia di in struttura, la zia di mia moglie, 80 anni con l'Alzheimer, ripete sempre le stesse cose, tra cui fa: ma io non ho le chiavi di casa. E io faccio: no, guarda che non ti servono perché tu sei in una struttura. No, ma io come faccio ad entrare? Io non ho le chiavi di casa.
0: Sì.
3: Non ti servono, guarda, tu sei una seconda.
0: Sì, però voglio
3: apre la borsa e caccia
0: WhatsApp
3: le mie chiavi,
0: in un minuto e mezzo, non è possibile.
3: Cosa assurda.
0: Ok, ragazzi, più veloci.
5: Andò, buongiorno. Mamma mia, come ci vigliotti quello badello sport.
0: Ragazzi, arriva un momento in cui poi dopo ve lo dovete prendere con Bigliotti per fare dello sport.
1: Buongiorno.
0: Ringraziate Dio.
1: Io dopo 33 anni ho ritrovato un'altra volta il mio primo amore.
0: Dopo 33 anni?
1: E mo è un anno che ci stiamo frequentando di
0: Ma
1: nuovo.
0: Io ti devo telefonare dopo. No, dobbiamo parlare di questo grande amore. Mettiamo un disco ritrovato dopo 33 anni. Ragazzi, amico mio, mi devi rispondere al telefono perché questa è una storia straordinaria e tu la devi raccontare, così metto la ciliegina sulla torta per quanto riguarda il pipistrello di questo martedì 9 giugno 2026. Saluto anche il mio amico Fabio Steel, che ritroverete dalle 9 su Radio Ibiza, la nostra cuginetta. Mi permetto di dirlo perché sim una grande affa-

0: dopo oltre 30 anni ritrova il suo grande amore, altro che oggetto smarrito, l'amore dopo tanti anni. E allora il protagonista maschile è qui, eccolo qui, guarda un po' che accoglienza in pompa magna, pronto?
1: Wow, grande!
0: Ricordiamo il tuo nome perché è importante ricordarlo.
1: Ciccio Shrek.
0: Ciccio Shrek, il nostro grande Ciccio. Vuoi raccontare un attimo, tu dopo 30 anni hai ritrovato il tuo grande amore, raccontalo, vai.
1: Ah, niente, primi tre. Niente, comunque io ho 18 anni, lei 15 anni, faccio per il militare,
0: sì.
1: E perdo i contatti.
0: Sì.
1: Poi saranno un paio d'anni a Via Pomeo, la rincontro e niente, e mo ci stiamo frequentando di nuovo, però sì, lei abita fuori Napoli.
0: Ah, dove sta lei? Dove sta?
1: Non te lo posso dire.
0: Ah, no, no, no, no, per l'amor di Dio, tu sei di Villa Viterbo.
1: Perché lei mo è, comunque è sposata, e tutto.
0: Ma lei è sposata, quindi non è separata lei?
1: No, no, è sposata, è sposata.
0: Ah, ecco, stai facendo pizzi di lavoro allora, nel senso che lei è sposata, quindi è una relazione per lei extraconiugale, per te invece è una...
1: È libero.
0: Tu sei libero, sì, ok. Ma secondo te è una roba che può andare avanti, cioè quaglierete?
1: Di tanto in tanto sì, sono guagli ogni
0: tanto.
1: Ah,
0: ok, quindi diciamo che...
1: ci vediamo.
0: No, dico, già hai consumato, ecco, detto tra noi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ok, ok. Quindi...
1: non male.
0: Ok, ok. Quindi
1: dopo 30 anni, capito?
0: E lei,
1: un vecchio amore.
0: Ma certo.
1: Non
0: è una cosa bellissima. Cioè, non è così bello per il marito di lei.
1: Ma comunque non ci siamo mai dimenticati, né io né lei.
0: E lei, diciamo, poi... secondo te lei lo fa per così una variazione, perché si scoccia sempre della stessa minestra?
1: No,
0: o perché
1: no,
0: anche
1: no,
0: lei?
1: No.
0: Ah, no, no.
1: No, okay. È ancora innamorata, perché comunque mi ha fatto vedere un braccialetto che io gli ho regalato. Prima di partire per il militare,
0: addirittura,
1: e adesso
0: l'ho
1: ancora conservato.
0: Guarda, da un lato, dal punto di vista romantico, sentimentale, una storia meravigliosa. Dall'altra parte,
1: sì,
0: cioè, nel senso che si trova comunque una donna con un uomo sposato che lo tradisce con te, no? Quindi è una roba metà e metà, vabbè.
1: No,
0: senti,
1: però è una cosa bellissima.
0: Come no? Ogni quanto vi vedete, più o meno?
1: Ogni 5 mesi, 6 mesi.
0: Oh, wow, ma ogni 6 mesi?
1: Che già fa? Ogni tanto paga là, oppure se scende qua, scende a Napoli. Allora,
0: ma lei abita al nord, se ho capito. Non è...
1: sì,
0: ah,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Allora lo puoi dire?
1: Al centro, c'è...
0: Al centro, a Roma, dove sta?
1: Ah, un po' più su.
0: No, piano.
1: Non mi farò vedere, passare.
0: No, basta così. Tu come vai? Col treno lì poi?
1: Sì, con il treno oppure con la macchina, due o tre giorni.
0: Due o tre giorni? Tutti tre giorni in albergo stai?
1: Sì, ho un B&B.
0: Giustamente.
1: Quello che capita.
0: Tu in questi 6 mesi, poi ti lascio, non hai rapporti con altre donne?
1: No, niente. Solo con lei, perché comunque... La voglio bene, l'ho sempre
0: ho capito,
1: bene,
0: però Ciccio, Ciccio, ascoltami un attimo, mio urologo mi ha detto che adesso a quest'ora non posso aprirmi, ma almeno 15 volte più o meno in un mese, se no la prostata se ne va a quel paese. Quindi tu aspetti 6 mesi, come arrivo là? Come arrivo là con una prostata rossa quando una noce cocca? Non va bene.
1: Ma comunque non si preoccupare, può anche capire pure durante questi 6 mesi qualche scappatella.
0: Allora non è vero che aspetta 6 mesi, Ciccio, di la verità.
1: No, 6 mesi proprio no, e come si fa? Perché non è una settimana, non ce la fa.
0: È quello dico, poi mica ti fa un scrupolo. No. Lei sta col marito, ti fai tu uno scrupolo che devi aspettare 6 mesi perché la vuoi bene. Non esiste.
1: Non male.
0: Vabbè. Ciccio, hai raccontato una storia meravigliosa. Adesso...
1: Ma fate piacere di raccontarla questa cosa.
0: Adesso aspettati tutti i commenti dei nostri pipistrelli, non perdere il gran finale. Ti abbraccio e ti voglio bene.
1: Ciao, un bacio.
0: A tutti. Allora, i vostri pareri, le vostre opinioni al 342-00-00100. Ciccio ha riconosciuto e ha ritrovato una donna dopo 30 anni e niente, lei è sposata e ogni tanto si vedono, ogni tanto, ogni 6 mesi. Tra poco le vostre opinioni.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: interrompere la canzone perché abbiamo scoperto Ciccio Shrek, nostro grande ascoltatore storico, dopo 30 anni ha ritrovato un suo grande amore e ogni 6 mesi parte da Napoli, va a Roma, si chiude in un B&B con questa sua vecchia fiamma, tra l'altro sposata ancora oggi, lui invece è libero. Abbiamo le opinioni, i consigli dei nostri ascoltatori, il primo, prego.
1: Dopo piacere, sì. Fascista, prosto da forasta.
0: Ma si dice la palla fora la finestra.
2: No, Ciccio Shrek, secondo me quando acciappo su troppo semi sa fare
0: rognola.
3: Oh, fratacchio, sì. Troppo semi si tiene proprio a ricotti e fuscella.
0: Ma date dei consigli.
4: Ciccio, buongiorno, senta me lieve mano, trovo okay. Tanata femmina. Cioè, ma non è possibile ogni 5-6 mesi.
0: Ah, per quello.
4: Ma stai cagà, poi sì.
0: Ogni 6 mesi, Ciccio, veramente
5: sì,
0: fa male. Ma chi è?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Roberto da Napoli.
0: Vai.
6: Sono curioso di conoscere a lei.
0: A lei, perché tu dici, giustamente.
6: La calligrafa. Mamma mia. Sono proprio curiosissimo, mi devi credere dopo questa telefonata.
0: Infatti, Francesco.
7: Buongiorno a Cacchissolo, che è una cosa meravigliosa. Com'è meravigliosa mettere il corno nella persona? E sei scemo proprio.
0: Ma mica mettissi il corno.
7: Non hai mai visto, no? Sì. Io non muore niente. A rossa che tu c'ho un bacchiere. Che se sta sentendo un marito, capite che
0: stai combinando? Ma non credo, a Roma mica sta sentendo il marito.
8: Che se ne ha dopo la lista come Raffaele Damani.
0: No, ragazzi, Ciccio Shrek è una persona seria di Villa Literno, lo conosco da anni radiofonicamente.
9: Ma chi sa chi le vedi in su? E comunque,
0: ma qua metti in su? No, non è lui, però somiglia molto.
10: Ma lo spesemi se cinci e tu le tiri la capinza alla dita.
0: No, ma ogni tanto ha detto che si alleta.
11: Secondo me caccia il bocco, giri molto.
0: Ah, che schifo, ragazzi.
12: Ciao Antonio, ma un signore
0: sì.
12: Sta contento di fare l'amante. Cioè,
0: non solo l'amante.
12: Sta passata come amante.
0: E vabbè, ragazzi,
13: Ciccio,
0: contento lui.
13: Buongiorno, sono un gestore B&B, in discute prenotare, un mese che tras.
0: Sei napoletano. E gestisce un B&B lì. Ma che è il nostro burro? Ah no, ok. Ancora qualcuno, sentiamo che vuole chiedere. Abbiamo un messaggio scritto di Francesco, dice: se lo tradisce per Ciccio Shrek, chi lo sa che ha da essere un marito? Ma perché? Cosa vuoi dire? Ma guarda che Ciccio avrà una voce anche un pochettino profonda, che è anche affascinante. Avvocato, ho bisogno di te immediatamente perché voglio il tuo parere. Questa è una storia incredibile. C'è Ciccio Shrek, nostro grande ascoltatore, che ha intrapreso una storia sentimentale e non solo, con una sua vecchia fiamma. Dopo 30 anni, lei è sposata e vive a Roma. Lui è qui a Villa Literno ogni 6 mesi, però, avvocato, 6 mesi.
14: Che non può fare un po' prima?
0: No, non si può. Prende il treno, va lì e si chiude 3 giorni in un B&B.
14: La moglie che dice al marito per 3 giorni, scusami.
0: Questo
14: ma non Ciccio Shrek è verde?
0: No, è un omignolo che ci ho messo io perché.
14: Ah, certo, non è che non assomiglia a Shrek.
0: Non sappiamo, io lo immagino come Shrek, dalla voce.
14: E lui che cosa ti ha detto?
0: No, lui ha accettato il nomignolo Shrek. Sì.
14: immagino la concubina.
0: Ma questa qui, diciamo, di Roma. Sì. E poi immaginiamo anche il marito. Ha risposto Ciccio.
14: Attenzione,
0: c'è Ciccio.
15: Pipistrelli. Allora, io 6 mesi che la vedo, tengo un rapporto con lei, ma durante questi 6 mesi.
0: Attenzione.
15: Pure tengo i sbaccamenti.
14: Sbaccamenti. Sbaccamenti.
0: Sbaccamenti. È una storia
14: per liberare qualcosa.
0: Sì, per non incappare in problemi urologici. Okay. Diciamo.
14: Sbaccamenti.
16: Pronto.
14: Chi è? Sentiamo come.
16: Felice.
14: Felice? Chi è Felice?
0: Vuoi chiedere?
16: Sì.
14: Felice, ma tu hai mai tradito tua moglie?
16: Manco pa capo, manco pa capo.
14: Manco pa capo, bravo, ecco. Felice, così si fa.
16: E gli altri 6 mesi che fa, Chisto? Resta a Napoli.
14: Chisto va.
0: Ha degli svacamenti.
14: Fa degli svacamenti.
0: Degli svuotamenti.
14: Svacamenti.
0: Più che altro.
16: No. Siete mitici.
0: Grazie.
14: Uno svacamento.
0: Svacamento.
14: Felice. Felice.
0: Felice.
16: Dimmi.
14: Uno svacamento?
16: No. Vai,
0: sì.
16: Forza Napoli,
0: sì,
16: forza Pegri. Un bacione sempre a domenica.
0: Felice, parliamo di cose
16: serie.
14: Anche noi ti vogliamo. Napoli.
16: Sì, Napoli.
0: Aspetta, Felice. Vabbè, se ne andate. No, volevo chiedere ogni quanto da lui.
14: Vabbè, no.
0: Vabbè, l'ultima, dai. Pronto?
17: Pronto?
0: Sì?
14: Chi è?
17: Buongiorno, sono Fiona. Agubare Ciccio Shrek.
14: Si chiama Fiona.
0: Fiona.
14: Ecco qua, Fiona.
0: Quella di Roma?
14: Quella di Roma.
0: No, è riattaccato.
14: Però abbiamo lo scoop, abbiamo avuto lo scoop, come al solito, sul pezzo. Abbiamo sì, I don't know.
0: Ah, Felice, hai capito? Si tradisce la moglie, okay, Alba picchia Felice.
9: No, è chi stai tra la palla, su ciccio scecco.
0: Ma perché?
5: Prologo, è arrivato già a Till, ma fa tutto saputillo.
0: Vabbè, ci sta. Sta lui che è Posillipino, sono in provincia Lotto e ci sta tutto. Ci sta. Vabbè, vi lascio con il Posillipino e va via il provincialismo.
14: Però dove vai? Scusa adesso.
0: Andiamo a fare gli scrutini.
14: Gli scrutini?
0: Sì.
14: Tu?
0: Ma ne chiamate, cazzo. Cioè,
14: tu fai gli scrutini agli altri.
0: Certo.
14: Possiamo mettere la sigla, grazie per favore.
0: Perciò stiamo guaiati.
14: È finita così.
0: Ci sentiamo domani mattina. Non perdete il bar dello sport. State buoni.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
20: Buongiorno da Lucio Penguin. Apertura alla cronaca. Momenti di paura questa mattina a Poggioreale per un vasto incendio divampato all'interno di un capannone in via Cupa, vicinale dell'Olivo. Le fiamme hanno coinvolto 3 grandi celle frigorifere utilizzati per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo, insieme ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. Cronaca: ha sparato a un disabile per vendicarsi di un like lasciato alla fidanzata sui social. La polizia di Stato ha fermato un giovane dell'Arenaccia che avrebbe confessato il gesto. La vittima, colpita all'unica gamba rimasta, è stata operata e rischia ora di finire su una sedia a rotelle. Proseguiamo: è stato sgomberato il negozio Napolitano Store di Corso Garibaldi a Napoli. Beni già sottoposti a sequestro nei mesi scorsi sono stati trasferiti dall'istituto vendite giudiziarie in vista della successiva vendita all'asta. Va avanti così l'iter giudiziario legato all'inchiesta che coinvolge il commerciante TikToker Angelo Napolitano. Restiamo sul territorio: in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, a comunicarlo il comune di Pozzuoli, dove la segnalazione dell'osservatorio vesuviano. A partire dalle 3.59 della notte sono stati registrati in via preliminare 15 eventi sismici, tutti di lieve entità. La scossa più forte ha raggiunto una magnitudo di 1.2. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Il fenomeno è costantemente monitorato dagli esperti. Cambiamo argomento: novità importanti sul fronte dello stadio. Diego Armando Maradona, l'assessore alle infrastrutture del comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto a partire dalla curva B. I lavori sui piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi, entro la fine di giugno. È inoltre previsto un incontro con la UEFA per discutere della candidatura dello stadio napoletano ad ospitare alcune gare di Euro 2032. La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro il prossimo mese di ottobre. Chiudiamo con lo sport: mentre procede il percorso di ammodernamento dell'impianto di Fuorigrotta, il Napoli continua a programmare il proprio futuro in vista della prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive sia sul piano infrastrutturale sia per la definizione degli aspetti tecnici organizzativi del club azzurro. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. A più tardi.

0: qua, eccoci qua, apre il bar dello sport, amici, buongiorno, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, Kiss Kiss Napoli come sempre con voi ogni mattina dalle 9 alle 10 per chiacchierare, commentare, discutere, confrontarci su quello che sta accadendo. La situazione è un po' aperta, un po' anomala. Innanzitutto fatemi salutare il mio amico Ciro Froio che si trova in cabina di regia, pronto come sempre per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873 per intervenire in diretta, e arrivano già tanti messaggi, ce n'è uno in particolare, bravo Marco Ballico, tra poco leggo te, al 342 00 00 100, che non ricordo, è anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Tranchant, Marco Ballico, ma arriva o non arriva questo Allegri? Questo allenatore arriva o non arriva? Allora, la situazione è davvero un po' particolare. Sappiamo che, ovviamente, è inutile sottolinearlo, c'è l'accordo con il Napoli, l'accordo biennale fatto con De Laurentiis, ma c'è un problema. Il Napoli non può ancora annunciare, De Laurentiis ce l'ha ricordato nell'ultima conferenza stampa di presentazione con il ritiro di Di Maio di Castel di Sangro, i regolamenti federali non consentono di poter annunciare il nuovo allenatore del Napoli Allegri. Perché? Perché Allegri è ancora legato, nonostante sia stato esonerato, deve fare la rescissione con il Milan, ancora un anno di contratto. Ma in questo momento nel Milan, oltre a Ibrahimovic che si trova negli Stati Uniti alla vigilia del Mondiale, sarà anche, mi pare, commentatore, e poi c'è Cardinale, non c'è nessuno, c'è nessuno che può firmare questa rescissione. C'è un aspetto burocratico formale molto particolare che non consente di definire questa situazione. Caro Marco, quindi la situazione è questa, anche se non mi sembra di poter... vediamo lo sviluppo di questa situazione, sarebbe davvero clamoroso. Fatemi salutare la mia amica Franci da Materdei, buon martedì a tutti, ci scrive Francesca, e Gaetano da Pomezia, buongiorno a tutta sta bella gente, Rindo Bar, grande Gaetano da Pomezia. Salvatore Piccolo e Snyder, un bacione al nostro Domenico. E poi, secondo me, vendere Vergara, un talento puro napoletano, a meno di 30 milioni è follia, ma io non prendo proprio in considerazione manco la vendita, questa è la mia opinione personale, la nostra amica Maria 74. E un'altra delle notizie che ne avevamo già discusso ieri, accennato ieri, ribadiscono oggi alcuni media della possibilità dell'apertura, c'è il Como che dovrebbe cedere Nico Paz di nuovo al Real Madrid, dove torna Mourinho che paga addirittura il nuovo presidente, il nuovo, cioè confermato presidente, Florentino Perez, paga 15 milioni al Benfica per liberare Mourinho e farlo ritornare sulla panchina del Real Madrid. Il Real Madrid riprende Nico Paz e al Como Fabregas sarebbe interessato a Vergara. Già ve l'ho detto ieri, ve l'ho chiesto, c'è stato un fronte di no clamoroso, ve lo richiedo anche oggi, si parla di 30 milioni, ma è una cifra ovviamente molto particolare, non definitiva, ma cedereste o meno Vergara? C'è anche il nostro amico Patrizio da Napoli, arriva Allegri, non arriva, e poi eravamo indignati per Italiano che prendeva tempo per liberarsi dal Bologna. Ragazzi, ma non è colpa di Allegri però. Buona trasmissione, buongiorno caffè, tantissimi saluti alla Perichat, il nostro amico Gianni Scotti, curva B15. Come sempre la mattina in taralleria e targata Bar dello Sport, stamattina taralli speciali al Piennolo Giallo. A Jenny, i nostri amici che hanno la... dobbiamo andare a trovarli, Ciro, ci hanno conservato le taralle. Raffaele, comincio da te, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, come sta?
0: Amico mio, è un piacere sentirti, Raffaele, so che ormai, ma giustamente Raffaele chiama il bar dello sport perché noi lo abbracciamo, ma non stai lavorando, Raffaele? Ma anche ieri mattina hai lavorato? Come...
1: No, oggi, ieri mattina ero in pausa, oggi sono libero perché a fine settimana devo lavorare.
0: Ah, ecco, perciò quindi hai preso i giorni
1: al giorno libero. Vabbè, vi sto seguendo, ma siete sempre forti.
0: Grazie.
1: Poi il fatto di Vergara non si tocca.
0: Non si tocca Vergara. Sì, vogliamo dire che non si tocca Vergara. Diciamolo che non si tocca.
1: Vergara da sta Napoli.
0: Bravo.
1: Perché è un gioiello del Napoli.
0: E sono d'accordo con te. Bravo, bravo Raffaele. Bravo Raffaele. Così si fa. Bisogna essere questi giovani. I giovani hanno vinto il campionato Under 17. C'è tutta la situazione, ovviamente. Noi che facciamo? Finalmente abbiamo scoperto un talento nostrano come Vergara, che però è ovviamente appetito da formazioni importanti. Va bene, Raffaele.
1: Però voglio dire una cosa, avvocato. Voglio dire una cosa.
0: Dimmi.
1: Dovete fare un programma con Antonio. Mi dovete.
0: Con Manganiello.
1: Voglio che. Sì, sì.
0: Con Manganiello.
1: Forti tutti e due. Io quando la mattina vi sento, muoio dalle risate.
0: Ma cioè, scusami, cioè, io dovrei fare un programma con Manganiello?
1: Sì, vorrei proprio che lei farebbe un programma con Manganiello.
0: Che cosa vuoi che ti dica? Io. No, ma che programma dobbiamo fare? Scusi, io e Manganiello non ho capito. Ma Manganiello non capisce niente di pallone, scusami, come faccio?
1: No, invece del programma di battute, queste cose.
0: Ma che faccio il comico io? Scusi, ma che faccio
1: no, perché siete forti tutte e due, veramente.
0: Ho capito, ma Antonio Manganiello è un mio amico, voglio dire, che capisco, ma mica è un, voglio dire, mi posso mai mettere a fare il programma io con Manganiello, scusami. Ma Manganiello c'ha i suoi pipistrelli. Raffaele,
1: c'ha ragione. Però,
0: scusa,
1: mi dica.
0: No, era per volevo conferma da te. Vabbè, comunque, ma se, che, vabbè, allora mo che sento Manganiello gli chiedo questa cosa, dai. Vabbè.
1: Vi abbraccio e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Raffaele, grazie. Addirittura da Reggio Emilia ci ascoltano. Vergara è il futuro del Napoli e della nazionale. Dobbiamo fare di tutto per tenerlo. Un caro saluto da Antonio Viola da Reggio Emilia che ci saluta, ci sta seguendo. Beh, insomma, buon di Giallucone, come per le pennellate e campiture omogenee di Paul Gauguin. Speriamo che il Napoli riesca a trovare sul mercato dei giocatori in grado di portarci tutti i colori necessari per farci essere più allegri. È un poeta questo Antonio il Criticone, è andato anche sulla pittura. Cederei Vergara solo per il piacere di vederlo giocare titolare, addirittura Vittorio. Invece a Napoli farebbe la panchina. 30 milioni subito si deve cedere, ci scrive Antonio il Rasticciere. E vabbè, Antonio, il tuo pensiero, io alzo la mano. Vogliamo comprare giocatori giovani e poi vendiamo Vergara? Ha ragione la nostra grande Carmela. Iniziamo a sigillare McTominay. È vero. McTominay sta per iniziare i mondiali. De Laurentiis è a Los Angeles, andrà a vedere qualche partita del mondiale. Speriamo che lo riesca a incontrare e convincere. Un caro saluto anche a tutti i nostri meravigliosi ascoltatori, in particolare a Domenico, a Giorgio, a Sofia. Anche il Milan sta molto inguaiato, è vero, ce lo scrive il nostro amico. Intanto ieri c'è stata una telefonata del nostro amico, non so se è lui a telefono, Nellino, c'è Guido da Massalobrenza, è lui? Ciao Guido.
2: Sì, buongiorno Gianluca.
0: Guido, come stai innanzitutto? Grazie per averci chiamato. No, ieri ti ringrazio, noi vorremmo fare gli auguri a tuo nipote Guido, che però si era arrabbiato perché si era svegliata all'improvviso, è stato
2: adesso sta dormendo.
0: Sta dormendo un'altra cosa.
2: No, è quello, no, perché la notte, capite?
0: E che fa la notte Guido? Ma scusa, ma Guido che fa la notte? Non ho capito. Guido,
2: sì,
0: il tuo nipote.
2: Smette a giocare, sì.
0: Ma tu non devi farlo giocare.
2: Ma Guido. La mattina dorme.
0: Ma Guido, no.
2: La scuola è finita.
0: Ho capito che è finita la scuola, è giusto che si merita un riposo, però mica lo puoi far giocare fino a tardi con la PlayStation, scusami.
2: No, quello si mette sopra, avanti, indietro, lo sente da sotto, qui,
0: bom, bom, bom. Ma bom, bom, bom, che fa bom, bom, bom, scusa?
2: Ma va avanti indietro, si mette a giocare.
0: Scusa, ma vogliamo.
2: Voglio fare un saluto a Sofia, a Giorgia,
0: sì.
2: A Domenico, a
0: sì.
2: Padre Federica, alla Ferregna Mia di Casorio, a Pasquale. All'hotel presidente di Sorrento.
0: All'hotel presidente. Però.
2: E poi un'altra cosa. Vergara, dopo insegna. È il nostro miglior giocatore.
0: Esatto, e non si deve vendere, Vergara.
2: Guido, esatto, e non si deve vendere, a patto che quando va a terra si deve alzare e
0: esatto.
2: Non deve fare scenate.
0: Non deve fare sceneggiate, è vero, Vergara. Vabbè, ma quello
2: si può guadagnare da numero 10.
0: È un po' ragazzo.
2: Maradona,
0: Guido.
2: Appena va a terra, se non è.
0: Hai ragione. Ma non ti devi arrabbiare. Ma non ti devi arrabbiare, però. Guido, posso chiederti?
2: No, e questo deve fare.
0: Guido.
2: Non è tanto un scienziato.
0: Non deve fare lo scienziato. Guido, vogliamo salutare però.
2: E poi non bisogna mai venderlo.
0: È detto. Mo posso chiederti.
2: Facciamo la fortuna degli altri.
0: Posso chiederti una cortesia, Guido?
2: Sì.
0: Vogliamo svegliare a tuo nipote, vediamo se stamattina sta in. Diciamo così, sta più tranquillo di ieri. Che era per la prima comunione. Gli chiediamo di Vergara se gli piace o non gli piace. Vogliamo svegliare.
2: Aspetta un momento, fa vedere sopra.
0: Aspetta
2: un momento.
0: Io ti aspetto in linea. Intanto leggo qualche messaggio mentre tu vai. Vai a svegliare. Guido.
2: Guido.
0: Guido, vallo a svegliare un po'.
2: Guido. Qui?
0: Guido, però con calma.
2: Guido.
0: Ma con calma, devi svegliarlo con calma.
2: Scendi, vieni qua.
0: Devi svegliarlo con calma. Devi svegliarlo. Con calma.
2: Sta Gianluca al telefono.
0: Sta Gianluca.
2: E tu fare gli auguri.
0: Gli auguri li abbiamo fatti ieri. Devo chiedergli di Vergara. Devo chiedergli di Vergara. Ma non. Non lo svegliare violentemente. Con calma.
2: Vieni.
0: Vieni. Con calma, però. Guido? L'hai svegliato?
2: Pronto, adesso arrivo.
0: Grazie Guido, perché gli voglio chiedere di Vergara, che tuo nipote è uno molto che gli piace.
2: Scende, parla a te, parla. Buongiorno. Direttore.
0: Guido, carissimo Guido.
3: Buongiorno.
0: Amico mio Guido, come stai? Guido, buongiorno. Ogni mattina ti svegliamo perché dobbiamo sentire il tuo pensiero sul Napoli. Tu sei un grande intenditore del Napoli. Ti piace Vergara?
3: Oggi mi piace davvero, Garfo, mi sono andato un po' stanchino.
0: Che cos'è, un po'?
3: Stanchino.
0: Ah, tu sei stanchino? Ma Guido, ma tu non ti devi mettere a giocare la notte con la PlayStation, che fai tardi, scusami, Guido. Non mica ti puoi mettere a giocare fino a tardi con la PlayStation la notte.
3: Io non ho la PlayStation.
0: E che cosa c'hai, scusami, Guido, che fai la notte tardi? Scusami, Guido, tu sei un bambino, perché devi andare a dormire tardi?
3: Io non dormo tardi.
0: Ah, non dormi tardi, vabbè. Guido, senti, ma quindi Vergara deve rimanere nel Napoli o no? Guido?
3: Sì?
0: Ho detto, ti piace Vergara?
3: Cosa?
0: Vergara, il giocatore del Napoli, lo conosci Vergara?
3: No.
0: Ah, non lo conosci, va bene, va bene. Vabbè, però tu sei un tenditore di Allegri, il nuovo allenatore Allegri, ti piace?
3: Beh sì, tutto a posto.
0: Va bene Guido, va bene. Allora ti lasciamo Guido, grazie. Per un abbraccio, vatti a riposare. Che non fare tardi la sera, per favore Guido. Vabbè.
3: Ciao.
0: Passi per nonno Guido. Nonno Guido, gli ho detto che non deve fare tardi la notte, che deve andare a letto presto. Vabbè.
2: Vabbè.
0: Grazie Guido, ci sentiamo domani.
2: Capito.
0: Ci sentiamo domani, ti abbraccio.
2: Ok, ciao.
0: Forza. Povero Guido che si sveglia la mattina. Beh, certo, poteva essere un giovane di prospettiva, perché perderlo, come sempre fedelissimi, i nostri amici Gusto Restaurant di Santa Maria Capo Vetere, a un prezzo giusto, non a 30 milioni, lo venderei. Nel Napoli attuale non avrebbe molto spazio, sarei contento per il ragazzo se fosse acquistato dal Como, per lui sarebbe stata una ghiotta possibilità. Peppino da Modena che ci scrive: il problema della firma per Allegri è la mancanza di titolarità o di distanza? Perché se è la seconda ipotesi c'è la firma elettronica. No, Bruno Amabile, la titolarità, ma non sicuramente la distanza. 30 milioni è una cifra abbastanza corretta, ci scrive Gennaro, per Vergara, ma al momento è l'unico formato del club che può essere inserita. Questo è un manicomio, ci scrive Emanuele da Vitulazio. Non lo fate dormire più questo povero Guido. Salvatore, sono Pasquale da Verona. Io Vergara lo cederei solo per Perrone o Diao come vice Olund. Potrebbe essere un'idea. Buona giornata a tutti i cuori azzurri, grande Riccardo Emilia, un abbraccio anche a voi, presenti come sempre. Per evitare tutto questo ostruzionismo da parte del Milan, non sarebbe stato corretto gestire la trattativa da Napoli con riservatezza, Carlo? Ma riservatezza fino a un certo punto, ormai la questione di Allegri era abbastanza chiara. Vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
4: Io mi sto chiedendo se il ragazzo Testé ha dichiarato che non ha la PlayStation.
0: Sì, che fanno?
4: Quei rumori bum bum bum bum. Ma da dove vengono?
0: Ma non lo so, Antonio. Ma non lo so, Antonio. Il povero nonno Guido la notte non riesce a dormire perché il ragazzo va tardi. Non lo so.
4: Non sorridete, avvocato.
0: Approfondiremo nei prossimi giorni. Se Guido chiama, approfondiamo.
4: Diciamo, idea ce l'abbiamo, avvocato.
0: Vabbè, e mo vediamo.
4: Alle 2 di notte,
0: ma è piccolino il ragazzo, ma ancora piccolino.
4: No, ma non provengono dalla stanza del ragazzo.
0: Non provengono.
4: E penso che sei sbagliato, signore.
0: Vabbè, mo vediamo, avremo notizie di.
4: Quando riguarda Vergara,
0: sì.
4: Per me la bella clausola da 100 milioni per l'anno prossimo.
0: 100 milioni.
4: Facciamo scusa, Real Madrid deve vincere la Coppa dei Campioni. Che se lo prende a fare Vergara per metterlo in panchina?
0: No, quello è il Como che deve pigliarlo, non è
4: il Como, che te lo prende a fare, è vero.
0: E perché va via Nico Paz, perché va via Nico Paz, e quindi
4: cioè Nico Paz va al Real Madrid, si prendono a Vergara, insomma è un sintocismo, è quasi un'equazione questa cosa.
0: Certo.
4: Varrà per il Como quando Nico Paz.
0: Sicuramente, vediamo.
4: E allora una bella clausola di 100 milioni, lo facciamo giocare da un anno. E io come dicevo, l'anno prossimo cacci c'è noi e si prende a
0: va bene, va bene. Antonio, vediamo com'è la situazione com'è la situazione contrattuale. Grazie Antonio, ti abbraccio forte.
4: Grazie anche a voi.
0: Buona giornata. Antonio il Laurentino, speriamo che l'assessore Cosenza e il Comune di Napoli si ricorda di sistemare anche la copertura del Maradona. C'è poi Maurizio da Massa Lubrense. Sangue e cuore, non puoi capire quanto aiuto che mi date voi il bar la mattina, sono in ospedale per la chemio, mamma mia, e la vostra presenza mi mantiene vivo e sereno perché si parla del mio amato Napoli. Ma grande Maurizio, ti abbracciamo forte da Massa Lubrense. C'è Guido, il tuo amico Guido, coraggio, ci scrive Raffaele. Vergara deve essere venduto per valorizzare Giovane per via dell'amicizia tra Manna e poi un abbraccio da Mario da Casore. Considera il Peppe Riso il procuratore di Giovane. Tagliamo la testa al toro e prendiamo Klopp. Mario da Rivoli, ma Klopp non allena un programma. Poi buongiorno, per me va a quelle cifre, Vergara va dato, considerando che il giocatore è soggetto a un infortunio. Vabbè, Danny Lorenzo è un infortunio, ha avuto una fascite plantare, poverino. Si parla che Napoli avrebbe svecchiato la rosa e poi che fai, vendi il tuo miglior prodotto del vivaio? Mi sembra un paradosso, ce lo scrive l'amico Ciro. Siete davvero tantissimi. Diamo una pedina forte a un nostro concorrente come il Como, non sono d'accordo a darlo a lui. Mario di Gusto Restaurant Santa Maria Capavetere. Poi chissà quante parolacce vi sta dicendo il piccolo Guido. No, non è vero, che Guido è Allegri, non si aggiorna e non cambia il suo gioco, se arrivano i risultati va avanti, in caso contrario se ne frega. Gennaro intanto ritorna Felice. Felice un'altra volta in linea. Felice, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
0: Ma Felice, ma ci siamo sentiti mo con Manganiello.
5: Scusa. Mamma mia Gianluca, come invidio nonno Guido.
0: Perché? Che ha fatto nonno Guido?
5: Perché io ho due spine nel cuore.
0: Ah sì, quali?
5: Sai che mio figlio Juventino
0: purtroppo
5: seconda Felice pure lui.
0: Purtroppo sì.
5: Purtroppo che devo fare? Purtroppo devo sopportarli. Però mi sto divertendo.
0: Perché ti stai divertendo?
5: Perché sfotto la mattina alla sera adesso.
0: Ah, tu sfotti a lui che giustamente dice. No, tu gli devi dire scusa, ma tu il martedì e il mercoledì dove vai? Che la Champions...
5: No, il giovedì gli dico io dove giocate?
0: Esatto, bravo, bravo.
5: E lui si diverte, dice nonno, giochiamo in Coppa UEFA e tieni te la sta Juventus, dico io.
0: Europa League si chiama adesso, va bene. Va bene, Felice, grazie.
5: Anche loro fanno tardi di sera,
0: Sì, sì.
5: Qui al paese sono tutti che si conoscono, una mezza, due e mezza, tre fanno. Non fanno più a scuola, si divertono in mezzo alla piazza a giocare a pallone.
0: Scusa, ma alle due di notte si mettono a giocare a pallone a Montefalcione?
5: Sì, sapesse quelle che abbiano di fronte come si incazzano.
0: Immagino, alle due di notte
5: però
0: a giocare a pallone.
5: Però sono bambini, insomma.
0: Sono bambini, cioè, i bambini.
5: Giocare.
0: Cioè, a Montefalcione i bambini fino alle due di notte giocano a pallone in mezzo alla strada.
5: Ma mamma Rocarmine, già.
0: Mamma Rocarmine.
5: Anche di quelle botte vicino ai finestre, vicino ai balconi.
0: I balconi.
5: Com'ero quando ero piccolo io.
0: Tale e quale. Va bene, Felice, ti ringrazio, salutami.
5: Forza Napoli sempre. E siamo attenti, perché ciò che fa il nostro ADL fa tutto bene. Pertanto, voglio... Aspettiamo che Allegri viene.
0: Okay.
5: Aspettiamo due o tre giocatori che compra.
0: Okay.
5: Per gara non si tocca.
0: Non si tocca. Grazie Felice, un abbraccio.
5: Sempre.
0: Ciao caro, ciao. Per gara non va venduto al massimo, bisogna vedere Allegri se lo vede, se può puntare su di lui. Poi buongiorno, non riesco a immaginare Raffaele che muore da ridere quando parla, sembra tanto triste. Raffaele da Mainz, Pasquale dalla provincia di Perugia, forza Napoli sempre. Poi caro Gianluca, adesso potrò ascoltarti sempre in diretta, visto che ho più tempo invece di sentirti dal podcast che mi ha fatto tanta compagnia durante il weekend. Grande Domenico, ti ringrazio davvero di cuore. Visto che questo periodo calcisticamente parlando, parliamo di storia, arte, cultura, cinema, forza Luigi da Mantova. Antonio da Nola, perché devono vendere Vergara? Politano alla sua età, Neres sempre infortunato, spendere altri milioni non ha senso. Insomma, anche Antonio da Nola. Questa notizia ha colpito molto, ripeto, ragazzi, stiamo parlando semplicemente di un interessamento del Como nei confronti di Vergara, ma il Napoli non è che... Poi, se Luc è stato pagato 35, perché vendere Vergara a 30 milioni, ci scrive Danilo Castellarano da Reggio Emilia. Gianluca, smetti di svegliare il piccolo Guido, Ciro il venditore, ma quello è il nonno Guido. Venderei Giovane, ma mai Vergara? E poi Vergara deve essere venduto per valorizzare Giovane, insomma, vedremo che cosa succede. Intanto, a proposito dei nostri amici, c'è Domenico in linea che andiamo a salutare, diamogli il buongiorno anche a lui. Ciao Domenico, buongiorno. Caro Domenico, buongiorno innanzitutto, ma voi non ho sentito il tuo pensiero, tu venderesti Vergara?
6: No.
0: Ecco, bravo, per nessuna cosa al mondo, giusto?
6: No, No, l'est a Napoli.
0: Bravo, Vergara. Bravo, bravo Domenico Vergara deve restare a Napoli. Complimenti. Bravo Domenico, mi fa piacere. Va bene, Domenico.
6: Idiotti, sì. Posso salutare tutti, posso?
0: Certo che puoi salutare tutti, certo, amico mio, certo Domenico. Stanno aspettando. C'è anche Ciro Froio che sta aspettando che lo saluti. Saluta Ciro.
6: A Cina Fodo, a Lello, Simona, Sabio, tutto a te, a tutto Napoli.
0: Grazie.
6: Bene a tutti, a te.
0: Anche noi vogliamo bene a te, anche noi vogliamo bene a te. Va bene, Domenico.
6: A domani
0: alle 9. Vergara vale quanto Nico Paz, qui siamo alla follia, ha giocato 5 partite, 30 milioni sono più che buoni, ci scrivono. A nonno Guido direi di farlo dormire. Lasciate dormire Nunzio. Vergara deve restare perché ai miei Neres non è molto affidabile causa infortuni. Carlo da Secondigliano. Buongiorno fratelli, in fede Vergara e Allegri saranno le nostre rocce. Secondo Raffaele da Mai, Antonio dall'Austria che ci scrive. Perché dobbiamo vendere Vergara? Ci scrive un nostro amico, nemmeno il creatura facciamo sta guete. Mario D'Aversa ci scrive, forza Napoli, a forza di svegliarlo lo farete diventare tifoso di quelli del nord. Gennaro ci saluta. Vado da Roberto prima di andare in pubblicità. Robby, buongiorno.
7: E allora sarò velocissimo, buongiorno.
0: Ehi, caro Robby, buongiorno, come stai? Ecco.
7: Buongiorno a te e a tutti gli amici del bar. Allora, senti, no, veloce, no, Vergara, a prescindere tutto, essendo prodotto del vivaio, serve proprio per fare
0: anche la cosa delle liste, no? C'è anche la cosa
7: delle liste, quindi ci penserei bene, ok? Fra parentesi, non è soltanto una figurina, ma è un giocatore che può scendere in campo e può fare la differenza, quindi ci penserei davvero anche a 30 milioni e anche più. Per quanto riguarda la famosa storia dello stadio, no? Scusa se faccio un epilogo. Erano i primi anni del 2000, non so se ti ricordi una società di sviluppo territoriale, la TES, Torrese Stabilese Sviluppo.
0: Non ho memoria.
7: Si occupava proprio del recupero dei terreni dismessi in quell'area, tra cui Napoli Est, e all'epoca si parlava della bonifica e ci volevano almeno 5 anni. Le tecniche sono migliorate, probabilmente non ce ne vogliono più 5, ma certamente non mesi per fare uno stadio o un centro sportivo. E mettiamo un punto su questo, andiamo avanti. Lo stadio ex San Paolo, se sì, andate a vedere Gianlu, se trovi le immagini, io ce l'ho, perché dei francobolli di Italia 90 che presentavano i stadi per Italia 90, vedrai che il San Paolo aveva una struttura completamente diversa da quella che è stata fatta, perché le strutture esterne che oggi praticamente fanno una fascia che rende il Maradona non sviluppabile se non di poco, erano completamente diverse ed erano state fatte proprio per mantenere quella bella struttura in cemento a vista e dall'altro per creare anche la possibilità di sviluppo ulteriore in futuro. 2 milioni di tonnellate di acciaio ne sono state utilizzate nella realtà quasi 5 volte di più, per dirti la struttura completamente diversa. Detto questo, credo che abbiamo soltanto una strada per il nostro amato Napoli.
0: Qual è?
7: Allegri è il nostro allenatore, sì. E finché porterà la nostra maglia dovremo tifare per lui. Lo stadio, dobbiamo sperare che qualcosa venga fatto all'unico stadio attualmente in funzione, perché un altro non ci potrà essere. E Vergara, ragazzi, se non facciamo la fine, non gli facciamo fare la fine di Musella, che era semplicemente una figurina del presidente dell'Albo Panini.
0: Buonanima,
7: che era un grande giocatore.
0: Grazie Robby, grazie Robby.
7: Ciao ragazzi, ciao. Auguri a tutti i ragazzi in vacanza.
0: Beato a te, beato a loro che se ne vanno in vacanza, caro Roberto. Siamo andati un po' lunghi, ti chiedo scusa, Ciro Froio, recupereremo. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il bar dello sport.

Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci, tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Ciro Froio in cabina di regia e pronto per accogliere i vostri interventi. Stamattina l'argomento Vergara regna sovrano. 5466873 per intervenire in diretta. Continuano ad arrivare anche tanti messaggi al 342 00 00 100. Tra tre giorni iniziano anche i mondiali, mondiali che ovviamente, come sapete, non vedranno protagonista l'Italia. E poi dobbiamo aspettare quello che sta diventando un po' di paradosso, cioè insomma la questione di Allegri, che non riesce a sbloccarsi, non riesce a completare e a formalizzare la rescissione dal Milan, perché manca chi firma, al di là di quelle che possono essere alcune ostruzioni da parte di Ibrahimovic, che invece si trova in America. Insomma, ne stiamo chiacchierando. Massimo da Scleren: si arrivano 50 milioni, della Juventus lo vende subito, tanto da noi non gioca, ci scrive il nostro amico. Vergara assolutamente incedibile, per quanto riguarda Allegri non può firmare Cardinale, credo di no. Luca da San Marco: penso proprio di no. Buongiorno, voglio mettere il numero 5 sul mio scooter, forza Napoli. Vito Polito da Mantova: che bello questo scooter con tutti gli scudetti del Napoli. 10 ore di trasmissione per svegliare un ragazzino che sta a casa per fatti suoi. Dario ce lo scrive: è sempre la stessa storia, se si fosse chiamato Vergaras, forza Napoli sempre. Giovanni da Cimitile: mi sorprenderebbe molto la cessione di Vergara per 30 milioni, non sarebbe da De Laurentiis. Vergara è più forte di Alisson Santos, ci scrivono. Ma Allegri non ha ancora firmato, quindi non è ancora detto che sia lui. Vedo perfetto Farioli come allenatore, ma Farioli è rimasto al Porto, ragazzi. Poi il Napoli deve ripartire da Alisson Santos, da Vergara, da Holium, da Gilmour. Buongiorno McFradm, Francesco ce lo scrive. E poi le voci su Vergara fanno uscire i procuratori, e non lo so, ragazzi, non ve lo so dire. Posso salutare? Posso? Si scrive, mi sciolgo. Antonio da Verona: Enzo, vengo da te, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
3: Buongiorno,
4: Giorgio, Sofia, Attilio.
3: A tutti, a tutti. Tutto.
4: Comunque, siamo alle solite con il nostro presidente.
3: Che è successo?
4: No, che fatto? Spiego subito.
3: Che ha fatto?
4: Cioè, non appena riusciamo a fare crescere, diciamo, un campione dal nostro settore giovanile, subito vuole vendere. Cioè,
3: ma mica lo vuole vendere lui, scusa, mica lo vuole vendere il
4: presidente. No, si è basso sempre lo adoro e lanciare subito lui.
3: Ma non è vero, perché il Como che sta pensando, il Como sta pensando a Vergara nel caso dovesse Nico Pazza tornare al Real Madrid.
4: Di dire la mia, abbiamo avuto campioni come Cavani l'ha venduto, la Vizia l'ha venduto,
3: Luiz
4: l'ha venduto, la Schiedi l'ha venduto. In Guarino, vabbè, se n'è andato lui,
3: ma anche qualcun altro è andato via per sua volontà.
4: Poi hanno speso 30 milioni per un parco postale come Lucca.
3: Salutiamo Lucca, il nostro amico Lucca. Salutiamo.
4: E poi quando vuoi vendere, diciamo 30 milioni,
3: Una trattativa ancora in itinere.
4: Io detto la mia, Gianluca.
3: Per carità, alzo, no, io ti sto.
4: Non ho offeso nessuno.
3: No, mi sto confrontando con te, è ancora presto, sicuro.
4: Comunque io ti dico una cosa, io sono il primo ascoltatore che ti ha telefonato il primo giorno che hai fatto.
3: Sì.
4: Che hai inaugurato la trasmissione.
3: Grande Enzo, sei allora la medaglia d'oro. Va la medaglia d'oro al merito.
4: All'epoca lavoravo, no? Facevo il servizio di ramazzatura.
3: Sì, io pure stavo ancora alle elementari quando ho cominciato la trasmissione.
4: Io mi dovevo fermare e ascoltare te.
3: Grazie, che bello. Grazie Enzo, grazie di cuore per questo ricordo.
4: Sempre Forza Napoli.
3: C'è Guido Junior, va a giocare a pallone a Montefalcione, per questo fa tardi. Ma non è che il presidente ci stupisce tutti? Alla presentazione allenatore arriva Guardiola, la Expo Metal Casoria. No, non credo, ragazzi. Frate Maggior Luca, buongiorno. Da come ti rispondeva il piccolo Guido, pensavo, ma chissà che padroani, Steve Rurman, ci scrive Antonio. E poi buongiorno Antonio da Interlaken. Non vendere Vergara per fargli fare panchina non giova a nessuno, forza Napoli. E poi Vergara sarebbe una grande plusvalenza. 30 milioni per un giocatore che ha fatto 4-5 partite è qualcosa di eclatante. A gennaio doveva andare in prestito in B, lo venderei subito, con quei soldi prendo Rabiot. Alberto dal centro storico, vi state un po' dividendo. Vergara è importante perché fa parte del vivaio, in Champions sono necessari, il Como non ha calciatori italiani, ecco perché rinomo l'osso. Buongiorno mia cara, povero presidente, ci scrive Franci da Licola, vabbè ma Enzo l'ha specificato. Andrea, vengo da te, buongiorno Andrea, ci sei? Andrea, eccoci. Andrea, vai. Niente, Andrea non va. Peccato, Andrea, riprovaci. Vendere Lucca, non Vergara. Io più che dare Vergara al Como prenderei proprio Perrone da loro. E Nino il benzinaio, un caro saluto al gruppo Malati del Napoli. Un abbraccio anche a te. Vergara deve rimanere a Napoli, un grande calciatore, ce lo scrive l'amico Ciro. Palestra, hanno cercato 60 milioni. Per Vergara l'anno prossimo dopo la Champions vale la stessa cifra. Esagerati i prezzi per alcuni calciatori. E poi ho visto Farioli al Porto, al Molo Beverello. Vabbè, ma stava in vacanza, può darsi. Se proprio devo rinunciare a Vergara, lo faccio per uno scambio alla pari con Perrone, Giovanni da Scisciano, grande giocatore Perrone, è vero. Enzo, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, complimenti sempre, ti faccio io.
3: Grazie amico mio, grazie.
5: No,
3: buongiorno.
5: Sono rimasto deluso stamattina da Felice.
3: Che è successo Felice? Perché che ha fatto?
5: Perché hanno figli o un nipote juventino.
3: Lo so, vabbè, pazienza.
5: Ma guarda, ma non ci vuole niente, un pigliassero pari di un medico, portassero San Paolo, a dire che soleva in da capa della Juventus.
3: Può darsi che sia una cura.
5: Sì. Quando vedo l'atmosfera di San Paolo, quando vedo le maglie azzurre, o voglio uno, secondo me si rivede, si rifà.
3: Può darsi che è una cura.
5: Questa sua confessione che ha fatto deve 2 giorni di sospensione per la trasmissione.
3: No, Felice no, ma Felice mai sospensione.
5: Ma no, è proprio per questo, per la sua affezionalità deve essere punito.
3: No, non puniamo nessuno.
5: A livello scherzoso.
3: Certo. Enzo, un abbraccio, grazie anche a te. Se dobbiamo sacrificare il suo talento in panchina, meglio che però giochi titolare altrove, ci scrive Vittorio. Diventa, vediamo un poco, Vitulazio, buongiorno, viva Vergara e puntiamo su di lui. Antonio da Vitulazio. Beh, insomma, stamattina però devo dirvi la verità, molto interessante, ha coinvolto tantissimo. Buongiorno avvocato, chi sta mettendo in giro queste voci di Vergara è il suo procuratore per tirare sul nuovo contratto, Antonio da Bagnoli. Io questo non lo so ragazzi, leggo il giornale ma non vi so dire come vengono fuori queste cose. Oggi giornata calda, linguine con telline. Angelo, un bicchiere freddo di falanghina, complimenti, grande bar dello sports. La scelta è caduta su Allegri perché Adelier non possiede competenze e sono prevalsi rapporti amicali con Manna. Gennaro, non lo so, ma come si fa a pensare di cedere Vergara a 30 milioni e considerare di acquistare Ali Begovic a 40? Giampiero dal Vomero. Beh ragazzi, insomma è ancora presto, siamo ai primi giorni. Intanto se Ciro mi dà l'ok siamo pronti per un mitologico festival bar dello sport, ascoltiamolo insieme.
2: Festival Bar dello Sport.
3: Vediamo. Chi c'è? Attenzione.
6: Tu sei venuto dove c'è sempre il sole.
3: Oh, c'è Concato. Sentiamo.
6: In uno stadio che ci si può sognare. Conte ci ha portati fin lassù. Ora ci sei tu, Max Allegri. Portaci ancora più su.
3: Bravo.
6: Sei partito da Milano per venire ad allenare fin qua giù. Un passaggio in aeroplano. Sei venuto in questo mare un po' più blu.
3: Bravo.
6: Forza Napoli, forza Max Allegri.
3: Grande Leuccio. Eccolo Federico 49, signori.
7: Quando la sai che la squadra soi.
3: Quale sarebbe, scusami?
7: E a mezzanotte in coppa un trenino.
3: Un trenino?
7: Venette da Milano a Margellino.
3: Bella.

0: cantar.
1: En esta poesía, Ciro, es grande.
0: La conocida, non ci ha nato.
1: Bravo, bravo, Federico. Grande. È un grande Federico 49, ha fatto un pezzo storico.
2: Quando Domenico fa gol, che meraviglia, spunta una lacrima al papà dietro le ciglia.
1: Robby.
2: Perché l'amore sai che può sconfiggere tutti i dolori, e anche la sorte rende più dolce, e anche la morte è come nel deserto al sodo, al sole all'improvviso piove.
1: Mogol,
2: quando
1: Mogol.
2: Domenico fa gol,
1: quando Domenico fa gol
2: la vita brilla. Quando Domenico fa gol, che meraviglia.
1: Grande Robby.
2: E poi quando chiama la radio il cuore è come ghiaccio al sol. Quando Domenico fa gol, la vita brilla. E anche tra gli angeli su nel cielo c'è meraviglia.
1: Grande. Grande. Signori, il

Sfugliatella, Mauro, perfetto, grazie, grazie. Sempre con queste sue. Attenzione.

0: Sabuzzurta,
1: Antonio
2: Sabuzzurta,
1: Antonio
2: Sabuzzurta ci ha regalato Antonio Sabuzzurta, ragazzi, spettacolare, veramente spettacolare. C'è Luca Normando con Allegri in attacco, terrei anche Lukaku e Lucca, e poi dobbiamo sviluppare questa situazione di Lukaku, di Lucca, ma stanno i mondiali. C'è poco da stare allegri, ci scrive il nostro amico Ugo. Roberto è un fenomeno, Leuccio sorprendente, Federico 49 stupendo, perfetto, come fai? Troppo bello Mauro Perfetto, ci scrive il nostro amico Antonio da Marano. Robby mi hai fatto piangere, Giorgione da Scampia, ma ragazzi, ma Robby Mogol è eccezionale. Voto per Federico 49, mi mette sempre di buon umore. Peppino da Modena. Basta privarci di talenti italiani e prendere stranieri, in questo modo non avremo mai più nazionali come quelli del 2006, ci scrive Giuseppe. Federico, che ti fa pigliare collera, scusatemi ma non sento nessuno che spenda qualche buona parola su Lucca, un attaccante abituato ad un gioco in aria con un modulo diverso potrebbe dare molto, non era abituato a giocare spalle alla porta. Vito da Mantova ce lo scrive: se Lucca vale 40 milioni allora chiediamone 80 per Vergara. Antonio da Verona: mi sono perso qualche cosa? Vorrei lanciare una frecciatina a chi non mi è simpatico nel momento in cui diventa allenatore del Napoli, bisogna fare il tifo per lui. E Massimo Paz che ci scrive, e poi Orubentina è bellissima, ci scrive il nostro amico da Risentire, e poi ha avuto successo anche Nando da 9 di Modo, Orubentina. Oggi il Festival Bad dello Sport non ha uguali, grazie a Enzo da Quarto. E Mauro Perfetto con la sua fronne limone, un mito. Nicola da Ischia a Porto che ci scrive: Federico 49, anche Mauro, bravi, Vittorio l'orologiaio. Nella canzone cantata prima dal ritornello Rubentini ci mancava il coro che diceva: eh no, quello non si può dire. Buongiorno, io Vergara lo manderei in prestito al Como per farlo giocare con diritto di riscatto a 35, contro il riscatto dalla nostra parte nostra a 40. Così se migliora con soli 5 milioni in più ci ritroviamo un giocatore definitivamente maturato con esperienza anche europea. Interessante questo messaggio che ci manda il nostro amico Peppe. Il procuratore di Vergara, di che cosa ci meravigliamo? Il signor, va bene, insomma, Marco che dice delle cose che non mi sembra corretto ripetere perché non dette in maniera molto carina sul procuratore di Vergara. Allora ci fermiamo un attimo, saluto soltanto il nostro amico Assunta, vi stiamo guardando in TV, lo scooter è mio. C'è Assunta, ha risposto al nostro amico Vito, ha detto il motorino è mio, grazie. Va bene Ciro, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi facciamo l'ultima parte del Bar dello Sport, a tra poco.

0: Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro, e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità, cambi illimitati inclusi, condizioni su volotea.com.
2: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: Allora, eccoci qua, è la parte finale nel Bar dello Sport. Siamo in diretta Kiss Kiss Napoli, come sempre, come ogni giorno, e andremo avanti fino al 31 di luglio, quindi scopriremo che cosa succede, quando sarà annunciato finalmente il nuovo allenatore del Napoli Allegri. Lo ricordo per coloro i quali si fossero solo ora messi in collegamento con noi, con Kiss Kiss Napoli, c'è questo aspetto procedurale che non consente ancora di formalizzare la rescissione con il Milan. Praticamente nessuno può firmarla, e anche se devono definire ancora, limare qualche dettaglio, e quindi Allegri non può liberarsi dal Milan, non può essere annunciato dal Napoli. Il Napoli ovviamente stanno per iniziare i mondiali, seguiremo ovviamente McTominay, seguiremo De Bruyne, seguiremo Lukaku, seguiremo Oliveira, seguiremo Noah Lang, attenzione, limare qualche dettaglio,

0: interventi in diretta allo 081 546 6873 su questa ipotetica, diciamo così, ipotetico interessamento del Como nei confronti di Vergara. Il Como potrebbe cedere Nico Paz al Real Madrid, ritornare al Real Madrid, e quindi avrebbe posto la sua attenzione su Vergara. Sì, e vedremo che cosa succede. Sono la signora Imma. Oh, grande signora Imma, come va? La volevo salutare, volevo dire sempre forza Napoli. E domani, se riesco a prendere la linea, un saluto a tutti i tifosi del Napoli. Signora Imma, siamo qua. Aspettiamo la signora Imma, una nostra new entry. Quindi voglio dire, mi sembra carino poterla aspettare. Saluto ancora un po' di amici. Federico, Robby, Mauro, Grandi e tutto il Festival Bar dello Sport, insomma, si sono divertiti. Un pensiero sulla questione Vergara. Beh, ragazzi, Vergara, ve l'ho detto, per il momento stiamo parlando di mercato. Già il fatto che una formazione come il Como, che intende, diciamo così, rafforzarsi, fa la Champions, punta su un giocatore di grande qualità e punterebbe su un giocatore di qualità come Vergara. Però bisogna capire il progetto del Napoli, cioè cosa ne pensa Allegri di Vergara. Ecco, questa è la notizia secondo me più interessante. Poi c'è Michele Atonna che dice giustamente: un club che si autofinanzia, se non fa plusvalenza, poi come fa a comprare e a competere? E quindi impone questa situazione. Vergara deve essere venduto per valorizzare Giovane, ci scrive il nostro amico. Buongiorno, chi sta mettendo in giro questa voce di Vergara è il suo procuratore, ci scrive Antonio Bagnoli, ma io questo non lo so, ragazzi. Poi Alfonso da Nocera, che ne pensa di uno scambio Luca Ghila? Ragazzi, su Ghila, il centrale della Lazio, attenzione, perché la Lazio potrebbe farla andare in scadenza. Insomma, non è semplicissima la trattativa su Ghila. Vediamo chi c'è a telefono per questi ultimi interventi. Abbiamo Ciro. Ciro, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, sono tornato per farti solo un saluto, per dire che vinceremo il campionato con Allegri e faremo una grande Champions.
0: Ma è Ciro da Imperia? Ma è Ciro da Imperia?
1: Sì, sono io.
0: Ciro, che piacere. Bentornato, Ciro. Mi fa piacere sentirti. Bentornato, Ciro. Siamo qui, siamo, vedi, come al solito, pronti come sempre per raccontare ogni mattina.
1: Ti seguo sempre, però non voglio intervenire.
0: No, fai bene Ciro, bravo, senti, ascolta bene, però quando vuoi intervenire.
1: Posso dire, sono stato il primo a dire che Napoli vince il campionato.
0: Ancora deve iniziare il campionato.
1: Sono Allegri.
0: Sì, ma
1: ricordiamoci queste mie parole.
0: Ricordiamo, ma le scolpiremo ovviamente nel nostro
1: faremo una grande Champions e Vergara deve rimanere.
0: Bravo Ciro, Vergara deve restare a Napoli. Grazie Ciro, grazie.
1: Ciro De Vivo, voglio salutare.
0: Salutiamo a Ciro De Vivo. Ciao. Non ci sei proprio mancato, ecco, ci scrive un nostro amico. E poi salutano anche Mario da Casoria, troppo bello Mauro, ci scrive Antonio da Marano. Ma io valorizzo Vergara, non Giovane. Io Vergara lo manderei invece insieme a giocare con gli altri, insieme un po' troppo offensivo. Il mio amico Rubentino è rimasto sorpreso, però divertito, della canzone che gli ho dedicato. Poi mi ha ringraziato per quel minuto di popolarità. Ci ha scritto Antonio da Pozzuoli, che ha dedicato questa canzone al suo amico Juventino. E c'ho Peppe in linea. Ciao Peppe, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao caro Peppe da Soverato. Hai visto il tuo Aquilani? Il tuo Aquilani è andato ad allenare il Sassuolo, poi Abate dovrebbe andare a Torino. Insomma, l'unica squadra che non era un allenatore è il Milan, perché il Napoli, cioè formalmente anche il Napoli non ce l'ha, deve essere ancora ufficializzato Allegri, ma è il Milan che però mi sembra che stia andando su un profilo. Vai caro.
2: Infatti sì, Aquilani è andato via.
0: Molto bravo.
2: Stanno lamentando un po' di questo fatto. Forse ancora c'è qualche speranza. Non lo so, così dicevano ieri sera.
0: No, Peppe, è andato
2: allora. Allora Gianluca, io praticamente ritengo che una nostra creatura, mi riferisco a Vergara, non sa da muovere a Napoli. Lui non è un giocatore normale, lui è un grandissimo giocatore. Uno, perché ha il DNA napoletano.
0: È vero.
2: E noi siamo al centesimo anno, quindi che cosa facciamo? Togliamo un eventuale futuro grande campione, non solo napoletano, e forse diventerà anche capitano nel futuro, perché guardano il futuro e lo andiamo a vendere per 30 milioni, ma stiamo scherzando.
0: Io ripeto, è una...

0: come dire, stiamo raccontando, così come racconteremo ancora nel corso. Quelle che possono essere eventuali dinamiche di mercato, che ancora tutte da sviluppare, da, insomma, mi faceva piacere.
1: Però, io, siccome so che questa radio, anche perché io ce l'ho scaricato l'app sul telefonino, e quindi si vede dappertutto, anche negli Stati Uniti, io so che là c'è, sta il nostro grande presidente.
0: Certo, certo.
1: E quindi queste cose lui le deve valutare, anche per un semplice comune mortale come me, che vede il calcio e che gioca a calcio ancora tutt'oggi, dopo 60 anni di nascita a Napoli, al grande quartiere spagnolo.
0: Vabbè, è tutto chiaro. Beh, Vergara non si tocca. Vergara non si tocca.
1: Queste cose.
0: Vergara non si tocca. Bravo, Beppe.
1: Grandissimo giocatore, Gianluca, sono convinto che tu sei d'accordo con me.
0: Speriamo, voglio dire, che siano soltanto alcune voci e che Vergara finalmente trovi lo spazio che merita per dimostrare tutto il suo valore. Grazie, Peppe.
1: Grazie, un bacio.
0: Ti abbraccio. Mi hanno regalato un altro sorriso e io li ringrazio, i nostri. Grazia, la nostra grande Grazia, mamma Grazia, con il suo figliolo Brian, stanno andando a fare terapia, mi hanno mandato una foto con il piccolo Brian, io mi sciolgo quando arrivano queste foto. Grazie, un abbraccio a te, un saluto al mio bar preferito, i nostri Albano e Romina Power, che non si esibiscono da un po'. Farei un concerto con con Mauro Perfetto al Maradona. La cosa più logica da fare per il dopo Conte Allegri, piace o non piace, sono dei vincenti, con un progetto Napoli che prosegue, il resto sono chiacchiere. Una società forse forte si cresce i propri campioni, o se li fa pagare al massimo. Se si vende Vergara a 30 è sottomissione al Como. Maurizio dalla Lettonia: Vergara non si tocca, ci scrive Rino Repore. E poi si fa risentire il mitico Giovanni Ciardiello. Ciro, c'ha scritto Giovanni Ciardiello: Vergara potrebbe far parte di quegli animosi che mangiano panino e zolle con spirito partenopeo. Occorre un buon mix di freschezza ed esperienza. Al Milan manca l'interlocutore, a parte Petrosino, ogni minestra. Insomma, sempre questi articolati messaggi. Come mai il presidente non si è scocciato alla situazione Allegri? No, sta cercando di. Attenzione, però, c'è giusto il countdown. C'è Imma a telefono, è intervenuta. Imma, volevi chiamare domani? Hai trovato la linea? Imma, buongiorno.
2: Signor Bigliotti,
0: carissima Imma,
2: sono stata fortunatissima.
0: Ma mi fa molto piacere, Imma, dopo averla sentita qualche giorno fa, mi fa piacere che sia tornata qui al Bar dello Sport. Si è trovata bene, quindi, al Bar dello Sport.
2: Benissimo con tutti voi.
0: Grazie Imma. Allora, Imma, stamattina tutti quanti si stanno ribellando a questa ipotetica cessione di Vergara.
2: No, speriamo di no, perché è un talento nostro e non dobbiamo regalare, sinceramente.
0: Brava Imma, che
2: volevo chiedere, lei che ne pensa di questa vendita degli americani? Secondo lei fa bene De Laurentiis?
0: No, premesso il fatto che De Laurentiis ha detto che non cede, quindi
2: meno male.
0: No, è stato molto chiaro, è stata una trattativa come tante ce ne sono state anche in passato, ricordiamo gli arabi, altri fondi eccetera, e De Laurentiis legittimamente ha ritenuto ovviamente di non cedere, diciamo così, alle lusinghe di questa trattativa. Tutto qua.
2: Meno male.
0: Va
2: Senta,
0: bene.
2: Le posso fare un'altra domanda?
0: Ma Imma, lei può fare quello che vuole, Imma.
2: Visto che l'Italia non c'è ai mondiali, per chi tifa lei?
0: Io per l'Argentina, lei? Io per l'Argentina.
2: E poi, anche io.
0: E poi guardiamo con simpatia l'Uzbekistan di Cannavaro, guardiamo con simpatia la Turchia di Montella, guardiamo con simpatia il Brasile di Ancelotti, insomma i nostri connazionali che stanno facendo il mondiale. Lei invece?
2: No, anche io per l'Argentina.
0: Va bene, Imma, va bene. Poi ne parliamo.
2: Sempre per l'Argentina, sinceramente.
0: Poi ne parliamo di questo mondiale. Grazie, sì. Imma, un bacio.
2: Fino piccolissimo.
0: Sì, prego.
2: A Domenico, sì. Il signor Felice, a tutti i tifosi naturalmente del Napoli, anche a lei.
0: Grazie, mia cara Imma, sempre molto carina, grazie. Un bacio anche a lei. Non posso leggerlo. Buongiorno a tutti. Vergara titolare alternato con Neres e Politano come terzo per esperienza, Alberto da Bologna. E poi Gianluca, ti auguro una buona giornata, sempre Forza Napoli, Patrizio. E poi ho un minuto, quindi c'ho Nino in linea che non posso non salutare. 30 secondi per te, Nino, vai.
3: 1° agosto,
1: 1926, amore mio, e come tam? Questo era.
0: Va bene.
1: Come manco Napoli, come ci manca.
0: Sì, ma ancora, deve finire.
1: Formaggio sul ragù manca il Napoli.
0: Formaggio sul ragù, va bene. Nino, allora, un po' di pazienza.
1: Ho chiamato semplicemente per fare un saluto al gruppo Malati.
0: Malati.
1: Punto
0: malati.
1: Del sì. Punto Napoli.
0: Grazie Nino, un abbraccio. Forza anche a te.
1: Mondiale.
0: Un abbraccio anche a te. Ci scrive, ti voglio bene, buongiorno il tuo amico Pistone, grande zio, grande, ha detto Salvatore che Imma sembra la Porcaro, non lo so se è la Porcaro, sì, c'ha un po' la voce di Rosalia, va bene, allora Rosaria, caro Ciro Froio, ti abbraccio, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo domani, ragazzi siete pronti, domani ore 9 puntuali qui a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport, vi auguro la migliore delle giornate, un abbraccio da Giulio Cavigliotti, a domani, ciao.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, martedì 9 giugno inizia Yes and Kiss Kiss. Salutiamo e ringraziamo ovviamente il bar più famoso d'Italia, il bar dello sport. Ma adesso ci siamo noi, ma soprattutto c'è lui, confuso con un noto conduttore di Rai 1, ma lui è decisamente più bello.
1: Ma non spargere queste voci, insomma, mi somiglio molto, ma non sono io.
0: Si mimetizza mettendo una camicia non bianca, non vedi, di qualsiasi altro colore, ma non bianca. Rosario Verde,
1: da lui
0: qua.
1: Marco Pesacane.
0: Come stai, caro? Tutto bene?
2: Posso,
0: firmato autografi sul tuo nome di Stefano ultimamente?
2: No,
0: meno male. Vedi, vuol dire che la credenza sta passando. Buongiorno a Ciro Froio in regia, prontissimo anche lui a curare la parte tecnica e soprattutto a tagliare tutte le telefonate che arriveranno con auricolare e viva voce. Tassativamente telefono all'orecchio e in telefonata normale. Grazie. Iniziamo come sempre con un pizzico di musica, che c'è Safe con Buona Domenica.

0: salutiamo cari amici, cari amiche, vi ricordo anche il numero 342 00 00 100 per i vostri messaggini e i vostri vocali. Ma la prima notizia di oggi è...
1: Eh beh, andiamo su un argomento un pochettino spinoso, mi sa, cane. Non dico che parliamo di geopolitica, non parliamo di scienza, ma parliamo di eredità.
2: Buongiorno Stefano, scusami, ma il pacco che è accanto a te, chi è?
1: Ma come sarà? Da portici,
0: ciao caro, ciao.
1: Sono pacchi e portici,
0: no.
1: Va bene, allora parliamo di eredità, no? Quando uno dice vabbè, anche i soldi ci rimanghi figli mia. Questa volta, oltre a Barbareschi, che ne parliamo dopo, c'è Orietta Berti che dice: ai miei figli lascerò poco. Ma ho investito su me stessa con video e dischi, dice. Praticamente lascerò qualche proprietà immobile, così immobile si intende come appartamenti e roba varia, ma come soldi non lascerò tanto, dice che lei e Osvaldo hanno dice in particolare non lascerò danari, in particolare camicie da notte, abiti e nusetti mutanti.
0: Che senso le camicie da notte?
1: Cioè, ora chi c'ha rimasto? Chi c'ha rimasto, mamma? Due camicie in otto, quattro mutande.
0: Però indossate da Orietta Berti,
1: che la cantante colleziona da sempre, perché lei dice che colleziona camicia da notte e abiti. Una riflessione che non sarebbe campanario. Orietta spiega infatti di aver investito su se stessa. È vero che i figli, quando hanno i soldi, diventano bamboccioni, dice lei. Dice: non bisogna. Ma Orietta ha aperto un figlio più piccirillo, quando più grosso, in pensione. È vero che i figli, quando hanno i soldi, diventano bamboccioni. Io non ho tanto da lasciargli, perché ho investito tanto su me stessa, dice. Mi produco da sola i video e i dischi, faccio tutto con i miei soldi. Sì, ma dico investi su te stessa, fai un disco, ma non è che vai sempre a perdere, no? Cioè, così no, che fa? Vai a perdere. Cioè,
0: Evidentemente li rispende subito quei soldi, li rimette subito in.
1: A regime. Non capisco, cioè, io investo 100, guadagno 1000, che faccio? Avrò più investito 8000, però non guadagno 2000.
0: Dovresti.
1: 2000, guadagno 8000, quindi vuol dire che sei a perdita. Non, investi su te stessa e non riesci a guadagnare. Chi sono? Oris e Omar. Già che Lesnar denunciato.
0: Otis e Omar.
1: Si chiamano così, Otis e Omar. Sono due figli nati dal matrimonio di Orietta Berti. Osvaldo accanto a lei da quasi 60 anni, sono da 60 anni assieme. Per entrambi la coppia ha scelto nomi un po' particolari, no? con la O. Allora, Otis ha 46 anni,
0: sì.
1: Va bene? Ed è il secondo
0: mio coetaneo.
1: L'altro c'ha 51.
0: Quasi tuo coetaneo.
1: 51 e 46. Quando mora mamma ci rimane 4 camicie notte, 7 mutande e una camicia. Ecco, bello. Queste alle nuore.
0: Alle nuore, ma. Oddio, dipende, se i figli le passano alle nuore, sì. Altrimenti se le tengono comunque loro, pur di avere qualcosa, potrebbe essere anche questa una scelta.
1: E che sei praticamente, no, è una curiosità. Vabbè, poi c'è Luca Barbareschi che dice è pure bello Barbareschi
0: lo dice da anni che non lascia niente,
1: no, a parte che non lascia niente figli, roba varia. Dice: io infedele seriale.
0: Ah, pure?
1: Sì. Non sono andato non sono adatto al matrimonio. Ho tradito tutte tranne due donne, cioè tutte quelle che ha avuto tranne due. E come te, tu quando ne hai avuto 60, no?
0: Di cinquantina.
1: Una cinquantina di donne, capi? Marco ha avuto 50 donne. Cioè ha avuto.
0: Nella mia lunga carriera.
1: Una lunga carriera. Lui due solo non ha tradito.
0: Io però non ho mai tradito.
1: 50, come cazzo fai?
0: Tutte storie avventure.
1: Scusi, stavi nel villaggio, nel miso con uno, però poi.
0: Ma mica ti fidanzi, sei scemo.
1: Ti lasciavi,
0: ma non ti fidanzi proprio nel villaggio, è diverso.
1: Proprio solo sesso sfrenato.
0: Sì.
1: Cioè, non sapevo, Marco Pesacane non ci colù. Cioè, hai capito? Da 6 anni dice che ha avuto 50.
0: Mentre tu spendevi i soldi in Grecia, io mi davo da fare un altro modo.
1: Allora, papà, porto che c'è un ballame, sta palla non esce.
0: Oh, sta cosa, allora, è una settimana, Ciro, che non la supera, è più di una settimana.
1: Ma per me l'ha strunzato, vabbè.
0: Scusami,
1: poi dico,
0: ma
1: vabbè,
0: ho fatto i villaggi, ho fatto sì, ma ci credo, in casa.
1: Pensate, 50 donne, ora 70 anni per, temo di restare solo. Dice una cosa santa, lui dice, alla fine della mia carriera, dice, pare che non ci fatto niente. Cioè, perché poi ho costruito, non ho costruito con i figli, non ho costruito con una donna, non ho costruito con una famiglia, alla fine è rimasta issa e issa. Sono rimasta issa e issa. Va bene, 081 546 6873, se volete intervenire in diretta, 342 00 00 100, per i vostri messaggi.
0: C'è sempre una conseguenza poi di determinate azioni, alla fine è stato
3: soavemente.
0: Ma è una vita che non lo sentiamo,
4: buona giornata al duo dei miei tornelli prediletti, a Rosario Bastian Contrario con la maschera da teatrante consumato, e da Marco Paparino maturato alla forgia dell'amor filiale. Per rinnovarvi la stima più affettuosa con i miei abbracci aiosa, dico che ai figli occorre lasciare l'esempio e l'abitudine a pensare con la propria testa, e l'ignoranza non farà più festa. Un abbraccione, Giovanni Ciardiello.
1: Ah, ecco perché amisazzi.
0: Cioè, addirittura l'hai visto prima.
1: Ci sta,
0: l'hai anticipato nonostante tutto.
5: Buongiorno. Scusa Stefano, ma questa camicia bianca che tiene
1: non è bianca, è nera.
5: Ma li lavate con la candeggina.
6: Ma poco, si ci manda prima una. Che si guarda a Cammanello da si scurata.
1: Secondo me pure.
7: Marco, io senza andare nei villaggi ho avuto più donne di te.
1: Vabbè, lui stiamo a 50, all'epoca disse 60-70, ma ci siamo basati sui 50.
8: Rosario, buongiorno, per favore, spiegaci a Mark, Cachilli Lago Pisellini, non sono donne.
9: Guarda, posso dire, ma posso dire, erano 50 femmine, ma Cagliello occupavano, se ci dici più palla.
0: Sarebbe comunque stato sesso, ragazzi, eh? Cioè, ora come lo fai, lo fai.
1: Ma perché ti fai dice certi cose? Va bene.
0: Ma io non ho detto niente, sei tu che
1: dici. Cari amiche, cari amici, mettimi una canzoncina e torniamo.
0: Se voi non volete credere, se non volete credere a delle realtà, a dei fatti, io che ci posso fare? Siete voi che vi siete costruiti un'idea sbagliata di me, fondamentalmente. Allora, 081 546 6873.
10: Buongiorno, amici, che bello. Ciao. Finalmente c'è Ciro Frario.
1: Che taglia.
11: Ciao Stefano, mi fai una cortesia, qualche volta ci fai qualche lezione di passo a due?
0: Bello, ci starebbe. No, ma radiofonica come cosa.
1: Pronto. No, niente, mi è caduto, vedi? Con gli altri vanno lisci tutti quanti, voglio dire.
0: Bello, Marco, ora che torni a casa, Sofia ti aspetta con la cucchiarella. Vabbè, ma Sofia lo sa, sono cose passate, ma poi ne abbiamo già parlato. Gianni.
1: Ma tutti in 3 anni, perché poi 3-4 anni, perché poi dopo lui si fidanzava ed era fedele.
0: Sì,
1: lui è uno che insomma fa così. Insomma.
0: Ma scusami,
1: nei villaggi, tra se viene le donne dei villaggi, non prendono, si spugnano, facciamo sesso. Insomma, da 10 ore minimo, insomma, facevano sesso.
0: Ma come si vede che.
1: Ma va a cagare!
0: Come si vede
1: cagare,
0: che sei ignorantissimo e non capisci di certe realtà? Come si vede? Pronto?
1: Pronto?
12: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Stavo ora vedendo tu con Orietta Berti, ti sei fatto lasciare qualcosa in eredità?
12: E questo è brava, lei già all'epoca, quella è una foto di 3 anni fa che ho fatto con lei, sono stato insieme a lei, no? Lei già mi disse, Gianni a zia, tutte azia. Le camicie di notte, le mutande che ho usato 30 anni fa sono tutte tue. E io ho detto, vabbè, sì, e qua è un problema. Allora, c'ho le maglie distinte, le maglie di tanti personaggi famosi, ma sicura camicie di notte.
1: Comunque è molto simpatica, pure io l'ho conosciuta da vicino, molto simpatica. Ciao, pronto?
13: Pronto?
1: Qui Enzo, ciao Enzo. Bello.
13: Ciao Marco. In te villaggio non ci stavo andando in infiammatorio.
0: No. C'avevamo la medicheria proprio, l'infermeria.
1: Sì.
0: Allora iniziamo anche con un pochino di musica, ragazzi, ci sono in One Republic.

0: qualche altro messaggino di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Facciamo un censimento, donne, battete un colpo voi che avete conosciuto il pesacane, vabbè, chissà se sono all'ascolto più che altro. Vabbè,
1: saranno tutte signore, poi penso all'epoca nei villaggi tutte le mogli di qualcuno erano.
0: No, mai.
1: Tutte ragazze.
0: Ragazze no, però non mogli, cioè io avevo...
1: Ah, erano single, pure sì, avevo tutte single.
0: Beh, sì, sai, uno, sì. Ma tanta gente.
1: Single nei villaggi.
0: Sì, hai voglia quanto ce ne stavano. Da morire. Vabbè, ho fatto villaggi, quelli lì un po' più, sai, divertenti, tra virgolette, quelli là un po' più attivi.
1: Stavamo pure chiusi, mannaggia. Una palanca di pallo.
0: Lo so, ci va in freva, però non fa niente, non fa niente. 081 546 6873.
1: Ci va in freva, no, come lo fu? Cioè, non è che
0: ne stai parlando. Scusami, tu metti in mezzo Orietta Berti, poi parli di me.
1: Nellino dice delle palle questo.
0: Tu metti il discorso di Orietta Berti e poi parli di me, io che ti devo dire, non c'è nemmeno il collegamento tra le due cose. Ciao Stefano e ciao Marco, sono Claudio il pizzaiolo, mi scuso, non vi ho ascoltato per 3 giorni, sono stato in una fiera con le mie basi pizza. C'è stato qualche scoop che devo sapere?
1: No, negli ultimi 3 giorni
0: no. È stato un inizio settimana abbastanza tranquillo. Poi altri messaggini, è più che plausibile che Rosario assomiglia a De Martino, vedi? L'importante è che la scienza
1: sì,
0: ci viene in supporto.
1: A che suo punto potrebbe dire queste cose?
2: Cioè, non mollo Fabri.
0: Pronto,
3: ciao ragazzi.
0: Ciao caro.
3: Marco, secondo me ti si chiude un villaggio del scuro.
0: No, magari ragazzi,
3: non
0: magari.
3: Può essere che 50 donne non erano fidanzate.
0: Ragazzi, ma stiamo, ma
1: tutte
0: non è
1: single, appena la sentiva gli avevano villaggio di cui pensa.
0: Rosario fa informazione. Rosario fa informazione sbagliata. Così sembra che io in una settimana di villaggio ho fatto. No, stiamo parlando di un'esperienza maturata in anni di università, di villaggi, dove ho fatto tanti anni da single fondamentalmente.
1: Insomma, avuto più di 50 donne, insomma. No,
0: sì, avventure, sai, erano i primi anni anche per esempio delle chat. Noi chattavamo su Mirta.
1: Ah, già, i signori, MSN.
0: C'era la curiosità di conoscersi sul così. Era un po' pure questa che non la sentivamo.
1: Pronto?
3: Ciao Marco, ciao Rosario, Carletto da Secondigliano.
1: Ciao bello.
3: Posso fare due domande a Marco? Però non
0: sono tutto tu.
1: Prego.
3: Allora, Marco, ovviamente tu hai finito la terza media a 13 anni, credo, no?
0: Sì, tentativa. Okay, forse 14 perché sono di febbraio senza la primina.
3: Io cioè, sì, lo stesso metodo, io sono di 12. Comunque, fino a 13 anni ovviamente usa il posto a marchio, giusto?
0: Ma proprio un piscione di proporzioni atomiche proprio, cioè fino al liceo proprio zero, ragazzi.
3: Ok, ma a 18 anni praticamente, a che anni fa nei villaggi?
0: No, tardi, quello è stato il vantaggio, perché io i villaggi li ho iniziati tardi, li ho iniziati intorno ai 24 anni.
3: Ok, io ne ho fatte 30 praticamente, girando Latino America e Nord America, ok? Mm-hmm. Quindi però io simplesamente 50 anni che tenga, dunque arrivato a vinto, sinceramente, guarda. E non sono
0: ma non è colpa mia, se nessuno ti si filava, non è colpa mia.
1: Voglio lentare, però da 7-8 giorni. Allora.
3: No, ma cioè, sì. È la media che tu fai, praticamente, è minimo. Si è portata la fortuna di avere 4-5 ragazze al giorno.
1: Diciamo che hai esagerato un po',
0: ragazzi. Ma stiamo parlando di almeno una decina d'anni di sincredutine, cioè dai 18 ai 28. Cioè, stiamo parlando di un lasso di tempo molto elevato. Pronto? Se poi voi non ci sapete fare, non è colpa mia, cioè se voi vi siete lasciati scappare le occasioni, io che devo fare? La prossima volta chiamatemi, vi do qualche consiglio.
1: Ecco, brava idea, questo è il terzo euro sabato, vai, facciamo un po' di lezioni di posticcia.
0: Con te non si può fare questa cosa.
1: Pronto, chi è?
4: Pronto?
1: Oui, ciao, sì, ciao.
4: Buongiorno, chiedo scusa,
0: sì.
4: Sono la scocciatrice.
0: Sì.
4: Sentite, belli ragazzi.
0: Amore mio.
1: Dici.
4: Innanzitutto volevo dire, riguardo il fatto di Orietta Berti, che ha detto che non ha conservato niente ai figli. lei disse che era molto mortificata perché i figli non li ha cresciuti, perché andava a destra, andava a sinistra, se l'hanno cresciuta la nonna, era molto ferita, ma tutto non ci rimane neanche niente a questi figli, non arriva
1: a casa.
0: Dici tu, giustamente, almeno lasciagli l'eredità, ti fai giustizia, ti fai così.
4: No, solamente i bambole, raccolte di bambole.
1: E casi e camisole.
4: Comunque mi permettete di fare un saluto ai miei nipoti che mi ascoltano.
1: Vai.
4: A Tony, a Edo e Gianluigi che vi ascoltano sempre, va bene? Un bacio al piccolo e un ringraziamento a voi. E non lo so, io non ascolto più la canzone alla mattina del signor Franchini, come mai?
0: Ah, è qualche giorno che non lo sentiamo, effettivamente. Ecco, qualche giorno.
4: Ti faccio un saluto a tutti quanti e un ringraziamento sempre, va bene?
0: Un bacione, bene, ciao, un bacione.
4: Ciao. Grazie.
0: Allora andiamo a vedere, buongiorno ragazzi, qui a Brescia ho aperto il balcone perché la finestra non bastava,
1: non bastava.
0: La devi aprire qui, la devi aprire.
1: Pronto? Pronto?
2: Ciao Marco, ti ricordi di me?
0: No.
1: È una delle 50.
0: No, assolutamente no.
1: Pronto? Chi è? Ci sta qualcuno? Sì. Giovanna Vendemmia, vai.
0: Siete, leggo questo messaggio, se no sono tre giorni che lo manda. Questo amico ci manda questa foto, questo tuo screen, penso sia di un videoclip. Un ombrellone, 15 euro, dice. E ora non so in che
1: contesto. Tengo fisico l'ombrellone, che stavo a dicere. Avrà ragione.
0: E vale 15 euro, però.
1: Infatti, quando sto in piedi sulla spiaggia, mi piglio un po' e tu non mi vuoi fare più per forza. Dice, ma non mi avanzo l'ombrellone. Pronto?
5: Pronto, pensa cane.
0: Guarda chi ti ho rievocato. Guarda chi ti ho rievocato. Sossio, come stai?
5: Ma guarda, forse pensa cane. Mi viene cazzinato prima tu e poi a bucina.
0: Sì, infatti, ragazzi,
1: Marcatì la bucina.
0: Infatti, nel villaggio ero famoso per questa cosa qua. Marcatì la bucina. Pronto?
1: Pronto? Vabbè, lascia
6: stare. Oh, lo, che è asciuto Marco Siffredi, è asciuto.
0: No, non arrivo a quei livelli, ragazzi, non arrivo. Il maestro lasciatelo lì. Marco, bei tempi quelli del villaggio, spensierati, le donne, esperienze da fare. A me capitò una donna cubana di 40 anni, ma era meglio di moltissime ragazze.
1: Cubane, che gittavano.
2: Ciao Marco, facciamo papà.
0: Vedi, secondo me Gaetano pure lui avrà avuto l'esperienza nei villaggi e qualcosina ne sa. Torniamo tra pochissimo, ragazzi, fermi lì.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Finalmente sono arrivati!
11: Cosa?
10: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
12: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
13: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
14: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
13: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
13: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vedere un pochino ancora i vostri messaggi.
1: Cazzo,
0: no, no, no, invece no, era giusto. Ora ti dico. Allora, 081 546 6873. Se volete dire la vostra, oggi non riesco ad ascoltarvi causa lavoro, giornata nera per me, per fortuna ci siete voi. Ah, scusami, non vi ascolto da giorni, Ma quando sarò a Napoli posso venirvi a trovare in radio?
2: Sicuramente
0: bene,
2: sì,
0: Flaviano.
2: Sì, sì.
0: Flaviano, sì, sono tanti anni perché ci scrivi.
2: Si bussa con i gomiti, mi raccomando.
3: Ciao ragazzi, ciao Rosa.
2: Ciao Bel.
3: Comunque si dice che gli uomini moltiplicano per tre i loro rapporti sessuali, no, con le donne. Quindi 50 diviso 3 su 16, diciamo.
2: Scusa, è una bella cifra.
0: Scusami,
2: non è
0: tu quante, ne, quante ne hai avute?
2: Ma quando c'è avuto 7, 8, 6.
0: Quindi fai moltiplica per 3.
2: 5, ma proprio. Proprio
0: fai moltiplica per 3. Le ha conosciuta una, Rosario, ne ha conosciuta.
2: Sì. Pratica, alla sì, fine, alla sì. Fine sì, proprio buone, buone, buone saranno tre, insomma, no, quattro, insomma, ma proprio spruzza, proprio.
0: Ah, vedi,
2: proprio palla.
0: Vedi, questa è una buona
4: idea. Hai capito? Fa tanto Sandarellina e poi Frank.
2: E capi, chi sono che peggio?
0: È lo
4: ragazzi,
0: stile.
4: Umberto, buongiorno, Rosa, pure quando sono venuti in radio ci bussate, che fiere, cacapa, che gomito.
2: Bravo, bravo.
4: Non direi più niente, ci fate bussare pure a mio figlio, mentre viene vicino alla porta.
2: Ne chiamiamo Ungherini.
5: Buongiorno, pace e soldi. Ma dico io, ma almeno un salutino così con la mano me lo fate, su Ted dalla Scozia.
2: Sì, ciao Ted dalla Scozia, ciao.
0: Ciao Ted, un abbraccio.
6: Pesaca, tu non hai visto.
0: Wow, che bella sta audio.
6: Te pure un guaiato facendo un figlio.
0: quello è amore, che c'entra. Siffredi vuole girare un nuovo film sulla vita di Pesacane. Ma magari. Ancora non si conosce l'attore, ma si conosce il finale del film con l'ingroppamento di Rosario. Ti piacerebbe?
2: No,
0: ma
2: no, solo con me. Si è data a tutti tranne me.
0: Sei arrivato tardi probabilmente nella
4: sapete,
0: mia vita.
4: Sapete, figli di Oretta Alberto, cosa dicono alla mamma?
2: No.
4: Oh, ma fin della barcava. Lasciala andare, fino alla barcava.
2: Noi invece diciamo a nave cammini a favese coach fino a quando mi lascia a volo tutte cose. Ecco,
0: Marco, ma perché non chiami qualcuno che ha fatto l'animatore con te? Così te li vei pacca la faccia, Gelson.
2: Chiamiamo un decimo. Dici, wow, quando trasieve Marco il Terminator.
7: Ma buongiorno, abbiamo trovato che dobbiamo fare tutta la collezione di mutande di Oretta Berti. Tutte quante per raccogliere le grandi palle di Marco.
4: Pesa cana, chi te la rata? Tu sembra maniato un martino.
0: Questa ragazzi per me è tutta gioia, è tutto oro che cola, perché io percepisco un po' la vostra invidia, percepisco un po' la vostra mancanza di esperienza su certe cose.
2: Ma Morico, vicino a un io c'ho i miliardi, tu sei invidioso perché io c'ho i miliardi e poi ne tengo. No, vabbè, tu non ci credi.
0: Io mica dico infatti che ho i miliardi.
2: È la stessa cosa. Cioè,
0: non è la stessa cosa, questa è successa davvero.
2: Siamo persone intelligenti.
0: Scusami, ma perdonami, perché dovrei mentire? Perché dovrei mentire?
2: Sanno parecchi motivi
0: non ce n'è nemmeno uno per Monti. Non ce n'è nemmeno uno, sono sempre stato onesto e sincero. Tu all'epoca mi facessi una domanda, io ti ho dato una risposta. Poi
2: io ti faccio una domanda, dicetti se viene la tua ragazza vicino a te e dice ho avuto 40 rapporti, tu facessi subito. No, però dici sì, ho avuto 50 rapporti, cioè è incongrua la cosa.
0: Ma
2: cioè,
0: quando mai? Ma,
2: ma
0: ti ricordi una cosa per un'altra?
2: Esatto, può darsi.
0: Io ti ho sempre detto che nel momento in cui avessi conosciuto Sofia, se avessi avuto la mia stessa esperienza, io non c'ero, quindi
2: capito.
0: Lei è la sua vita prima di me, io che devo fare su quello? Ci faccio pace, insomma. Andiamo a vedere qualche altra telefonata, ci abbiamo tempo? Sì, 081 546 6873. In tutto questo ragazzi Oretta Berti, ricordiamolo, lascia un'eredità praticamente ridicola ai figli. Pronto?
2: No, non è vero, perché dici sta cosa?
0: Non lascia soldi
2: contanti, lascia appartamenti, lascia beni immobili e poi lascia una bella collezione di vestaglie da notte, pigiami, queste cose qua. Pronto?
8: Falcelo vedere, Pesacane.
2: ma sarà una bella cosa. Pronto?
9: Ciao, sono Martina, una delle ragazze di Marco.
0: Ciao Martina, come stai?
9: Bene, Marco, te?
0: Tutto bene, grazie.
9: Marco, te?
2: Ma dai. Pronto? Sì, buongiorno, salve.
8: Ciao, potrei intervenire?
2: Già sei in diretta, amico mio.
8: Ah, ok, no, ma devo sapere, cioè in realtà oltre alle 50 prestazioni, quanti quanti palli ha avuto?
0: Tanti. In minimo, proporzioni tanti.
2: Minimo per andare bene, sì. Ci ha provato 150-200 volte per andare di 50.
0: No, allora, non sempre va bene. Cioè, per esempio, in media, devo dire la verità, allora, nel villaggio, per esempio, come dice anche Gaetano, no, che ci sta rispondendo, che pure lui ha fatto esperienza, dice la verità è perché tu quando sei nel villaggio ci sai fare, sei visto un po' come un divo, ed è la verità questa, no? Poi soprattutto se c'hai un ruolo da capo animatore, queste cose un po' più così. Io poi sono sempre stato contattista, quindi sei sempre un po' alla ribalta con tutti, però per esempio poi nella vita di tutti i giorni la percentuale si riduceva molto, perché sai, il palo lo prendi
2: come ragioni, dici che sono rattus, ma si peggio di me, cioè 50 scusami, ti piace assai l'attitudine.
0: Ciro, ho mai detto che non mi piace. Io ho detto c'è modo e modo di approcciare, di parlare
2: con molta eleganza. Sì. Pronto?
1: Sottotono delle ragazze di
0: e senti a me, in quale villaggio ci siamo conosciuti? È attaccato, bugiardo.
2: Pronto?
1: Pronto, ragazzi, sempre Umberto. Marco, ma cacci la voce che tu te fubi da su spruzzina.
0: No, vabbè, sotto ragazzi, la doccia, sotto
2: vabbè,
0: la doccia.
2: Finiamola qua, mettiamo una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: po' di vocali, se volete ancora 081 546 6873 per dire la vostra. Andiamo a vedere ancora Rosario. Io credo che siamo coetanei, sono del 63. Siete coetanei?
1: No, sono del 71, cioè qualche anno più di me.
0: Un bel po' di anni in più. Credo che quando eravamo in età idonea per le donne erano più difficili da sedurre. Se fossi ragazzo oggi potrei avere veramente 50 donne come pesacane. Beh sì, diciamo che negli anni forse è tutto diventato un po' più facile. Poi ricordo il contesto del villaggio, ragazzi, alleggerisce molto tutto, diventa tutto un po' più facile per certi.
1: La danno facile nel villaggio, cioè
0: non la voglio mettere,
1: è già data. Scusami, vai.
2: Fagli un buon ciò, ma poi ho retto a petto, ci rimane che a figo secco senza figo secco.
1: No, vediamo, ma che metti in onda, vai, scusa Marco.
0: C'erano messaggi migliori, Ciro. Secondo me c'era qualcosina di meglio, vabbè. Allora, 081 546 6873, pesacane, è importante la qualità, non la quantità. Certo.
1: Allora, ragazzi, ma era pure di quanti e qualità, perché giustamente nel villaggio poi si spaccia la voce. Vabbè, no? Okay. Per esempio, stanno ogni due settimane si faceva.
0: Ogni settimana,
1: nella settimana per esempio ci sta la signora o la ragazza che andava con Marco, no? E avvisava pure le altre, diceva state accorto a chi la figura di me. No, avvisava anche alle altre, diceva guardate ragazzi, è una cosa allucinante, fatevi un giro con Marco. E giustamente, mediamente, facendo una media in 5-6 anni erano,
0: guarda come è invidioso,
1: 7-8 a settimana, una
0: sta
1: giorno
0: sta proprio rosicando.
3: Fine vent'anni zero, quasi andata all'università, scelsi una facoltà 80% donne, ma 3-4 ragazzi all'anno minimo delle
1: ma da 6 anni 4 ragazzi all'anno quando su non so mai arrivare a 50. Vabbè, che buon fa?
0: Non ci credo. Vabbè, è un problema tuo.
1: Chiamiamo qualche animatore tuo, qualche collega tuo, da ricordo, no? Devo tenere ancora un numero di telefono.
0: Posso provare a chiamare Chicco, vediamo se
1: chiamiamo Chicco, dicimi ce li spiega. Ma Chicco, era un Terminator.
0: Fermi.
1: Era di nascosto.
0: No, assolutamente.
1: Il numero,
0: per quanto io abbia fatto, allora 4, 5, 6, diciamo un 7 stagioni tra quella che era all'epoca la Valtour e altre cose, ho fatto un bel po' di anni di villaggi, mettiamola così. Però ovviamente il numero non è riferimento solo al villaggio, ripeto, io dai 18 ai 30 sono stato fidanzato poco.
1: Vabbè, giustamente l'anno è fatto 11 mesi, facciamo 7-8 mesi te trovo, cioè, ma l'anno è fatto 11 mesi, insomma.
0: Minimo
1: 7 anni in un mese minimo.
2: Pesaca, si è nato prima tu e poi a bucia, i fornuti la compassi in frotto, la roba gente ci crede.
0: Allora, amici all'ascolto che avete fatto villaggi, facciamo così, amici che avete fatto esperienze di villaggi, dite voi se effettivamente era più facile. Io potrei raccontare qualche episodio, però poi.
1: Ma qualche episodio? 50 episodi? Perché tu puoi scrivere un libro?
0: Nel senso di quelli eclatanti dove tu praticamente non facevi niente ed eri stato sedotto, però ovviamente poi ve ne uscite un'altra volta e bugie e cose, allora non vale la pena raccontarlo.
4: Buongiorno ragazzi, Rosa Samassendi, da lunedì a trasmissione, ma ci trovo alla partena. Perché se noi palle che dici Marco non ci trasano. Ma fammi piacere.
0: Allora, Rosario, sei il mio idolo, ma su questo argomento sei un po' invidioso di noi, sì, che abbiamo fatto queste esperienze.
1: 50 pure tu. Vabbè, signori, allora ci fermiamo. Cioè, la canzoncina, cioè la pubblicità, la canzoncina, e torniamo per l'ultima parte della prima ora. Vai.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di space design per la tua casa.

0: con Marco, ma confermo che l'animatore fa sempre, lui dice, sangue proprio alle donne. Io
1: ma chi sei, Mark Dio?
0: Guarda che stavo meglio all'epoca.
1: Ma chi si manco quando si va a tiro sangue? Sfruttando la sattina sangue, dice, ma rosso la vino, non è già appena vino.
0: Dice, io ho iniziato a 16 anni e sempre stato con le ragazze maggiorenni, le donne sposate, infatti con i numeri mi trovo. Alla fine mi sono sposato con un'animatrice. Saluti da Antonio, vedi.
1: A minimi cento, a 16 anni, a 50.
0: Ho fatto tanti anni di villaggi, non come Marco, ma confermo che fa esatto, scusami, questo qua si ripete. Ciao ragazzi, sono appena scappato da un meeting. Qual è il dramma tema di oggi? Che pensano che sia un bugiardo, amico mio, fondamentalmente. Mi danno del bugiardo.
1: Invidia.
0: Buongiorno,
1: comunque
0: bene,
1: sabato
0: Marco.
1: C'è la lezione di posteggia fatta da buon pesacane e poi a maggiore perché non mi avrei niente di più. A Marco De Pesacane che spiego come si fa la posteggia.
0: Io non spiego niente, non ho mai fatto manuali, non ho mai tecniche, non ho mai fatto. Però posso fare una cosa. Se volete apriamo questa rubrica, voi chiamate, mi fate delle domande su quelle che sono le vostre posteggie, sui dubbi, e io vi dico quello che farei io. Ecco. E magari può essere che funziona.
1: E se vede proprio l'atteggiamento che donna Iolo, cioè proprio. È callo.
0: Modestamente. 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Pronto?
2: Ma Marinella fascistella, giusto?
0: Ma non dire ste cose.
1: Ci appiccicai, ma non ha chiamato.
0: Veramente chiamava, poi non ha chiamato per altri motivi. Ragazzi, Marco meglio di Jerry Calà in professione vacanze. Non esageriamo.
1: Di più.
0: Non esageriamo.
3: Ma che dire, come si dice a Napoli, il mobile è bella, la pittura è fresca.
0: Allora, ragazzi, vi dico una cosa. Cioè, fermi un attimo. C'erano miei colleghi. Pensate un po'. Più bruttini e più antipatici di me, che andavano più di me. Cioè, lì è una questione, sì, un po' di saperci fare.
1: Cioè, proprio
0: fare.
1: Se
0: tu vai in un villaggio, tra virgolette, energy, cioè, tra virgolette, di quelli lì allegri, sono attività, lo dico. Hai capito? Se lo dici tu ci crediamo, capito? Allora il discorso è che se ci sai fare, vabbè, è un ambiente florido.
1: Vabbè.
0: Ragazzi, buongiorno.

0: Buongiorno Marco, insisti e sii fiero delle tue conquiste, gli altri sono solo rosiconi. Invece di essere fieri di avere un mandrillo vero in studio, ma che ti devo dire? Non vogliono attingere dalla mia sapienza, ma vogliono denigrare.
1: Anche dello mandrillo.
0: È bella questa, pure il mandrillo ci mi piace.
1: Della frottola.
0: Ciao ragazzi, Ludo dal furgone. Mi sono qui, occupato caro, di turismo per 20 anni, dai 15 ai 35
1: sono
0: anni.
1: Sono vergine.
0: Sì. Non ho calcolato il periodo della Grecia, tra l'altro. Dai 15 ai 35 anni, non hai tutti i torti. Un'estate fatta di quasi 4 mesi, due ragazze al mese per essere umili, e fai tu il conto, Rosario. Poi a 35
1: 4
0: anni.
1: Mesi, a 2 mesi sono 2, 4, 6, 8, sono 8, no? 50. Cioè,
0: in una stagione.
1: 8, e in da 6, quando sono? 8 per 6, 6 per 8. 48.
0: Se tu c'hai il problema. Con la matematica, non è colpa nostra.
2: Marco, non ti preoccupare, io ti capisco molto bene, tranquillo. Qui hai dalla tua parte me, non ti preoccupare. Falli parlare, Rosaria, a tutto quanto. Se non hanno capito niente della vita, perché non hanno fatto questo tipo di esperienze. Pensa, io, tu e me ne hai fatto 5-6 anni, io ne ho fatti soli due, perché il secondo anno ho conosciuto mia moglie,
0: ecco,
2: e quindi ci fornuti fa. Comunque bellissima esperienza, ragazzi.
0: Sì, ciao, consigliatissima, Marco. Ragazzi, ma non solo per questo aspetto qui, proprio in generale. Ciao ragazzi, Ludo dal furgone, mi sono occupato di turismo per 20 anni. Questo pure l'avevamo letto. Secondo me anche Sasamen non scherzava con le fans. Cioè, quando facevi Sasamen avevi le fans?
1: Ragazzi, faccio, dice la verità, qualche esperienza si è avuto, però non arriva a 50, devo dire la verità, non arriva a 50 donne, non ci arrivo. Devo essere onesto, proprio non. Ma pure amici miei che sono mandrilloni, che a volte ne hanno 54 Alex. E ci do, non sono arrivato a 50, però.
0: Secondo me di più. Se pensa a chi penso io, secondo me di più, mi supera a mani bassissime.
1: Ma no.
0: Ragazzi, sono Jenny. Rosario, mai come questa volta ha ragione Marco, l'animatore attira, ho visto animatori brutti proprio che facevano tante conquiste. Senti, una delle tante, una volta per uno spettacolo di cabaret, ragazzi, ma tra parrucca, occhiali, ma brutto, veramente stavo brutto. Io dopo quello spettacolo ebbi un successo pazzesco nell'arco della settimana. E si divertivano proprio per quello sketch lì, fondamentalmente. Marco, io ti credo al 100%, proprio perché non sembri
1: più negativo, che erano tu anni.
0: Questo è stato un grande complimento. Credo più a te che a Carmaniel. Grazie. Questo è un attestato di stima.
1: Ma
0: enorme, vorresti
1: sapere perché a Carmaniel non l'ha mai creduto.
0: Ma io ci credo a Carmeniello.
1: Crediamo anche a Carmeniello, ormai credo. Vale tutto, vai.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura la cronaca: paura a Poggioreale per un vasto incendio divampato in un capannone di via Cupa, vicinale dell'Olivo. Le fiamme hanno interessato tre grandi celle frigorifere utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno lavorando per accertare le cause del rogo. Ancora cronaca: 10 minuti di inseguimento nella notte. Tra le strade di Marano tre giovani sono stati fermati dai carabinieri dopo aver ignorato l'alt imposto dai militari. Durante i controlli all'interno dell'auto sono stati trovati una centralina elettronica e diversi attrezzi utilizzati per il furto dei veicoli. Secondo gli investigatori, i tre erano pronti a entrare in azione. A Torre del Greco i carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni dopo aver scoperto una serra indoor per la coltivazione di cannabis allestita nella sua abitazione in una casa in stato di Forte degrado tra mobili distrutti ed elettrodomestici abbandonati, i militari hanno rinvenuto 10 piante di marijuana e materiale per il confezionamento della droga, immediatamente sequestrati. Proseguono intanto le indagini sull'aggressione avvenuta nei giorni scorsi all'Arenaccia. La polizia di Stato ha fermato un giovane che avrebbe confessato di aver sparato a un disabile per vendicarsi di un like lasciato sui social alla propria fidanzata. La vittima, colpita all'unica gamba rimasta dopo un precedente incidente, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e rischia ora gravi conseguenze permanenti. Sgomberato nel frattempo il napoletano store in corso Garibaldi, i beni già sequestrati nei mesi scorsi sono stati trasferiti all'istituto vendite giudiziarie in vista della successiva vendita all'asta. L'operazione rientra nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge il commerciante TikToker Angelo Napolitano. Cambiamo argomento, novità importanti sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona. L'assessore delle infrastrutture del comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto a partire dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi, entro la fine di giugno. Inoltre è previsto un incontro con la UEFA per discutere della candidatura dello stadio napoletano in vista di UEFA Euro 2023. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti attesa per il prossimo ottobre. Vediamo con lo sport. Mentre prosegue il percorso di ammodernamento dell'impianto di fuorigrotta, il Napoli continua a programmare il proprio futuro in vista della nuova stagione. Le prossime settimane saranno decisive sia per gli sviluppi infrastrutturali che per la definizione dei programmi tecnici del club azzurro. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. A più tardi. Ora linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Ben ritrovati agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Un campo di alta pressione interessa le nostre regioni centro-meridionali, favorendo condizioni di generale stabilità, situazione più che tranquilla, con cielo sereno o poco nuvoloso sulla Campania nel corso di martedì e poi anche nella giornata di mercoledì 10. Solo in montagna un po' di variabilità e qualche locale isolato temporale di calore diurno. Altrove appunto delle giornate soleggiate con caldo moderato, più o meno 28-29 gradi lungo la costa, anche un paio di gradi in più invece sull'entroterra. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: cari amici, care amiche, torniamo ovviamente anche a parlare di altro, mettiamo qualche altra notizia.
1: Non lo so, te lo faccio scegliere a te, Pisacano. Allora, ho mangiato 162 Oreo in 5 minuti e ho fatto record mondiale, ma non mi basta, ne voglio di più. Ecco, la domanda classica che si potrebbe fare in questo tipo di cose. Quando ti si è fatta una scorpacciata di cose che ti si è mangiato?
0: Quanti ne ha mangiati questo?
1: 162 Oreo e li ha mangiati in 5 minuti di orologio.
0: Ma che vergogna.
1: E so pure assai 5 minuti, se vogliamo. 162 Oreo, senza sannuzzangan. Ad annunciare il risultato è stata la British Language e ha organizzato la competizione. Immaginate un poco, Putin mean a questo punto qua, perché noi...
0: Sì, però
1: facciamo, perdono, facciamo le convenzioni su quelli.
0: Cioè, il Loreo è famoso per essere un pochino,
1: c'ha un'ottima salivazione, si chiama Rich Kerfeld, ha 22 anni e per quanto faccia il personal trainer, quindi fa pure il personal trainer, nella vita batte record decisamente particolari. Il giovane inglese è riuscito a mangiare 162 Oreo in soli 5 minuti, battendo il record mondiale. Pensate, c'è un record mondiale.
0: Sì.
1: Si mangi gli Oreo. Poi dice, ti spiega un attimo, il numero uno al mondo è stato come se mi fossi tolto un peso dalle spalle, ha raccontato il nuovo campione. La pressione era finalmente è svanita, la pressione della gente che
0: aveva
1: no la pressione arteriosa. Il ragazzo si è fatto conoscere su internet grazie alle sue Rich vs Food, cioè fa proprio queste cose che voglio, si mette su internet e fa queste cose, delle vere e proprie sfide. Va verso il prossimo record. Allora è inutile che vi domanda, voi quale record potreste battere? Come potete mangiare? Ecco, cosa potreste? Tu l'hai mai fatto una cosa?
0: No.
1: Esagerando, oltre le donne che si usciva di sporcaccione, oltre le 50 donne, che hai fatto qualcosa che hai esagerato? No,
0: sì, ho esagerato. Una volta mi scesi un tubo di Pringles.
1: Ma guarda come, wow, tubo di Pringles, guarda come è magro. Cioè,
0: il personal trainer, brucia calorie.
1: Esagerato, non è neanche esagerato. 162 euro in 5 minuti. Ecco, ditecelo al 081 546 6873 o 342 000100. Pronto? Pronto? Hello?
0: Non c'è.
1: Non c'è.
0: Sicuro che non beveva un po' di latte durante, spero per lui. Pronto?
2: Pronto, Marco Rosario, sono Marinella.
1: Eccola qua. Ciao Marinella.
2: Buongiorno, come state?
1: Niente, il pubblico ti acclama, non ti sente più.
2: Allora io vi volevo ringraziare innanzitutto per avermi difesa da quell'ascoltatore.
0: Brava, figura di dovere.
2: Sì, allora Marco, come dici tu, incassiamo e andiamo avanti, signora Benrich.
1: Brava,
0: amica mia.
1: Che stai facendo, mo?
2: Lo sai, è stato un periodo
1: un po' così.
0: Vabbè, l'hai superato, va meglio adesso.
2: Voglio dire la verità.
1: Dici.
2: La verità. A livello economico.
1: Vabbè, non c'è la sola.
2: È un problema di tutti.
1: Insomma. No, allora, non è di Marco questo problema. Vabbè.
2: È stato un piacere, ragazzi.
1: Ciao Marinella, ciao Bella, ciao. Allora, scusateci ho domandato. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, io ho fatto un'esagerazione che dopo me ne sono pentito perché mi sono sentito male, però non me l'ero neanche accorto. Ho mangiato, non so se posso fare propaganda al brand, delle barrette di cioccolato, mettiamole così, con all'interno del latte perfettamente per bambini, ho mangiato una stecca da un metro che sono 64 barrette in meno di mezz'ora. Faccio pena, lo so, avete ragione.
1: Ma in mezz'ora? Che si da 5 minuti 162 ore, un pacchetto su 4.
3: Ma lo sai, infatti io quando ho sentito questa cosa, sono proprio dilettante, perché poi dopo ho buttato fuori anche l'anima.
0: Che poi ragazzi, scusate, questi, io so che questi video, cioè questi youtuber che fanno questi video dove mangiano questi quantitativi di cibo spropositati in questi lassi di tempo così ristretti, fanno malissimo, cioè è una cosa proprio che l'organismo sulla lunga poi ti darà qualche brutto contraccolpo.
1: Bene, non fa. Poi la pancia, come sei andato?
3: Malissimo,
1: malissimo,
3: ma proprio liscio. Che ogni volta che andavo rigorosamente in bagno facevo mannaccia a me, tu sei stronzo, facevo, tu sei stronzo, e questa è la fine del stronzo. Però me lo sono detto da su, pure soddisfazione morale dopo per non fare più ste cazzate.
1: Ah, s'autogrill, dove l'hai comprato? Sull'autogrill sicuramente.
3: No Rosario, in un supermercato che vedevo un'offerta, mi piaceva sfatto della stecca da un metro e la comperai. Però sono stato strunzo, devo dire la verità.
0: Quindi diciamo l'hai fatta una volta l'esperienza, poi basta.
3: Ma non esiste proprio.
1: Basta. Ma pensi che a monte mangi proprio più che le cose.
3: No, questo no.
1: Un mio amico lo fece. Un mio amico lo fece, non so dove, in che posto del mondo, dove gli astici si davano proprio così. Facile, ma se ne mangia una vinta o 30. Comunque oggi non mangia più astici. Perché è proprio si ingozzò ragazzi, proprio. Vabbè.
3: Ragazzi, io vi voglio bene e vi ascolto tutti i giorni. Un grande abbraccio.
1: Ciao amico, un bacio.
0: Sì, io penso che poi l'organismo va a protezione, cioè nel senso dice si intossica, sai, diventa tossico proprio quel cibo per l'organismo. Un'esagerazione totale. Allora, qualche altro messaggio. Vi ricordate il mangiatore del pollo allo spiedo? Quel ragazzo che quel ragazzo che non c'è più, che fece questo video dove non so quanti polli mangiò, e vicino ci mise pure delle merendine, quelle là.
1: Sì, sì.
0: Le fette per intenderci.
1: Era simpaticissimo però.
0: Sì, quello sì. C'è uno youtuber che si chiama Thomas Hungry, andate a vedere un po' quanto mangia. Io una volta incappavo sempre nei video di questa ragazza cinese, penso, comunque orientale. Che ingoiava le uova sode così. Cioè prendeva uova sode, ne mangiava trentine. Una cosa.
1: Mangiava le uova sode trentine, avete sentito?
0: Cioè, a trentine. Rosa, tu devi pensare che gli animatori stanno con me pazzo perché stanno chiusi lì dentro senza niente, e i villeggianti, se sono singoli, vanno poi in vacanza con la stessa testa. L'intento è uguale in ambedue le parti. E vabbè, anche questo è vero. Una volta accettai una scommessa di mangiare 5 panzarotti uno dietro l'altro senza bere. Al secondo stavo morendo affogato. Non fatelo mai.
1: 5 panzarotti, noi ci sciacquiamo lo stomaco, ecco, diciamo così.
0: Ma quello grande o quello lì?
1: Avevo proprio un rosso.
0: Il rosso?
1: Panzarottone.
0: Che lo mezzo chilo di patate.
1: Un chilo e mezzo di mozzarella o i provola che si mette.
0: A 081 546 68. Se, tu l'hai mai fatta una cosa del genere? Cioè, ti sei mai ingozzato di qualche cosa?
1: Ma pensi sì, da ragazzo, sì.
0: Chardonnay?
1: Più sui liquori, queste cose qua. Ti ripeto, una volta in questo posto di villeggiatura dove stavano tutti di scobare uno dietro l'altro, e dice ma già fa una tequila per ogni comitato tre giorni.
0: Madonna.
1: Insomma, come etilico proprio.
0: Ma la tequila è terribile.
1: Tequila bum bum, sale e limone in tutte le maniere, sì.
0: Mamma, povero il 36.
4: Ragazzi, mio fratello mangiò da piccolo, aveva 5 anni, mangiò da piccolo una cassetta intera di 5 kg di mandarini.
0: Mamma.
4: Dovettero portarli in ospedale.
1: Pure i mandarini fanno male.
0: Vabbè, 5 kg.
1: 5 kg.
0: Cioè, se sono un po' da. Perché senti quest'altro, ragazzi, io ho mangiato 4 kg di mozzarella e sono stato in bagno 4 giorni.
1: Oh, 4 kg. A me la fella mi fa in un bagno. Pronto?
0: Tollerante al lattosio?
1: A panna rindo caffè mi fa male. Pronto?
5: Pronto, ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, bellissimo, ciao.
5: Rosario, io correva l'anno 2000 e fecero un'edizione straordinaria di biscotti famosissimi.
0: Sì.
5: Comunque era un secchiello da 6 kg. In questo secchiello c'erano delle strisce con varie farciture di questi biscotti. Te lo dico giusto per erano i Grisby.
1: Mamma mia, chi si ferma?
5: Mamma mia, ne vado matto. Comunque mi brulletta a capo di mangiarmeli il sabato sera in macchina mentre io va a ballare. Napoli, schitella, mi facette musicchi e kill, io e un mio amico. Cioè 3 kg di biscotti a testa.
1: Ma che vado fumato? No, aspetta, prima di mangiare tutto il sigaro.
5: Andai nel locale, parlavo sul gabinetto con pantalone abbassato, in piedi.
1: Senti, ma che aveva fumato però? Dice la verità.
5: L'impossibile.
1: Vedi, fammi
0: c'era un po' di chimica in realtà.
1: C'era un po' di quello.
0: Vabbè, ragazzi, grazie. Davanti a me un ragazzo in vacanza ha mangiato 12 pizze e 6 cornetti. Una cosa su.
1: Mamma mia. Mamma mia, che somma che fir. Vabbè, fammi un attimo.
0: Diciamo che la pizza, quella fatta con il lievito al top, che è la più leggera che esiste, ne mangi due, stai a posto. Cioè, ma due.
1: Come, no?
0: 12 pizze, stiamo
1: due qua esagerate.
0: 342 00 00 100, quella volta che avete veramente esagerato col cibo.

0: scrive anche il nostro mitico Pio Russo, dice: una volta io e mio fratello Mario abbiamo mangiato un panino e mezzo algerino a testa, sembra niente, ma il panino algerino è l'antenato del kebab. Uno ne valeva quattro di kebab normali, però è davvero ottimo e se potessi lo mangerei anche adesso. Mai assaggiato l'algerino? No. Mi manca.
1: Mangi i tunisini, ma mangi gli algerini non me la ci mai mangiare.
0: I pavesini, vabbè, lasciamo stare. Buongiorno ragazzi, io da piccola, ad 8 anni, un pomeriggio ho mangiato una scatola da 12 di moncherini, non dissi niente a mia mamma, che quelli c'hanno l'alcol dentro. La sera non ho cenato e mia mamma mi trovò strana. Dopo un po' scappo in bagno e vomito, praticamente ubriacai. Ancora oggi a 41 anni, se solo ne vedo uno, sto male. Un abbraccio, Anna da Firenze.
1: Vabbè, ma chi è che quando era piccolo che arrivava la calza della Befana? Perché una volta arrivava questa calza della Befana, ci mangiavamo tutta la calza della Befana. L'avete fatto un po' tutti, no? Penso.
0: Sì, sì, sì. La sfida era cercare di farla arrivare. Far arrivare qualcosina al 12, non dico tanto, però almeno al 12 gennaio. Avevo 14-15 anni, mi ingozzai con un barattolo di Nutella da un chilo, sono stato 3-4 ore poi seduto lì. Buona continuazione del programma, grazie caro, un abbraccio anche a te. Io domenica ho mangiato mezzo semifreddo da 1,5 kg, quindi 750 grammi ancora, non sto bene. C'è uno youtuber che ha un locale a Frattamaggiore che dice sempre: mo ve lo faccio vedere io, e ha l'inceneritore di Acerra al posto dello stomaco. Come fanno? Ecco, Nellino allora, è uno che mangia tanto, da quanto.
1: La nostra redazione esterna ci manda un'ultima ora. Sapete che si stanno preparando i mondiali negli Stati Uniti. Cannavaro perquisito con i cani antidroga.
0: Oh, mamma mia.
1: Insieme ai calciatori della sua nazionale e l'attaccante dell'Iraq, interrogato per 7 ore. Cioè, Cannavaro sta allenando l'Iraq?
0: No.
1: E che allena? Voi siete te. Insomma, queste cose qua. E l'attaccante dell'Iraq, interrogato per 7 ore, i controlli shock negli USA per i mondiali. In molti vedono queste perquisizioni come una mancanza di rispetto. Erano state annunciate da tempo dall'amministrazione della presidenza. L'Uzbekistan. E capi, l'Uzbekistan fa un mondiale e lì no.
0: Allenato da un allenatore italiano, campione del mondo, tra le altre cose.
1: È così anche lo sport diventa guerra. Pronto? Chi sei? Pronto?
0: Sì, vabbè, secondo te con questo inizio può mai restare in onda con Ciro Froio?
1: Ma
0: anche se fosse stato un alto esponente reale di qualche paese, no, Ciro l'avrebbe tagliato. Rosario, mio fratello da piccolo andava pazzo per una cosa che non immaginereste mai: lo sciroppo. Quello per la tosse alla fragola. Ce n'era uno molto buono.
1: Buono, sì.
0: Un giorno lui aveva solo i 3-4 anni, salì sulla sedia, lo prese dal mobile, se lo scolò quasi tutto e chiuse il mobile lasciando lì senza che nessuno se ne accorgesse.
1: Se nessun fammi via Russo, come ci mortifico.
0: Se ne accorsero solo quando mio padre tornò dal lavoro e lui, che era solito corrergli incontro, in quel caso era muscio e barcollava un po'. Se ne sono accorti. È inutile dire che hanno dovuto chiamare il centro antiveleno, certo.
1: Comunque Pio Russo si sfoga perché dice: pure la Giordania, il Curacao, l'Haiti e il Capo Verde fanno i mondiali e noi no, cioè proprio tutto qua.
0: Vabbè, sono zone del mondo diverse,
1: fra voi. Come fa l'Haiti a gli mondiali e noi no? Come si fa? Cioè, è impossibile.
0: Vabbè, l'Haiti sta in un blocco diverso. Pronto? Di paesi.
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao. Primo giorno al morte che vi chiamo, io vi ascolto da molto tempo.
1: Dimmi caro.
2: Complimenti.
1: Grazie assai.
2: Yeah. Ti volevo dire, allora riguardo a chi mangia tanto, noi abbiamo fatto una scommessa da giovani.
1: Sì.
2: E un mio amico, 100.000 lire di scommessa, se mangiava 5 margherite,
1: mamma
2: tra
1: mia.
2: Cui l'ultima con tabasco.
1: L'ultima proprio.
2: Ma la cosa bella, lo sa, che l'ultima pizza. Chi le chiede pizza scommessa che c'era uscendo? Se non fu ecco, aveva papà. E pizza.
1: No, perché poi se la mangiate 5 pizze.
2: La mangiate a quattro, se mangiano la quinta. La quinta molto a basca.
1: Se volevo pennetta
2: e niente. Se ne è più, è stato da papà. E pizza e la vuoi mangiare lì.
1: Ma che basta. Vabbè. Ciao fratello, ciao. Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Ciro.
1: Ciao Ciro.
2: Sì, io una volta mi trovo a Santorini.
0: Ah.
2: Dopo una serata discoteca alle 5 di mattina mi viene la voglia di con le melanzane, come si chiama?
1: Il melanzane. No.
2: Melanzane in buttata.
1: No, dice l'amico mio, Mulignano a Santorini. Non...
2: Sì, ma lo
1: buttunato.
2: Ok, va bene. L'ho mangiato alle 5 di mattina.
1: Vabbè.
2: Alle 5 di, però il fatto che io l'ho fatta anche io.
1: Scusa, in Grecia c'è sta musaca, avrà ragione, che Mulignano.
2: La musaca,
1: sì.
2: La musaca è.
1: La musaca. Sì. Sì,
0: ma poi però
2: io l'ho fatta la napoletana, la melanzana nostra.
1: Sì, sì.
0: Sì, un po' confuso.
2: Hai capito? Però il fatto non solo di mangiarla, ma la pazienza anche di farla.
1: Ah, l'hai fatta e te l'hai mangiato, va bene.
2: Dopo
0: scusami, alle 5 del mattino tu hai preparato?
3: Tempo, si ruba all'ist.
0: Ecco, cioè tu...
2: Non c'è credo.
0: A che ora l'hai mangiata sta parmigiana, scusami?
1: Alle 5 del mattino.
2: Sì, alle 5 del mattino l'ho preparata alle 3 e mezza, 4.
0: Ah, ok, avevi iniziato a preparare alle 3.
2: Sì.
1: In Dolo, preparava.
4: È Ciro da Imperia.
0: Sì,
4: alias Ciro da Pallo. Conosco buono il vostro...
0: Ciro...
1: Ce l'hanno dedicata in menzogna,
0: Ciro, scusami. Cosa?
5: Buongiorno, ciao Marco.
0: Ciao, caro.
5: Io abbascio scandinata a tuo papà, sotto la voce, se vuoi vini anche. Teneva una ciarretella, rigniva, era fritta, se ne sceneva che era una favola.
1: Cosa, come ti fai?
5: La roba mette ne piglia 4-5 all'ora per volta luce.
0: Ciro, scusami, ma perché
1: l'hai fatto finalmente sta cosa? Tenevo 14-15 anni e mi facevo tutta la bottiglia strega. È un amico brutti schifo.
0: Bruttissimo.
2: Sì, io volevo dire un po' un'altra, che sì. Poi quando andai a casa di mia suocera, la nonna di mia moglie, non mi conosceva, no? Era i primi giorni, e mi preparò due quantiere di patate e salsiccia. Disse mia moglie, disse, tu non lo conosci, si mangia pure a te.
0: Scusami, Ciro, ma perché pensano tutti che dici le palle? Cioè, dai una prova concreta che sei sincero.
2: Sono invidiosi.
5: Ma c'è di gravidanza, se ti vuoi la mancanza di palle Ciro Tempese. In mira quando hai conosciuto la Puccinetti, c'è una volta da Ciro Tempese.
6: Tu? Che Murignano Pisacane che femma, stiamo proprio a Natale, proprio Paolo,
1: c'è
6: proprio,
1: c'è proprio.
4: Marco, domanda a Ciro, è stata a svere la finale svere con Cobolli, vire.
5: Rosa, ma poi bella, sai qual è? Che mamma mamadina, no? Quando mi arrepiava, avevo un cuofo nell'acqua, dice mamma, mia merda, hai rimanato allora a benzina, mamma, nell'acqua.
0: Ma è tua mamma, ferma tutto Ciro, ferma tutto.
1: Questa cosa, va.
7: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
11: La risposta è sempre Daily.
12: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Tuffati nel del Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
15: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siamo con l'ultima mezz'ora di Yes or No Kiss Kiss. Se volete dire la vostra, 081 546 6873. Sì, fra poco arrivano gli R.E.M. Fra poco, sappiatelo, ve lo anticipo perché Ciro se lo sta già pregustando praticamente. Lo legge solamente, se lo sta già pregustando. Quando lavoravo nei villaggi un anno, ho lavorato in un grande hotel 5 stelle e mangiavo da Dio. Una sera ho mangiato talmente tanto, abbondantemente, oltre le 20 portate, da potermi sbottonare completamente i pantaloni senza che cadessero. Uscito dalla sala, andai a bordo piscina e mi misi due dita in gola dietro a una pianta. La serata continuò con me al bar che ordinavo un cucciolone. Cioè, questo si è mangiato alla romana.
1: Ha fatto alla romana.
0: Siete dei dilettanti in confronto di Chiara Mangiatutto, la ragazza che sta sbancando su Instagram. Non ho idea di chi sia.
1: No, vabbè, ma qua ci vuole il detto, Pesacan. Qua ci vuole il motto, vale. Il motto del programma.
0: Quale?
1: Putin, cioè, quanta follower tiene che scappano?
0: No, ora va, sono andando a vedere.
1: Va bene, ragazzi, le linee sono libere. Se volete potete sfogare 081 546 6873 o 342 00 00100 per i vostri messaggi che puntualmente il nostro Pesacane legge, stralegge.
0: Quasi 86.000 follower.
1: Capì? Allora, la dama na.
0: Che poi c'è tutto uno studio sul perché ci piace guardare sui social la gente che mangia. Cioè, a noi piace.
1: Rilassa, dice pure quello là che fa solo i rumori.
0: A me dà un fastidio cronico.
1: Sai chi si rilassa?
0: Ma ci fanno un bello suppone.
2: Sì. Ciro da Impedia.
1: È famoso con Coppa e Palla.
0: Ah, va bene. Allora andiamo ancora avanti. Ma poi Ciro da Imperia, il museo del Napoli alla Pigna Secca, l'ha ultimato, dice Antonio. C'ha addirittura questi progetti elevati, Ciro da Imperia.
1: Nello, pronto?
3: Ragazzi, buongiorno Nello dal Principato.
1: Ciao Nello.
3: Ragazzi, un piccolo record che tengo io, avevo circa 17 anni, al principio che facevo, che ero fidanzata con mia moglie. In terra Terracini, vicino il molo dove sta il faro, nel frattempo che mia moglie si mangiava un ghiacciolo, all'epoca sapete i ghiaccioli qui là, vari gusti, lei un tempo che si mangiava, io lì mi mangiai 7 ghiaccioli continuamente.
1: Madonna.
3: Cioè mia moglie un tempo che sono loccavo, se lo mangiava, io andavo e mi pidavo un ghiacciolo, poi ritornavo e mi pidavo un ghiacciolo, comunque me ne sono mangiati 7 quando lei ha finito il suo gelato. Questo piccolo record penso regolare, però non mi sentite niente, tutto a posto.
1: È ghiaccio, ti si piglia 7 pezzi di ghiaccio.
0: Hai rischiato forse un infarto intestinale, perché tutto sto ghiaccio.
3: Non l'ho avuto tu questo infarto.
1: Ma avevi fame? Cioè non avevi mangiato? Perché?
3: No, non avevo fame. Cioè quando era una cosa di dall'altra, io i gelati a menta, però il ghiacciolo a menta. Ma mangiai 7 ghiacciolo a menta, ma poi squisiti. Infatti non è bene neppure di lato, li vedo.
1: L'altro ieri mi sono bloccato con le ciliegie, a dire la verità. Sta su piede, chi è le ciliegie?
0: Bella e pericolosa.
1: L'ha già avuta falluananza, sì.
0: Ragazzi, pronto? Sono Luca. Una volta io e un mio amico in Calabria ci siamo bevuti 2 bottiglie di Sambuca perché nel locale i drink costavano troppo e abbiamo fatto 10 minuti e ballata e poi abbiamo vomitato fino al mattino.
1: Allora, la Sambuca. Brutto.
0: Puzza la Sambuca.
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ciao, Pasquale.
1: Ciao, Pasquale.
4: Allora voglio raccontare questa cosa al mio collega.
1: Sì.
4: Quando io lavoravo ancora col taxi. Stavamo finendo al posteggio di Petrarca, all'estero, al Bacino.
1: Sì.
4: Ebbene, è arrivato il camioncino che ha portato i cornetti, le sfogliatelle e via di seguito. Ci hanno andato dentro. Assieme col vecchio proprietario, però eravamo molti amici. Allora, questo mio collega è venuto a scaricare la roba, si è preso due sfogliate da dentro al decame.
1: Sì.
4: In parole povere, diciamo, da una discussione all'altra con il vecchio proprietario, lui ha messo la scommessa, si è mangiato due decami. Di sfogliatella, c'è una frolla e un litro di latte vicino.
1: Ogni tegamo, cioè ogni cosa, quanti.
4: Non lo so quante c'è, ma mi sembra quattro.
1: Si ha mangiato 9 sfogliatelle.
4: Si ha mangiato 2 tegami sfogliatelle, una riccia e un litro di latte vicino.
1: Bella botte di zucchero, non ha rumuto per 20 anni, chissà. Va bene. Pronto?
0: Oh ragazzi, senti questo, amici. Pronto?
1: Un attimo,
0: questo è bello. In un weekend io con mio padre e mio fratello ci pappammo 21 kg di cozze, ovviamente raccolte da me, tutte da scoglio.
1: Madonna.
0: Ciardi, se la stai raccontando la cosa vuol dire che è andata bene, però 21 kg di cozze.
1: Solo per puluzzà, pronto?
0: Cioè 7 a testa.
1: Pronto, dimmi.
5: Sono Salvatore, ragazzi.
1: Ciao, vai giù.
0: Ciao, tu.
5: Ragazzi, allora, un mio amico, quando eravamo ragazzi, dunque si mangiava la pelletta, io non ci credevo, 54 cannelloni.
1: Mamma mia. 54
5: cannelloni, certi non ci credevo. 54 cannelloni, certi non ci credevo. Certi asciugo, come faccio fare? Mia mamma ti faccio vedere. Comunque si mangiava 3 ruote e mezzo di cannelloni, 54 cannelloni.
1: Ma quanta chile era, chissà?
5: Era bello... no, ma era robusto, ma non era. No, no, no, non era assaiato, ma era robusto.
1: Proprio brucia la muro.
5: Vabbè. No, sai una cosa, buona mania di coriandolo, quanta fai? È 1000 euro per
1: fare. Ehi, 1000 euro. Ciao bello, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Pronto?
6: Lo so.
1: Ui.
6: Ma secondo te dici più palle, Ciro da Imperia o Carmeniello d'Assiste?
1: No, a questo punto Carmeniello io gli credo. Cioè a questo punto bisogna dare credito a
0: Ciro, difenditi.
1: A pronto?
7: No, ma io non è che mi devo difendere, io dico solo ragazzi, godetevi la vita e cercate di essere positivi. Forza Napoli,
1: forza Napoli sempre, va bene. Ciao a giù, l'ultimo messaggio poi ci diamo un attimo.
0: Ciao Rosario, ciao Marco, una volta facendo una gara con mio cugino ho mangiato 32 cannelloni. Ragazzi, il cannellone
1: Se ne scende.
0: È un po' come la ciliegia.
1: Come la ciliegia,
0: è sì. Terribile. Fermi lì, torniamo subito.

0: momento nostalgia nonostante il ritmo alto della canzone, perché pensare che era del 1991, sono passati un bel po' di anni, ragazzi. Allora andiamo a leggere qualche altro messaggio, ma se volete dire ancora la vostra, le sfide, stiamo andando a vedere un pochino chi è che ha esagerato di più nell'andare a mangiare e nello sgarrare. Andiamo al telefono, pronto?
1: Ragazzi, buongiorno, Jerry da Nola.
2: Jerry, ciao, bello.
1: Ragazzi, immagino di sapere che la volta che in direzione Salerno, con la macchina, un cavere esagerato, una sete esagerata, mi ferma l'autogrill, Manor Gate fretta. Il tempo di berla è come c'hai, avrei l'autostrada che girava attorno a me, ragazzi.
2: Troppo freddo.
1: Una sensazione che non auguro a nessuno, anzi approfittiamo, visto che ci schifo. Napoli è anche in formazione e ogni anno c'è qualcuno che si sente male per colpa delle bevande fredde.
0: Eh sì.
1: Attenzione, a volte non deve essere per forza fredda, freddissima, anche fresca. Se tu sei molto accaldato,
0: certo,
1: o sei in un ambiente molto caldo, rischi di avere una congestione.
0: Certo.
1: E c'è gente che ci rimane anche, ci sono anche rimasti proprio.
0: È la velocità anche con cui vai a bere, no?
1: Sorseggiare lentamente, e se hai l'acqua fredda, mescolala anche con un po' di acqua a temperatura ambiente e vedrai che sarà comunque appagante e non rischi di farti del male. Quindi ragazzi, veramente
0: però com'è brutta quella sensazione quando tu c'hai quel caldo atroce, c'hai sete, ti fai quella sorsata ghiacciata anche solo di acqua, che lì per lì dici ah che bello, e poi senti l'organismo che ti dice ma che combinato, c'è
1: un senso di svenimento,
0: è bruttissimo.
1: Uno si fa cartello perché è il senso di svenimento che ti accompagna.
2: Ce lo dicevano le nostre mamme, bevi piano piano, trattieni in bocca,
1: approfittiamo tutti i radioascoltatori, bevete acqua e bevande a temperatura ambiente.
0: È il caso di dirlo, bevi responsabilmente.
2: Bevi responsabilmente. Va
0: ciao,
2: bene,
0: caro.
2: Ciao fratello.
0: Ragazzi, ho mangiato 5 pacchi di merendine in 15 minuti senza bere nulla.
2: Oh, buon di motto.
0: No,
2: il buon di motto non si può mangiare. Buon di motto non può tenere a casa. Non si può tenere.
0: Deserto artico.
2: Vai, vai, pronto.
3: Pronto.
2: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, chi vanno a posto.
2: Ciao caro.
0: Ciao.
3: Ragazzi, una decina d'anni fa ho fatto il cameriere per ben 21 anni. Lavoravo in un albergo.
2: Sì.
3: Per un matrimonio dove servivano quei ravioloni ripieni di parmigiana di melanzane.
2: Mm-hmm.
3: Cioè, ogni raviolone killer per una persona.
2: Sì.
3: Ma come una pirofila umana, dice fai il ripasto. Sì, non lo faccio il ripasto. Comunque tra siete direttamente due spogliatori di cameriere, erano 12-13, mi magnetto quanto.
2: Madonna
0: mia.
2: Hai fatto buon ripasto. Vabbè, signore e signori, sull'ultimo, vai, pronto?
4: Ragazzi, sempre io uscito da Imperia.
2: Mangiare moderati.
4: Io faccio ogni giorno 25-30 km al giorno. Quando ero ragazzo ci davo tanto. Adesso.
2: No, Ciro, cioè 20-30 km di cosa? Di corsa?
4: Camminata
2: veloce fai.
4: No, tra il mio lavoro e poi nella vita, nel senso esco. Vado a fare la spesa, queste cose qua.
2: A piedi tu fai 30 km al giorno?
0: Fai spesa?
4: Sì.
2: Guarda, io faccio, non sto facendo poca attività fisica, faccio 5-6 e torno a casa distrutto.
0: Senti, ma manco nei villaggi rurali dove c'è il pozzo a 20 km.
2: Ma anche in basaio un fanno.
4: Vabbè, però aspetta, posso dire una cosa?
2: Sì.
4: Tu fai un lavoro, stai statico, no? Giusto?
0: Stai statico, lo sai.
4: Sì, stai in ufficio, di là non ti muovi, no? Giusto?
2: Insomma,
4: tu pensi, io faccio un lavoro di cantiere.
2: Ma quindi sei abituato a muoverti, vabbè.
4: A terzo
2: 30 km è come se sta Caprichina a Cassè Volturno.
5: Cristo, a giù, poi ci dica uno, noi chiamiamo Cira Palla.
0: Ebbene, direi che abbiamo chiuso alla grande questo intervento, cari amici, cari amici. Anche
2: fantasico, anche ci va pure a dire palle ci va fantasia,
0: ma quello
2: è là è la cosa.
0: Se c'hai la fantasia, sei invincibile. C'è Fred De Palma, Anita Emis Killa.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Camrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al villaggio

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Wow. Ciao Rosario, ciao Marco, mio padre era famoso per i suoi arancini giganti.
1: Madonna.
0: Una volta ne ho mangiati 18. Ma credetemi, erano grandi, grandi, grandi. Marco dal Corso Marco.
1: Quando a chi li siete mangiati? Cioè, un arancino a 250, 300 grammi. Quant'è?
0: Chi lo sa quanto grande lo faceva? Però di sicuro hai battuto qualsiasi record di all you can eat dal sushi.
1: Ma poi sono rimasto delusissimo quando sono stato in Sicilia, l'arancino, l'arancino, l'arancino.
0: Ma davvero?
1: Beh, facciamo pure una buona così, la cosa. La granita no, la granita a mandorle, devo dire la verità.
0: Dove l'hai mangiato? In che zona della Sicilia l'hai mangiato?
1: Sono andato da uno che lo faceva proprio, io sono stato dal lato di Messina, dal lato da là. Sono andato proprio lui che era rinomato in questi arancini. Già dice la verità.
0: Niente di che?
1: No, insomma, non erano cattivi.
0: Noi li mangiamo a Marzamemi, rimanemmo sconvolti.
1: Da sta vicino Pachino. Arancione.
0: Oggi arancione, capita. Sono cose che però si possono risolvere, dico. Vabbè, lasciamo per. Andiamo avanti. 081-546-68. Io una visitina la farei. Una visitina. Ragazzi, perché parlare di Chiara mangia tutto, li mostra nei suoi video, ma veramente mangia tutto secondo voi? Ragazzi, non conosco il fenomeno, non conosco il profilo, non saprei dirti. So che però sul web ce ne sono moltissimi, si perdono quelli che mangiano.

0: in abbondanza e lo fanno praticamente per mestiere, perché poi sai, partono le sponsorizzate, le promozioni con attività, insomma c'è tutto un business anche lì ormai. Buongiorno Antonio da Brescia, sentito Ciro da Imperia, ho chiuso finestre e balconi e sono direttamente andato sul terrazzo.
1: Comunque è famosissimo su Ciro da Imperia. Pronto?
0: Ma Ciro Vigliotti la fa nera. Vigliotti
1: è proprio il personaggio. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ragazzi, un'esperienza.
0: Allora ragazzi, una sbornia a 12 anni col vermouth bianco. Sono passati 64 anni da allora, non posso sentire nemmeno un poco di quel profumo che la nausea mi uccide. Pronto?
1: Pronto?
2: Allora,
1: dimmi.
2: Una scorpacciata a mendana, andammo a fare il campo in Sardegna.
1: Sì.
2: Andammo a fare una ricognizione, stanno dei fichi pigni, rosa all'alto. Ma una squisitezza,
1: immagino, sì, dolcissimo.
2: Niente di meno, erano tre giorni che purtroppo non andavo al bagno, là ci davano la razione K, dice se non vai al bagno pigli una pasticca, ti avete a pigliare due succetti e quelle cose.
1: Niente.
2: E che ne fai del parto? Mamma
1: immagino.
2: Mia, una cosa, proprio un blocco totale.
1: Ma per me c'è diciamo dei fighi.
2: Sì, sì, mi i fighi dentro perché me ne mangiai proprio una scorpacciata. Secondo me dai 3-4 kg.
1: Mamma mia.
0: Madonna.
1: Mamma mia.
2: Erano belli.
1: Beh, belli, dolci, sì, sono buonissimi, sì.
2: Sì, sì, ottimi, però. E allora, da allora.
1: 1-2 massimo proprio.
2: 1-2 basta.
1: Vabbè.
0: Ciao caro.
1: Mangiati fighi con moderazione.
0: Quindi quando la prossima volta vieni coinvolto nelle braci che tu non vuoi fare, devi fare, aspetta un attimo, come l'amico. Ragazzi, io da solo ho mangiato 140 arrosticini mentre facevo la brace.
1: Guarda. Effetto immagini, 140 te l'hai mangiato quando ne ero stuto. Pronto.
0: Almeno 300 a questo punto. Pronto?
3: Ciao ragazzi, boccioni, sono Maurizio.
1: Ciao Mauri.
3: Io avevo 20 anni, ho fatto una gara di mellone.
1: Ah, gara di mellone.
3: 20 fette.
1: Ma tu chi intendi di mellone? Mellone, ragazzi, signora, che intendi di mellone? Quello bianco, giallo, rosso.
3: Rosso.
1: Ah, l'anguria.
3: L'anguria.
0: Sì, però posso dire una cosa, ne ho fatte a bizzeffe durante le stagioni estive di cocomerate, no? Le mangiate di cocomere, cioè, alla fine il più delle volte il trucco è quello che tu ti spalmi, ti squagli la fetta in bocca, cioè, capito? La disintegri, non la vai realmente a mangiare, è un po' più facile lì, diciamo, il discorso. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Bella questa. Ciro da Imperia è la versione Super Saiyan di Carmeniello Tassista.
1: Ragazzi, Carmeniello oggi è diventato credibile. Non mi toccate ciò a Carmeniello.
0: Emilio da Palma Campania.
1: Che non capisco che Carmeniello non deve essere creduto, vai.
0: Marco, mangia 5-6 Ferrero Rocher una alla volta, veloce, no. E non ce la fai. Ma non ci provo nemmeno, sinceramente.
1: Ferrero Rocher, no.
0: Pronto?
1: Pronto? No, il Ferrero c'è quell'altro, no, insomma, un moscerino.
0: Ma il moscerino è quello che si è mangiato l'amica prima, pronto?
4: Lo sa?
1: Oui.
4: Sì.
1: Sì, da sé.
4: Tu molto pensi che hai voglia di volgare, no? La sai quella pasta fatta con ghiune?
1: Sì.
0: Ecco, è stato...
1: E mi cade.
0: Attenzione, Ciro, alza le mani,
1: qua,
0: la censura non è stata la sua. Guarda che bella maglietta che ti hanno fatto.
1: Maroni, inquietante. È inquietante questa maglietta. Signore e signori, ci vediamo domani. Domani una nuova puntata di Yes and Non Kiss Kiss. Tra le die sempre sin humor, come dice il grande Ciro Froi quando ci saluta Murì.
0: Sono 10 anni che sopravviviamo, però.
1: Tra le 10 e le 12 insieme a lui Marco Pesacane.
0: Mi raccomando, mangiate responsabilmente. Lui è Rosario Verde. Grazie appunto a Ciro Froi, vi lasciamo a Diego Cecon, Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao a you.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
9: Diego c'è, 12 in punto, buongiorno da Gianluca Miranda.
10: E da Diego Armando Maradona Junior, che bello ritrovare.
9: Il microfono, aggiustare il colletto della giacca, diciamo un bel po' di cose. Caro Ciro Froio, ti saluto, a te che curerai la parte tecnica, salutiamo anche Flavio Esposito che curerà la regia video.
10: Stavo dicendo.
9: Quest'ora, che stavi dicendo? Vai, ti ascolto.
10: Bello ritrovare il nostro mentore.
9: Ma guarda, sì, è vero, che ci accompagnerà in quest'ora con lo 081 546 6873 per i vostri messaggi, il 342 00 00100 per i vostri messaggi. Caro Diego, da cosa vuoi partire oggi?
10: Gli Spurs hanno accorciato la serie.
9: Guarda, lo sapevo e vorrei partire proprio da qui, perché Wembanyama ha deciso di iniziare a giocare a basket, quindi esatto. Brutta notizia per i Knicks questa. Vabbè,
10: da
9: comunque,
10: dove vogliamo iniziare?
9: Questa è una trasmissione di calcio, però mi farebbe piacere parlare che quest'anno, come non mai, mi sto appassionando molto alle finals di NBA. Tra l'altro, però mi piace, è vero, capisco poco, però mi piace vedere, perché si vedono dei gesti atletici meravigliosi e quindi è veramente un piacere vedere il basket, che è un gran bello sport.
10: Senti, si è svincolato Allegri?
9: Non ancora, perché il Milan non ha una persona che può effettuare questo. Mamma, che brutta fine, mamma mia. Veramente una brutta fine.
10: È veramente come se domani tu ti volessi svincolare da Radio Kiss Kiss Napoli e non riesci.
9: Non c'è un dirigente che lo
10: nomina. Ti svincolerebbero d'ufficio.
9: È amore eterno verso l'azienda, sempre sia lodata, da Campà a Milan.
10: Infatti questo stavo dicendo. Veramente a me era una lode all'azienda. Stavo sminuendo te.
9: Milioni di anni.
10: Ecco, esatto.
9: Senti Diego, iniziano anche i mondiali tra due giorni.
10: La partita di apertura è Messico-Sudafrica.
9: Messico-Sudafrica.
10: Che giocano alle 9, tra l'altro. Sì. Perché tu mi avevi detto giocano di notte.
9: L'Argentina contro chi fa la sua gara?
10: Gioca di notte. L'altro giorno l'abbiamo visto.
9: Alle 3 di notte.
10: Con la Giordania.
9: No, non lo so, ora te lo dico, mi sembra una partita
10: Giordania,
9: abbastanza...
10: Algeria, Argentina e Austria.
9: Mi sembra che era una partita abbastanza semplice, te la dico subito, la becco. Argentina, qua non
10: quello
9: c'è.
10: Quello che ho detto io.
9: Qua non c'è. Qua manco c'è Argentina, è quello che mi hai detto tu? Vabbè, quindi una partita semplice, diciamo.
10: Giordania, Algeria e Austria, ma non mi ricordavo. Okay. Comunque, Gianluca, ieri ci hai fatto preoccupare, ti sei messo la canottiera di lana?
9: Esatto, esattamente sì. No,
10: ieri è iniziato un attimo, mo stai bene?
9: No, mo sto una bellezza. Il problema, sai cosa sono questi condizionatori? Che con il caldo riesci.
10: Ti condizionano.
9: Esatto, ti condizionano. Allora, Diego, prima di partire con il filo diretto. Perché che vuoi
10: aspettare? Beh, hai detto come vogliamo iniziare. Ti ho detto della serie 2-1
9: degli Spurs.
10: Ti ho detto di Allegri se aveva trovato un dirigente per svincolarsi. Como Vergara?
9: Guarda, allora io credo che ad oggi non ci sia nulla tra il Como e il Napoli. Io credo che se ove mai il Como volesse muoversi per il calciatore, dovrebbe fare un'offerta molto elevata, ma per elevata io parlo dai 40 milioni di euro in su, non ho paura di dirlo, nonostante una cifra grande per un calciatore che comunque ha poche presenze in Serie A, non ho paura di dirlo, perché potenzialmente il calciatore è molto forte, perché quest'anno quelle poche presenze che ha fatto vedere tante cose, e perché soprattutto oggi viviamo in un mondo dove si pagano 35 milioni di euro per un giocatore come Lucca, che con tutto il rispetto 35 sicuramente non li va. Se vengono pagati 35 milioni per Lucca, possono essere pagati 40 per Vergara.
10: Ma arriva il solito messaggio: ma voi come vi permettete? Lucca è un giocatore del Napoli e lo insultate? Se non è un insulto, ammette semplicemente che se Lucca vale 35 milioni, Vergara almeno ne vale uguale a Lucca.
9: Almeno, perché per potenzialmente, secondo me, può crescere ancora tanto Vergara. Che cosa c'è? Buongiorno ragazzi,
10: buongiorno ragazzi,
9: il concertino da Gaetano il Corriere Grande. Sì, perché ieri dovete sapere, per chi seguisse questa trasmissione, che ci hanno chiamato, una persona ha sbagliato evidentemente numero chiedendoci un cambio di biglietti. È stato un momento molto bello. Allora Diego, pronti a partire con il filo diretto? C'è Bruno, ciao Bruno, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, Bruno, ciao Bruno. Boccarda, un saluto a tutti e due.
10: Ciao Bruno, buongiorno.
11: Tutti quanti. Allora, per quello che riguarda l'allenatore, io credo che si sta parlando un po' troppo negativamente. Io direi facciamolo venire a Napoli, vediamo cosa riesce a fare, vediamo la società come si comporta pure nell'appoggiarlo, nel fargli fare tutto quello che deve fare. Tanto sappiamo che è un vincente anche lui, poi vediamo. A me non mi piace la persona, però parlo della persona e non del tecnico.
10: E vabbè Bruno, ma noi non ce l'hanno mai sposato.
11: Appunto, bravo, questo era il discorso, però giustamente così. Però sai, avevo una domanda da farvi riguardante una situazione che è successa nell'ultima partita fra quelli là e il sì. Torino, che c'è stato quel caos fra i tifosi, di cui c'è stato qualche accoltellato, sì, se sì, è successo qualcosa sì. di brutto. Se mi potete dire un po' se tratteranno lo stesso come hanno trattato a noi quando andiamo in trasferto o roba del genere. Vi abbraccio, un bacio.
9: Bruno, prima che ci saluti, ti rispondo sì. così. Li tratteranno come hanno trattato i tifosi dell'Inter quando hanno cercato di stendere il portiere della...
10: Di Audero.
9: Quando hanno cercato di stendere Audero, esatto. Così. Esatto. Così verranno trattati. Così verranno trattati. Però Gianluca... l'importante è che continuano a vietare le trasferte ai tifosi del Napoli. Certo, questa è la cosa importante. Un abbraccio, Bruno. Ciao
10: Bruno. Nicola Pezzone ci scrive: troppo impreparati per stare alla radio.
9: Troppo impreparati per stare alla radio. Nicola Aversa ce lo scrive.
10: E
9: Nicola,
10: va bene.
9: Troppo. Hai ragione.
10: Ci vuoi fare tu un corso?
9: Hai ragione, Nicola. Ti aspettiamo. Vediamo. La chiamiamo Nicola C'è.
10: Bra.
9: Chissà perché non si chiama così.
10: Buongiorno ragazzi.
9: Andiamo avanti.
10: Ho giacca e sempre. Non ho capito.
9: Ah, con giacca o senza? Avrei voluto scrivere. Siete bellissimi.
10: Saluti da Simona. Un bacio, Simona.
9: Ciao Simona, un abbraccio.
10: Ciao Diego, sono Carmine. Ceballos, ci saranno delle.
9: Delle ultime ore alle 14. Diego si collegherà con Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Ci sarà anche il collega Cagliazza del Roma. E ne parleremo. Ti dico, ovviamente, ragazzi, è sotto gli occhi di tutti. Diego ne potrà, dipingere le qualità tecniche dal punto di vista giornalistico e della notizia. Di quello che sta accadendo, vi posso dire che fino a quando ovviamente il Napoli non ufficializzerà il suo allenatore e non farà una riunione con il direttore Manna, con l'amministratore delegato Chiavelli, con il presidente De Laurentiis, gli obiettivi di mercato sono parzialmente bloccati, almeno per il momento. Però questa è una settimana decisiva.
10: Prima di andare da Fabiano, ciao Diego, ciao Gianluca, sono Ernesto. In riferimento al costo di Vergara, se Palestra ci vogliono 50 milioni senza aver fatto un anno di calcio da protagonista, perché Vergara non potrebbe valere tanto?
9: Io sono d'accordo con te, però Palestra è molto forte, ragazzi, ha dimostrato di più di Vergara, bisogna essere onesti quando si parla dei calciatori. Palestra in questo momento ha dimostrato sicuramente di più di Antonio Vergara, che potenzialmente secondo me è molto forte e può valere 40 milioni per i costi che ci sono oggi, e soprattutto perché tutte queste società, Como, Atalanta, Udinese, fanno pagare caro e amaro i propri giocatori, quindi è giusto che il Napoli faccia delle richieste che possano anche essere ritenute eccessive. Fabiano, ciao, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, buongiorno, è proprio un piacere grandissimo parlare con voi, soprattutto con te Diego.
10: Grazie.
12: Ragazzi, questa cosa di Allegri mi sembra un po', giusto una cosa divertente, mi sembra un po' quando andai a fare il rinnovo della carta d'identità e al comune era morta la persona che faceva questi documenti e mi dicevano no, poi bisogna aspettare chi verrà, quindi mi sembra la stessa cosa. Poi tornando alle cose serie, vi volevo chiedere come vedreste Milinkovic-Savic titolare, potendo dare una chance a Contini e prendere un terzo proprio giovane, un prospetto molto giovane, e come lo vedreste invece come ricambio a Di Lorenzo, Norton Caffi? Ragazzi, vi ringrazio, vi ascolto.
9: Grazie Fabiano, un abbraccio.
12: Ciao.
10: Allora, Norton Caffi io lo preferisco a Bellanova.
9: Lo so, perché a te non ti piace proprio Bellanova e quindi preferiresti anche a Bellanova.
10: No, non è vero, anche se Norton Caffi pure lui coi piedi, i miei giocatori non sono bravi coi piedi, non mi fanno impazzire, ti dico la verità. Ma perché non prendiamo Favasuli?
9: Ma quallu?
10: Ma perché non prendiamo Favasuli?
9: Favasuli non te lo danno.
10: Prendiamolo. Poi che cos'era l'altra domanda di Milinkovic?
9: Ma Vasuli secondo me proverà a portarselo Aquilani al Sassuolo, secondo me. Anche perché poi è giusto fare un passaggio intermedio, no? Dalla Serie B alla Serie A.
10: Ma questo è forte, Gianlu.
9: Però è forte, sì. Poi che hai detto, scusami?
10: Di Milinkovic-Savic era la domanda.
9: Sì.
10: Milinkovic titolare, Contini secondo e terzo.
9: Un giovane terzo, non sarei d'accordo, ma non per Milinkovic, perché Contini secondo me va bene come uomo spogliatoio, ma non è pronto per fare il secondo
10: per
9: in Serie
10: me,
9: A.
10: Per me Meret titolare, con una buona offerta si vende Milinkovic, si prende un secondo. Ma devo dirti la verità, a me Contini mi piace, secondo me è un buon portiere. Si potrebbe prendere un portiere al, allora dipende dall'allenatore, perché per esempio Conte quest'anno voleva due portieri di livello, dello stesso livello, quindi significa che la gerarchia non la voleva, la voleva dare, ma non voleva dare una gerarchia forte, ok? Io gliela darei una chance per fare il secondo. Continuo.
9: Ok, io l'ho detto anche l'anno scorso e lo ridico quest'anno, sono sempre favorevole ad avere un portiere forte e non due, perché per me l'alternanza tra portieri non è mai una cosa buona. Il portiere ha bisogno di giocare. Ora mi fa piacere che rimane Milinkovic, mi fa piacere se rimane Meretta, insomma poi deciderà l'allenatore il modo in cui giocherà la squadra, il portiere poi sarà preso in base a queste caratteristiche. Beh, se certo, dovesse rimanere Meret mi farebbe solamente piacere, perché è un
10: io
9: portiere
10: penso
9: molto
10: che con l'avvento di Allegri la gerarchia sia leggermente cambiata.
9: Potrebbe essere.
10: Secondo me, non lo so, non conosco Allegri.
9: Potrebbe essere, potrebbe essere.
10: Iniziamo, non lo conosco Allegri.
9: Però lo conoscerai presto. Antonio, ciao, buongiorno.
10: Vai.
9: Antonio, ci sei?
10: Antonio.
9: Ci sei?
13: Buongiorno.
9: Eccoci, vai.
13: Ci sono. Niente, sono d'accordo con Diego per Meret e Contini. Hanno tutte e due le due caratteristiche, titolare e riserva forte. Poi per quanto riguarda i procuratori, volevo dire questa cosa. Allora, si dice in giro, ho sentito dire per varie testate, radio e quant'altro, che sia lui che sta spingendo per pregare al Como. Farebbe un enorme errore, per me un enorme sbaglio, perché a Napoli abbiamo De Bruyne. In un anno di calcio assieme a lui imparerebbe molto, perché a Vergara gli manca un po' di esperienza, un po' di movimento in mezzo al campo, la visione di gioco e quant'altro. Quindi molte volte, come si è poi verificato, sono proprio i procuratori che rovinano questi grandi giocatori, soltanto perché poi dopo gli offrono qualcosa allo staff, sai, il sottobanco, la bustarella e quant'altro, ecco, diciamo così. Io,
10: Antonio, scusami, ma tu pensi che Conte si pigliava i bustarelli dei procuratori?
13: Io no, i bustarelli ci danno formato. Cioè,
10: no, perché stai dicendo, ti posso dire una cosa, stai dicendo una cosa abbastanza grave, nel senso
13: che è grave, cioè,
10: no, no, allora ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Allora, premesso che io mi dissocio da quello che stai dicendo tu, perché
13: ma che c'entra? Questa è una mia idea.
10: No, però cioè, tu hai delle prove per dire una cosa. Ma scusi, ma come fai a dire una cosa del genere?
13: Cioè, è possibile che tu, dopo neanche due mesi di grande gioco, di grande calcio, vai a il Como ti chiama e tu lo fai pure andare via da Napoli per 30 milioni.
10: Anto, però ascoltami, io ho capito il tuo discorso. Ti ho ascoltato. No, ascolta la mia domanda, però.
13: Minimo Vergara a questo punto vale 70 milioni. Se deve andare via da Napoli, mi devi dare 70 milioni, cioè io non te lo accetto.
10: Ok. Perfetto. Questo è il tuo pensiero, e si può sposare o non sposare. Per me Vergara non vale 70 milioni. Però con questo non sto dicendo che non è un giocatore forte, perché io l'ho sempre difeso e ho sempre detto che è un giocatore forte.
13: Ma se non impara, Diego, se non matura, è un errore che fa stesso il suo procuratore, perché lo manda a giocare poi in una squadra dove le aspettative sono forti. A Napoli già c'è il suo ambiente, deve solo maturare.
10: Perfetto.
13: Un altro anno non gli farebbe che bene a Napoli assieme a De Bruyne, ok? E anche queste sono le strutture del calcio attuale. Ecco, sono anche questi benedetti procuratori che li rovinano i calciatori. Questo è il messaggio che vi volevo dare.
10: Ok, certo. Però che cosa c'entra che lo staff si prende le bustarelle? Cioè non riesco a comprare. Secondo te Conte svegliava il bustarello foromana?
13: Spingono. No, io agito in questo caso qua specifico, capito?
10: Lo staff, degli staff, no?
3: perché lì li pagano assieme, a quello che ho capito, sia diciamo il procuratore che poi lo staff che segue il calciatore o lo staff del procuratore, non lo so, queste cose qua, non so se rendo l'idea.
10: No,
3: Diego, le cose si sanno, non è che non si sanno, diciamoci la verità, sono anche su queste cose.
10: Ma scusami, Anto, ma io ti ho chiesto, hai delle prove, hai detto di no, e poi tu mi dici e cosa si sapono, bisogna fare pace con quello che si dice, perché tu o sai o non lo sai.
3: No, scusa, ma io non posso dare notizie giornalistiche. Io da tifoso la penso così.
9: Va bene, ragazzi, è un'idea tua, per quanto mi riguarda, sbagliata, fasulla e anche molto grave, per quanto mi riguarda. Quindi mi dissocio da quello che stai dicendo, perché è una cosa grave, quella che tu. Poi tutto il bene, ma se uno va a pensare, ma uno che Antonio Conte ha bisogno di prendersi le buttate. Ma non voglio.
10: Ma non. Gianlu, ma non Antonio Conte. L'allenatore meno pagato della Serie A chi è?
9: Penso sia quello del. Quello che
10: Pisa,
9: Ilemark. Sì, Ilemark.
10: Quanto pigliava?
9: Mi sembra 800.000 euro ha preso. Una cosa
10: secondo te bisogna ribustare il. Ma poi per far giocare i giocatori. Allora, che il Napoli in questo momento, secondo me, fa un errore a privarsi di un giocatore come Vergara.
9: Ma qua però stiamo facendo
10: lo abbiamo detto tutti.
9: Sì, però, Diego, chiariamo, perché sennò è importante questo. Perché sennò poi dopo un domani ci dicono: avevate detto. Io ho detto a. Quando ho iniziato la trasmissione sono stato molto chiaro, ragazzi. Ho detto, ad oggi tra il Como e il Napoli non c'è nulla. Se il Napoli dovesse, vedere offerte per questo calciatore, potrebbe valutarle. Se dovessero essere offerte molto alte, per molto alte parliamo di 40 milioni di euro. Sono stato molto chiaro, ma ad oggi queste offerte non ci sono e non c'è niente, perché il Napoli vede in Vergara un calciatore molto forte, un calciatore pronto per giocare in un club come il Napoli, che possa essere marchio di fabbrica della scugnizzeria napoletana, quella scugnizzeria che tanto chiediamo da tanti anni.
10: Voglio aggiungere che Vergara ha un procuratore che non è l'ultimo degli arrivati, è Mario Giuffredi, è un procuratore, è uno dei migliori in questo momento nel panorama calcistico, e non credo che gli possa volere il male del ragazzo, quindi ci sono tutte le possibilità per le quali Vergara possa rimanere a Napoli e fare il protagonista, ma nel caso Vergara dovesse andare via, ragazzi, deve andare via per un'offerta congrua al suo valore.
9: Sì.
10: Punto.
9: Esatto.
10: Di che cosa parliamo?
9: Esatto. Possiamo andare da Vincenzo? Che dici? Diego?
10: Sì, vai.
9: Ok, Vincenzo, ciao.
14: Buongiorno.
10: Ciao Vincenzo, buongiorno.
14: Sono molto emozionato, è la prima volta che vi chiamo.
9: Che piacere, Vincenzo.
14: Ho chiamato già un paio di volte, però a voi è la prima volta. Purtroppo non c'ho molto tempo, ragazzi, perché io sono tranviere e devo partire fra un minuto. Però vi volevo.
9: Che linea? Che linea del tram, Vincenzo?
14: Ah no, io sono in Germania, ragazzi.
9: Ah, Mainz, dove?
14: Magonza. Mainz,
9: Magonza, ok.
14: Magonza, e al terzo scudetto ho prenotato il tram con tutta la famiglia, eravamo 50 persone, abbiamo festeggiato per le strade di Mainz lo scudetto del Napoli,
9: e
14: spero che lo si ripeterà quest'anno. Comunque, ragazzi, tanta calma, tanta pazienza, e io sono convinto che ci divertiremo pure l'anno prossimo.
9: Ce l'auguriamo, Vince.
10: Speriamo, Vince.
9: Ce lo auguriamo.
14: Io vi auguro una buona giornata.
9: Un abbraccio.
14: Io vi ascolto e possibilmente se aggiustate fatevi i podcast, perché io vivo di Kiss Kiss Napoli.
9: Assolutamente, Vincenzo, è un grande onore questo, che quello che ci hai detto. Auf Wiedersehen, come dicono in Germania.
14: Auf Wiedersehen.
9: Diremo e segnaleremo sicuramente a chi di dovere questa cosa dei podcast.
10: Bello,
9: grazie, buona giornata, buon lavoro.
10: Ragazzi, buongiorno. E Bustarelle si fanno matrimonio.
9: È vero, Gianluca. È vero, Diego.
10: Gianluca, ma te la faccio.
9: È vero.
10: Perché,
9: Diego.
10: Ma tu hai paura che io non ti faccio la busta?
9: Ma stai scherzando? Mai dubitato di questo?
10: No, perché sennò veramente
9: la busta ci potrebbero essere, per esempio, un mazzo di chiavi di una Ferrari, di una Lamborghini.
10: No, non credo proprio.
9: Ok. Anche Rolls Royce dar... mi piace.
10: No, se vuoi ti posso dare un mazzo di chiavi della Mini.
9: Ok.
10: È l'unica cosa che in questo momento.
9: Mi piace anche la Mini. Ah, esatto. Torniamo al telefono. Hai visto chi c'è? La presenti tu, vai.
10: Anna.
15: Buongiorno.
10: Anna, buongiorno.
9: Buongiorno.
10: Anna, che resta? Sta voce.
15: Abito in Calabria, ma sono di Portici.
10: Ah, okay.
9: Pensavamo fosse un'altra Anna.
10: Infatti.
15: Ciao. No, ho chiamato quando stava Carlo, poi motivi di lavoro. Comunque volevo dirti una cosa, noi ci è fatto tanto piacere che tu sei venuta ad allenare Portici, pure per poco, ma perché noi amiamo tuo padre, l'abbiamo amato, l'amiamo.
10: Grazie, Anna, grazie.
15: Poi un bacione pure al tuo amico vicino.
10: Gianluca.
15: Allora, grazie. Volevo dire solo una cosa. A Gianluca e a Diego.
10: Vai.
15: Io sono una tifosissima, sono quasi 70 anni. E sono andata a vedere le partite quando stava il mio amore Antonio Giuliano.
10: Sì.
15: E io lo amavo.
10: Sì.
15: Quando stavano loro tenevo l'abbonamento e cose. Io volevo dire solo una cosa. Scusa se ti dico una parola, però non è... parolaccia, noi napoletani, i tifosi siamo schifosi, lo sai perché?
10: No, perché?
15: Allora, quando dopo tutto il strunzo mi sono dato professore, ma conti perché se ne aiuta ne è buona una bussarella, ma perché siamo così cattivi contro le persone che si hanno fatto vincere uno scudetto?
9: Amen,
10: veramente amen, Anna.
15: L'hanno fatto un anno meno, l'hanno fatto una schifezza a questo guaglione.
10: Sì, è vero.
15: Quando è venuto, l'hanno portato dalla vita. Così siamo i napoletani tifosi.
9: Anna.
15: Non arriviamo all'altro, diciamo che è fede.
10: Questa è una verità.
9: È una grande verità. Anna,
15: tutti i giorni.
9: Grazie Anna, un abbraccione. Grazie per aver telefonato. Allora ragazzi, ve lo diciamo alle prime critiche, ora non so quando ufficializzerà l'allenatore, il Napoli, alle prime critiche vi scateniamo Anna addosso. Perché Anna dice una cosa sacrosanta e la salutiamo Anna. Vai Diego.
10: Allora, a Napoli siamo un po' strani. Si dibatte sulla vendita di Vergara e ci interessa poco se dovesse partire De Bruyne. Vergara ha fatto 4-5 partite e si è anche subito infortunato. Secondo me è giusto venderlo. Tratterrei il genio Kevin De Bruyne senza pensarci un secondo. Cioè, De Bruyne non fa niente se se ne va e Vergara è una catastrofe. Alberto dal centro storico. Io mi preoccupo pure di Vergara, onestamente. Ma mi preoccupo pure De Bruyne se se ne va. Cioè, voglio dire, non è che io mi preoccupo di uno e dell'altro non mi devo preoccupare o viceversa. Cioè, a me, io volessi che rimane, che, cioè, io vorrei la permanenza di entrambi. Non so se tu come la vedi. Tu non sei d'accordo?
9: No,
10: perché hai fatto una brutta faccia.
9: No, ma tutta
10: fatto una faccia alla Vincenzo Perna.
9: Io penso che quando hai dei grandi giocatori, dei bravi giocatori, è normale che devi fare il conto con quelle che sono.
10: Beh, il messaggio era di Alberto del centro storico, non l'avevo detto.
9: Mi ricordo. Interessamento di altre squadre. Poi, secondo me, l'interesse di un allenatore deve essere quello di sicuramente far concedere i bilanci, eccetera, che sono il futuro della società, ma anche quella di trattenere i calciatori più forti. Ad oggi, parlando di Vergara e De Bruyne, parliamo di due elementi importantissimi per il centrocampo del Napoli. Giovanni, ciao. Giovanni, ti devo chiedere un 60 secondi di pazienza perché abbiamo la pubblicità e poi dopo veniamo da te. Pubblicità.
16: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
18: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
19: La risposta è sempre Daily.
20: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
21: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
20: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
21: E sai perché?
20: Perché siamo da Più Me.
21: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
22: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
21: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
22: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
21: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro.
20: La convenienza qui è da applausi!
22: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
23: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Eccoci, eccoci rientrati. Diego, vai, volete
10: Che è stata la già leggere? Perché, devo tagliare i film. Mi date una forbice?
9: Vai, vai.
10: Me le puoi dare?
9: Ce l'abbiamo.
10: Non ce l'hai?
9: Faccio così, simbolico.
10: Vai. Vai. Diego, una domanda, risposta secca. Si parla di un interessamento del Napoli per Gatti. Cosa ne pensi? Lo prenderesti?
9: No, allora però Diego se n'è andato, ragazzi, no, a parte gli scherzi.
10: Voglio non monare più.
9: Allora, guarda, ti dico che stamattina in riunione con il direttore Walter Di Maggio ci siamo informati su questo argomento. È una notizia che oggi non trova conferme e riscontri positivi, quindi ad oggi non c'è niente, però chiaramente il mondo del calciomercato è vario e quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa da un momento
10: all'altro. Speriamo che non varia in questo senso.
9: No, ma ad oggi non c'è niente, ragazzi. L'anno del mondiale è molto particolare per il mercato, perché poi prezzi, figurati, vedrai che cosa succederà quando, se per esempio Lang fa due partite buone, il Napoli può chiedere 50 milioni per Lang.
10: Intanto dicono buongiorno Perna e Diego.
9: Bello.
10: Quindi sei diventato Perna
9: in un attimo. Giovanni, ciao, buongiorno.
10: Miranda, però non fa niente, voglio dire.
9: Vai, vuoi leggere il messaggio di
10: vai.
9: Allora Giovanni, ciao Giovanni.
24: Ciao ragazzi, buongiorno.
9: Buongiorno a te.
10: Ciao Giovanni.
24: Volevo dare in primis un commento alla chiamata che ho sentito prima dell'amico delle bustarelle. Gli dico di cambiare proprio sport, perché calcio non è cosa sua.
10: Non ho capito. Poi, a chi?
24: L'amico delle bustarelle. Per quanto riguarda le bustarelle, procuratori, allenatori, gli dico proprio di cambiare sport. Poi per quanto riguarda il calciomercato, comunque alla fine, se ci sono offerte per vari giocatori, ecco, tra cui Vergara, se sono offerte che si possono accettare, purtroppo si devono accettare, anche se Vergara è un talento napoletano, quindi...
10: Ma Vergara è importante pure per la lista, perché è un giocatore che viene dal vivaio, non è una cosa semplice privarsi di Vergara,
24: No, perché a parte che abbia la simpatia perché è napoletano, poi l'abbiamo visto giocare,
10: sì, anche.
24: Forte.
10: È un giocatore forte.
24: Poi essendo molto giovane, quindi può dare tanto al Napoli.
10: Per me è un giocatore molto forte, però bisogna capire. Bisogna capire come al solito, purtroppo, io sottolineo che tutti e tutto hanno un prezzo. Io parlo di mercato, di calciatori, non ci fraintendiamo. Tutto ha un prezzo e Vergara per la cifra giusta forse potrebbe partire, però io spero di no.
24: No, anche io lo spero, come ho detto, è un ragazzo giovane, forte, poi essendo anche napoletano, quindi io lo vorrei trattenere, ti dico la verità, però poi l'ultima parola spetta al presidente, quindi più di parlare non possiamo fare.
10: No, infatti, attendiamo.
24: attendiamo, vediamo, iniziamo a risolvere questo fatto dell'allenatore di Allegri, vediamo di risolverlo il prima possibile, e poi si parla di calcio mercato eccetera eccetera.
10: Esattamente.
24: Nel frattempo ci manca l'altro dall'allenatore, quindi quella è la prima cosa che dobbiamo vedere.
10: Esatto, dobbiamo un attimo, come dire, dovremmo ufficializzare allenatore in primis.
9: Esatto.
24: In primis, sì, poi si parla di calcio mercato, di partenze, arrivi.
9: Esatto,
24: vediamo
9: quello che accade, caro Giovanni. Un abbraccione,
24: ragazzi. Vi saluto.
9: Ciao, un abbraccio.
10: Ciao. Allora, Gianluca, ti volevo leggere un messaggio. Giovanni da Vulla ci scrive: ragazzi, buongiorno. Io affonderei il colpo su Gira della Lazio, dato che è scadenza. Ma perché ogni giocatore che interessa al Napoli le società di appartenenza fanno muro alzando il prezzo? Questa è una cosa vera. Cioè, per esempio, arriva l'Inter e compra un giocatore a 10 milioni magari, cioè arrivammo noi dove lo stesso giocatore amava 50 milioni, ti ricordi come succedeva tra quelli là e il Sassuolo?
9: E come no? Sì. Ricordo bene.
10: Io vorrei
9: non solo con quelli là, anche con l'Inter. Io ricordo che il Napoli voleva Politano prima che andasse all'Inter. Il Napoli provò in tutti i modi a prendere Politano, ma non c'era niente da fare. E poi dopo qualche giorno fu ceduto all'Inter. Questi sono i rapporti poi che si creavano, i dirigenti con il Sassuolo, sotto gli occhi di tutti, non è che è un segreto di Pulcinella, diciamo, è così.
10: Ma poi Gianluca, Rao, che è di proprietà del Napoli, che fa?
9: Io credo che
10: perché tutti... è un 2005-2006.
9: Vediamo, di solito vanno a Di Maro questi ragazzi, però vediamo che cosa accade. Poi Allegri pianificherà il tutto con Manna sicuramente. Vado da Gianni. Ciao Gianni, buongiorno.
0: Ragazzi, buongiorno, forza. Ciao. Napoli.
10: Sempre.
0: E a tutti e due, una stima enorme per tutti e due.
9: Grazie mille.
10: Allora, grazie.
0: È stato un piacere sapere che Diego c'ha un amico, perché mi fa ancora amare di più l'auto che ho io, visto che la possiede un Maradona. Quindi c'ho un'auto importante.
10: Grazie.
0: Ragazzi, io non parlo di mercato perché io, se parliamo di giustizia sportiva, ho fatto anche giudice sportivo, va bene, ma di mercato non parlo perché vado in argomenti che non mi competono. Però volevo dire una cosa: quando ci mobilizziamo tutto per far finire sto teatrino tra la presidenza della SSC Napoli e le amministrazioni comunali con sto stadio, giù le mani dal Maradona, ragazzi. Sì, se tolgono, se il Napoli non gioca più a Maradona, io non andrò più allo stadio, perché per me quello stadio è un tempio. Devono mettersi d'accordo, sono troppi anni, basta, mi sono stufato, ragazzi. Io vorrei proprio che la cittadinanza napoletana, invece di guardare ai mercati, che su cose che non lo competono, badassero un po' alle cose più, quelle che più gli competono. Cioè, al tifoso compete andare in uno stadio decente, sedersi su una poltrona decente e fare la pipì in un cesso decente, scusatemi il termine. Perché invece di parlare mercato, a mobilità, tutti quanti, che questo presidente si metta d'accordo con le amministrazioni comunali. Non se ne per più, sono 10 anni che ci prendono in giro. O stadio, facciamo qua, o facciamo a Bagnolo, facciamo qua. Però qua lo stadio non si prende mai la via di fare uno stadio decente che compete alla città di Napoli.
10: Questo
0: siete d'accordo,
10: come facciamo a non essere d'accordo?
0: È proprio sui centri sportivi. Napoli deve avere un centro sportivo adeguato a quello che è l'utenza della città. Noi siamo 3 milioni di abitanti nell'area metropolitana, abbiamo dei valori in questa regione, dei giocatori che noi vediamo andare in Germania, vediamo andare in Inghilterra, vediamo andare in Francia, dove crescono loro, quando noi ce li potremmo crescere in casa nostra. E questo non fa un centro sportivo con dei campi per allenare questi ragazzi, che noi abbiamo una fortuna, è come una miniera d'oro questa regione.
10: No, questo è verissimo.
0: Dobbiamo preoccuparci noi, dobbiamo mobilizzarci affinché il presidente, che ha le possibilità e le ambe, che le leggi ci sono, ragazzi, non è scottato quando dice una burocrazia e cose. Le leggi per fare queste strutture ci sono, solo che bisogna avere la volontà e cacciare i soldi per farle, trovare gli sponsor e fare quello che si deve fare, quello che poi compete alla città di Napoli. Scusatemi lo sfogo, ma io ce la faccio più. Questo teatrino che fanno isso e sti sindaco in Napoli, una volta Kim, la De Magistra, mo Manfredi, poi Ervolino e basta, ragazzi, dai, mi sembra che ci stanno prendendo in giro.
10: Esatto.
9: Gianni, un abbraccione, ti salutiamo. Ciao,
0: ciao.
9: Ciao Gianni, ciao. Diego. No, stavi leggendo qualche messaggio?
10: No, no, ma hai ragione sul fatto delle infrastrutture, sul fatto quante volte abbiamo parlato dello stadio, del come si dice, del centro sportivo. Dobbiamo fare qualcosa. Eccolo, eccolo, è tornato Peppe.
9: Eccolo qua, Peppe, ciao.
10: Che non che non potendo più parlare del Milan, perché l'anno che bene va a avere l'Europa League, e dice: ciao Diego, ti stimo tanto, però da un professionista come te non mi aspetto che quando si nomina un calciatore tu più volte offendi. Ho offeso Gatti?
9: Mai.
10: L'ho offeso?
9: Mai, mai.
10: No, perché offendere è una cosa seria. Io ho detto che non mi piace, non lo voglio vedere con la maglia del Napoli, è un'offesa. E non mi piace, che già fa? Poi se vuoi che dico che ogni giocatore che si nomina, no, che si nomina per non offendere, devo dire che mi piace. Come adesso hai fatto quando si è nominato Gatti, un calciatore di una grande squadra, questo lo pensi tu, ed è anche della nazionale. Ti ricordo che questa grande squadra, India mia figlia, c'ha 6 anni e mezzo e non l'ha mai visto vincere a Napoli.
9: È vero, grande verità. Salvatore, ciao, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
10: Salvatore, buongiorno.
1: È semplice. Secondo voi, se non dovesse andare in porto Allegri, chi sarebbe migliore per il Napoli? Cioè, su chi il Napoli andrebbe, secondo...
9: No, Allegri va in porto, Salvatore, non ti preoccupare.
10: Salvatore,
9: non c'è
10: credo
9: questa ipotesi.
10: Che ci sia questa ipotesi. Non credo che ci sia questa ipotesi.
9: È inutile fare questo discorso perché Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli.
10: Sì, non... hanno sempre e continuo a ripetere, hanno sempre detto che la scelta è Allegri, che si aspetterà, comunque Allegri si svincola, cioè è una questione di tempo.
1: Va bene, grazie.
10: Ciao, un abbraccio. Vediamo, buongiorno ragazzi, sono Vincenzo, volevo sapere il Milan come ha esonerato Allegri, con lettera o a voce? Se è stato esonerato con certificazione scritta non può valere e fagli il contratto. Non ho capito. No, allora vi spiego. Anche qualunque sia il metodo di esonero, e deve arrivare ovviamente con una penso con una PEC, non lo so come arriva l'esonero, non lo so a quei livelli come arriva, ma comunque l'esonero non è la dimissione, quindi il contratto continua ad essere in vigore, quindi Allegri, pur essendo stato esonerato, deve comunque risolvere il contratto,
9: certo,
10: con il Milan.
9: Certo.
10: Quindi niente, questa è la verità. Salvatore.
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
10: Ciao Salvatore, buongiorno.
2: Salvatore da Rieti. Niente, io due cose volevo chiedere. Ho sentito parlare che il Allegri vorrà comunque provare in ritiro sia Lang che Lucca, no? Ma vale anche per De Laurentiis, per Allegri, lo stesso discorso? Lo proviamo già in precampionato?
10: Sì. No, Salvatore, non credo proprio.
2: Ah, no, solo
10: no, ma fa trire sto fatto, ma non credo proprio.
2: No, Diego, perché onestamente sente parlare che vuole provare questi due giocatori che secondo me in Serie B in Italia faranno molta fatica. Allora io mi chiedo, ma se lui vuole provare questo, cioè vuole perdere ancora tempo a provare due giocatori, ma fa stessa cosa noi con lui, lo proviamo nelle partite che si fanno durante il ritiro a Di Mare e in Abruzzo.
10: No, Salvatore, sai,
2: ce lo teniamo.
10: Salvatore, sai qual è il problema? È che il Napoli con Lucca e Lang ha fatto nuovo.
2: Ma
10: Russo, però, la verità. Quindi è normale che adesso si è cambiata guida tecnica e che il nuovo allenatore possa valutare questi due profili in ritiro. Io credo che nessuno dei due sia idoneo a giocare con la maglia del Napoli, ma questo è un pensiero mio calcistico, non ho nulla contro di loro, anzi
2: Diego, però tu mi...
10: però non credo siano all'altezza di giocare al livello che gioca il Napoli. Però detto questo, se Allegri dovesse valutarli idonei per giocare nel Napoli e dovesse in futuro avere ragione, io sono il primo contento.
2: Assolutamente, però io ti chiedo, se noi teniamo questi due giocatori per provarci vuole perlomeno
4: un mese e mezzo, quindi siamo a ridosso del campionato, quindi saremo costretti a andare eventualmente ai ripari, come solito fare, all'ultimo due giorni di mercato, dove i prezzi aumentano e ti devi un po', come si dice, ti devi un po' adattare al, al mercato, perché devi prima cedere loro, cederli in prestito o regalarli a qualcuno, e poi quando vai a bussare alla porta per tenere un'alternativa a Alisson, no? L'alternativa,
5: sì, sì, ho capito quello che dici,
4: ti dicono bene, allora adesso io voglio trovare, voglio questi soldi, e tu sei costretto a fare, come a mio avviso abbiamo fatto un errore con il ragazzo che è venuto dal Verona quest'anno, che non me ne voglio, sarà anche bravo, ma io non lo vedo ancora pronto per il Napoli, di Giovane, perché secondo me avevamo Vergara e non c'era il caso di andare a spendere altri 20 milioni a gennaio giusto per comprare qualcuno, e ce lo ritroviamo anche sul groppone anche questo, perché per me, ripeto, non è male, ma non è ancora da Napoli, e ci troviamo a spendere soldi a vuoto. E un'altra cosa, Diego, e poi chiudo, sento parlare di Vergara al Como, no?
5: Sì.
4: Allora, Vergara al Como farebbe lo straniero al Como.
9: No, però il Como ora ha delle regole molto rigide, infatti deve provare a acquistare più italiani possibile.
4: Ecco, allora io farei il prezzo, siccome quando vai a Napoli a stare le porte in Italia sparano cifre
9: esorbitanti. Esatto, sono d'accordo con te, Salvatore.
4: Allora io dico, volete Vergara? Non c'è problema, ci sediamo a 50 milioni. A 50 milioni io vengo a Como e ve lo porto. Meno di 50 milioni non ci sediamo neanche a tavolino.
5: Esatto, esatto, esatto.
4: Perché solo con Napoli aumentano il prezzo del 30%. Poi quando vengono a bussare a Napoli ci dobbiamo regalare i giocatori.
5: Sì, esatto, hai ragione.
4: Gioca. Esatto. 50 milioni e lo portiamo sul lago di Como. Questa è la mia.
9: Sono d'accordo con te, Salvatore, un abbraccio. Ciao.
4: Ciao, grazie. Ciao. Ciao.
9: Diego,
5: ma
9: vai.
5: Come fai a dire che ha fatto un guaio il Napoli con Luca e Lang? Se vanno bene gli chiedi scusa, ma io vi parlo italiano o turco?
9: No, vabbè, basta, dai, Diego, perché poi
5: una cosa detto è ieri. Dire che non ti piacciono, altro dire che è un guaio. A parte che questo amico si firma sempre con un nome diverso. New Orleans Asada al Vomero. Oggi è Luca da Salerno. Domani sarà Francesco da Bosco Tre Case. Io ti rispondo, però dici chi sei almeno.
9: Peppe, buongiorno.
6: Ragazzi, sono sempre Peppe da Napoli. Buongiorno a voi.
5: Ciao Peppe, buongiorno.
6: Allora, Diego, volevo fare una presentazione per quanto riguarda il contratto di Allegri con il Milan, perché ho sentito un'intervista del responsabile che adesso sta curando un po' questi aspetti di mercato, perché come sappiamo sono stati mandati via tutti. Allora, lei che in un primo momento è stato esonerato via stampa, poi da quando è arrivato questo dirigente che si sta occupando, ha mandato la famosa PEC ad Allegri per quanto riguarda l'esonero, ma comunque, come hai detto tu prima, resta un dipendente del Milan.
5: Esatto.
6: Quindi comunque si deve liberare, perché secondo che anche se, come hai detto giustamente tu, non sono dimissioni, è un esonero, quindi lui comunque è sul libro paga del Milan, quindi adesso lui, cioè, anche se è un promesso allenatore nostro, lui al momento non può fare niente per il Napoli, perché è sotto contratto
5: con il certo, Milan. È normale, c'è un contratto con il Milan, è pagato dal Milan, quindi
6: infatti per questo non si riesce ancora ad annunciare l'allenatore. E quanto riguarda Luca, Lang e tutte queste cose qua, ragazzi, il discorso è anche questo da tenere in considerazione, sicuramente tu lo sai, io sono sempre quello che ti ha chiesto scusa su Lang, però dobbiamo pensare che sono anche capitali questi qua per l'azienda, e se per l'azienda Napoli l'allenatore riesce a fare un miracolo, che la c'è un miracolo, ma pure con Milinkovic e Savic c'è un miracolo, ad inserirli in un contesto dove possono vendere per la società, economicamente parlando, Diego, che ne pensi?
5: Ma Peppe, io allora, mo a parte Milinkovic, Luca, Lang, il Lindstrom, Den Donker, si sono fatti tutti guai, però guai, io intendo guai calcistici, non...
6: No, ma dobbiamo specificare questo.
5: No, purtroppo sì, purtroppo sì.
6: Perché noi stiamo parlando di calcio. Stiamo parlando di cose, ma non siamo mai.
5: No, però ti stavo dicendo, se un allenatore è bravo a valorizzare tutti i calciatori di una rosa, ben venga. È un po' difficile, ti devo dire, perché è difficile, è molto molto difficile valorizzare 30 giocatori.
9: Certo,
5: non è una cosa così semplice. Però voglio dire, se ci riesce, io torno a ripetere che se ci riesce, se riesce a prendere, a valorizzare Luca Lang,
7: sta diventando tormento,
5: Marianucci, io sarò il primo ad essere felice, non so più come dirlo.
7: No, dico, ma per quando mi ricordo tutti i giorni è chiaro, perché io ricordo, per esempio, dico, ricorderei anche tu, il nostro Coulibaly, quando stava con Benitez, sembrava un pesce fuor d'acqua. Te lo ricordi? Coulibaly,
5: come no? Certo. Io non mi dimentico che Coulibaly il primo anno a Napoli ha fatto la riserva di Britos.
7: Ma ti ricordi?
5: Non me lo dimentico.
7: Però poi con Sarri è diventato quello che è diventato. Magari tra tutti questi giocatori, parlo Luca Lano, ce la faccio giù, però comunque Marianucci, Asa, io Asa per esempio lo valuterei.
5: Asa è un giocatore, è un buon giocatore Asa.
7: E Vergara non lo toglierei mai, dico, perché è un patrimonio nostro. I giocatori forti, se ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere, non ce li dobbiamo vendere. Grazie ragazzi, come sempre.
5: Ciao, no, ma in realtà ci sono stati dei giocatori. Gianluca, lo tolgo?
9: Fra. Sto sapendo. Ci sono stati dei giocatori.
5: Dicevamo?
9: Non ci sono stati dei giocatori?
5: Ci sono stati dei giocatori che magari al primo anno non hanno fatto bene. Coulibaly, Rachmani non è stato proprio. Lobotka. Poi dopo, piano piano, con. Come si dice, con la fiducia, con l'avvento magari di nuove idee tecnico-tattiche, sono diventati giocatori forti. Però capiamo, io voglio vedere il ritiro.
9: Ma io pure, io voglio vedere, il ritiro serve per questo, per valutare tutti.
5: Voglio vedere
9: ragazzi.
5: Anche Asa, voglio vedere esatto. Marianucci, voglio vedere tutti i giocatori esatto. Che il Napoli ha e vedremo.
9: Sai cosa vuole vedere Ciro Froio adesso? La pubblicità.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci rientrati. No, ti stavo ascoltando, Diego. Il discorso di prima sicuramente fila, no? Per tutto quello che è stata poi la storia del Napoli nel far crescere determinati giocatori, nel calciatori che sono cresciuti anche adattandosi anche a diversi schemi tattici. E quindi ci può stare, insomma, ci può stare. Guarda chi c'è.
8: Ah,
7: è lui, prima di andare, un anno
8: prima di andare ti voglio leggere un bel messaggio veramente carico di contenuti. Fulvio ci scrive: buongiorno Diego, nulla contro di te. Poi leggi il messaggio e dici: ma se Lang è così scarso come dici tu, perché va al mondiale e tu stai a casa? Ma che c'azzecchi io? Che c'entro?
7: Devi andare via da Napoli. Felice, ciao, buongiorno. Devi andare via da Napoli.
9: Amici miei, ciao, figli miei.
7: Buongiorno, buongiorno.
9: Ciao.
7: Eccomi.
8: Felice.
9: Diego.
8: Ui, eccomi.
9: Mi senti?
8: Sì, ti sentiamo.
9: Io vi seguo sempre, solo che è un periodo che ho detto voglio solo sentire questi grandi tifosi del Napoli.
8: Mm.
9: Chi ha vuole Costa, chi ha vuole Cruda, io continuo a dirlo, il Napoli è una fede, è un amore, si ama a prescindere. Io non sono o direttore tecnico o presidente, l'allenatore, ciò che fa il nostro ADL è qualcosa di meraviglioso, l'ha dimostrato in questi 22 anni, ci ha portato in capo in Italia a lottare contro la triade e abbiamo vinto 2 scudetti in 3 anni e una supercoppa in Europa, ci ha fatto fare bellissima figura, 10 anni in Champion, 6 in Coppa UEFA. E allora, amici miei tifosi veri azzurri, siamo tranquilli, abbiamo vinto 2 scudetti in 3 anni.

0: Ciao Felice, un abbraccio.
1: Grande Felice. Era un po' di tempo che non la sento.
0: È vero.
1: Che non lo sentivo. Anche Anna non la sento da un po' di tempo.
0: È vero, Anna, chiamaci, chiamaci. Diego, aspetta la tua chiamata. Vogliamo andare a Giuseppe?
1: No, Aspi, però.
0: Vai,
1: perché si sta alzando questo polverone?
0: Quale polverone?
1: Cioè, perché Lang va al mondiale e tu no?
0: Perché tu devi andare via da Napoli, ti ricordi?
1: Quello, ma perché, scusa, Lang va al mondiale e Lucio Pengue no?
0: No, vabbè, ragazzi,
1: ma che cavolo, ma io impazzisco veramente, cioè io certi messaggi mi fanno impazzire.
0: Tra l'altro speriamo che
1: Che c'è, Lucio, hai sentito il messaggio che mi arriva? Intanto è entrato Lucio Pengue. Ma se Lang è se dici che è così scarso, che va al mondiale e tu no?
0: No,
1: ma
0: stavo per dire, speriamo che accumuli un po' di minutaggio.
1: Che c'entro io?
0: Perché ieri l'Olanda ha fatto un amichevole, non è entrato proprio, quindi speriamo che possa accumulare un po' di minutaggio, anche perché serve anche per una valutazione del calciatore. Giuseppe, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Luca, ciao Diego.
1: Ciao, ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Allora Diego, io la definirei la doppia E, dovrei essere chiamato Luang.
1: Sbagliato.
2: Grande. Allora, tu sai che hai troppi nemici, Diego.
1: Perché?
2: Ma pure cazzo, ma io quando hai cazzo, credo basta.
1: Questo è vero. Cioè, io mi come dirti, mi genero nemici semplicemente per dire che non mi piacciono.
2: Cioè, qualcuno l'ho fatto così. Cioè, grazie per l'amor del cielo. Tanto ti rispetto, ma cazzo, ma voglio bene.
1: Sei attento, perché devi avere rispetto, non puoi dire che un giocatore non ti piace.
2: Oh, sì. Perché? Come si può dire non mi piace?
1: Scusa, finisce. Cioè, gli manchi di rispetto. Quando dici che un giocatore no, per esempio, ci sono giocatori che a me non piacciono, no? È lecito. Manna, piace tutto quanto.
2: No, pure io sono così. Non mi piace.
1: Bene.
2: Ma non è da Napoli, dico.
1: Bene, è lecito dire che un giocatore non ti piace.
2: Certo,
1: okay? Però non lo puoi dire perché manchi di rispetto. Perché siamo arrivati a un punto che quando una persona dice a me non piace come gioca, manchi di rispetto.
2: Giusto.
1: Hai capito? Questa è una mancanza di rispetto.
0: Giuseppe, un abbraccione. Ciao, grazie.
1: Aspi.
0: Vai.
2: Diego,
1: vai.
2: Perché l'arco mondiale tu no?
1: È vero, non c'entra nulla come metodo di paragone, però vabbè, non fa niente. Va bene.
0: Un abbraccio, ciao Giuseppe. Ma saranno a Lang il mister 150 milioni di Florentino Perez?
1: Non credo proprio.
0: A Diego Maradona Junior, no,
1: io te l'ho detto subito chi era, perché tu mi dicevamo Cavara, per me Julian Alvarez, l'ho detto al primo momento.
0: E intanto il Dibu Martinez, idolo di Diego Maradona Junior, si avvicina a quelli lì che Diego Maradona Junior non vuole nemmeno nominare. Ah, lo so che cosa si prova, perché è capitato anche a me. Esatto, infatti,
1: no.
0: Infatti è proprio in bianco nero Diego Maradona Junior,
1: no,
0: è capitato anche a me con Cristiano Ronaldo. Caro Diego, so che cosa significa, preparati. No, a parte gli scherzi, andiamo al telefono ancora. Ultima telefonata, c'è Giacomo. Ciao Giacomo, buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Volevo dire di Lang che
0: vai.
3: C'è un economista che ha predetto, non so se l'avete letto, la Germania vincitrice nel 2014, Francia 2018 e Argentina nel 2022. Ha predetto che quest'anno e le ha azzeccate tutti. Questo sta sul news di Accreditate. 2026 vincitrice predetto Netherlands, cioè Olanda.
0: No, Giacomo, allora io ti dico che se l'Olanda dovesse vincere il campionato del mondo, ti giuro che faccio stampare una foto di Lang con in mano la coppa e la metto qua dietro Diego.
3: Lo sto basando proprio su questo, lo basa su dei dati che vanno nell'economia del paese, cioè non è un esperto di calcio, non è un economista. Quindi ragazzi, vediamo che cosa succede al mondiale. Questo può essere che entra a sostituzione, basta che fa un gol e ce lo riprendiamo al doppio del
1: ecco, questo è quello che dobbiamo augurarci.
0: L'ho detto anche prima.
3: Quindi ragazzi, fede e, come dico sempre, forza l'America Latina.
0: Un abbraccio, cervello già mi stava iniziando a partire. Ragazzi, io spero che se Lang dovesse cambiare completamente modo di approcciare al calcio rispetto a come lo ha fatto nei primi 6 mesi a Napoli, e se diventasse un calciatore da Napoli

0: Napoli sarei la persona più felice del mondo. Certo, e il tasso di probabilità non è altissimo, però nulla si può dire.
1: Giusto.
0: Il countdown è giusto. Che vuoi leggere un messaggio?
1: Io devo chiudere con questo messaggio perché è meraviglioso.
0: Cioè?
1: Aspi, lo devo trovare. Non lo trovo più.
0: Vabbè, l'hai perso.
1: No. Mi puoi spiegare, Diego, perché Mike Brown alle finali e Lucio Pengue no?
0: E poi lo spiegheremo domani. Perché? Esatto. Perché deve fare il giornale radio e non può partecipare alle finals.
1: Esatto.
0: E lo troverete tra qualche secondo. Il buon Lucio Pengue, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Grazie a Ciro Froio in regia, Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
0: È veramente tutto. Noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
1: gli Spurs ci sono.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura alla cronaca. Un vasto incendio divampato nella notte in via Cupa, vicinale dell'Olivo, nell'area orientale di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 3.45 quando un grosso rogo ha interessato un capannone all'interno di un'area di circa 3.000 metri quadrati. Le fiamme hanno distrutto tre grandi celle frigorifere utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia Napoli Poggio Reale sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. Fortunatamente non si registrano feriti. Ancora cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giuliano Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato tre giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria, un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagne e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Proseguono intanto le indagini sull'aggressione avvenuta nei giorni scorsi all'Arenaccia. La polizia di Stato ha fermato un giovane che avrebbe confessato di aver sparato a un disabile per vendicarsi di un semplice like lasciato sui social alla propria fidanzata. La vittima colpita all'unica gamba rimasta dopo un precedente incidente è stata sottoposta a un intervento chirurgico e rischia gravi conseguenze permanenti. Curioso episodio tra le isole del Golfo, alcuni docenti diretti a Ischia per gli esami scolastici sono rimasti bloccati a Procida a causa di un'avaria al traghetto previsto in partenza da Marina Grande. Per evitare ritardi e riuscire a raggiungere la scuola in tempo, gli insegnanti si sono organizzati autonomamente noleggiando due gommoni, riuscendo così a raggiungere l'Isola Verde e rispettare gli impegni scolastici. Cambiamo argomento, importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona. L'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto partendo dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi, entro la fine di giugno. Inoltre è previsto un incontro con la UEFA per discutere delle candidature dello stadio in vista della UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti è attesa entro il prossimo ottobre. Andiamo con lo sport. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Zeballos, giovane esterno offensivo del Boca Junior, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. Per il momento è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A seguire gli approfondimenti sportivi con Radio Gol.

0: Puntualissimi nel dare il là all'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, martedì 9 giugno del 2026, mettetevi comodi, tante notizie, soprattutto tante notizie oggi di mercato, perché è vero che ancora il Napoli non può annunciare il nuovo allenatore, ma è pur vero che quell'allenatore, leggi pure Massimiliano Allegri, è già al lavoro col direttore Giovanni Manna, si confrontano quotidianamente, operano tutti i giorni e noi vi daremo tutte le novità in tempo reale. Non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito. Oggi vivrà la puntata con noi Vincenzo Perna in redazione. Già tempo di anteprima, buon pomeriggio Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Eccoci qua Walter, buon pomeriggio a te. Il Napoli, tra il mercato e il mondiale, Manna è già al lavoro, Ghila è il primo obiettivo, ma il direttore accelera anche per Zevaios e per un vice Di Lorenzo e ballottaggio tra Dodò e Calaili. Allegri è in attesa della rescissione intanto e quindi la panchina del Napoli resta vacante. Mondiale, meno due al via, giovedì Messico-Sudafrica, 5 calciatori del Napoli impegnati, De Bruyne e Lukaku con il Belgio, Domini, la stella della Scozia, Olivera con l'Uruguay e Noah Lang con l'Olanda. Ed è valzer delle panchine con il Milan, che in attesa della rescissione per Massimiliano Allegri punta su Glasner. Sarri invece annuncia a breve riparte dall'Atalanta. Grosso alla Fiorentina invece è ufficiale. Aquilani va al Sassuolo e il Torino sceglie Abate. Per la nazionale invece il 22, il nuovo presidente federale, intanto come commissario tecnico avanza Mancini.
0: E allora, tutto pronto, possiamo iniziare questa giornata insieme, 3 ore da vivere insieme fino alle 16. Vincenzo Perna ci ricordava anche con oggi meno due all'inizio dei campionati del mondo, Stati Uniti, Canada, Messico. Ovviamente li seguiremo, ma insomma sarà un mondiale per l'ennesima volta senza l'Italia. Però tanto mercato, i nomi del mercato, i ruoli individuati, e una delle priorità è un vice Di Lorenzo, un difensore centrale, e le attenzioni sono su Mario Hila della Lazio. Ovviamente poi ci sono da valutare tutti i calciatori in organico, a cominciare dai rientri, dai prestiti e soprattutto il fulcro, perché insomma sembrerebbe che dopo i primi vertici tra Allegri e Manna insieme si siano detti che l'opzione migliore sarebbe ripartire da Kevin De Bruyne. Allora, siccome oggi proprio di questo tema, di questo argomento ne ha scritto il collega del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, la puntata la apriamo con lui. Buon pomeriggio caro Fabio, come stai?
3: Ciao Valterino, un buon pomeriggio a voi.
0: Allora, parto da De Bruyne, però poi tu hai scritto anche di mercato e l'occasione di averti nostro ospite ovviamente ti porterò anche su questo tema. È evidente che avere un De Bruyne in squadra, uno come Allegri che è abituato alla gestione dei campioni, no? Ronaldinho, e poi ricordiamo quest'anno Modric, insomma voglio dire Cristiano Ronaldo, non se li è mai fatti mancare.
3: No.
0: E allora c'è una sorta di messaggio a De Bruyne: resta con me.
3: Ma sai Walter, c'è poco da mandare messaggi, nel senso che a parte che De Bruyne ha un contratto, anche un contratto importante, mi pare che a Napoli sia stato bene, la sua famiglia è stata molto bene, i figli si sono perfettamente integrati, lo vedevi anche da piccole cose, le attività sportive, dai ragazzini che andavano a giocare a Casarea alla figlia che frequentava il maneggio vicino casa, insomma sai, sono tutta una serie di piccole cose che ti fanno capire che una famiglia, cioè tutto il periodo che De Bruyne è stato lì a fare
0: la famiglia è rimasta qui, la famiglia è rimasta qui.
3: Sono valutazioni che ti fanno capire che da un punto di vista familiare, ambientale, sociale sei stato bene. Poi De Bruyne ha fatto una serie di dichiarazioni che riguardano diciamo eventuali rassicurazioni tecniche, però onestamente credo che come diceva De Laurentiis, come ha detto De Laurentiis, che possano essere accettabili, condivisibili o meno. La frase clou, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, per me è stata quella della valutazione del tecnico, cioè il tecnico che dovrà decidere poi su tutta la rosa, no? Avrà l'ultima parola. Onestamente penso che sia in squadra un giocatore come De Bruyne, che però deve garantire ovviamente una continuità, cosa che non ha potuto fare la scorsa stagione per evidenti motivi, per ovvi motivi, per una fatalità, perché il caso ci ha messo lo zampino. Però uno che quando è stato in campo ha comunque, secondo me, disegnato calcio, gli altri difficilmente riescono a vederlo, non può avere a 35 anni evidentemente una intensità atletica come ce l'ha per esempio McTominay, ma stiamo parlando di due giocatori differenti, ma è comunque uno che alla sua età è riuscito a venire fuori da questo problema e tornando in, sicuramente bruciando le tappe, direi abbastanza in anticipo, e poi in una condizione accettabile, quindi è uno che ha una classe infinita, onestamente, se ce l'ha. Io credo che Allegri, che ha gestito fuori classe di ogni tipo nella sua carriera, se ce l'ha, credo che proverà a sfruttarlo nella maniera migliore possibile.
0: A tenerselo stretto e non ultimo tra i campioni che ha avuto a sua disposizione, ricordiamo in questa stagione, Luka Modric al Milan. È ovvio che dovesse nascere il Napoli intorno a Kevin De Bruyne, il Napoli poi valuterà anche gli altri rientri, tra l'altro De Bruyne e aggiungo Lukaku, certo. E li vedremo all'opera al mondiale, capiremo le condizioni di entrambi. È una sicurezza McTominay, così come del resto Oliveira, da valutare Noah Lang e Lukka verranno valutati in ritiro. Ora, quando andranno in ritiro? Ovviamente non a Di Mauro Folgari, dal Napoli ci andrà il 17 luglio, sì. Ma loro saranno reduci dal mondiale e andranno in vacanza. I primi arrivi post mondiale dei cinque impegnati ovviamente saranno invece legati a Castel di Sangro. Fabio, però, prima di salutarti, no, ti ho letto con attenzione oggi, il mercato individuati i ruoli. È chiaro che la priorità mi sembra essere quella di un centrale, Mario Hila, e quella del vice Di Lorenzo, ballottaggio Calaili, anche lui al mondiale. Dodò si partirà da questi due.
3: Guarda, più che ballottaggio, secondo me è una valutazione che è legata anche a tutta una serie di elementi, non ultimo la richiesta che è legata anche a diversi parametri di età, cioè per intenderci, Dodò ha 27 anni, con 15 milioni lo porti via, una quindicina, magari anche meno, perché ha un contratto in scadenza del 2027. Diverso è il
0: Calaili,
3: perché ha a parte un contratto più lungo, ma a 21 anni è un po' nel pieno della sua esplosione. Però chiaramente poi guardi Dodò e vedi che Dodò ha 4 anni di Italia alle spalle, ha fatto l'Europa. Calaili quest'anno ha fatto una buonissima prima Champions, fece anche gol all'Atalanta per esempio, però si è misurato in un campionato differente, ma ha un potenziale ritenuto importante, quindi sono tutta una serie di valutazioni, bisognerà capire che tipo di investimento vorrà fare il club, e poi devi fare anche i conti con la concorrenza. Leggevo sui giornali proprio belgi che c'è anche il Tottenham su Calaili, quindi per esempio il mercato è tutta una serie di situazioni.
0: Poi sarà un mercato particolare, perché sì, è sempre così nell'anno dei mondiali, viene un po' spalmato in avanti, perché ovviamente gli addetti ai lavori, i club, i dirigenti vogliono anche vedere cosa esprimerà il mondiale. Va bene, Fabio.
3: Anche gli stessi agenti.
0: Ma per forza, perché potrebbe accrescere il valore, è ovvio.
3: Sì, fai all-in su te stesso quando fai un mondiale.
0: Fabio, io ti ringrazio per aver aperto la trasmissione insieme a noi. Buon lavoro, buon lavoro.
3: Grazie, buon lavoro a voi.
0: Grazie di cuore. E poi c'è il tema difensore centrale. E lì Mann e Allegri hanno individuato una primissima scelta. Sono d'accordo entrambi che bisogna lanciare l'assalto a Mario Hila della Lazio. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto. Lui è innamorato di Napoli, vuole solo il Napoli. Ovviamente il Napoli però dovrà convincere la Lazio, ma siccome dobbiamo parlare di Lazio, alzo le mani, perché per parlare di Lazio si raggiunge il collega di Sky Sport, Matteo Petrucci. Caro Matteo, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio a tutti per essere con noi. È arrivato Gattuso e diciamo che nelle sue intenzioni sarebbe quello di tenerlo Mario Hila. Il Napoli lo corteggia, ha ancora un anno di contratto, non vuole rinnovare. Ricordiamo che in caso di cessione comunque in quota parte entrerebbe il Real Madrid. Come stanno le cose ad oggi?
4: Ricordando che è una quota parte anche importante, perché parliamo del 50% della rivendita. Diciamo che è ovvio, la premessa è d'obbligo, ma quello era anche scontato. Gattuso vorrebbe ripartire da lui, chiaramente, per il valore del giocatore, l'importanza del giocatore, soprattutto adesso che credo nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, perderà ufficialmente Romagnoli, è solo questione di tempo. Di rinnovo non si parla più ormai da tempo, quindi non è neanche più un tema all'ordine del giorno, quindi il giocatore, la scadenza del giocatore rimane quella del 2027. È un giocatore che guadagna poco, perché ha un ingaggio molto basso, molto basso, dico, per quello che
0: per i parametri che gira, certo.
4: I parametri attuali, poco più di 1 milione di euro. Ecco, se considerate che Romagnoli ne prendeva 3, diciamo che insomma c'era una bella differenza. Mario Hila guadagna poco più di 1 milione di euro. È vero, è ovvio che il giocatore vorrebbe andare al Napoli, vorrebbe confrontarsi, diciamo in generale vorrebbe confrontarsi anche con altre realtà. Non sarebbe, ha parlato con Gattuso, per lui non sarebbe un dramma se alla fine la Lazio lo trattenesse per farlo arrivare poi a scadenza naturale del contratto. Diciamo che per un giocatore a scadenza la valutazione che oggi fa la Lazio è una valutazione
0: è un po' eccessiva,
4: alta, perché leggo di 30 milioni, da quello che risulta a noi, insomma, la cifra rimane alta, è un po' più bassa, ma rimane alta, insomma, intorno ai 25 milioni si può trattare, e per un giocatore in scadenza è chiaro che è una cifra molto alta.
0: Beh, però capisco, Matteo, capisco anche la logica di Lotito e Fabiani, perché una cifra così alta, perché ovviamente in quota parte ti arriverebbe soltanto la metà di quei 30-25 milioni che si ipotizzano. È chiaro che poi conterà molto, secondo me, la volontà del calciatore. Il calciatore è affascinato dall'idea di venire a Napoli, gli è piaciuta moltissimo la città, ce lo ha confidato il suo ex compagno di squadra che abbiamo avuto ospite in settimana scorsa, Luigi Sepe. Vorrebbe venire a giocare nel Napoli per fare la Champions. È chiaro che rimani alla Lazio, sei a scadenza, non hai la Champions. Poi mi sembra, Matteo, che l'ambiente intorno al mondo Lazio non sia proprio un ambiente sereno, no?
4: Allora, l'ambiente non è assolutamente sereno, anzi è un ambiente ancora, se possibile, ancora più teso rispetto a quello che tra virgolette avevamo lasciato alla fine della stagione. La protesta dei tifosi continua, non ci saranno abbonamenti, o almeno i gruppi organizzati non si abboneranno, quindi è ovvio che è una situazione pesante. È ovvio che conta, come spesso accade, conta molto la volontà del giocatore. Quando prima ti parlavo di Gattuso che ha parlato col giocatore,
0: certo.
4: È ovvio che Gattuso vorrebbe ripartire da Mario Hila, deve capire però anche quanto può dargli Mario Hila. Parliamo sempre di professionisti, attenzione, quindi ci mancherebbe, non è che se rimane alla Lazio Mario Hila fa ammutinamento o altro, però vuole capire anche Gattuso quanto poi effettivamente se dovesse rimanere, o se appunto nessuno, quindi Napoli compreso, dovesse arrivare a questa cifra così alta per prendere Mario Hila, come poi rimarrebbe il giocatore. La quota è alta, hai ragione, proprio per in virtù di questo 50%, perché se ipotizziamo i 30 milioni, quindi la Lazio prende 15 milioni, con 15 milioni non ti avvicini neanche a prendere un giocatore dal valore
0: su questo, Hila, o su questo non c'è dubbio. Va bene, va bene. No, poi Matteo, sai cosa? Riflettevo prima di salutarti, no? Su quello che è l'ambiente che c'è adesso intorno alla Lazio, cioè la protesta dei tifosi, i gruppi organizzati che non si abbonano, spesso e volentieri anche noi addetti ai lavori auspicheremmo che le proprietà fossero italiane e non gestite da fondi stranieri. Poi è un tema che tratteremo a proposito del Napoli in puntata, però poi penso a quello che succede alla Lazio, dove c'è Lotito, protesta, sciopero i tifosi, niente abbonati, al Torino dove c'è Cairo con i tifosi che disertano lo stadio, vanno lì e contestano il presidente, a Bari dove la gestione De Laurentiis è stata ampiamente osteggiata. E insomma, prima li auspichiamo e poi però le tifoserie, questo è un segnale che a mio avviso andrà colto e approfondito. Ringrazio Matteo Preturci, Sky Sport, grazie Matteo.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Di cuore. Allora, siamo partiti ovviamente dal mercato e quindi ci ha spiegato Fabio Mandarini, Dodò Calaili, abbiamo parlato di Mario Ila, ma il mercato non è e non potrà essere solo il mercato in entrata. A proposito però di mercato in entrata, perché tra poco poi apriremo anche al tema Vergara, mi scrivete due WhatsApp. Il primo riguarda Ceballos. Walter, a che punto è la trattativa Ceballos? Noi approfonderemo tutto sull'argentino alle ore 14. Tra l'altro avremo anche Diego Armando Maradona Junior. Però stamattina il nostro Lucio Pengue ha lavorato di continuo con l'Argentina, con chi è vicino al calciatore, e posso anticiparvi che quella appena iniziata è la settimana decisiva. Il Napoli dovrà completare l'affondo e mettere a posto la situazione di Ceballos. In caso contrario ci saranno due strade, ovvero o il calciatore rinnoverà col Boca se non si chiude in questa settimana, se Manna non lancia l'assalto definitivo, o comunque valuteranno altre proposte di altri club. Ricordando che il Napoli con Ceballos ha un accordo già da tempo, manca l'accordo con il Boca, va trovato in questa settimana. Mi scrivete ancora di Adrien Rabiot. Su Rabiot un attimo frenato, perché? Perché ancora non c'è una situazione chiara al Milan. Quando ci sarà, quando arriverà un dirigente, quando ci sarà un allenatore, lì si capirà se nel progetto futuro è previsto o meno Adrien Rabiot. Anche perché ritengo che il mercato di quest'anno, complice il mondiale, sarà un mercato spalmato nel tempo. Ma uno dei massimi esperti di mercato magari me lo potrà o confermare oppure mi smentisce in diretta. Vincenzo Morabito, ciao Vincenzo, buongiorno.
5: Ciao. No, come, sta? Come stai?
0: Bene, bene, tu? Tutto bene?
5: Saluto a tutti, benissimo, benissimo. No, beh, non ti smentisco perché hai molta esperienza e sai di cosa parli.
0: È un po' diverso il mercato di quest'anno, eh?
5: Sì, no, ma è sempre così. Allora, è un alibi, diciamo, inconscio, no? Che i direttori si creano, no? Quello di dire, vabbè, dai, così, aspettiamo, vediamo. Se... Ma in realtà io direi che è una fesseria, una stupidaggia, perché uno, il mercato anzi dovrebbe farlo adesso proprio per evitare che poi magari il giocatore bravo diventa ancora più bravo e più costoso, è quello che magari...
0: Devi avere la lucidità di anticipare, no?
5: Bravissimi, però io penso che sia esattamente come tu dici, anche se, attenzione, vi dico, ci sono dei dirigenti che per esempio non andranno al mondiale perché sono concentratissimi già a fare il mercato. Questo è l'esempio della Juventus con Comolli, che è invece insomma è già partito all'assalto.
0: Beh, anche Manna è già al lavoro. Anche Manna è già al lavoro.
5: Sì, esatto. Le altre sono un po' in ritardo, vedi, la Roma sta aspettando ancora questa situazione d'amico, anche se è lui il direttore sportivo, ormai siamo lì, però insomma ancora
0: diciamo, e tu condividerai, ci sono gli incastri, no? Perché a un certo punto adesso per esempio Pietro Accardi ha firmato col Cagliari, capiamo se Sean Soiano, che per me è uno dei più bravi di tutti, va a Lecce, capiamo anche gli incastri degli allenatori, perché tutti sappiamo a Napoli viene Allegri, ma deve rescindere. Grosso doveva rescindere dal Sassuolo, ora è ufficiale, al Sassuolo ci va Aquilani, ancora sotto contratto con il Catanzaro. Quindi i tempi, lo stesso Abate al Torino, ancora un anno di contratto con la Juve Stabia, Tedesco è appena arrivato al Bologna, ora il puzzle inizia però a comporsi, no Vincenzo?
5: Assolutamente, ma consideriamo anche che c'è stato veramente un grosso tourbillon, no?
0: Mamma mia!
5: È stata veramente una cosa. Pensiamo pensiamo a Italiano, no? Che era dato, io sono stato uno di quelli che è un anno che dico Italiano va al Napoli e poi sono stato smentito dai fatti, perché in realtà Italiano alla fine si è ritrovato col Besiktas. Per carità, 6 milioni vivo a Istanbul, ci può stare, no? Poteva andare peggio, ecco.
0: Senti, l'ultima domanda che volevo farti,
5: sì,
0: è legata a Lukaku e De Bruyne e soprattutto al progetto futuro, perché è innegabile che parliamo di due campioni, come è innegabile che però i due campioni in questa stagione hanno avuto infortuni seri. Secondo te il Napoli, entrambi hanno un anno di contratto, entrambi hanno lo stesso ingaggio, 6 milioni netti, quindi pesano sul Napoli 12 netti, sono 24 lordi. Secondo te proseguiranno la loro avventura al Napoli o il Napoli potrebbe anche decidere di cederli per non perderli a zero nella prossima stagione?
5: Ma secondo me cederli oggi non porterebbe nelle casse del Napoli grandi soldi, vuoi per gli ingaggi che hanno, per l'età. Quindi io credo che Allegri, con l'esperienza che ha, la valutazione è aperta. Secondo me resta che Lukaku e De Bruyne sono nel progetto di Allegri. Poi magari vanno in ritiro, c'è cioè il Mondiale, non lo so. Però io in questo momento li vedo entrambi nel Napoli di Allegri.
0: Quindi li vedi proseguire la loro avventura, sì, a Napoli. Vincenzo, ti ringrazio moltissimo.
5: Grazie a voi.
0: Non ti auguro, diciamo, buon mondiale, perché per noi è un mondiale tristissimo. Quindi
5: terzo di seguito, sai cos'è? Io questa storia del rinnovamento, no, della ripartenza, della ricostruzione, ripartire con Malagò e Mancini, con tutto il rispetto, non mi sembra una grande idea. Comunque, buon lavoro e buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie di cuore a Vincenzo Morabito. Allora, ci sono voci insistenti di sirene dalla Premier per Vergara. Ce ne sono altre anche legate al Como. Diciamo che però sul Como è solo, almeno dalle informazioni che ho io, un sondaggio del Como. Il Como lo voleva 2 anni fa, poi ha provato a capire anche l'estate scorsa in qualche modo se esistevano dei margini per arrivare a Vergara. Antonio Conte lo bloccò, lo tolse dal mercato e Manna comunicò che quei margini non esistevano. A oggi sono proprio dei sondaggi, un pourparlers, ma nulla di più, mentre invece sembrerebbe che dalla Premier qualche club stia realmente però attenzionando Antonio Vergara. Di Vergara, di Napoli, di Allegri, di mercato ne parleremo tra poco con Paolo Del Genio. Voglio anche preannunciarvi che avremo un momento della trasmissione in cui faremo dei riferimenti a quella che potrebbe essere questa offerta di un pool di imprenditori americani. Parleremo del valore di mercato del Napoli con Vincenzo Perna e con Marco Bellinazzo, e torneremo a parlare di un'eventuale cessione facente capo al gruppo capitanato dall'attuale presidente e del Campobasso, che giovedì farà una conferenza stampa a Campobasso, e del Napoli Basket, Rizzetta. Su Matt Rizzetta so che alla fine, visto il muro alzato da De Laurentiis, diciamo che poi di fatto quella offerta che sembrava esserci e che non era 2 miliardi e 2 al Napoli, come ieri ho provato a spiegare in tutti i modi, ma era al di sotto del miliardo, poi investimento complessivo da 2 miliardi e 2 che prevedeva costruzione stadio nuovo, polisportiva, costruzione della squadra di basket, costruzione del palazzetto dello sport, quindi 2 miliardi e 2 era un investimento globale, nelle casse di De Laurentiis sarebbero finiti poco meno di 900 milioni di euro, quindi sotto il miliardo. Detto questo, di economia però se ne occupa brillantemente Perna, quindi mi sto buono, e tra poco Paolo Del Genio dopo la pubblicità.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
10: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
12: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, mi piace molto quello che accade attraverso i vostri messaggi, perché insomma sono messaggi molto chiari, molto netti. Vergara non si tocca. Buongiorno Walter, non esiste che Vergara possa andare via. Vergara non si tocca, e anzi un giovane come lui va tenuto e va alimentato. Non scherziamo neppure, Vergara non si tocca, Vergara non si tocca. Almeno dovrebbero arrivare 60 milioni, Vincenzo da Napoli. Ecco, allora, due considerazioni. 60 milioni, sapete che io amo Vergara, però per uno che ha fatto 19 partite in Serie A mi sembrerebbero troppi. Prima considerazione. Seconda, io colgo questa vostra affezione, che è la mia, per Vergara, però vanno fatte due considerazioni che farò insieme a Paolo Del Genio, che è già collegato con noi. Caro Paolo, ben arrivato, buon pomeriggio.
14: Ciao Walter.
0: Quali sono le due considerazioni? La prima è che tu lo tieni Vergara, ma Allegri dovrà essere bravo a trovargli ruolo e spazio. La seconda, che lo tieni nella misura in cui, e partiamo da qui, non arriva, come sembra, perché a me non risulta il Como, almeno in questa fase non c'è nulla con il Como, mi risulta che qualcosina dalla Premier si sarebbe, condizionale, mossa. È chiaro, Paolo, che se si muove la Premier non hai la forza per tenerlo, cioè è inutile che ci giriamo intorno. Se un club di Premier dovesse decidere di acquistare Vergara, acquista Vergara. È così, Paolo?
14: Sì, quasi tutti, ma diciamo alcune società, soprattutto del campionato inglese, hanno una forza non solo per l'offerta per il cartellino, ma anche per l'offerta al calciatore.
0: L'ingaggio, è certo.
14: Potrebbe dare un ingaggio molto maggiore di quello che attualmente percepisce al Napoli, quindi la vicenda potrebbe essere complessa. Se facciamo un discorso tecnico e facciamo anche un discorso di liste, credo che sia facile dire che Vergara è giustissimo.
0: È imprescindibile.
14: Perché tecnicamente il ragazzo ha dimostrato, caratterialmente ha dimostrato, e per le liste è importante avere prodotto del settore giovanile, perché qui stiamo in questo momento parlando di acquisti, di cessioni, però dobbiamo ricordare che Napoli ha 37 giocatori e le liste andranno composte con 17 over, 4 prodotti del vivaio nazionale, 4 prodotti del tuo vivaio. Il Napoli non ci arriverà a 4 prodotti del suo vivaio, perché per il momento io ne vedo uno solo, cioè proprio Vergara, e poi ci saranno gli under, che tra l'altro bisognerebbe andare a vedere bene, perché alcuni che l'anno scorso erano under non lo saranno più quest'anno, cioè passano nella categoria over, quindi si devono liberare delle caselle.
0: Ci sono gli slot, bravo.
14: Incredibile, di calciatori prima di poter acquistare, parliamoci chiaro.
0: Allora, partiamo da Antonio Vergara. Lui comincia a trovare spazio soprattutto dopo l'infortunio di Davide Neres, no? Perché Conte aveva ricambiato il modulo nel 3-4-2-1 e Conte, dopo che si fa male Neres in quel Napoli-Parma, decide di dare spazio a Vergara, che poi ci fa vedere insomma cose, perché quello che ci ha fatto vedere col Chelsea, con la Fiorentina, col Como e in altre occasioni il rigore procurato a Genoa, cioè è uno di quelli che il talento ce l'ha. E allora, tenerlo o no? E soprattutto, in caso di conferma, dove andrebbe collocato? Vi ricordo che siamo con Paolo Del Genio. Chi lo ha visto veramente crescere dal punto di vista calcistico e poi maturare è Ciccio Lodi, Lodi Academy, che tira fuori Antonio Vergara. Ma che bello parlare di calcio con Ciccio Lodi. Come stai, Ciccio?
15: Buon pomeriggio, ciao, vatte bene.
0: Grazie. Buon pomeriggio e grazie per aver...
15: Adesso sono tornato a casa perché ho finito di fare il campus alla mia scuola calcio con i bambini di 7 anni fino a salire su, quindi dalle 8 fino all'1.
0: Grande, grande Ciccio.
15: Gli insegniamo qualcosa.
0: Eh beh, direi che tu hai tutte le competenze per potergli trasferire quello che è il tuo mondo, il mondo del calcio, come stare in campo e, aggiungo, conoscendo Ciccio Lodi, come stare in campo e come comportarsi fuori dal campo. Senti Ciccio, in questo mi sembra che Antonio Vergara, che di qualità ne ha da vendere, è uno di quei ragazzi centrati, con la testa sulle spalle, di grande avvenire. Tu ritieni che il Napoli lo terrà con l'avvento di Allegri?
15: Sicuramente sì, per me fa un errore madornale, e non parlo diciamo di lato effettivo, no? Parlo lato calcistico. Per me il Napoli lo deve tenere in rosa, perché ha dimostrato, è vero che ha giocato quando ci sono state delle defezioni nel Napoli, ma ha dimostrato che ci può stare, perché se poi ti ripeto, ti ricordi, ti ho detto altre volte, quando vieni chiamato in causa il giudice
0: è il campo, mai, è il campo.
15: Ah. Lui ha dimostrato di poter tenere botta sia a livello italiano in Serie A, perché una squadra come Napoli è abituata per lottare per vincere lo scudetto, per lottare per la Champions, quindi le pressioni ci sono tante e lui questa l'ha superata, ha superato l'impatto della Champions, perché ragazzi
0: fatto un gol col Chelsea, che poesia, ragazzi.
15: Stiamo a parlare.
0: Certo.
15: E poi sicuramente il Napoli non può rafforzare una squadra, perché leggevo anche io del Como. Allora, il Como ormai non è più una sorpresa, perché il Como è una squadra che negli anni darà dei fiutatori.
0: Io sì, ci ho un po' frenato sul Como, perché l'ipotesi Como è anche legata all'eventuale mancata conferma in Nico Pass. Al momento il Como ha fatto un timido sondaggio, giusto per, quindi io escluderei un po' il Como. Ho rimesso in piedi dei club.
15: Non ti preoccupare, che l'allenatore del Como è uno che è nato nel Barcellona, è nato nel Chelsea.
0: No, ma Vergara a loro piace molto, a loro piace moltissimo Vergara.
15: Quindi lui sa come, quando ci sono i giocatori di qualità,
0: li riconosce.
15: Le riconosce e li fa mettere insieme, perché i giocatori di qualità insieme possono giocare.
0: Però aspetta, ti fermo, perché ancora prima di ipotizzare la cessione è chiaro che il Napoli dovrebbe consentire a Vergara di trovare spazio, come mi scrive un ascoltatore, con continuità. E Jenny, che ringrazio. Paolo Del Genio con noi. Abbiamo anche la fortuna di avere Ciccio Lodi. Ecco Paolo, trovare spazio con continuità. È ovvio che non è che può star lì a sperare prima Neres, poi De Bruyne, poi Politano, cioè Vergara oggi è Vergara. Dove lo vedresti collocato, Paolo?
14: Innanzitutto ricordiamoci quello che ha detto nella conferenza di presentazione dei ritiri De Laurentiis. Non è che De Laurentiis imporrà, ma ha fatto capire che quest'anno vorrà, spera di poter vedere rotazioni, quindi i giocatori che resteranno a Napoli, 24-25 che resteranno a Napoli, saranno tutti coinvolti e non ci saranno situazioni come quella di Vergara, fin quando ha giocato, per una serie di infortuni dei compagni, era stato completamente dimenticato in panchina, nonostante Conte gli facesse i complimenti durante alcune conferenze, diceva sta crescendo molto, ma stava crescendo durante gli allenamenti, ma intanto in campo non lo vedeva mai. Quest'anno non sarà così, quindi non ho preoccupazioni sull'utilizzo, nel senso che verrà sicuramente coinvolto nelle rotazioni.
0: Dove? Però dove, Paolo?
14: Piuttosto, questo è difficile rispondere perché
0: non sappiamo Allegri.
14: Di gioco io farà Allegri, dove? Però io dico che
0: aspetta Paolo un attimo, solo che Ciccio Lodi ci dice dove. Che lui sa dove Ciccio, dove?
15: Allegri gioca nel 4-3-3, può fare benissimamente la mezzala destra che poi va a giocare sotto la punta, perché lui, ragazzi, con un controllo è sempre nella posizione di puntare alla linea difensiva. Quindi, siccome stiamo parlando che penso che sia Allegri l'allenatore del Napoli,
0: sì.
15: Conte era un grande, Allegri non è da meno perché ha vinto gli scudetti. Poi il suo calcio può piacere o non può piacere, ma l'importante è che tu porti i risultati a casa. Perché io farò la domanda a tutti i tifosi del Napoli, compreso io che sono tifoso. Io preferisco, è vero, vedere un bel calcio, ok? Preferisco però vincere, perché poi se faccio un bel calcio e mi fanno i complimenti e non porto niente a casa, sì, complimenti, sì, ma fino a un certo punto io devo portare alla mia azienda un qualcosa di sostanzioso. Per me può fare la mezzala che va a giocare sotto le linee, diciamo sotto l'attaccante centrale, chi sarà del Napoli.
0: Quindi ipotizzeresti un tridente, voglio sentire Paolo Del Genio: Vergara a destra, Alisson Santos a sinistra, Højlund centrale. Paolo,
15: mezzala.
0: Mezzala dove però, scusami,
15: mezzala
0: allora?
15: Mezzala destra.
14: Se gioca 4-3-3, diceva Lodi, se gioca 4-3-3 fa la mezzala ed è corretto, perché lo vedo poco come esterno d'attacco, quindi nel 4-3-3 è corretto.
0: Cioè al posto di Anghissà, mi state dicendo al posto di Anghissà.
14: Se dovesse fare 3-4-2-1 è la stessa posizione di quest'anno, non lo so se resta Anghissà, chi resta chi...
0: Però dico nel caso, quindi voi non lo vedete attaccante alto a destra, lo vedete mezzala al posto di Anghissà.
14: 4-3-3 sì, nel 4-2-3-1 non so Lodi, io lo vedo nel 4-2-3-1,
0: sotto
14: lo vedo dietro Højlund.
0: Esatto, Ciccio, forse è perché devo dire mezzala lì al posto di Anghissà, sai, c'hai McTominay, poi metti Vergara, Lobotka centrale, dove metti De Bruyne, tanto per cominciare. Ma al di là di questo vedrei un centrocampo a tre, forse, per carità, è un po' sbilanciato. Ha ragione Paolo invece.
15: No, lo puoi fare quando devi recuperare una partita. Tu puoi partire con una base di gioco, con un centrocampo più forte dove sei. Non so, perché io poi leggo, De Bruyne se rimane o non rimane, Anghissà se va via o se rimane, questo non si sa. In base alla squadra che lui ha, lui può giocare con un modulo. Mettiamo...
0: Io però a mezzala non ce lo vedo, sono molto Ciccio, sai che mi fido di te. Però cioè, io lo vedo come dice Paolo dietro una punta, dietro Højlund, oppure dove l'ha utilizzato Conte.
15: Walter, la mezzala è perché bisogna dare un linguaggio nel modo di giocare. Dici, parti da mezzala, ma è normale che avendo qualità offensive va a giocare subito sotto punta. Deve fare quella come ha giocato in Coppa Italia, ragazzi. Ricordate come ha giocato in Coppa Italia?
0: Ma certo, poi col Como che si buttava dentro. E d'altronde con quegli inserimenti
15: perché c'ha anche resistenza fisica lui.
0: E poi Paolo, e vengo da te, e se invece Allegri puta caso continuasse il lavoro di Conte dell'ultima versione del Napoli 3-4-2-1, beh, nel 2-1 però lui, che Mancino viene dentro al campo, Alisson che è destro viene dentro al campo, il riferimento resta Højlund. A me piacerebbe molto, Paolo, sono sincero.
14: Sì, se resta così è facile la collocazione, chiaramente è uno dei due dietro la prima punta se resta 3-4-2-1, però insomma lui può fare anche la mezzala come diceva Lodi, lui può fare anche una buona resistenza, una buona disponibilità anche al rientro. Secondo me è l'unica cosa che forse è un po' improponibile, soprattutto per come ragioniamo in Italia, è sia lui che De Bruyne due mezze ali, quello forse non lo fa Allegri, però alternando lui e De Bruyne come una delle due mezze ali, secondo me
0: può starci, anche perché poi, come diceva Paolo, quest'anno magari ci saranno più rotazioni. Senti Ciccio, prima di salutarti, sottopunta, come diceva Paolo, altro modulo 4-2-3-1 subito dietro Højlund, lui lì potrebbe diventare devastante. Højlund viene incontro e Vergara si butta dentro.
15: Devastante perché non ha paura neanche del contatto fisico lui. Capito? Giustamente come diceva prima Paolo, quando tu poi metti mezzale, lo atterni con De Bruyne, tu puoi partire con la formazione titolare con De Bruyne, McTominay e Lokbokta. Poi sì, quando tu mezz'ora alla fine devi spingere un po' di più e non c'è bisogno più del palleggio di De Bruyne, lì diventa, ragazzi, un giocatore che c'ha inventività anche lui, è vero che bisogna dare.
0: All'estero che ha Vergara è strepitoso,
15: ragazzi,
0: strepitoso.
15: Se no è inutile che parliamo, il calcio giovane, e poi ce l'abbiamo, li facciamo giocare e poi torniamo. Se ha ragione il mio ex allenatore della nazionale maggiore,
0: Baldini,
15: ha dato la dimostrazione dicendo: i ragazzi ci sono, bisogna dargli la possibilità anche di sbagliare, perché se non li vediamo che sbagliano, non possiamo mai giudicarli. Sono giovani, in Italia a 25 anni sono giovani, in Inghilterra a 18 anni già sei buono oppure no. Capito?
0: Baldini è stato straordinario e ci ha mandato un bel messaggio. Ciccio, ti ringrazio moltissimo. Francesco Lodi, ciao Ciccio, grazie davvero. E naturalmente innanzitutto ringrazio Paolo Del Genio, ma prima di salutarlo vi ricordo che Paolo torna protagonista questo pomeriggio alle ore 18, il filo diretto 442. Ciao Paolo, a più tardi, grazie.
16: Ciao Walter,
0: grazie davvero. E vado al telefono perché per parlare di Allegri, che ripartirà da Napoli, abbiamo Stefano Eranio. Buon pomeriggio Stefano, come stai?
17: Ciao, bene, grazie.
0: Sono contento.
17: Tutto bene.
0: Siamo in attesa. Sai che a Napoli c'è il caffè sospeso e in questi giorni abbiamo l'allenatore sospeso. Nel senso che siamo lì, aspettiamo la rescissione. E a tuo avviso è una scelta corretta quella fatta dal Napoli, dal presidente Aurelio De Laurentiis, da Manna, nel post Conte, stagione Champions, aspettative alte, Allegri? È una scelta che condividi, Stefano?
17: Comunque è uno degli allenatori più vincenti, uno che comunque ci sa fare con gli organici che hanno personalità, è normale. Poi devi avere l'allenatore giusto, e quando si dice al posto giusto, perché comunque sì, hai la possibilità di interagire con il presidente e cercare di ottimizzare quella che è la rosa per poter rendere al meglio. Sai, è un insieme di cose, la miscela vincente è sempre un insieme di cose: l'allenatore è bravo, il presidente anche, e adesso la squadra capire dove
0: come verrà, anche perché Stefano, qualcuno mugugna dicendo però Allegri ha fallito al Milan. Non è che abbia trovato una situazione proprio ideale, perché da quello che si percepisce, insomma, Ibrahimovic qualche problema lo creava. Non è un caso che, mancata la Champions, comunque vengono esonerati Allegri, Tare, cioè di tutto di più, rivoluzionano per l'ennesima volta la società, quindi non era un ambiente proprio sereno quello del Milan, no?
17: No, anche perché non si sa chi comanda, chi fa la squadra, e poi però, le parole, visto che io non sono dentro la società e dentro lo spogliatoio, c'è quello che si dice dopo, e soprattutto dopo una sconfitta che non ti ha permesso di andare in Champions, ci vado un po' in punta di piedi, perché poi si fa presto a buttare fango dappertutto, perciò io non posso dire cosa sia successo. Certo che 5 partite alla fine, con un obiettivo solo, che era quello di portare la squadra in Champions, perché non c'erano le coppe, era un'annata perfetta per poter ritornare nel calcio che conta. Le ultime 5 partite ho visto il Milan veramente sulle corde, era un boxer che ormai aspettava
0: al tappeto, finire al tappeto. Hai ragione, ho avuto anch'io.
17: Poteva perdere con chiunque, cioè non c'era proprio nessuna speranza. Io a mio figlio l'avevo detto che non sarebbe andato in Champions. Dopo la partita di Genova, che era la penultima, che ha vinto fortunatamente, ho detto
0: lì sembrava con la vittoria di Genoa, poi d'altronde aveva Milan-Cagliari, Cagliari che si era salvato, esatto, battendo il Torino, insomma sembrava la tavola apparecchiata e invece però, è arrivata la sconfitta.
17: Devo dire che però meritatamente ci è andato il Como, che comunque sia, si spera che squadre come del genere, società del genere con giovani, che buttano dentro i giovani anche se di grandissima qualità, però hanno voglia di fare calcio, ecco, a me piace quello, ecco, perciò sono contento che sia andato comunque il Como, mi dispiace per il Milan, ma almeno il Como può essere comunque un traino per tante altre società.
0: Stefano, ti faccio una domanda su un calciatore quest'anno al Milan che secondo me è stato il migliore della stagione, Adrien Rabiot. Se il Napoli riuscisse a portarlo in maglia azzurra, tu che conosci il ruolo del centrocampista, che centrocampo sarebbe un centrocampo a tre, McTominay, Lobotka e Rabiot?
17: Sarebbe tanta roba.
0: Fenomenale.
17: Io me lo terrei stretto al Milan, perché almeno Rabiot, dico, io partirei comunque dalla spina dorsale, che tranne la punta, però Modric, Magnan e Rabiot sono comunque giocatori di grandissima qualità. E se dovesse andare a Napoli sarebbe veramente una beffa per il Milan, perché oltre a non aver ottenuto quello che otteneva, cioè perde un giocatore che è leader, un giocatore che veramente è completo, dispiacerebbe, però sarebbe certamente un punto fermo nello scacchiere del Napoli.
0: Anche perché poi il rapporto con Allegri oramai è un rapporto consolidato. Stefano Eranio con noi, ti abbraccio forte Stefano.
17: Ti abbraccio forte anche io.
0: Grazie, grazie davvero. No. Allora facciamo così, tra poco arriva Vincenzo Perna, parliamo di economia, di possibile cessione del Napoli, di valore del brand Napoli, costruzione stadio con Marco Bellinazzo. Alle 14 le ultimissime su Ezequiel Ceballos. Pubblicità.
18: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
19: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
20: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
21: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
22: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
23: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: E rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, ben ritrovati sia a chi ci segue in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Ritorniamo per quanto riguarda l'argomento che ha fatto tanto discutere nell'ultima settimana, questo podcast nel quale Matt Rizzetta conferma il fatto che in qualche modo c'è stata una chiacchierata con De Laurentiis per l'acquisto della società, un acquisto che però è stato rispedito al mittente come richiesta. Ne voglio parlare con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco.
1: Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Senti, abbiamo discusso tanto, no, nel corso degli ultimi anni, Marco, su quanto eventualmente potesse valere la società sportiva Calcio Napoli. I numeri che sono venuti a galla, quei famosi 2 miliardi, mi sembrano un po' eccessivi rispetto a quello che può essere poi la valutazione di un club, seppur un club che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti.
1: Beh, non c'è dubbio che parliamo di una valutazione che grosso modo vale più del doppio di quello che potrebbe essere un prezzo diciamo calcolato sui vari indici che vengono usati quando si deve appunto acquistare o vendere un'azienda. Un'azienda di calcio è un unicum ovviamente, però lo dico in maniera grezza, così almeno chi ci ascolta lo può capire senza che ci addentriamo in troppi tecnicismi. Uno di questi parametri ad esempio fa riferimento a quello che è il fatturato, i ricavi strutturali che ha un club. Di solito questi vengono moltiplicati per 3, il Napoli viaggia su 250 milioni, ecco, diciamo che una valutazione tra i 750 milioni e il miliardo per l'attuale Napoli sarebbe solito questi vengono moltiplicati per 3, il Napoli viaggia su 250 milioni, ecco, diciamo che una valutazione tra i 750 milioni e il miliardo per l'attuale Napoli sarebbe ragionevole, ecco. È chiaro.

0: al centro sportivo, quindi agli impianti che devono oggi essere dentro di un progetto di azienda sportiva. Però evidentemente Napoli questi impianti non ce li ha, anzi dovrebbe investire chi compra il Napoli per realizzare questi impianti. Da qui l'idea appunto che i 2 miliardi e passa di cui si è parlato siano un prezzo sovradimensionato per quello che è l'attuale asset Calcio Napoli.
1: È un asset che ovviamente non ha lo stadio, non ha il centro sportivo, almeno per adesso. Noi ci basiamo ovviamente su quella che è la concretezza, no, delle informazioni che abbiamo attualmente, e questo di fatto non lo è. Ha parlato però Rizzetta spesso e volentieri dello stadio di Armando Maradona, non ha mai fatto allusioni in caso di acquisto del Napoli da questo gruppo che ovviamente lo vede come frontman quello di un nuovo stadio. Ha parlato molto di un impianto di fuorigrotta che andrebbe semplicemente rivisto, riammodernato, un po' come sta già provando a fare il Comune di Napoli e farà il Comune di Napoli per cercare di presentarsi alla candidatura ai prossimi europei e eventualmente ricavare da lì ulteriori fondi che servirebbero poi per andare a rimpinguare la società. Non ci sarebbe poi lo stesso, questa è una domanda diciamo che faccio a te, ma faccio anche un po' a me stesso, lo stesso conflitto che c'è stato un po' con negli anni con il Calcio Napoli, cioè un comune che comunque non ti vende e una società che ne ha bisogno poi di averne uno di proprietà?
0: Sì, guarda, il tema qui è molto semplice. È chiaro che su uno stadio più investi, più crei un ambiente capace di produrre servizi e attività sia nel match day che fuori dal match day, più ovviamente hai ricavi. Evidentemente il San Paolo, il stadio Maradona, può rendere di più con una serie di interventi uno stadio nuovo senza i limiti comunque che ha l'attuale impianto di fuorigrotta, non avrebbe un impianto nuovo e quindi potrebbe rendere molto di più. Per cui è solo una questione di scelta, cioè quanto vuoi investire, qual è il tuo periodo ipotetico di questo investimento, cioè il periodo in cui vuoi rientrare o pensi di poter rientrare, e quindi qual è il tuo progetto tecnico-aziendale del club. Evidentemente una semplice ristrutturazione importante dell'attuale impianto di fuorigrotta può migliorare le cose, ma dal mio punto di vista non può rappresentare la svolta di cui il Napoli necessiterebbe, di cui diciamo il Napoli avrebbe bisogno anche per mettersi in quelle condizioni di poter essere il club che Rizzetta ha descritto, perché diciamo condivido poi molte delle sue osservazioni, ma credo che ce le abbia in testa anche lo stesso presidente De Laurenti. Il problema è che appunto non sono state realizzate in questi anni, perché anche l'idea di una polisportiva, di uno sport di elite a Napoli che possa diciamo coinvolgere una città e possa coinvolgere la tifoseria nel mondo, rappresenta qualcosa di cui veramente si è sempre parlato e che poi è la vera ricchezza dello sport a Napoli, del Calcio Napoli, e che potrebbe oggettivamente, secondo me, con tutta una serie chiaramente di investimenti fatti, portare a una valutazione anche più ampia dei 2 miliardi per quello che è lo sviluppo dello sport business mondiale. Napoli ha queste potenzialità, il tema è che servono gli investimenti e serve un progetto a medio e lungo termine per realizzarli, perché non sono investimenti semplici appunto da mettere in campo.
1: Ecco Marco, nella tua disamina mi hai anticipato un po' il tema sul quale volevo andare con te nel corso di questa terza domanda, ovvero le polisportive, perché da altre parti, ovviamente cito quelle un po' più famosi, Real Madrid, Barcellona, lì sono abituati, ma basta andare anche ad Atene e succede la stessa cosa, ma non soltanto andando a mettere a confronto due sport, ma anche nello stesso sport, penso ad esempio alla Premier League che vede tutte le squadre di Premier avere anche la squadra femminile. L'idea della polisportiva in Italia non è tanto navigata, quasi per nulla, direi assolutamente per nulla, qui da queste parti. Quanto ci si perde in termini economici a non magari provare questa via che chissà può essere remunerativa?

0: Guarda, non lo è perché tendenzialmente finora non è stata remunerativa, nel senso che i modelli a cui fa riferimento sono modelli in cui poi il calcio, l'attività maschile, finanzia il resto. Però questo nasce anche in contesti in cui alla base magari di determinati club, Real Madrid, Barcellona, lo stesso Bayern Monaco, ci sono appunto strutture associative molto legate al territorio, e quindi il calcio svolge quella funzione di finanziamento della polisportiva. Nel caso specifico però adesso, per esempio nel Napoli, penso che anche quello che abbia in testa questa con i suoi soci, c'è il fatto che sul fronte basket c'è un progetto che è quello del NBA Europe che sta nascendo, che promette di rendere redditizio anche l'investimento nel basket in Europa come lo è dall'altra parte dell'oceano, e che quindi può oggettivamente creare delle sinergie. Quindi a mio avviso la polisportiva è un modello che deve legarsi però a strutture associative più ampie, che quindi che coinvolgano il territorio, perché chiaramente la remunerazione che puoi avere dal calcio non ce la puoi avere da altri sport a parte il basket, come dicevo, e quindi devi avere un progetto anche, lasciami dire, sociale in qualche modo, che poi è quello che in realtà in Italia non ha mai attecchito, perché i pochi modelli di cooperativa che abbiamo avuto si sono basati su esperienze molto particolari, penso alla Benetton degli anni passati, che poi è stata dismessa, in cui appunto c'era più un imprenditore al comando che finanziava vari sport in maniera quasi filantropica, e non un vero e proprio modello aziendale, che invece oggi può avere un senso, ma ripeto, con questi connotati sociali.
1: Che sarebbe la cosa migliore, questo per aumentare i ricavi e ovviamente diffondere lo sport in una maniera organica, che non sia soltanto magari calcio, perché credo che guadagni abbastanza il Real Madrid, sicuramente molto dal calcio, ma anche tanto dalla squadra di basket, quindi tutto sommato ci si può legare in maniera assoluta, anche perché come brand Napoli, anche con la Coppa America, Marco, può essere sempre più appetibile, no, dai grandi capitali.
0: Sì, io credo che sia appunto un insieme di fattori che oggi sta mettendo Napoli nelle condizioni di poter come dire, immaginare certi investimenti e anche una remunerazione diversa di questi investimenti, e da lì l'interesse di Maxi Pizzetta, dei suoi soci, ma insomma ci saranno, e c'è l'interesse anche di altri fondi americani che guardano ai migliori asset in Europa, e in Napoli oggettivamente lo rappresenta al meglio tutto ciò.
1: Grazie davvero Marco, e ovviamente buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro, a presto.
1: Grazie davvero al collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol, ma voi state lì perché davvero soltanto 40 secondi di pubblicità e poi ovviamente ritornerà in studio il nostro direttore Walter De Maggio per la seconda ora della nostra informazione sportiva, tra poco.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Pronti a vivere la seconda ora della nostra informazione sportiva? Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14, saluto anche l'avvento di Fabio Esposito in regia. Continueremo a parlare di mercato, soprattutto aprendo al tema Ezequiel Ceballos, seguito da tempo dal Napoli, calciatore argentino in forza al Boca, al momento non ha rinnovato, ma questa è la settimana decisiva. Perché? Perché il Napoli ha un accordo col calciatore già da tempo, però ovviamente adesso il tempo comincia a stringere. C'era una vecchia frase bellissima, no? Di Edoardo De Filippo: ogni cosa ha il suo tempo, certe volte il tempo ci mette troppo tempo. Ecco, quel troppo tempo che a volte purtroppo frena talune trattative del Napoli In questa settimana il tempo dovrà essere chiaro, perché è una sorta di deadline. Al termine della settimana, se il Napoli non presenterà l'offerta definitiva al Boca, il calciatore valuterà due cose. La prima è il rinnovo col Boca, restando in Argentina. Vi ricordo che in Argentina la scadenza naturale del contratto è al 31-12 del 2026. La seconda opzione è valutare proposte di altri club che al momento sia il suo entourage sia il calciatore non hanno neanche preso in considerazione, perché Ezequiel Ceballos vuole il Napoli. Hanno l'accordo con il Napoli, e però il Napoli deve finalizzare, no? Perché se non finalizza in settimana, dopo diventerebbe un problema. Oh, abbiamo in diretta il capo allo sport del quotidiano Roma, Salvatore Caiazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
6: Buon pomeriggio a te, caro Walter, e a tutti i telespettatori.
5: Ho provato a fare insunto una sintesi della trattativa Ceballos. È la settimana decisiva, è la settimana del dentro fuori. Il ragazzo ha talento, tanto da vendere. Il Boca rivendica comunque di volere una sorta di buonuscita, perché è vero che potresti prenderlo al 1° gennaio a parametro zero, sempre che però il calciatore non decida poi di rinnovare in assenza di acquisto a titolo definitivo del Napoli.
6: Assolutamente sì, Walter, è un profilo, poi gli argentini lo sai, hanno un feeling particolare con questa piazza. Poi lui si chiama come Lavezzi, quindi come il Pocio Ezequiel, quindi ci sono varie situazioni che potrebbero far veramente esplodere questo ragazzo in nella piazza azzurra. E come dici tu, il tempo sembra tanto, però si assottiglia sempre di più. Anche
5: insomma, gli argentini che non aspettano all'infinito, perché ma hanno bruciato tutti sul tempo. L'accordo è fatto da tempo con il calciatore, con il suo entourage, ingaggio, contratto di 5 anni a salire. Tra l'altro, intuizione di Manna in quel ruolo lì, Alisson Santos, avere come alternativa Ceballos, beh, insomma, ragazzi, sarebbe veramente importante. Va detto, prego, scusami, Salvatore.
6: No, è la riprova che comunque c'è l'ambizione di giocare col 4-3-3, altrimenti non vai a prendere un altro esterno alto che ti supera l'uomo. E quindi
5: avendo Alisson, tu dici, aspetta che c'ho una provocazione, perché devi sapere che ci raggiunge in diretta al telefono Diego Armando Maradona Junior, che voi incontrate ogni giorno in Diego C'è, e Diego c'è anche a Radio Gol. Buon pomeriggio, Diego.
7: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
5: Grazie, siamo con Salvatore Cazza, stiamo parlando, che ti saluta. Stiamo parlando di Ezequiel Ceballos. Ho raccontato agli ascoltatori che questa è la settimana decisiva. Il Napoli deve affondare il colpo, il Napoli deve formalizzare l'offerta al Boca e acquistare il calciatore. In caso contrario, il calciatore A potrebbe scegliere di rinnovare con il Boca, B iniziare a valutare le altre offerte che gli sono pervenute e che a oggi lui non ha neanche preso in considerazione. Ora, Diego, io ti faccio una domanda secca, credo di conoscere la risposta. Il Napoli in quel ruolo c'ha Alisson Santos, vorrebbe Ceballos, ma gli torna Nualang, che però va al mondiale. Ora, se tu dovessi scegliere tra Ceballos e Nualang,
6: io conosco la risposta.
5: Qual è la tua risposta, Diego?
7: Perché
5: che domanda del cacchio che ti ho fatto.
7: Lo sapete, per me Lang è un giocatore che non si è dimostrato all'altezza del Napoli, e vorrei vedere Ceballos dare una possibilità a un giocatore molto forte, perché secondo me Ceballos è un giocatore molto forte.
5: Ma può giocare anche a destra eventualmente in un 4-3-3, o ce lo vedi lì a sinistra, dove ricordiamo c'è Alisson?
7: 4-3-3 secondo me può fare entrambi i ruoli esterni. 4-2-3-1 può fare anche il sottopunta, perché è un giocatore che può fare il sottopunta. E ti dirò di più, tu sai che io ho una fissazione con il falso 9. Potrebbe essere un bel falso 9.
5: Però vado allora da Caiazza. Però, Salvatore, ascoltando con dovizia i particolari, Diego, cioè può fare il sottopunta, De Bruyne e Vergara, può giocare a destra, Politano Neres, può giocare a sinistra, Alisson con attualmente Lang, e può fare il falso 9, però attualmente ci sono Højlund, Lucca, Lukaku, Giovane, Caiazza, qualcuno comincia a essere veramente di troppo, eh?
6: Ma certo, ma perciò ti dico, quando tu parlavi di tempo e hai ricordato quello che diceva Edoardo De Filippo, e bisogna affrettarsi perché sembra lontano il ritiro, ma io credo che Allegri, Diego lo sa e anche tu, ha bisogno di una rosa per partire bene, hai bisogno di una rosa che poi ci sono calciatori che dovrai utilizzare, perché nell'anno posto,
5: però è un anno particolare, Salvatore,
6: però nell'anno in cui sì, sicuramente, però
5: no, dico particolare, sai perché? Perché a Di Maro già i 5 del mondiale non ci vanno, e quindi sai, tu Lang non lo puoi proprio valutare, allora lì puoi valutare Lucca e non Lukaku, puoi valutare Vergara e non De Bruyne. Vabbè, McTominay, che vuoi valutare?
6: No, dicevo, nell'anno post scudetto 2023,
5: sì,
6: io ero a Di Maro e ho visto una squadra che si allenava e che poi sono andati via tutti. E Garcia si è ritrovato qualche titolare a Castel di Sangro e poi ha già campionato iniziato. Quindi io credo che quegli errori non vanno più commessi. E serve una squadra, al di là adesso se torna Lang dal mondiale, quando torna e come torna, ma credo che una base fondamentale ci debba essere.
5: Ecco Diego, tra l'altro ritorneranno, a proposito di base, come ci raccontava Caiazza, torneranno alla base Rafa Marin, Marianucci, Kajust, Lindstrom, Ngonghe. Secondo te di questi cinque, Allegri, qualcuno lo valuterà per poi farlo restare al Napoli?
7: Secondo me i due valutabili sono solo Rafa Marin
5: e Marianucci.
7: No, gli altri oramai, prima trovo una sistemazione e meglio è.
5: E purtroppo devo dire, siccome Caiazza ha fatto riferimento proprio a quel ritiro, a quella stagione post scudetto Spalletti, Napoli lì fu spiazzato da Spalletti Giuntoli, si affrettarono le operazioni con Lindstrom, con Kajust, anche con Nathan, tre operazioni assolutamente sballate, e si proseguì a gennaio con Cyril Ngonghe, pagato 18 milioni. Detto questo, Salvatore Caiazza, uno che invece sarà disponibile nel ritiro di Di Maro, sarà Lorenzo Lucca, che Allegri voleva al Milan. Allegri lo stima molto. Quindi io su Lucca direi che invece si apre una grande possibilità, Salvatore.
6: Assolutamente sì, anche perché è un giocatore di proprietà del Napoli. E il Napoli oggi ha bisogno di un vice Højlund, o di uno che fa la riserva, o di uno che gli gioca a fianco, dipende da come sarà lo schieramento del Napoli. È naturale che però Lucca deve dare qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso,
5: certo,
6: sia nel Napoli sia nel Nottingham Forest, perché altrimenti rischia anche quest'anno di finire ai margini del Napoli, secondo me anche di qualche altra squadra.
5: Ecco, però allora, visto che stiamo parlando di organi, perché De Laurentiis l'ha detto, il Napoli ha più di 30 giocatori, dovremmo fare valutazioni nei 30, Diego, perché qui sta passando sotto traccia, a parte Lucca pagato 35, il Napoli ha preso anche dal Verona Giovane 20 milioni. Ora vi sto sentendo parlare di Alisson, Noah Lang, eventuale Ceballos, Vergara, Politano, Neres, Højlund, Lucca, Lukaku, De Bruyne. Scusami Diego, e Giovane pagato 20 milioni che fine fa?
7: Giovane pagato 20 milioni penso che debba restare, perché è un giocatore sul quale il Napoli ha fatto un investimento e almeno si è dimostrato un ragazzo disponibile al sacrificio e disponibile ad imparare, cosa che tanti altri non hanno fatto. Quindi 10, 100, 1000 Giovane piuttosto che altri giocatori che vestono la maglia del Napoli ma non hanno capito che se la devono meritare.
5: Ho capito, però Diego, non è che te li puoi tenere tutti, perché poi degli investimenti sono stati fatti,
7: no? Io, Luca,
5: no?
7: Se vuoi sapere la mia, io Lucca non lo terrei.
5: Lucca non lo terrei.
7: Né Lucca, né Lang e né Lukaku, onestamente.
5: Va bene. Diego, tu torni domani a mezzogiorno, come sempre, con Miranda. Appuntamento a domani. Grazie, Diego.
7: Ciao Diego. Un bacio grande, Valte, forza Napoli sempre.
5: Sempre, vado da Salvatore Caiazza per due motivi, Salvatore, proprio prima di salutarti. La prima considerazione è, continuo ad avere conferme che il Napoli vuole Mario Chila della Lazio,
6: sì,
5: ok?
6: Sì.
5: E io però una considerazione la voglio fare. Allora, è vero, perché è vero, che il Napoli non rinnova Juan Jesus e tu comunque un altro lo vuoi prendere. Però dico, scusate, ma il Napoli nelle ultime sessioni di mercato ha speso 40 milioni per Buongiorno, 40, 35 per Beukema, 75, 10 per Marianucci, 85, 15 per Rafa Marin, 100, e dico, ma porca miseria, 100 milioni e siamo punti a capo, serve un difensore.
6: Eh sì, Walter, perché comunque Rafa Marin anche lui ha dovuto trovare un po' di spazio al Villarreal e devo dire che ha fatto bene. Marianucci è andato al Toro dopo purtroppo quella situazione che si è venuta a creare.
5: Beh, il riferimento non era loro, il riferimento chiaro e palese.
6: Assolutamente.
5: Sono 40 Buongiorno, 30 Beukema.
6: Dei giocatori, perché poi lo sappiamo bene, oggi diciamo una cosa, domani veniamo smentiti, perché comunque ogni stagione fa storia a sé. Io credo che Marianucci, e lo ripeterò fino all'infinito, credo che Marianucci sia un grandissimo difensore centrale.
5: Io dico che è anche un grande investimento, perché avrà una grande carriera.
6: 2004, e scherzando in una trasmissione dove vado, dico, ho detto a più riprese sarà il capitano del Napoli tra 2 o 3 anni. Vedremo.
5: Senti Salvatore, a proposito di investimenti, no? Ora magari chiedo anche scusa, può essere un riferimento che, credetemi, è casuale. Il riferimento è solo casuale, ma siccome il Napoli ha veramente investito tanto, 40 Buongiorno, 35 Lucca fanno 75 e 20 Giovane 95, per essere chiari 100 milioni. Questi tre calciatori sono tutti e tre gestiti da Giuseppe Riso. Senti Caiazza, io lo chiedo a te, ma tu li reinvestiresti 100 milioni su questi tre?
6: Allora, siccome io sono abituato a dire quello che penso, e soprattutto...
5: E per questo che siamo dietro, molto amici.
6: No, dico, e già te l'ho detto qualche puntata fa quando mi hai chiamato.
5: Sì.
6: Io non vorrei che l'arrivo di Giovane sia stato conseguente, la consecutio, della partenza
5: di Lucca. Vabbè, scusami Salvatore, ma è palese, vi sistemo Lucca al Nottingham, dovete acquistare Giovane, non c'è dubbio.
6: Quindi io non li investirei sinceramente, però col senno del poi possiamo fare tutti i conti di questo mondo, non ci troveremo mai. Però ti arriva un attaccante come Lucca da 14 gol con l'Udinese, e che Conte aveva visto bene, aveva comunque fatto seguire, e purtroppo poi non va, e non è che tutte le, allora che devono dire alla Juventus con...
5: Però non è esattamente così, Salvatore, anche qui voglio ristabilire un po' di verità, perché sennò ci raccontiamo cose. Conte voleva darvi Núñez. Il problema di darvi Núñez era che più o meno la quota da pagare era uguale. Solo che Lucca guadagna X e Darwin Núñez pesava 6 milioni l'anno, e quindi poi è stato preso Lucca. Però Conte voleva, anche quando dicono Beukema, ragazzi, ma Conte Beukema non è che era proprio impazziva. Conte voleva Shaloba del Chelsea, cioè non ci giriamo intorno con i nomi. Conte aveva indicato Shaloba, e per Conte, questo ve lo dico con certezza, pagare 34 milioni Beukema era un errore, così come Conte non volevano Alang, aveva indicato Ndoye. Poi lo stesso Conte, appena ha saputo la richiesta del Bologna, ha detto per carità prendiamo Alang, ma guardate che Beukema, Alang e Beukema, Alang e Lucca non erano scelte di Conte. Questo deve essere molto chiaro, cioè non possiamo raccontare cose che non esistono, perché sennò non va bene.
6: Sì, nel senso che ha dato l'assenso poi, perché poi certe operazioni non si possono fare, perché lo hai detto tu. Il Napoli doveva dare un tetto agli ingaggi,
5: vero,
6: che già era molto alto.
5: Vero.
6: Arrivava Núñez ed era molto alto, e era sicuramente un elemento diverso da Lucca, ma ripeto, ho ascoltato prima con attenzione Diego. Secondo me Lucca può fare bene l'anno prossimo con Allegri.
5: Anche secondo me.
8: trovi un allenatore che ti vuole, perché ti conosce, perché sa quello che puoi dare, e tu dall'altra parte, Luca intendo, ti rendi conto che hai la giusta motivazione per poter dimostrare il tuo valore all'allenatore che ti ha voluto, secondo me può cambiare qualcosa.
5: Io ringrazio Salvatore Caiazza in Roma. Ciao Salvatore.
8: Ciao Walter, io ringrazio voi. Buona
5: Grazie.
8: Giornata.
5: Allora, sul piatto adesso rimetto quello che è un argomento che devo dire molto caldo in città, quello dell'eventuale cessione da parte del presidente, che però ha detto state tranquilli tifosi, fin quando ci sono io il Napoli in ottime mani. Però insomma questa cordata di imprenditori americani qualcosina l'hanno fatta arrivare all'orecchio di De Laurentiis. A me risulta molto in più per il Bari che per il Napoli, poi ognuno ha le sue fonti. Antonio Corbo, Repubblica, caro maestro, mi mancavi. Antonio,
9: ciao.
5: Ciao Antonio, buongiorno. Senti Antonio, ma secondo te alla fine sul piatto, no, visto che l'anno prossimo Napoli o Bari, uno dei due club andrà ceduto, che scelta potrebbe fare il presidente?
9: Ma certamente c'è del Bari,
5: che evidentemente non ha l'appeal anche economico, e del brand Napoli e della potenza del Napoli, la portata del Napoli, una squadra che purtroppo il Bari è appena retrocessa in C.
9: Sì, ma c'è un ragionamento abbastanza evidente. Bisogna conoscere non solo il calcio, ma conoscere le due città. A Napoli De Laurentiis ormai ha una certa credibilità. È dal 2004, sono 22 anni, tra critiche e applausi sono stati ottimi 22 anni. A Bari il figlio credo che cammini con la scorta, sono molto deluso.
5: C'è un clima molto pesante lì,
9: molto
5: a Bari,
9: per le promesse mancate, e perché il Napoli lì si è presentato con tante promesse, ha avuto il club gratis dall'attuale presidente della regione, allora sindaco, e quindi io penso che parlare di De Laurentiis a Bari è come bestemmiare in chiesa.
5: Tra l'altro dalle cronache anche un collega molto bravo sul Bari, un collega amico che conosco da anni, Michele Salomone, sembrerebbe che proprio perché si è finiti all'inferno, perché la Serie C è un inferno, sembrerebbe che De Laurentiis padre Aurelio abbia chiamato Pierpaolo Marino per affidargli le chiavi del Bari e per farlo tornare laddove la piazza di Bari vuole, cioè in Serie A. Poi capiremo se Pierpaolo Marino accetterà, se la sentirà di ripartire dalla C, come fece esattamente a Napoli con gli inizi dell'era De Laurentiis. Antonio, e visto che tu...
9: è un'ottima scelta.
5: E mi sembrerebbe, anche perché Pierpaolo Marino, gioco forza, ha dovuto conoscere categorie a Napoli che non conosceva. Antonio, un altro tema caldissimo è quello dello stadio. De Laurentiis ha ribadito per l'ennesima volta che i rapporti con il comune e con la regione non sono buoni, che il comune e la regione ostacolano il nuovo stadio, vogliono solo ristrutturare quel puntini del Maradona finanziato alla regione, e lui vuole costruire lo stadio nuovo. Questa volta dopo Bagnoli l'area individuata sembrerebbe essere quella delle raffinerie della Kuwait. E ritieni sia possibile nei tempi, come dice De Laurentiis, visto che quei terreni hanno bisogno di una bonifica?
9: Sono tutte manovre
5: politiche.
9: Così. No, politiche, no. Di strategiche di De Laurentiis, per mettere un po', è la sua speranza, il comune e la regione alle corde. Non c'è più De Luca, oggi c'è una situazione politica in regione diversa. Napoli comune e regione, Fitto, sono in non solo nello stesso segno, attenzione, ma sono in assoluta pace e insieme stanno lavorando, garantiscono all'UEFA di fare in regola il Maradona per gli europei. Quindi io non capisco perché si debba fare uno stadio altrove. Per quanto riguarda la Kuwait, mi espongo in maniera non convinta, perché io quando parlo devo essere certo, significa che devo aver studiato la situazione. quella zona, quando io ero più direttamente nella funzione giornalistica ed ero caporedattore di Repubblica, l'abbiamo seguita perché doveva essere delocalizzata la raffineria e portarla addirittura nella zona di Capua. Non ti dico, intervenne anche il vescovo della zona ed altro, quindi la delocalizzazione degli impianti sono, credo che sia quasi impossibile. Lì si raffinano tutti i grezzi che arrivano, tranne la Shell che si fa a Genova. C'è una situazione, cioè si ragiona su quello che è impossibile, cioè così come ogni tanto vedi ci sono dei colleghi che parlano per parlare, uno so già due che mi chiamano, mi chiedono di parlare, dare un giudizio su Vlahovic che costa 12 milioni l'anno ed è stato uno dei problemi della Juventus. Ma dico, ma è possibile mai parlare di Vlahovic a Napoli?
5: No, però io sono interessato allo stadio, sai perché, Corbo? Perché io ho buona memoria.
9: Però, allora, nella zona di...
5: No, devo farti una domanda, Corbo, sì. E prendo spunto, ti cito.
9: Su Bagnoli io sono stato categorico.
5: Esatto.
9: Io ti assicuro che se mi chiami domani o dopodomani studio le cose e poi ti do un parere certo, perché la prima cosa che bisogna fare... Ecco, io ho fatto sempre il cronista per una vita. Certo. La prima cosa, io andrei all'autorità portuale, dove sono persone, c'è un segretario generale che tra l'altro è anche di Costa del Napoli, una persona molto competente e per bene, si chiama Grimaldi. Io andrei lì, io cronista, e andrei a chiedere: scusi dottor Grimaldi, ma nella zona di Guetta è mai possibile costruire? Qual è la situazione? Quali sono le prelazioni? Quali sono le opzioni?
5: Lo faremo senz'altro, perché Corbo, io la ricordo quella tua frase, la ricordo quando si parlò di Bagnoli. Sì, Corbo, il presidente dice che vuol fare lo stadio nuovo a Bagnoli. E citazione.
9: Il cantiere, che si poteva fare con la Vera, che c'era il cantiere per lo stadio.
5: Citazione di Antonio. No, proprio non me la vuoi far fare, sta citazione.
9: No, no, valla,
5: citazione di Antonio Corbo: lo stadio a Bagnoli, perché poi io la faccio mia, ma ti cito sempre, non vedrà mai la luce come il ponte sullo stretto. Adesso poi era nata il Caramanico, ora è la Kuwait. Secondo me De Laurentiis sullo stadio non lo farà mai, Antonio.
9: Ma non lo farà mai, ma attenzione, parliamoci chiaro. Cioè occorrono tanti, devono coincidere tanti vantaggi in un eventuale progetto di fattibilità per poi cominciare i lavori. Ma c'è un problema cose contestuali, non si può pensare a Pietra, c'è un problema di urbanistica, ma si deve riunire il consiglio comunale e dire si deve, non basta il sindaco, attenzione, qui ci vuole il consiglio comunale con maggioranza rilevante per dire sì, per questa città è utile spostare il campo da quest'altra parte e non va bene a fuori rotta. A fuori rotta che facciamo? Questo monumento che diventa una cattedrale nel deserto. Cioè, siccome né io né De Laurentiis né molti della mia età vedremo questo giorno, e allora di che parliamo?
5: Tra l'altro, a margine, siccome si parla molto del centro sportivo, si era ipotizzato Monteruscello, poi si era detto no su Civo, presidente il primo settembre disse questa è la prima pietra e la bozza di un accordo che io sto per fare per l'acquisto dei terreni, e siccome ha ribadito che non ci sono problemi per il centro sportivo, io sarei la persona più felice al mondo. Devo anche però registrare, è corretto che io lo dica, due cose. A, che magari non è vincolante la prima cosa che vi dico, cioè che la società sportiva Calcio Napoli ha chiesto l'ennesima proroga alla famiglia Coppola, proprietaria dei terreni.
9: Sì, l'ho scritto pure io, te lo confermo. Anzi,
5: però Corbo, questa cosa può starci, cioè io ho bisogno di tempo per acquistare i terreni, bonificarli, fare il nuovo centro sportivo, fammi stare ancora, dico per dire, 24 mesi, va bene? E sì, quindi 48 mesi, non lo so. La cosa che non mi torna è che mi risulta che De Laurentiis sta attenzionando l'asta che a breve ci sarà sull'hotel che è andato nel fallimento e va all'asta, che si trova lì. Vorrebbe acquistare quell'albergo. Se acquisti quell'albergo, mi sa strano che fai il centro sportivo in un'altra parte.
9: No, ma io non solo te lo confermo, ma è tutta una storia che conoscono bene anche gli specialisti, gli avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Questa è una pista molto attendibile.
5: Sono molto contento che tu abbia le stesse informazioni, perché insomma
9: te, Laure... le informazioni sono sempre le stesse.
5: Proverà ad acquistare l'albergo all'asta.
9: Sì, le cose che non tornano, quando non si incontrano mai le utopie, le cose, le piste certe sono sempre parallele, vanno sempre nella stessa direzione.
5: Un abbraccio speciale ad Antonio Corbo. Ciao,
9: buon
5: Corbo.
9: Lavoro, ciao.
5: Grazie, buon lavoro anche a te. Tra poco, a proposito di settore giovanile e di vivaio, che è un po' il mio cavallo di battaglia, perché qualcuno dice: ah, tu non perdi mai occasione per specificare. No, io non perdo. Io vedo che la primavera è andata in A2, è retrocessa. E quindi, secondo me, va fatto un lavoro specifico. E il lavoro specifico deve partire dalla casa, dal centro sportivo e dagli investimenti. Perché ha ragione Grava, ma come fa Grava a garantire una primavera di alto livello se deve friggere da anni il pesce con l'acqua? È impossibile friggere il pesce con l'acqua. Tra poco ne parliamo con chi lo conosce, il mondo dei vivai, ovvero Enzo Montefusco. Pubblicità.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
12: La risposta è sempre Daily.
13: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
14: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
15: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
14: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
15: E sai perché?
14: Perché siamo da più me.
15: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ci sono dei temi di grande attualità che sono lo stadio nuovo e il centro sportivo alias settore giovanile. Perché? Perché evidentemente questo garantirebbero un Napoli nel futuro ancora più competitivo. Parliamone di questi due aspetti. Innanzitutto voglio salutare il collega del mattino Gianluca Monti. Buon pomeriggio Gianluca.
1: Buon pomeriggio.
0: E il rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli, il professore Guido Trombetti. Caro professore.
2: Ciao.
0: Buon pomeriggio. Allora, tema stadio, tema anche centro sportivo. De Laurentiis, fin qui, parto da Guido Trombetti, non è che ha fatto un capolavoro, di più. Cioè, ragazzi, quello che ha fatto De Laurentiis nel Napoli, con il Napoli a Napoli, è qualcosa in più del capolavoro, è la Gioconda. Lui ha dipinto la Gioconda. Ora però, per mantenere quel quadro, hai bisogno di un fatturato tale che te lo consenta. Il fatturato del Napoli è arrivato al picco, cioè il Napoli ha overperformato. Non può andare oltre quel fatturato se non di un 10%, quindi pochissimo. E ha bisogno come il pane, ogni anno della Champions, perché se non va in Champions sono dolori. Ora, mentre tu per la Champions prima te la andavi a giocare, c'erano Milan, Inter e Juve sicure, te la giocavi da Napoli con la Roma, con l'Atalanta, oggi c'hai una variabile impazzita, il Como. Detto questo, la condizione sine qua non è la Champions. Oppure De Laurentiis è un bivio: o vende e quindi passa la mano, non sappiamo a chi. L'alternativa è costruire lo stadio, perché lo stadio ti darebbe quegli introiti negli incassi, nelle buvette, nei ristoranti, nel museo, nell'averlo aperto ogni giorno, nell'organizzare i concerti, ti farebbe aumentare a dismisura il fatturato. Guido Trombetti, siamo sul piatto della bilancia, due strade, o vendi o investi, che idea ti sei fatto?
2: Ma io mi sono fatto l'idea che lui non venda.
0: E investe?
2: Vende a prescindere.
0: E investe?
2: Troverà un sistema. E lui, guardate, per De Laurentiis, se le persone non capiscono questo punto,
0: prego,
2: non capiranno mai quello che succede. De Laurentiis, se cede il Napoli, dalla sera alla mattina è un uomo che va incontro a un danno umano e psicologico terribile, ma per la sua vita. Lui è un personaggio centrale nella società, in particolare a Napoli, perché è il presidente della squadra di calcio. Allora lui si lambisca il cervello in tutti i modi possibili e immaginabili e quindi pensa di poter prendere, fare lo stadio, poi su questo dirò la mia, il centro sportivo, per patrimonializzare la società, pensa di prendere un allenatore aziendalista, eccetera, ma non cede. E per me, Walter, è una grande fortuna.
0: Perché tu non vuoi fondi stranieri che arrivino
2: non
0: a gestire.
2: Non voglio il Napoli nella nebbia dell'ignoto.
0: Però scusami, e poi voglio sentire Gianluca Monti. Se non cede, per aumentare il fatturato deve investire. Investire significa stadio nuovo. Secondo te davvero... Prego.
2: No, ma scusami Walter, ma perché all'Inter o al Milan hanno investito i fondi?
0: No, però all'Inter e al Milan hanno il progetto del nuovo San Siro.
2: Ma i fondi...
0: Tanto quelli vengono qui a far soldi, non è...
2: Esatto, i fondi hanno un solo obiettivo: comprare e vendere in 5 anni per fare le forti possibili.
0: Però tu, per restare competitivo, Guido, devi avere lo stadio di proprietà. Il Napoli non
2: ma
0: ce l'ha.
2: Insomma, debbo certamente lo stadio di proprietà è molto importante.
0: Certo.
2: Ma non è detto che debba essere di proprietà. Se tu gli fai una concessione 100% su 50 anni, è come se non avesse di proprietà. Io penso una cosa, Walter, voi parlate tutti.
0: Sì.
2: Uno stadio, come se fosse una casetta al mare che si fa.
0: No, ma ci mancherebbe,
2: Allora, se quello che tu dici è vero, per avere i risultati dell'investimento stadio è in 10 anni.
0: No, ma non è quello che dico io, l'ha detto lui che vuole fare lo stadio e Regione e Comune non glielo fan fare. Per me è una schermaglia dialettica. Fammi sentire un attimo Gianluca Monti, collega del mattino.
2: È una schermaglia.
0: Però sai cosa? Io dico, ma una persona di quella levatura perché continua a dirci che vuole fare lo stadio? Cioè, o lo fai o non lo fai, anche perché ce lo dice da 20 anni. Prima era la Iervolino, poi dopo è diventato De Magistris, oggi è Manfredi, poi è anche Fico. Gianluca Monti, è chiaro che se veramente facesse lo stadio vorrebbe dire tanto. Io vi dico di più, già se solo individuasse i terreni, facesse il progetto e desse il là all'inizio dei lavori, ragazzi, il Napoli varrebbe il doppio di quello che vale oggi. Gianluca Monti.
1: Sì, sono d'accordo con tantissime cose che avete detto, perché la vicenda è molto molto complessa. Parto anche da un dato oggettivo: Aurelio De Laurentiis ha 77 anni, magari pensa legittimamente forse di essere immortale, ma purtroppo credo che anche lui non lo sia, e quindi prima o poi quelle luci dei riflettori purtroppo si spegneranno anche per lui, nel momento in cui appunto si renderà conto che fosse arrivato il momento, qualora dovesse esserci un acquirente,
0: di passare la mano,
1: di passare la mano, perché non mi sembra che ci sia intenzione, come vuol dire, di continuare nell'asse ereditario della famiglia De Laurentiis per gestire la SSC Napoli. Quindi sono tutti aspetti anche questi da valutare. Di sicuro in questi 20 anni poteva essere fatto qualcosa in più dal punto di vista infrastrutturale. Ritengo che secondo me De Laurentiis sia stato bravissimo nelle schermaglie dialettiche, perché poi alla fine ha continuato a giocare e a godere anche dello Stadio San Paolo, con una serie di lavori effettuati dagli enti pubblici che per tante altre infrastrutture di questa città non hanno investito i soldi che hanno investito sull'impianto di
0: Tu dici è stato bravo a segnalare che in quell'impianto c'erano problemi, le Universiadi prima e adesso gli europei. Il tema però, Guido, scusami, Gianluca, vado da, perché prima lui aveva un bel rapporto con De Luca, e quindi De Luca santo subito perché vuol fare, no? Vuol fare i lavori per le Universiadi. Oggi che però c'è un altro presidente della regione che finanzia per gli europei, non gli sta bene. Perché? Perché con De Luca gli stava bene Universiadi e invece con Fico e Manfredi non gli sta bene? Perché poi è chiaro, no? Prima c'erano De Luca e De Magistris, cozzavano, De Luca e Manfredi cozzavano e lui era lì nel, no, navigava nell'oro. Oggi però c'è un problema, che Fico e Manfredi vanno d'accordo e che per giunta fanno il Maradona più bello. Guido, perché non gli sta bene stavolta?
2: Ma non è vero, non gli sta bene.
0: Gli sta bene uguale.
2: Siete tutti fissati.
0: Oh, quando mai? Io non sono fissato.
2: Tutti. È una schermaglia tattica. Io sono il solo a sostenerlo. E il punto di caduta sarà un accordo tra il comune, che secondo me sta facendo benissimo, e questo grande imprenditore che sta giocando la sua partita. De Laurentiis sa bene che lui da solo uno stadio
0: non lo può fare
2: in meno di 10 anni.
0: Non c'è dubbio.
2: L'Università di Napoli ci ha messo 15 anni per fare l'edificio a Scambia, che non è certamente complicato come lo stadio, ma in Italia l'edilizia, la costruzione, specie quando è sovvenzionata, è una cosa complicata, non voglio nemmeno entrare.
0: Vado da Gianluca Monti, perché Gianluca poi c'è l'altro tema.
2: No,
0: quello
2: devo dire una cosa però.
0: Prego, prego, prego.
2: Io sono coetaneo di De Laurentiis, ho 2 mesi in meno. Eppure io non ho nessuna voglia di andare in pensione, lavoro 18 ore al giorno, perché alle 5 mi sveglio. Cioè, quello è un fatto di personalità. Certamente non sono scemo e non so. E so benissimo che gli anni pesano, contano, per cui alcune cose, la politica, quando per dirne uno, decido di non fare.
0: Ti sei defilato perché non puoi fare troppo.
2: Però,
0: certo.
2: Però una personalità come quella di De Laurentiis, può darsi che lui si senta intimamente immortale, cioè è un elemento, quello che tutti trascurano.
0: Cioè tu dici, se vendesse il Napoli non sarebbe più al centro di tutto.
2: Bravo,
0: questo.
2: Non lo salutano nemmeno più.
0: No, vabbè, ora non esageriamo. Però è chiaro che non avrebbe tutta questa visibilità che ha.
2: È ovvio, lui a Napoli ha fatto un miracolo. un miracolo.
0: È stato bravissimo, bravissimo. Volevo andare da Gianluca Monti per parlare dell'isola che non c'è, il centro sportivo. Gianluca, presidente ha detto: state tranquilli, non ci sono problemi. Però nel frattempo, mentre non ci sono problemi, ha chiesto l'ennesima proroga alla famiglia Coppola per restare lì, e fin qui nulla di strano, se ha bisogno di acquistare i terreni, poi cominciare i lavori. Insomma, ci vorranno, insomma, penso 48 mesi per finire il centro sportivo, e quindi ci arrivo. Dove non arrivo? Se tu vuoi costruire un centro sportivo, perché all'asta stai provando a comprare l'albergo che è esattamente dove oggi c'è il centro sportivo del Napoli. Monti.
1: Allora, questo è un problema che poi affonda le sue radici, secondo me, più nel passato addirittura che non nel presente. Cioè, il Napoli è in un ritardo siderale da questo punto di vista, perché mentre secondo me il rettore Trombetti ha perfettamente ragione sulla difficoltà dell'edilizia, soprattutto dell'edilizia sportiva in Italia, io a Sorrento ne so qualcosa sull'aspetto centro sportivo. Il Napoli avrebbe dovuto fare di molto e di più già negli anni scorsi. Adesso siamo alla rincorsa, perché poi tutti sanno, tra l'altro, che in questo momento c'è questa urgenza, questa necessità, perché poi i rapporti con i Coppola sembravano anche essere
0: a un certo punto ai minimi termini, sì.
1: Fino a qualche tempo fa. E io sono anche di un'altra idea: una realtà come il Napoli non credo abbia bisogno di un faraonico centro sportivo con 15 o 18 campi, visto che partiamo da tante squadre di settore giovanile che si dividono la metà campo al Kennedy. Onestamente, se già riesci a mettere giù 3-5 campi, per quanto sicuramente una prima squadra importante come quella del Napoli necessiti di avere almeno 2-3 campi, ma voglio dire, già se riesci a mettere giù 5 campi, ci metti la primavera, ci metti la 17, ci metti la 16, già cominci a fare qualcosina, e per quello forse 48 mesi possono bastare. Ma ripeto, tra 48 mesi Aurelio Zanetti sarà 79 anni, quindi si tratta eventualmente di patrimonializzare questa società per un'eventuale cessione, perché ha ragione perfettamente il rettore Trombetti: Aurelio non vuole cedere perché il giorno dopo non va più a porta a presentare il film di Natale in quanto presidente del Napoli.
0: D'altronde tocchi il calcio, diventi famoso prima di salutarvi, professore Trombetti. Io però una cosa non mi torna, no? Perché non so se ne avete mai parlato, c'è il centro sportivo a Marianella, dove nacque il centro sportivo del Napoli, no? Era il Napoli di Ferlaino. Perché De Laurentiis non valuta l'acquisizione? Perché poi lui, come dire, io lo capisco, perché un imprenditore avveduto tiene i conti in ordine, però visto che è molto avvezzo a rilevare all'asta cose dal fallimento, come ha preso Palazzo Petrucci in centro, come sta provando a prendere l'albergo, perché non prende un centro sportivo già bello e fatto all'asta, risparmia, ristruttura e già ce l'ha?
2: Ma questa è una domanda che bisogna fare ai suoi tecnici, io questo no. Questo mi interessa poco. Io sono convinto che il centro sportivo si possa fare, e si possa fare in tempi brevissimi.
0: Quello è il mio auspicio, guarda. Quindi
2: sono quattro casupole, non ci sono grattacieli, né ci sono complicati calcoli di cemento armato da fare, e quindi là me lo spiego di meno. Io a un certo momento avevo sperato che lui si comprasse le cose dei Coppola e allargasse stesso quella zona, la rinnovasse, perché questo è veramente un po' più strano.
0: Forse lì c'erano i margini per poterlo fare anche in tempi più rapidi, via.
2: Bravo, bravissimo, bravissimo. Non capisco perché non si compra quelle zone dove, quando ero ragazzo, giocavo a calcio, villeggiavo.
0: Che ruolo facevi, Guido? Che ruolo facevi?
2: Io il caprone.
0: Va bene, va bene. Ragazzi, è stato molto bello avervi in diretta. Un abbraccio al professor Guido Trombetti.
2: Gianluca,
0: prego, prof.
2: Walter, un saluto a Gianluca Monti.
0: Ti
2: senti insieme a un ammonimento. La gioventù è un privilegio che si perde presto.
1: Io già l'ho perso, prof, non c'è problema.
0: Purtroppo pure io. Un abbraccio, prof, grazie.
1: Wow, ciao.
0: Grazie a Gianluca Monti, il mattino. Ciao Gianluca.
1: Ciao Valtellone, grazie.
0: Allora, tra poco arriva Vincenzo Perna e parleremo proprio di settore giovanile con Vincenzo Montefusco. E poi alle 15 subito tutto sul mercato 4 procuratori per avere le ultime sul mercato del Napoli. Pubblicità.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna. Andiamo subito a salutare mister Vincenzo Montefusco al telefono con noi. Ciao mister.
1: Ciao a tutti voi, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Senti mister, ti faccio una domanda un po' provocatoria a proposito
1: subito.
0: Dei giovani.
1: Subito,
0: sì, subito così, così a schiaffo, proprio senza ritegno. No, perché il mio interrogativo è questo: quando si parla di giovani, no, della necessità di avere un vivaio all'altezza di quelli che sono i traguardi che si raggiungono in prima squadra, io però mi interrogo sul fatto che guardando alle grandi squadre, rimanendo diciamo nel nostro campionato, non ci sono tantissimi giocatori provenienti dal vivaio di quelle squadre che poi risultano talmente decisivi. E allora mi chiedo, ma sto vivaio serve soltanto per far vedere che metti qualcuno nelle liste quando inizi la stagione, o eventualmente a fare semplici plusvalenze, o davvero è importante poi per la prima squadra?
1: Allora, il vivaio serve per le squadre che hanno un livello di classifica fino al quinto posto, diciamo così, per capire il concetto, no? Sì. Le società che hanno bisogno che ci abbiano un grande vivaio possono crescere dei ragazzi e portarli in prima squadra. Io ti posso fare l'esempio subito: l'Atalanta, l'Empoli, quelle che vengono così,
0: la Fiorentina,
1: il Torino, tutte queste società qua. Perché? Perché arrivavano centro classifico più su e sfruttavano ogni anno, ogni due anni, qualche giovane della primavera in prima squadra e facevano cassetto, no? Adesso le grandi società giustamente dicono: io ho un vivaio che mi costa 1 milione, che poi prendono tanti contributi, ma tanti,
0: vero,
1: tanti soldi, e dico: però magari non mi esce nessuno. Però il vivaio serve per tante altre situazioni, insomma. Se io dico che se ci lavori bene, specialmente, ecco, faccio l'esempio del Napoli, lavori bene, lì si possono dare possibilità importanti. La Campania offre giocatori che alla fine, se ne andiamo a guardare la storia del settore giovanile, di giocatori napoletani che hanno giocato in una squadra, è una bella storia, no?
0: Vero,
1: non parlo dei tempi miei, perché insomma sono tempi un po' troppo lontani, però onestamente negli ultimi anni, insomma, io ti faccio l'esempio, Insigne, un ragazzino che stava là, io mi ricordo stavo con questo Napoli di adesso, sono stato quei 6 mesi che poi scappai, no? Insigne era un ragazzino che si vedeva che aveva delle qualità, piano piano è stato curato, e Insigne è pure che poi alla fine non ha preso soldi in Napoli perché non l'ha potuto vendere, però Insigne è stato un giocatore che era dal Napoli tantissimo.
0: In questo caso non c'è guadagnato economicamente, ma c'è guadagnato sportivamente.
1: Ecco, invece Vergara so che mi pare vogliono vendere, è stato valutato. Quando trovi questi giocatori qua, diciamo che questo, con Vergara fai la politica delle società, diciamo, di centro classifica, che stanno lì, queste della Coppa, diciamo, dietro di della Champions,
0: la Conference, l'Europa League.
1: Queste cose, cioè, sono giocatori. Se Vergara tu veramente lo vendi e prendi 30 milioni, è normale che tu devi fare il settore giovanile, perché il settore giovanile ti dà molto. Molti ragazzi, ma bravi, fanno in tutte le altre società. Se tu vai a vedere l'Empoli, vai a vedere il Torino, vai a vedere la Fiorentina e vai a vedere l'Atalanta, ci sono tutti ragazzi campani, tutti centro-sud, per cui una spiegazione te la devi dare. Perché questi ragazzi sono bravi e non vengono al Napoli? Perché tu prendi un ragazzo da fuori, prendi uno straniero e paghi una certa cifra, non so che cosa succede, io queste cose non le capisco. Se tu mi domandi ai giocatori, io ti posso dire tutto dalla A alla Z, ma se mi domandi come si fanno certe cose, mi sono mai interessato.
0: E allora mister,
1: io invece credo, ma al di là di tutto credo, ma questo sforzo lo credo

0: dico io, lo dico sempre. Ah. Il laureato come obbligo dovrebbe avere un grande settore libero, perché lo può fare. Perché? Perché è una società importante. E poi per aiutare sempre i ragazzi napoletani. Io perché ho detto una volta, se De Laurentiis riesce a fare il centro sportivo, per me De Laurentiis è stato il miglior presidente del Napoli, perché ha vinto gli scudetti, sta facendo cose eccezionali, però manca sempre questa ciliegina sulla torta che ti fa diventare importante. Cioè non è che così, è lui che dice ho messo la prima pietra, sono anni e anni e anni che metto la prima pietra, ma la pietra rimane là e basta.
1: È vero.
0: Anche per dare un certo valore anche alla società, insomma, avere un centro sportivo, avere dove i ragazzi napoletani possono vivere la storia dei vecchi campioni, dei vecchi calciatori, cioè questa è una cosa che si fa anche con passione, cioè la passione è alla base di tutto.
1: È vero.
0: Se ti manca quello, non puoi dove vai? Perché De Laurentiis ha capito che è meglio comprare un ragazzo di un'altra città, lo paghi 1 milione, 2 milioni e non spendere soldi per il settore giovanile. E c'è una delle poche società che non ha un centro sportivo. E questa è una cosa che non completa il lavoro ottimo di De Laurentiis.
1: Ottimo fatto fino a questo momento. Mister, ti devo salutare e ringraziare, però ovviamente è sempre un piacere poter parlare di calcio con te. Ti abbraccio forte.
0: Va bene, ciao
1: mister. Ciao, grazie davvero. Dobbiamo chiudere questa seconda ora di Radio Gol. State lì, le ultime sul meteo dopo un pizzico di pubblicità e poi ritorno in studio il nostro direttore Walter De Marcia.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Campania nelle prossime ore, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature estive a tutti gli effetti, anche se per fortuna non raggiungiamo punte eccessivamente alte, quindi sì, nelle zone interne si superano i 30 gradi, ma lungo la fascia costiera qualche grado in meno, anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Poi nella giornata di giovedì, tra l'altro, arriverà un po' di vento da nord-ovest verso sera e questo porterà anche aria leggermente più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi.
8: Pomeriggio, allora vi avevo detto che avremmo destinato questa terza ora al calciomercato, anche perché il Napoli ha degli obiettivi, tra questi Kalaili, israeliano, che tra l'altro sarà al mondiale, e io resto convinto che il mondiale detterà un po' i tempi di questo calciomercato, e tra l'altro Kalaili gioca in Belgio, laddove fu scovato da Bigon e da Benitez Kalidou Koulibaly. E allora quel campionato lì, anche se lui è francese, ma il campionato belga lo conosce molto bene l'allora procuratore Koulibaly, Bruno Saten. Caro Bruno, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
8: Grazie di cuore per essere nel nostro pomeriggio. Senti, tu che conosci molto bene anche quel campionato, si è messo in mostra soprattutto in Champions. è uno di quelli attenzionati anche in Premier? Il Napoli può riuscire a strappare Calaili alla concorrenza? Che giocatore è?
9: Ma è un giocatore che è abbastanza devastante sulla fascia destra, è un ragazzo con un bel fisico, e l'ho guardato un po' in TV, in video, e la verità è che mi è piaciuto molto.
8: E per essere chiari, è un Hakimi, è un Dumfries con quella struttura, con quella gamba lì?
9: No, più offensivo, più offensivo, che fa veramente più la fase offensiva.
8: E a livello di ma potrebbe essere un'alternativa a Di Lorenzo o più un'alternativa a Politano, per esempio, in un centrocampo
9: più Politano.
8: Quindi in un centrocampo a 4 potrebbe essere diciamo perfetto per giocare lì a destra, no?
9: Sì, è uno che fa delle differenze, ha una bella corsa, una potenza, è veramente un bel giocatore, ancora abbastanza giovane, prospettiva interessante.
8: Quindi molto interessante. A proposito di mercato e di tempi del mercato di quest'anno, no? Secondo te sarà un mercato un po' lento all'inizio, visto che tra due giorni parte il mondiale?
9: Eh sì, ovvio, perché sempre questi anni di Coppa del Mondo, ma rallenta un po' tutto il mercato. Sia le vendite che i transfer in entrata, dunque sicuramente più operazioni fine luglio e agosto, ovviamente.
8: Senti Bruno, e a proposito di mercato, naturalmente io lo ricordo per chi ci ascolta, Bruno Staten però è francese, è di Parigi, e a proposito di Francia arriva Allegri, che ha già lavorato con Rabiot alla Juve, quest'anno al Milan. Secondo te farà di tutto per portarlo anche a Napoli?
9: Questo non ho nessuna idea, perché non faccio parte del circolo Rabiot e Véronique, dunque.
8: Ma è complicato trattare con Véronique?
9: Sinceramente un ragazzo di questa qualità per me fa una carriera strana. Dunque,
8: un po' al di sotto, dici?
9: Sì, è un po' strano, è un ragazzo che ha fatto delle scelte strane, dunque ho sempre ritenuto che si era un giocatore gestito da un professionista, avrebbe avuto una carriera probabilmente diversa, però è importante che lui sia contento, e credo che in Italia sta bene, che sia a Torino, a Milano o a Napoli, forse perché c'è un rapporto, un certo tipo di rapporto con Allegri, e vediamo. Però adesso tocca anche l'aspetto finanziario, perché probabilmente è un buon stipendio, c'è da capire in che direzione vuole andare il presidente, perché ho capito che si può alla possibilità di ridurre un po' le spese, lo farebbe volentieri.
8: Beh, diciamo che evidentemente il monte ingaggi è salito molto, anche perché ti ritrovi in organico sia De Bruyne che Lukaku, solo loro due hanno comunque un ingaggio da 6 milioni netti a stagione, quindi tradotto parliamo di 12 milioni netti l'anno. È chiaro che poi c'è Højlund, poi c'è McTominay, poi c'è Di Lorenzo, poi c'è Politano, poi c'è Rachmani e via via tutti gli altri. È chiaro che tu devi sempre dare un occhio al monte ingaggi, no Bruno?
9: Sì, sì, no, assolutamente, nel calcio moderno, però perché c'è il presidente che Chiavelli su queste cose sono
8: molto bravi.
9: Sono molto attenti, sì,
8: molto attenti e molto bravi. Torno solo per un attimo a beneficio di chi ci ascolta e magari solo per quei pochi che non lo sapessero. Riferimento che fa Bruno Staten alla gestione di Rabiot è perché Rabiot ha affidato la gestione alla sua mamma, a Véronique, quindi non a un diciamo procuratore professionista, ma gestito direttamente dalla mamma. E quindi Bruno dice probabilmente per il valore del calciatore poteva fare una carriera diversa. Senti Bruno, a proposito di mondiale, ora al di là del cuore, la tua favorita è la Francia?
9: Ancora una volta, sulla carta.
8: Sulla carta è fortissima, sì.
9: Abbiamo un elenco di giocatori forti, abbiamo un allenatore esperto che ha già vinto, che anche lui ha imparato tanto in Italia ai tempi quando era un giocatore o anche un allenatore, però. Però dopo ci sono ovviamente altre nazionali forti. Il Portogallo è una squadra forte, la Spagna forte, l'abbiamo ancora dimostrato all'Euro.
8: Il Brasile di Ancelotti anche, no? Anche il Brasile.
9: Il Brasile però, sappiamo che Carlo è un gestore, un fenomeno, perché fa credere a tutti che sono dei fenomeni e può riuscire a fare un gran risultato. Io lo auguro perché Ancelotti per me è un personaggio eccezionale e dunque il Brasile, e faccio anche un pensiero per vedere Neymar tornare anche giocando 10-15 minuti alla fine delle partite, perché è un giocatore veramente speciale. Voi avete avuto Diego Maradona Napoli. E noi abbiamo avuto la fortuna qualche anno a Parigi di vedere Neymar, e vi dico a tutti che Neymar era un crack.
8: Va detto che avete visto Messi e Mbappé, quindi ora nulla a che vedere, sì, con Maradona, però insomma, no, Messi, Neymar, Mbappé.
9: Messi su tutta la storia, tutti gli anni ha fatto delle cose straordinarie, però purtroppo quando è arrivato a Parigi già era un po' contro la sua volontà, dunque non è che abbia dato il migliore suo, però nei primi 2-3 anni era veramente qualcosa di
8: fantastico,
9: speciale.
8: È vero. Io ti ringrazio molto perché ci hai onorato. Bruno Saten, ciao Bruno, a presto.
9: Ciao a tutti. Ciao.
8: Altro procuratore, Graziano Battistini, buon pomeriggio Graziano.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno a te. Buon pomeriggio. Senti Graziano, lo sto chiedendo a tutti i colleghi procuratori che si stanno avvicendando in puntata. Sarà un mercato un po' diverso, un po' particolare, un po' spalmato verso il mese di agosto, visto che dopodomani inizia il mondiale?
10: Ma sicuramente l'inizio promette bene in quella direzione, quindi dico senza dire di sì. Perché i club devono ancora sistemarsi, in tanti club devono ancora sistemarsi completamente per partire con i programmi, quindi
8: sì.
10: Vuoi metterci anche il mercato e vedi cosa succede al Milan, quindi insomma siamo abbastanza rilenti.
8: Al Milan c'è il buio perché non hanno né il direttore sportivo né l'allenatore, a Napoli si attende solo la rescissione di Allegri, però insomma mano a mano si vanno riempendo le caselle. Oggi è arrivato Tedesco al Bologna, ieri l'annuncio di Grosso alla Fiorentina, Aquilani andrà al Sassuolo, Abate andrà al Torino. Ecco, ma c'è anche questo fermento di nuovi allenatori, nuove concezioni, perché se vedo Grosso a Firenze, Abate al Torino, Aquilani alla Fiorentina, c'è anche voglia di una proposta nuova di calcio, Graziano?
10: Ma il nuovo che avanza sicuramente, sono tre profili molto interessanti che hanno fatto bene dove sono andati, e quindi di conseguenza sarà curioso vedere come si comporteranno nei nuovi club.
8: Hai detto hanno fatto bene dove sono andati, ha fatto benissimo dove è andato Elia Caprile al Cagliari. A proposito, nuovo direttore sportivo, da ieri è ufficiale Pietro Accardi, dopo le esperienze di Empoli e della Samp, Pietro ricomincia da Cagliari. È chiaro che la stagione, Graziano, di Elia Caprile insomma non è passata inosservata agli addetti ai lavori, perché è vero che Pisacane ha fatto un grande lavoro, è vero che hanno trovato i gol di Sebastiano Esposito, di Chilisoi, di chi vuoi, ma è pur vero che senza Caprile insomma, là dietro Elia ha fatto... Ma che stagione è stata quella di Caprile?
10: È stata una stagione solida, è stata la prima stagione dove ha giocato completamente tutte le partite in Serie A, e perché vuoi che a Empoli
8: si fece male,
10: causa un infortunio, esatto, no, saltò la prima parte, e l'anno scorso arrivò a Cagliari, arrivò a gennaio, quindi è chiaro che è stato il primo anno dove lui ha potuto così mettersi e misurarsi con la Serie A dall'inizio alla fine, direi che ha fatto veramente una stagione solida, ed è quello che era l'obiettivo che ci si prefiggeva, e ha dimostrato un po' a se stesso e a tutti di essere veramente un portiere solido.
8: Talmente solido e talmente bravo da conquistarsi comunque anche la convocazione della nazionale maggiore. E in questo percorso di crescita di Elia Caprile, tu ritieni, con tutto il rispetto che si deve al Cagliari, e ben in te ci mancherebbe, tra l'altro c'è il mio amico Pisacane che è allenatore, quindi ci mancherebbe, ritieni che però sia pronto per imporsi adesso a altissimo livello?
10: Ma allora, sempre fermo restando che comunque, voglio dire, a Cagliari è assolutamente una piazza importante, e bisogna sempre, voglio dire, sottolineare queste cose qua, perché sono certo, importanti, certo, da dirlo, e quindi di conseguenza Elia lo sa benissimo, e si è anche legato a Cagliari perché Cagliari gli ha dato l'opportunità di fare quello che ha fatto fino adesso in questo ultimo anno e mezzo, che è stato un pezzo importante della sua carriera. È ovvio che dovesse, qualora presentarsi un'occasione interessante di mercato dove si possa alzare il livello, è ovvio che io credo che Elia mentalmente, tecnicamente, fisicamente e atleticamente sia pronto per fare questo salto. Quindi di conseguenza è chiaro, poi dopo bisogna vedere tante componenti, il mercato e come si evolve, quali possono essere gli incastri, perché è chiaro che il mercato dei portieri è un mercato a incastro, no? E quindi di conseguenza bisogna attendere un po' tutte queste cose qua, però insomma dai.
8: Te lo chiedevo perché con Provedel, che è destinato all'Inter, magari uno come Gattuso, che conosce il ragazzo, potrebbe ipotizzare, no? Di magari, perché no, volerlo in un club come la Lazio. Poi si era parlato, e tu lo ricorderai molto meglio di me, Graziano, a un certo punto sembrava che Maignan potesse lasciare il Milan, e ovviamente il Milan si sarebbe fiondato su Elia. Io credo che oggi Caprile abbia dimostrato veramente il valore. Poi, per carità, non voglio metterti in difficoltà, quindi è una considerazione.
10: No,
8: ci tengo a dire una cosa io, per carità.
10: Magari mi dai qualche spunto interessante.
8: No, ci tengo a dire una cosa, ma è mia, quindi non appartiene a Graziano Battistini. Io però un ragionamento lo voglio fare. Il Napoli aveva Meret e Caprile, cede Caprile, poi arriva Milinkovic, e oggi sento che il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere, Kovar, nazionale ceco, molto bravo, e che potrebbe partire uno tra Meret e Milinkovic. Allora, col senno di poi, però sinceramente io avrei tenuto Caprile, però voglio dire, è una mia considerazione. Oh, ma a proposito, ma la Lazio e Gattuso, ti piacerebbe vederlo nella capitale?
10: Ma io credo che la Lazio abbia Provedel, poi tutto da vedere se
8: davvero.
10: E poi non dimentichiamo che rientra Mandas, no? Dal prestito del Bournemouth, dove mi sembra di aver visto che non ha giocato praticamente, che non ha mai giocato, e quindi il Bournemouth non ha esercitato l'opzione di riscatto, esatto. Quindi di conseguenza, sai, sono tutte, ripeto, il mercato dei portieri è un mercato molto a incastro, e bisogna vedere chi parte e poi che opportunità possono crearsi.
8: Assolutamente.
10: Per quanto riguarda il discorso di Napoli, è stato un discorso chiaro, nel senso che Elia ha fatto la sua scelta dettata da una legittima scelta del mister, ok? Che allora
8: aveva scelto Meret, diciamo.
10: Sì, prevedeva delle gerarchie, chiaramente, e lì aveva proprio voglia e necessità di mettersi in discussione, come l'ha fatto per crescere ulteriormente. Ha fatto la scelta giusta oggettivamente.
8: Assolutamente, vedendo i risultati.
10: Questo suo livello di solidità che ha trovato e di importanza che ha trovato è stato grazie anche a questo anno e mezzo giocato con continuità nel Cagliari, con due brillanti salvezze.
8: Sì, devo dire, e poi ti dico, ne abbiamo parlato tante volte, Graziano, io mi ero molto incuriosito di Caprile e l'avevo visto nella stagione in cui lui era a Bari, e parlando con Ciro Polito, Ciro mi diceva: guarda che questo ci avrà un grande avvenire. Ma insomma, poi Polito è uno di quei dirigenti bravissimi, basta vedere Favasuli, basta vedere Liberali, basta vedere la scelta Aquilani, anzi io mi chiedo come molti club di A dormono e non abbiano chiamato uno bravo e competente come Polito. Non a caso il Bari, quando c'era Polito, stava andando in A, senza Polito è andato in C. Detto questo, mi disse, un grande portiere, fece una stagione a Bari pazzesca, e poi l'ho seguito a Cagliari in quest'anno e mezzo, veramente portiere strepitoso. Va bene, Graziano, per tutte le cose belle che ho dette lì, quantomeno mi offri il caffè, se no mi arrabbio.
10: Ma anche una pizza,
8: una pizza. Ti abbraccio, Graziano.
10: Però vengo a Napoli a mangiarla, che più.
8: Con grande piacere. Allora sei mio ospite, va bene?
10: No,
8: a Napoli la pizza la offro io, non ti devi dispiacere.
10: Vabbè,
8: grazie di cuore. Dai, ciao, grazie.
10: Grazie a voi,
8: ciao. A proposito, ancora mercato, perché rispunta un nome. Io al momento non ho grandi, diciamo, conferme, però sta tornando in auge un nome per la prossima stagione. Sembrerebbe ci sia l'ipotesi Davide Frattesi. Allora, poi ripenso al 4-3-3, ripenso al fatto che Anghissà potrebbe andare via, ma potrebbe anche restare. Certo, se arriva Frattesi e ai McTominay, sono due che si buttano dentro, sono due che creano, e il Napoli ha bisogno di far crescere il numero delle realizzazioni. Frattesi l'ho avuto, seppur giovanissimo, a Pescara, mister Pasquale Marino. Caro mister, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio, l'ho avuto sia ad Empoli.
8: Ah, ad Empoli, ho detto a Pescara?
11: Sì, sì.
8: Hai ragione, non so perché ero convinto.
11: A Pescara.
8: Hai avuto Politano, chi ha avuto?
11: Sì, sì, Politano a Pescara, sì, c'era Politano.
8: Avevo confuso con Politano, e invece sì. Giustamente l'hai avuto ad Empoli. Da quel momento però Davide Frattesi, cresciuto tanto, reclama spazio, ha ragione, perché quest'anno, nonostante Chivu abbia fatto più rotazioni, per esempio Zielinski si è preso la scena, Frattesi comunque non è che abbia giocato molto. Ce lo vedresti in un Napoli guidato da Allegri?
11: Sì, anche perché Allegri gioca spesso col 3-5-2 o col 4-3-3, quindi in un centrocampo a tre, secondo me Frattesi è l'ideale, perché c'ha tempi di inserimento notevoli, e quindi sarebbe veramente come ruolo il massimo per lui. Come dicevi, ha bisogno di giocare con continuità, perché giustamente, quando poi, anche se è una squadra che ha tanti campioni, tanti giocatori di livello, se non giochi perdi il ritmo, se giochi a intermittenza sicuramente non arriverai mai al top della condizione fisica e anche mentale, perché poi è ancora giovane, ha voglia di spaccare tutto e spesso non gioca, sicuramente il morale non è stato dei migliori, ecco, quindi sono convinto che ha bisogno.
8: Cioè, lui ha bisogno proprio di esprimersi.
11: Sì, perché ripeto, con me in pochi mesi ha fatto 4-5 gol più o meno tutta la stessa maniera, perché c'ha tempi di inserimento importanti, quindi vede la porta e l'ha dimostrato, perché è arrivato in nazionale, per cui non sto a dire.
8: Poi l'ha comprato l'Inter, quindi voglio dire.
11: Il valore del giocatore è indiscutibile, ecco.
8: Senti Pasquale, e a proposito di Napoli, no? Gestione post Conte, c'è stato un periodo in cui noi, addetti ai lavori, raccontavamo che il Napoli aveva individuato due candidati, cioè Italiano e Allegri. Poi, per una serie di incastri, tutte le scelte De Laurentiis, Chiavelli, Manna sono confluite su Allegri, che vuol dire l'esperienza, l'abitudine, ovviamente, a una piazza esigente come oramai lo è Napoli, secondo me lo è da sempre Napoli esigente, e anche abituato alle pressioni. È una scelta corretta, secondo te, quella che porta Massimiliano Allegri?
11: Ma certamente fra i due Italiano ha fatto veramente un percorso importantissimo, però la piazza di Napoli è ancora più grande rispetto alle piazze che ha fatto lui in questo momento, come Fiorentina e Bologna, anche se a me piace tantissimo per come gioca, per come le sue squadre sono molto aggressive. Sicuramente un allenatore che mi è dispiaciuto, secondo me, che il calcio italiano ha perso un allenatore come lui. Ecco, però chiaramente andando su Allegri non è che uno lo può giudicare per il girone di ritorno o l'ultimo periodo che ha fatto al Milan, ma lo deve giudicare per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che ha vinto, ed è comunque una certezza, ecco, rispetto, perché è abituato ad allenare il Milan e la Juve, non è facilissimo, ecco, per cui
8: tra l'altro ha vinto sia al Milan sia alla Juve. Conte aveva vinto alla Juve e all'Inter, magari ad Allegri manca vincere al Napoli, no? Auguriamocelo. Sì. E poi Pasquale garantisce, almeno la sua storia dice questo, ha garantito un percorso Champions alla Juve che lo ha portato con la sua Juve due volte in finale di Champions.
11: Sì, e poi sono partite che si giocano, è difficile da interpretare, però voglio dire, quando, secondo me è una certezza assoluta, insomma, ha fatto tante di quelle vittorie, ripeto, magari la gente per l'ultimo periodo che ha fatto al Milan non è stato dei migliori, come ha perso il posto in Champions, insomma, non è stato bello, però ripeto, stiamo parlando di Allegri, stiamo parlando di un allenatore vincente, ecco, un allenatore che fra l'altro come carattere, come persona, non è uno che si lamenta mai, insomma, è uno, per me, una scelta ottima per sostituire un grande allenatore come Conte.
8: Pasquale, prima facevo un riferimento a Caprile al Bari, no? Quel Bari che è stato a 60 secondi dalla Serie A, perché se quel Bari-Cagliari fosse finita 0-0, in A ci andava il Bari. E invece segnò Pavoletti, era il Cagliari di Ranieri, il Bari resta in B. E da quel momento tu ci sei anche stato, tu, Longo, altri allenatori, però nulla lasciava presagire addirittura la retrocessione in C. Secondo te com'è stato possibile che questo poi sia avvenuto?
11: Ma io di solito è il primo anno quello più difficile, perché capita spesso che le società che retrocedono dall'A alla B fanno il doppio salto all'indietro, così come spesso capita fanno il doppio salto in avanti, però quella volta lì è lo stesso che il Bari è retrocesso dall'A, perché si è trovato in Serie A. A livello morale, quando sono arrivato io dopo 10-11 giornate, veramente è stata dura, però non
8: anche l'ambiente, no Pasquale? Anche l'ambiente,
11: l'ambiente. C'è sempre contrasto per la doppia proprietà, diciamo così, in multiproprietà, per cui l'ambiente non è l'ideale, no? In certi momenti c'erano contestazioni che si acuiscono di più, poi se magari non hai una squadra con gente con un carattere forte non è mai facile meglio, fermo restando che quando c'ero io avevamo una media punti buona, diciamo che fin quando io ho fatto diverse partite ed eravamo a più 5 dai, diciamo così, dai play-out e meno 5 dai play-off, poi c'è stato sempre, per le pressioni che ci sono, mi hanno esonerato, è arrivato Iachini, poi alla fine si è salvato attraverso i play-out, poi l'anno dopo non è riuscito a fare i play-off, quest'anno purtroppo è partita malissimo, ha cambiato tanti allenatori, perché ripeto, la pressione che c'è,
8: certo,
11: la contestazione, certo, non è, tutte le componenti non vanno dalla stessa,
8: non ti aiutano,
11: e quindi prima o poi poteva accadere, ecco, perché non è mai migliorato il rapporto fra società e popolo, pubblico, stampa e tutto, quindi sicuramente è un ambiente proprio difficile.
8: Però al di là dell'ambiente Bari, no? Sai Pasquale, riflettevo, mister, su una cosa. Allora, a Bari ce l'hanno con i De Laurentiis, se non va bene protestano, e a Torino ce l'hanno con Cairo, non va bene protestano, e alla Roma con Lotito. Però poi alla fine, se si stancano i De Laurentiis a Bari, Cairo a Torino e Lotito alla Lazio, arriveranno altre proprietà straniere. Io non lo so se sarà un bene per il calcio italiano avere tutte proprietà straniere, eccezione fatta per il Napoli, perché poi se De Laurentiis c'è del Bari, ovviamente terrebbe il Napoli.
11: Cioè, ma mi trovo d'accordo, perché veramente ormai è diventato difficile trovare imprenditori italiana. La Salernitana pure il presidente è contestato, per fortuna hanno fatto, certo, diciamo, un passo indietro i tifosi per l'amore che hanno per la squadra, e come dicevi è brutto se dovesse accadere una cosa del genere, perché tanti presidenti, ho letto anche che il presidente dell'Empoli potrebbe anche scendere,
8: sì è vero,
11: sono situazioni sicuramente un po' complicate, ecco, perché...
8: o forse il calcio è talmente cambiato che, come accade in Premier, magari in altri club esteri, oramai sono i fondi a farla da padrona e il singolo imprenditore non regge più, proprio non tiene il passo. Vedremo.
11: Anche in B, la Spezia, che è una proprietà straniera, non è che ha sfiorato là, adesso si trovano pure in C, ed è un peccato.
8: Basta vedere anche Venezia, no? Venezia, lo stesso Monza. Fortuna che c'è Stirpe, che almeno è una proprietà italiana e porta in Serie A il Frosinone. Va bene, mister, io ti ringrazio molto, perché lo sai, quando parlo di calcio con te mi piace tanto. Grazie davvero.
11: Grazie a te, buona
8: giornata. Tra poco ancora mercato con Ciro Troise, anche il rinnovo di Di Lorenzo. Pubblicità.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: il mercato, entrata, uscita, rientro e i rinnovi, a cominciare da quello di Rachmani Spinazzola, ma insomma sono cosa fatta, a quello che potrebbe arrivare per Di Lorenzo. Potrebbe prolungare, a quel punto tra il Napoli e Di Lorenzo sarebbe una sorta di per sempre sì, per dirla alla Saldavinci. Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, ciao Ciro.
1: Buongiorno a voi.
0: E diciamo che nei prossimi mesi verrà intavolata questa discussione possibile per il prolungamento del contratto di Giovanni Di Lorenzo.
1: Sì, lui già ha un contratto che con l'opzione mi sembra scada del 2029.
0: Esatto.
1: Parliamo di un giocatore che ha la possibilità per l'attitudine al sacrificio e per l'integrità fisica di poter giocare ancora per tanti anni, quindi potrebbe magari allungare ancora per assicurarsi, diciamo, un futuro ancora più lungo nel Napoli con i suoi valori umani e con la sua capacità di parliamo di un giocatore che quest'anno si è fermato, una novità, perché ha avuto un infortunio.
0: Hai ragione.
1: Ma altrimenti avrebbe fatto altre 50 partite anche quest'anno.
0: Beh, d'altronde ha giocato con un problema al piede, ha stretto i denti, ha voluto esserci, e quindi, e poi hai ragione, la sua struttura, integrità fisica gli consentirà sicuramente di proseguire al top la sua carriera. Sarebbe davvero bello se Di Lorenzo, arrivato qui dall'Empoli, si è imposto, ha sempre giocato titolare, ha vinto 2 scudetti, ne è il capitano, insomma chiudesse la carriera a Napoli, sarebbe una bella storia. Senti, per un attimo, prima di andare sul tema mercato, è arrivato un WhatsApp e un ascoltatore mi ha molto sorpreso, è Gennaro che vuole dare un consiglio a De Laurentiis. Secondo me un consiglio un po' tranchant, però io lo leggo. Se fossi in De Laurentiis, metterei nel contratto di Allegri una clausola, ovvero se nelle prime 5 giornate facesse meno di 7 punti, esonero immediato, senza penale da pagare, lo mando via. Ma mi sembra un modo di mettere una, cioè, se avesse
1: è assurdo. L'Italia è questo qui. Che pensa, non si aspetta.
0: Pensa se avesse fatto.
1: Non sarebbe mai esistito.
0: No, e pensa per Cassi.
1: Non sarebbe mai esistito.
0: E per Cassi con Gasperini,
1: Cassi,
0: che le prime 5 le perde.
1: Ed è stato premiato dal calcio perché ha vinto l'Europa League, no? Ora sembra tutto scontato, ma tu te lo immagini, tornando un po' indietro negli anni, l'Atalanta, ti dicono là, l'Atalanta nel 2024 vince l'Europa League
0: e farà la Champions, no, ma non ci avrei mai creduto. Invece i percassi, e pensate che Gasperini perde le prime 5 partite, poi la prima che vince la vince proprio col Napoli, tra l'altro. Beh, da lì parte una storia incredibile. Senti, a proposito di mercato, ok Di Lorenzo che rinnova, dice Di Lorenzo, Calaili e Dodò se la giocano, c'è uno avanti, costa troppo l'israeliano, a che punto siamo?
1: Sì, Calaili è la prima scelta, però la valutazione di 25 milioni per il Napoli è troppo alta, quindi è andato forte su Dodò, che può essere una buona alternativa, che avendo un solo anno di contratto può essere preso anche con circa 15 milioni di euro. Io penso che il Napoli insisterà ancora un po' su Calaili, poi valuterà le alternative, c'è anche Valinčić delle alternative.
0: E tra l'altro, situazione contrattuale di Dodò, no? Come ci ricordava Ciro Troise, ha un altro anno di contratto. Nella stessa situazione c'è Mario Chila, e quello è l'obiettivo primario voluto da Allegri, da Manna, dal Napoli. Si sono fiondati, c'è da convincere Lotito.
1: Sì, assolutamente. Lotito al momento non molla, vuole tenere lo stesso anche perdendolo a zero. Anche col rischio di perderla a zero, però il Napoli insisterà, c'è la volontà del giocatore che verrebbe al Napoli, vuole da tempo, parla col Napoli, pensa.
0: Ama la città.
1: Sì, assolutamente, però anche per il fatto che perderanno Romagnoli, che andrà in Qatar, dove doveva andare già a gennaio, nei colloqui con Gattuso loro hanno mantenuto e garantito l'idea di provare di resistere per tenerlo alla Lazio.
0: Poi è chiaro che incide molto la volontà, anche il rischio di perderlo, perché attraverso il suo procuratore Alejandro Camagno, Mario Chila è stato chiaro, non rinnova, quindi o lo tieni un anno e poi lo perdi a zero, o l'alternativa è che obtorto collo, anche contro il parere non favorevole di Gattuso, lo dovrai cedere. E qui Ciro, dove viene fuori il problema? Viene fuori la richiesta iniziale della Lazio è di almeno 30 milioni, 30 milioni perché nelle casse della Lazio ne finirebbero solo 15, l'altro 50% andrebbe al Real Madrid.
1: fatto, c'è un altro dato di fatto.
0: Prego,
1: Napoli
0: prego.
1: Al momento ha Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Beukema, Marianucci, Rafa Marin, Oliveira, tra centrali e possibili centrali, a 7 giocatori, quindi non ha neanche questa pressione di dover prenderlo subito.
0: E perché allora però hanno individuato in una delle priorità un difensore centrale, Ciro?
1: Perché credo che qualcuno andrà via dei centrali, non so, qualcuno tra Rafa Marin, Beukema, forse Marianucci, anche se secondo me Marianucci come De Bruyne fu preso con l'idea che fosse Allegri l'allenatore, quindi magari Allegri vorrebbe almeno inizialmente puntare su di lui, poi si vedrà anche durante i ritiri, però è inevitabile che qualcuno andrà via. Ma in Napoli penso che in tanti ruoli siano troppi,
0: Poi va d'altronde De Laurentiis l'ha ricordato, abbiamo oltre 30 giocatori, cioè se penso al momento alle prime punte, Ciro, hai Højlund, Luca, Lukaku, se penso agli esterni di attacco, c'hai Politano, Vergara, Neres, Giovane, Alisson.
1: Anche la mezzala, però comunque ne hai Alisson.
0: Poi Alanga. Ti tornano Alanga, appunto. No, volevo, vedi, a proposito però di Mario Chila, no? E di questa forte insistenza del Napoli, può darsi che la valutazione sia anche: noi abbiamo Beukema, Buongiorno, Rachmani, però nessuno dei tre è velocissimo?
1: Sì, può essere, poi dipende anche il Napoli come giocherà. Dicono del 4-3, ma potrebbe starci anche il 3-4-3. Allegri è un allenatore duttile, ha giocato con tantissimi sistemi di gioco nella sua carriera: 3-5-2, 3-4-3. 3-4-2-1, 4-3-1-2 mi ricordo ai tempi del Cagliari, 4-2-3-1 ai tempi della Juventus.
0: Vero.
1: Quindi non è un allenatore che si sposa per forza con un sistema di gioco prediletto.
0: Allora, a proposito di mercato, ci raggiunge Vittorio Tosto. Buon pomeriggio, Vittorio.
2: Walter, buon pomeriggio a tutti quanti voi.
0: Senti, siamo con Ciro Troise che diceva: Marianucci l'anno scorso viene preso quando Conte sembrava destinato ad andar via, doveva arrivare Allegri. Secondo te Allegri è l'allenatore giusto per far esplodere in carriera Luca Marianucci, che tu hai visto a Empoli compagno di squadra, per giunta di tuo figlio?
2: Ah, ma io me lo auguro per il ragazzo, perché ripeto, Luca, l'ho visto crescere con mio figlio, mi auguro un mondo di bene. È un giovane italiano che, per me, riconfermo, è un giovane giocatore forte, giocatore che in Serie A l'ho visto dominare, l'ho visto tenere botta contro grandi attaccanti come Lukaku, come Zapata, come Ken, insomma attaccanti importanti del nostro campionato. Quindi mi auguro che ovviamente il giocatore possa essere fuori, perché tipo i nostri giocatori siamo per uno che...
0: Allora, abbiamo un problema del collegamento con Vittorio Tosto, torno da Ciro Troise. No, ti sentivamo poco, Vittorio, ci sei? Ecco, ora lo sentiamo meglio, vado un attimo da Ciro Troise. Sì. Ciro, chiaramente è ovvio che però dovesse arrivare Ila e tenere il Napoli in organico Rafa Marin, a quel punto credo che Marianucci potrebbe essere riceduto in prestito, perché il Napoli non lo molla, anche perché Manna si fida molto del calciatore, anche Manna pensa che possa avere una carriera importante, così?
1: Sì, assolutamente, anche perché il giocatore deve fare minutaggio, deve crescere, deve lavorare, e si ha bisogno di fare, andava via a gennaio proprio per quello. Quindi è ovvio che se ti trovi in organico con 7-8 centrali è difficile che possa poi trovare spazi, però io credo che ai nastri di partenza ci sarà. Poi sarà valutato, l'estate è molto lunga e è piena di situazioni che possono cambiare da un momento all'altro.
0: Io ringrazio Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro. E torno da Vittorio Tosto. Vittorio, torna in panchina, ecco, il tuo amico Rino Gattuso, testa dura come la tua, calabrese come te, alla Lazio, dove la situazione ambientale non è proprio il massimo, però Rino è uno di quelli che non si abbatte, ha vissuto da allenatore piazze molto più complicate.
2: Marino, la storia di Rino la conosciamo tutti. Rino, ricordiamoci che parte veramente dai paesini più dispersi, non dalla provincia. Rino parte proprio dalla strada, veramente, ed è diventato campione del mondo. La delusione sua più grossa, purtroppo, non è stato fortunato a portare la nostra nazionale al mondiale, che lo avrebbe meritato. Vi ricordo che sull'1-0 Ken ha avuto la palla del 2-0 e lì sarebbe finita, e si starebbe parlando di un'altra situazione, nel senso che eravamo prossimi. Oggi qui parlavamo di un'Italia favorita a giocarsi un mondiale importante con Rino Gattuso.
0: Ora, favorita non lo so, però insomma con Rino non avremmo sfigurato.
2: Ti posso garantire che quando nel 2006 con Marcello Lippi io dissi che eravamo candidati veramente a vincere un mondiale, perché noi siamo strani, noi siamo veramente strani, quindi e vinciamo sempre nei momenti.
0: Però posso dire, Vittorio, io mi fido di te, sai, della tua competenza, però in quel mondiale con Lippi va anche detto che c'era Cannavaro, qui c'è Bastoni, lì c'era Nesta, con tutto il bene che voglio a questi calciatori, però lì avevamo Totti e Del Piero, qui ci abbiamo Ken e Reteghi.
2: Lì avevamo un'alchimia che solo i grandi allenatori possono creare. Rino Gattuso ha questa capacità. Rino magari non può avere tante altre caratteristiche. Rino Gattuso come calciatore non era Pirlo, però aveva dentro un'alchimia che ci nasci con queste alchimie.
0: Hai ragione.
2: Queste alchimie qua la trovi su uno sportivo su 10.000. Chi ha giocato a calcio questa alchimia qua la riconosce negli altri, perché non tutti noi ce l'abbiamo. Questa alchimia qua non la compri al supermercato, ce l'hai innato. Rino Gattuso è invidiato, praticamente tra virgolette, da molti, ed è stimato dal mondo del calcio a livello mondiale, perché questa alchimia qua ce l'hanno pochissimi sportivi e pochissimi ovviamente.
0: E lui è uno di quelli che invece ce l'ha.
2: E lui stai pur tranquillo, e te lo dice Vittorio Tosta, che l'Italia purtroppo non c'è andata, ma se fosse andata al mondiale questa alchimia qua Rino Gattuso la trasmetteva non solo a tutti gli italiani, ma anche a quelli che erano all'estero, cosa che ha fatto al Mondiale 2006. Tutti i meridionali che erano in Germania a tifare nazionale sono stati trascinati da gente come Rino Gattuso, da gente come Fabio Cannavaro, da questi meridionali qua che hanno saputo trasmettere l'alchimia di vincere un mondiale dai migranti dentro casa loro e dedicargliela a loro.
0: Bellissimo.
2: Pensate che
0: bellissimo. Belli in Germania, certo.
2: Questo avrebbe fatto Rino Gattuso al mondiale. Purtroppo non ci siamo andati, ed oggi spero che in un club comunque prestigioso come la Lazio Rino possa fare un grandissimo lavoro, perché gli voglio bene, ma perché se lo merita, perché poi è un ambasciatore calabrese nel mondo, e noi in Calabria siamo tutti fratelli.
0: Un abbraccio a Vittorio Tosto. Ciao Vittorio.
2: Un abbraccio a te.
0: Ciao, grazie. Allora, tra poco la chiusura di puntata, Vincenzo Perna, i momenti salienti della puntata di Radio Gol di oggi. Poi arrivano Enzo e Mario, un pomeriggio bello, allegro, leggero, divertente, e sempre show. Alle 18 Paolo Del Genio, e alle 19 il nostro top bomber Emanuele Calaiò con Marcello Calvano, un'ora in filo diretto. Vi do appuntamento a domani, grazie a tutti, a domani.
3: Oh, buongiorno, anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
8: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Sì, quasi tutte, diciamo, alcune società, soprattutto del campionato inglese, hanno una forza non solo per l'offerta per il cartellino, ma anche per l'offerta al calciatore.
1: E l'ingaggio, è certo.
0: Potrebbe dare un ingaggio molto maggiore di quello che attualmente percepisce al Napoli, quindi la vicenda potrebbe essere complessa. Se facciamo un discorso tecnico e facciamo anche un discorso di liste, credo che sia facile dire che Vergara è giustissimo.
1: È imprescindibile, è imprescindibile.
0: Perché tecnicamente il ragazzo ha dimostrato, caratterialmente ha dimostrato, che per le liste è importante avere prodotto il settore giovanile, perché qui stiamo in questo momento parlando di acquisti, di cessioni, però dobbiamo ricordare che Napoli ha 37 giocatori e le liste andranno composte con 17 over, 4 prodotti del vivaio nazionale, 4 prodotti del tuo vivaio. Il Napoli non ci arriverà a 4 prodotti del suo vivaio, perché per il momento io ne vedo uno solo, cioè proprio Vergara, e poi ci saranno gli under, che tra l'altro bisognerebbe andare a vedere bene, perché alcuni che l'anno scorso erano under non lo saranno più quest'anno, cioè passano nella categoria over, quindi si devono liberare delle caselle.
1: Ci sono gli slot, bravo.
0: Incredibile di calciatori prima di poter acquistare, parliamoci chiaro.
2: De Bruyne ha un contratto, anche un contratto importante. Mi pare che a Napoli sia stato bene, la sua famiglia è stata molto bene, i figli si sono perfettamente integrati, lo vedevi anche da piccole cose, le attività sportive. Dai ragazzini che andavano a giocare a Casarea alla figlia che frequentava il maneggio vicino casa, insomma, sai, sono tutta una serie di piccole cose che ti fanno capire che una famiglia, cioè tutto il periodo che De Bruyne è stato lì a fare
1: La famiglia è
2: riabilitazione alla
1: rimasta
2: famiglia,
1: qui? La famiglia è rimasta
2: è rimasta
1: qui?
2: qui. Sono valutazioni che ti fanno capire che da un punto di vista familiare, ambientale, sociale sei stato bene. Poi De Bruyne ha fatto una serie di dichiarazioni che riguardano, diciamo, eventuali rassicurazioni tecniche, però onestamente credo che, come diceva De Laurentiis, come ha detto De Laurentiis, che possano essere accettabili, condivisibili o meno, la frase clou, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Per me è stata quella della valutazione del tecnico, cioè il tecnico che dovrà decidere poi su tutta la rosa, no? Avrà l'ultima parola. Onestamente penso che sia in squadra un giocatore come De Bruyne, che però deve garantire ovviamente una continuità, cosa che non ha potuto fare la scorsa stagione per evidenti motivi, per ovvi motivi, per una fatalità, perché il caso ci ha messo lo zampino, però uno che quando è stato in campo ha comunque, secondo me, disegnato calcio, gli altri difficilmente riescono a vederlo. Non può avere a 35 anni, evidentemente, una intensità atletica come ce l'ha, per esempio, McTominay, ma stiamo parlando di due giocatori differenti. Ma è comunque uno che alla sua età è riuscito a venire fuori da questo problema e tornando sicuramente bruciando le tappe, direi abbastanza in anticipo, e poi in una condizione accettabile, quindi è uno che ha una classe infinita, onestamente, se ce l'hai, io credo che Allegri, che ha gestito fuori classe di ogni tipo nella sua carriera, se ce l'ha, credo che proverà a sfruttarlo nella maniera migliore possibile.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura alla cronaca, un vasto incendio è divampato in via Cupa vicinale dell'Olivo nell'area orientale di Napoli. Un grosso rogo ha interessato un capannone all'interno di un'area di circa 30.000 metri quadrati. Le fiamme hanno distrutto tre grandi celle frigorifere utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

i carabinieri della compagnia Napoli-Poggioreale sono in corso gli accertamenti. Ancora cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giugliano, Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato 3 giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria e un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagna e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Curioso episodio tra le isole del Golfo. Alcuni docenti diretti a Ischia per gli esami scolastici sono rimasti bloccati a Procida a causa di un'avaria del traghetto previsto in partenza da Marina Grande. Per evitare ritardi e riuscire a raggiungere la scuola in tempo, gli insegnanti si sono organizzati autonomamente noleggiando 2 gommoni, riuscendo così a raggiungere l'Isola Verde e a rispettare gli impegni scolastici. Cambiamo argomento, importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona. L'assessore alle infrastrutture del comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto. Partendo dalla curva B, i piloni dovrebbero essere compilati entro 18 mesi, entro la fine di giugno, e inoltre previsto un incontro con la UEFA per discutere della candidatura dello stadio in vista di UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti attesa entro il prossimo ottobre. La chiusura con lo sport. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Ceballos, giovane esterno offensivo del Boca Juniors, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Mario, sei in silenzio stampa perché mancano 6 secondi alle 16. Ok, quindi aspettiamo le 16, se no Mario non può performare. Ecco, adesso sì.
0: Sono le 16, posso performare.
1: Ok, saluta, dai, fai l'educato.
0: Benvenuti, ciao, martedì 9 giugno 2026. Posso mi chiedere cuore, se Mario sempre pazzeschi, devo dire.
1: Sì, sempre puntuali, anche se c'è qualche secondo in anticipo, noi invece siamo puntuali, infatti lui se no non parla, per fortuna no. L'orario clou è scoccato. Salutiamo il nostro Fabio Esposito in regia. Volevo dire Fabius, poi mi sono ricordato che era Fabulous e loro ho detto Fabius.
0: E tutto ciò rende te un cretino. Esatto. Lo sappiamo.
1: Salutiamo tutti voi, salutiamo anche chi quest'oggi?
0: Non lo so.
1: Beh, questo si è scemonito. Comunque si parte un po' di musica.
0: Salutatevi a vicenda, così
1: Giovanotti, Alfa e si torna.
2: Un po' di

0: ciao amici, Massimo da Milano. È un sacco di tempo che non mi scrivo e che non mi parlo.
1: Come
0: sono
1: mai?
0: Sono sempre in ascolto. Purtroppo il lavoro non mi permette di rispondervi. Al massimo di ascoltarvi. Vi mando un bacio e siete dei grandi sempre.
2: Ti abbracciamo, Max, ma grande soprattutto Max. Lascia il lavoro e scrivici. Frega.
3: Vabbè, però hai visto che bel pensiero. Ha detto: fammi avvisare gli amici che sono sempre in ascolto.
2: Siamo in pensiero,
3: Ci mancate quando non vi fate sentire per parecchio tempo.
2: Sì.
3: Allora, cari amici, oggi martedì 9 giugno.
2: Approfitto, Guglielmino Ascanio, dove sei?
3: Ci ha scritto in separata sede, in privato.
2: Scrivi qua.
3: Dicendoci che è stato il suo compleanno. Hanno fatto 18 anni. Allora, innanzitutto, chi caspita è chiamata alla tua festa? Se non noi. Quindi, già primo errore. Secondo errore, dove sei finito? Fatti sentire, palesati.
2: Possiamo
3: cominciare. Ormai fa caldo, l'estate si avvicina, ci sono notizie, però, che pullulano sempre.
2: Pullulano sempre. E come ben sapete, il martedì c'è anche la nostra nostalgeria. Ma prima del cingolino e di chiamare in causa Albano
3: e
2: la premetta, parliamo di una notizia che viene direttamente dalla Texas State University. Saluta, perché il texano secondo me non è facile.
4: Hi guys.
2: Un po'
3: Texas Ranger.
2: Come un marpione.
3: No, è autoritario, però autoritario che non ha bisogno di alzare la voce, capito?
2: Notizia diventata virale dopo essere stata vista, insomma, questa studentessa è stata vista girare il campus dell'università. Girava così per il campus a bordo.
3: Che non prendeva il cellulare, cercava campus.
2: Ma perché devi pregare il fiato?
3: Qua prende,
2: importante.
3: Qua non prende, faceva così.
2: No, questa studentessa è stata vista girare per il campus a bordo di una minuscola Barbie Jeep rosa invece di una vera auto.
3: Lei è un'adulta, cioè
2: è università,
3: ha preso la Jeep
2: di Barbie.
3: Barbie.
2: Sì, salutiamo.
3: Vabbè, sì, salutiamo, ma diciamo che non è passata inosservata.
2: È un po' rosa, ecco. Un po'.
3: Ma non per il colore, più che altro perché stai sulla macchinina per i bambini.
2: Il rosa salta all'occhio subito.
3: Anche questo è vero,
2: La ragazza che si chiama Tara Monroe, in quel tempo, qualche anno fa, quando è successo questo avvenimento, aveva circa 20 anni, quando le venne, insomma, sospesa la patente in seguito a un arresto per guida in stato di ebbrezza.
3: Tara, non si fa.
2: Ha chiesto a peso netto e peso lordo come potesse fare. Lei, in quanto Tara,
3: se tu che sei Tara, tarato, ecco cosa sei tu.
2: Non potendo più guidare normalmente, trovò questa soluzione un po', diciamo, fuori dagli schemi.
3: È geniale, se ci pensi, ha la sua genialità.
2: Ha acquistato una piccola Jeep di Barbie, elettrica chiaramente, usata per andare a lezione all'università. Dice che si è venuta in macchina con la mia Jeep di Barbie.
3: Che usano i bambini, però posso usare anch'io.
2: No, mi sta scritto che la devono usare solo i bambini.
3: Questa è una convenzione sociale, non c'è scritto da nessuna parte.
2: In poco tempo, chiaramente, il veicolo rosa acceso, perché lo sapete, rosa Barbie gli dà, ha attirato, insomma, l'attenzione di tutto il campus. Studenti e professori la vedevano attraversare lentamente, perché va piano. Strade e parcheggi dell'università, mentre guidava la mini Jeep con assoluta tranquillità, con nonchalance. Si metteva là col braccio fuori.
3: Stava fortissima.
2: Il braccio fuori perché non c'entrava. Da qualche parte.
3: Era decappottabile o aveva il.
2: No, era Jeep. No, senza
3: non c'è, capito? No, non è che ci entra.
2: Foto e video chiaramente hanno spopolato sui social, trasformando Tara e anche i suoi amici, peso netto e peso lordo, in un fenomeno virale. Che comunque, se cercate sul web università Jeep rosa Barbie, trovate qualcosa.
3: Grazie per averci detto le parole chiave da inserire nella ricerca, veramente. Grazie.
2: Certo, che comunque chi trovava la soluzione geniale.
3: Ma del genio questa cosa.
2: Divertente, ma anche geniale.
3: Cioè, del genio ce l'abbiamo pure noi dopo di noi, però del genio ce l'ha anche questa ragazza.
2: Mentre altri comunque criticavano il fatto che la storia potesse banalizzare un episodio serio come la guida in stato di ebbrezza.
3: Sicuramente.
2: Questo è sbagliato.
3: Non banalizziamo, anzi, lo diciamo sempre: alla guida fate quello che bisogna fare.
2: Perché sennò poi finite a guidare Jeep rosa de Barbie.
3: Questa sarebbe una cosa divertente poi da fare nel caso.
2: Beh, sarebbe divertente, però, ma non per forza dovete farvi sospendere la patente. No,
3: esatto, esatto. Noi però apprezziamo il genio di questa ragazza comunque.
2: Salutiamo Paolino.
3: Sì, grandissimo. Grazie.
2: Ma
3: e allora ci tuffiamo in quello che è l'argomento della prima ora, argomento nostalgico che deve essere accompagnato.
2: Che prevede la sigla, prevede anche un Albano, chissà se è incazzato o meno.
3: No, vediamo, lo scopriremo.
2: Sta sereno?
3: Andiamo.

0: Non trovo più Romina. Dove è andata?
1: Si è andata parecchio tempo fa.
0: Ho deciso di scriverle una canzone.
1: Ah,
0: un inedito.
1: Ah.
0: Romina se n'è andata e non ritorna più. Il treno delle 7:30 è senza lei.
1: Da dove partiva sto treno? Dalla stazione di?
0: Di Cellino San Marco, ovviamente.
1: Allora
0: Cellino Caput Mundi.
1: Allora
0: tutte
1: inedito.
0: Le strade portano a Cellino.
1: Grazie.
0: Dai, stava abbastanza bene oggi al bar.
1: Amici, per la nostra nostalgia, a proposito di auto elettriche per bambini, non tutti noi abbiamo avuto il piacere di averla.
0: Però qualche similare sì.
1: Vediamo, non lo so.
0: Lo scopriamo, perché anche se non l'avete mai avuta, diteci qual era quella dei vostri sogni.
1: Sì.
0: Il veicolo dell'infanzia che avevano un po' tutti i bambini.
1: E allora apriamo proprio il garage dei ricordi. Vogliamo sapere da voi qual è stato il vostro primo veicolo d'infanzia, mettiamola così. Lo scooterino di plastica, il trattore a pedali, il triciclo.
0: Allora io avevo il triciclo che mi ha accompagnato per tanti anni.
1: Sì.
0: Poi
1: stata l'evoluzione.
0: Poi è stata l'evoluzione, siccome i miei nonni hanno tuttora una casa in campagna.
1: Sì.
0: Il trattore non poteva mancare, solo che non era esattamente
1: elettrico?
0: Mio. No, a pedali.
1: Ah, okay. Trattore a pedali.
0: Sì. Era però in realtà di mio cugino, solo che io lo fregavo sempre io, che ero più grande, quindi non c'entravo tanto, cioè con le gambe facevo difficoltà.
1: Sembra vitana.
0: Più o meno sì. Quindi il triciclo e il trattorino a pedali, sì, li ho avuti, mi divertivo.
1: Amici, qual è stato il vostro primo mitico veicolo d'infanzia? Lo scooterino di plastica, trattore a pedali come Enzo, il triciclo, non lo so, avete anche dei ricordi, degli aneddoti che hanno reso epico quel mezzo?
0: Esatto, vogliamo sapere.
1: Raccontateci al 342 00 00 100, oppure linea diretta aperta 081 546 6873.

0: Max EPIO, però anche no, cioè,
1: tra parentesi dice però anche no, sì.
0: Devi leggere tu.
1: No, certo, certo.
0: Le parentesi sono importanti.
1: Fa parte del titolo, se no non la metteva,
0: È ovvio. Amici, si parla di nostalgia, tuffo nel passato, aprite il vostro garage dei ricordi, vogliamo sapere da voi qual è stato il vostro mitico
1: grandissimo
0: veicolo d'infanzia, e se avete aneddoti, che ne so, sul triciclo una volta avete preso una discesa.
1: Sì, è successo qualcosa. Beh, io ho detto già la mia è una sorta di un fattarello, cioè lo fregavo a mio cugino, anche questo, cioè non per forza un fatto lunghissimo, potete anche giusto argomentare un po', colorare la vostra informazione.
0: Ce l'avete, sì, sì, sì, sì.
1: Per esempio, Antonio ci scrive: il cavalluccio rosso con le rotelle tirato da una fune dai miei. Quindi in quel caso non era autonomo, però doveva esserci il genitore, un parente o chi che sia che lo tirasse.
0: Io ricordo che a casa di mia nonna c'era anche il cavalluccio a dondolo che non si muoveva, però ti dava quel senso
1: di movimento. Un mezzo di finto trasporto.
0: Però mi divertivo tanto, scusa.
1: Ti vedo sul cavalluccio a te.
0: Sì, quello di legno.
1: Mario.
0: Quello di legno di una
1: volta. Che tenerezza. Pronto. Abbiamo una telefonata.
0: Pronto, pronto.
2: Amici, Lello da Nola, buon pomeriggio.
0: Ciao Lello.
1: Stai fortissimo.
2: Il mio primo mezzo dell'infanzia era l'ape car, ovvero un tre ruote.
0: Davvero?
2: Di mio nonno. Ma chi l'era vero però?
1: No.
2: Perché qua a 9 anni va bene la frutta con mio nonno. Mia moglie mi sta ancora domandando perché non mi piace la frutta. Che è schifo.
1: Quindi Lello niente frutta.
0: Ma guidavi tu, scusa.
2: Certo, mo rubato. Lo rubavo. Quando vuoi ci faccio chilo tre rotte.
1: Bene Lello, grazie per l'ottimo esempio che stiamo dando.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Lello, ciao. Ha detto, insomma, insieme al nonno andava in giro a prendere la frutta.
1: Non ha detto proprio così, però va bene lo stesso. Allora, noi cogliamo sempre l'occasione per dire: alcune cose erano anche figlie di altri tempi, che comunque non andavano fatte manco in altri tempi, però
0: si faceva meno caso a determinate cose.
1: Per fortuna
0: si andi sul tre ruote, non lo so.
1: Per fortuna c'è stato qualche miglioramento.
3: Amici, buonasera, zio Mario.
1: Ciao.
3: Amici Agostino.
0: Ciao Agostino.
3: Sempre simpatici, amici.
1: Dai, forte.
3: Amici, il mio giocattolo da infanzia. Qua giù, mio padre, buon'anima sua, ha regalato ciucciarelle, le plastiche, qua giù.
0: Di plastica?
3: Dove abitavo io prima, ci stavano poche discese. Qua tu sapeva un cucciarello da coppa, faceva una scelta. Quanta volta ha giocato con lo cucciarello?
1: Ma per forza.
3: Wow, chiamava la fanella, buonasera.
1: Perché poi non è che avevano i freni.
0: Si chiama gravità, fondamentalmente.
1: Il cucciarello, così come qua non hanno
0: i
1: freni.
0: C'era anche il cavalluccio che aveva le ruote sotto, ma tu dovevi.
1: Saltellavi.
0: Saltellavi sul suo dorso e lo facevi camminare così.
1: A mo' di
0: fisarmonica. Sì. Pronto.
4: Ciao ragazzi, Pasquale da Villaricca.
0: Ciao Pasquale.
1: Vai, dici.
4: Il mio primo mezzo di locomozione era 2 mesi di vita.
0: Due mesi.
1: E cos'era?
4: Perché sono nato a novembre, la Befana. Mio padre dalla Befana, che si faceva in azienda sua, c'era la pesca.
1: Sì.
4: Pescò una Renault 5 a pedivelle. E c'ho le foto di quando ero piccolo, che praticamente stavo in gastare in 5.
1: Ma scusami, era.
0: A pedale.
1: La riproduzione in miniatura.
4: La riproduzione in miniatura.
1: Proprio fedelissima.
4: Elettriche, sono belle all'epoca. Stiamo parlando di. Nella Befana dell'83 stiamo parlando.
0: Vogliamo parlare anche di quante volte si incastravano i piedi mentre pedalavi e ti distruggevi gli stinchi?
4: Io l'ho tenuta fino all'età di 5-6 anni, l'ho tenuta e
1: era sempre più difficile.
4: Non ho grandi ricordi, perché mia mamma mi ha sempre ammazzato da capo. Battevo sempre sui mobili.
1: Dai, però figo comunque la riproduzione fedele della macchina.
4: Era proprio la Renault, il primo modello Renault 5.
1: Bellissimo.
0: Secondo me costava anche abbastanza, credo.
4: Non lo so. Il costo.
1: Vabbè, gliel'hanno presa alla pesca.
4: Da ognuno portava un regalo e mio padre pescò questa Renault 5. Io essendo poi il primo figlio, quindi figurati.
0: Andava a te, cioè.
4: Una novità.
1: Bello, dai, bellissimo racconto e ti mandiamo un abbraccio, grazie.
4: Ciao,
0: grandissimo, e continuate con i vostri racconti perché è interessante.
1: E io invece, tipo, l'altro giorno passeggiando ho visto un bimbo pure in un'altra riproduzione di una macchina, forse era proprio una Ferrari, probabilmente, però nera.
0: Sì.
1: non era rossa, tipo quando De Sica dice, mazza c'ha la rossa, solo che è blu, e mica era merda. Va bene comunque, però era telecomandata dal papà.
0: Ormai sono telecomandata.
1: C'era il papà che la telecomandava e sto bimbo che sfrecciava.
0: Non hanno più neanche lo sfizio di andare in giro.
1: Amici, continuate perché escono bei ricordi, ovviamente, come sempre nella nostra nostalgeria. Quindi apriamo il garage di questi ricordi. Qual è stato il vostro primo mitico veicolo d'infanzia? Stiamo parlando di scooterini, macchinine, tricicli, quello che volete. 342 00 00 100.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che hit in senso di
1: non
0: pezzo che spacca, Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, tra l'altro anche il titolo è molto vicino al nostro ambiente qua a Kiss Kiss Napoli, quindi la sentiamo anche un po' nostra, speriamo possa spaccare.
1: Ce la rubiamo come sigla?
0: No, dico appena, non devi rubare niente, è appena uscita, però sicuramente la sentiremo spesso durante quest'estate. Stiamo parlando di ricordi, però
1: Si è aperta la nostra nostalgia e voi state aprendo il vostro garage dei ricordi. Vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo mitico veicolo d'infanzia.
0: Sì.
1: Tra i mille che ce ne sono, e se ci sono poi aneddoti a riguardo.
0: Ascoltiamo.
2: Amici!
0: Terry!
2: Allora, ma vi racconto questa cosa.
1: Vai.
2: Che praticamente il mio primo mezzo di trasporto, secondo mio padre, mi ha fatto aspettare la bicicletta, tenevo 8-9 anni. Perché diceva che prima mi sarei fatta male, mio padre aveva questa fobia, diceva che non ci dovevamo far male.
1: Aveva ragione.
2: A parte questo, mi comprò la bicicletta, andai a casa di mia nonna, c'era un vicoletto che costeggiava la Vesuviana.
1: Intrigante.
2: Praticamente mi fece tutti i vicoletti a scendere.
1: Bene.
2: E mi fermai, bello, dritto in faccia al muro della Vesuviana e mi battai giù.
1: Certo.
2: Mi buttai giù con tutta la bicicletta.
1: Bene.
2: Una strage, amici, una strage.
1: Strage.
2: E da allora sono passate direttamente alla macchina.
0: Ah, zero proprio. Però certo che da piccoli eravamo proprio incoscienti. Io facevo cose con la bici clamorose.
1: Non
0: le
1: è che
0: sgommate...
1: aveva torto il padre comunque,
0: Non aveva torto. Però facevo le sgommate davanti a casa di un mio amico che avevi una percentuale di riuscita dell'1%, il 99 era che te facevi male. Cioè, ma se ci penso adesso, dico, ma che idiota,
1: comunque.
0: Ma perché?
1: Poi è passata la macchina e è andata quindi contro di noi.
0: Poi, il motorino, poi ovviamente, però la diventi più grande. Capisci?
1: Ma parlavo di Teresa comunque.
0: Ah, ok, allora sì, ascoltiamo.
3: Amici, buonasera, Davide Sprint.
1: Ciao Davide
0: Sprint.
3: Amici, di noi tre figli, tre maschi, quando andavamo a casa dei miei nonni.
1: Sì.
3: Loro c'avevano una casa enorme, praticamente da dove stava la cucina uscivi c'era un cortile.
0: Ah.
3: Sì. Finiva il cortile, c'erano dei scalini, aprivano qui un'altra porta e uscivi dal dove sta l'orto.
1: Ok.
3: E noi che cosa facevamo? Prendevamo le tavole Pond lunghissime che praticamente coprivano gli scalini fino all'ultimo scalino per accedere all'orto.
1: Pericolosino.
3: E prendevamo le biciclette, tutte e tre piccolissimi, non esperti di guida a quell'epoca.
1: Sì.
3: E dall'orto salivamo sulla tavola di ponte, che all'epoca noi la chiamavamo la scivolizia. Andiamo a finire bene da cucina
1: tipo Tonio Cartonio, la scivolizia.
0: Sì, è vero.
1: Quante cose che sbloccate, amici.
0: Tantissimi ricordi. Continuate allora con i vostri messaggini. Vuoi che ti legga qualcosa?
1: Vai.
0: Dai, ti leggo anche Antonio, che ci scrive: ciao amici, io mi ricordo che io e mio fratello avevamo una Jeep blu bellissima, quindi sempre
1: non
0: una,
1: della Barbie,
0: una riproduzione, no? E però poi ci stavamo sfracellando e mio padre la fece scomparire, ma quando vedo una foto di me piccolo con la Jeep mi ricorda momenti bellissimi.
1: Poi ti restano quelle cose,
0: sì,
1: ti restano attaccate,
0: no?
1: Anche se magari ne sono poche, ti sono tolta subito,
0: però
1: anche quei momenti,
0: sì,
1: pochi ma ti sono rimasti lì nel cuore,
0: pochi ma buoni. Continuate con i vostri messaggini, amici. Qual è il vostro mitico veicolo d'infanzia? Quindi quelle versioni in miniatura di trattori, scooterini, macchine, eccetera, eccetera.
1: Bicicli, quant'altro.
0: Ce ne sono veramente tanti. Diteci la vostra e colorate con un aneddoto o un qualche particolare. 342 00 00 100.
1: Shakira?
4: Lero lo
1: sapevo. Non è

0: di panico qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore insieme a Mario. Si parla di mezzi di trasporto, ma della vostra infanzia.
1: Esatto.
0: Quindi, si parla di tricicli, cavallucci e cose varie.
1: Ed è bello che qualcuno ci ha mandato anche delle foto.
0: Che belle le foto, perché
1: sì,
0: ti fanno ricordare cose che non ricordi magari.
1: Ma poi ti riaccendono la memoria visiva, che è un'altra cosa. Peppe 62 ci manda proprio la foto del cavalluccio rosso con le rotelle.
0: Sì, sì.
1: È bellissimo. E dice:
0: questo è quello che andava tipo fisarmonica, che tu saltavi sopra e andava.
1: Sì,
0: avanti,
1: perché è fatto con la parte davanti, cioè con la testa,
0: sì,
1: che è diciamo
0: distaccata dal corpo.
1: Distaccata dal corpo, perché quindi tu facendo forza con le rotelle cercavi di andare avanti.
0: Sì.
1: E lui dice: questo è il mio primo mezzo di trasporto, il cavalluccio. Penso a quei tempi, fine anni 60, un po' di anni fa, tanti pericoli scampati, perché sulla discesa con le rotelle andavi, non avevi freni, perché poi non frenavano sti cosi qua,
0: soprattutto noi tutti furbi che andavamo a prendere le discese, quelle belle ripide,
1: ma perché del brivido,
0: perché dovevi sentire il brivido della velocità, è pericolosissimo. Poi
1: Ciro dice: buonasera amici, da ragazzi costruivamo il carruccio in legno, proprio il carrettino in legno, senza manubrio, anche col manubrio, con le ruote in acciaio, eravamo una generazione molto inventiva. Molto inventiva. Adesso si è persa un po' quella cosa. C'è da dire che ovviamente ai giorni nostri i ragazzi hanno acquisito tante skills, come si suol dire, tante capacità, tante abilità, però molte le si sono perse. La cosa della creatività, dell'inventiva, del doversi un po' arrangiare e inventare proprio perché non avevi
0: poco, avevi poco e niente, e quel poco e niente a te bastava tantissimo.
1: Certo,
0: facevi bastare. Volare la fantasia, e questa è anche la nostra nostalgia, rivivere il passato anche un po' per analizzare quello che è il presente di oggi.
1: Sì.
0: Che è, devo dire, molto molto molto diverso già rispetto a noi.
1: Pensa, qualcuno appunto ci ha scritto: io la mia infanzia era fine anni 60, quindi figurati quante cose sono
0: noi
1: cambiate.
0: Noi, pur avendo avuto l'infanzia nei primi anni del 2000 fondamentalmente.
1: Vabbè, anche anni 90,
0: fine anni 90, però non differisce tanto da questa qui,
1: No,
0: avevamo qualcosa in più, ma un po'
1: per certi versi più analogici che digitali, anche noi. Quindi continuate amici, fra poco rafficone finale dei vostri messaggi. Apriamo il garage dei ricordi. Qual è stato il vostro primo mitico veicolo di infanzia?

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
0: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: niente.
1: Ma buona settimana, buon fine mese.
0: Buona vita.
1: Buon Natale.
0: No, manca tanto, manca tanto, ti prego, non ci stressare. Non ci stressare, chiudiamo la nostra nostalgia di quest'oggi, perché stiamo scavando nei ricordi di ciascuno di noi per quanto riguarda i veicoli dell'infanzia, quindi quegli scooterini, le macchinine, i trattorini che guidavamo ovviamente da piccoli, quelli sì, che erano per
1: e
0: bambini.
1: E le minchiate a loro legate, perché

0: all'età di 30 anni, io sono del 72, sì, all'età di 30 anni ho regalato a mio figlio, non quelle che avevo io, gliele ho ricomprate, e mio figlio ogni volta si faceva comprare qualcosa di nuovo tra motorino, auto, camioncini,
1: però quelle che guidavi tu,
0: cavallucci rossi e bari. Praticamente nella stanza,
1: sì,
0: era tutto parcheggiato a spina di pesce. A un certo punto l'ho minacciato, gli ho detto: fatti regalare qualche altra cosa, ti traccio le strisce blu e mi vavo parcheggio.
1: Ci sta come ragionamento, però quelle nuove credo siano grosso modo tutte con il telecomando.
2: Molte sì, molte
1: pedali,
2: sì.
1: Pedali ce ne sono ancora, non lo so, chiedo.
2: Può darsi che ci siano, però sono dal sapore vintage magari. Comunque ho cercato la cosa del taxi, a quanto pare c'erano, però non c'era il passeggero.
1: Era
2: taxi ed era per un sito.
3: Amici, buonasera, Ciccio.
1: Ciccio.
3: Amici, allora, quello che ricordo in particolare, vabbè, ho avuto altre cose, tricicli, biciclette, eccetera, però quello che mi ricordo che all'epoca era fighissimo era il monopattino. Mio padre me lo regalò per Natale, ovviamente tramite un finto Babbo Natale. Però all'epoca, diciamo, era
1: quello vero, ti ha regalato altro.
3: Bello proprio.
4: Sì, buongiorno ragazzi, anzi buon pomeriggio.
1: Bene,
4: io quello che più mi ricordo è la mitica Safari, bordo metallizzato,
1: sì, la Jeep,
4: diciamo, non ero tanto piccolo, sì, ero, potevo avere probabilmente una decina d'anni.
1: Ma
4: io
1: di
4: facevo
1: più
4: delle impennate esagerate.
1: La cross.
4: Oggi mi vengono i brividi. Dicono: Madonna, ma che folle che ero.
2: Sì.
1: Ripensando tutti noi a ste minchiate che
2: come caspita facevamo, incredibile.
5: Amici, buonasera, Giovanni da Casavulla.
1: Ciao, Gio.
2: Ciao.
5: Io mi ricordo da piccolo, mi piaceva tantissimo guidare il go-kart a pedali. Praticamente sta macchina che
2: bello
5: tenava un go-kart, e però dovevi pedalare, e mi ricordo che in qualche curva ci cappottavamo, ma di brutto.
2: Certo, per forza.
1: Poi prendevi il resto quando tornavi a casa. Da Capodemone è così.
6: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Lo skateboard, poi la BMX, la bicicletta.
7: Ragazzi, sì, buon pomeriggio.
2: Ciao.
7: Ragazzi, anni 90, il mitico Tenere con il tasto che da 12 passava a 24 volt ed era più veloce. È una cosa esagerata. Bellissimo.
2: Là era proprio quel periodo in cui si switchava da totale analogico a più, diciamo, evoluto, telecomandini o pedali che appunto tu premevi e andavi.
1: L'amico di prima ha parlato dello skateboard e io ho detto: ma è una cosa bellissima, perché lo vedevi nei film americani.
2: Sì, sì,
1: ti va, mi andavo a mettere sullo skateboard degli amici. Non sapevo come si portava. È difficilissimo portare lo skateboard.
2: Ma perché i pattini?
1: Pazzi, sapevo quando.
2: Tu sapevi pattinare.
1: Grande pattinatore.
2: Ah, sì.
1: Grande pattinatore. Tutt'oggi,
2: no.
1: Tutt'oggi. Posso
2: dirlo?
1: No,
2: io no. C'è stata la moda dei pattini pure dalle mie parti quando avevamo tipo 10-11 anni, però io negatissimo.
1: Una frana sotto tutti i punti di vista.
2: Amici,
1: sì,
2: tra poco ritorniamo per la seconda ora. Abbiamo un argomento bello solluccherante. No, me lo ricordo.
1: Ah, sì.
2: Me lo ricordo.
1: Ah, sì.
2: Si parla di città, di cose belle delle varie città.
1: Vedi che dimostra che se lo ricorda.
2: Sto

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Posso dirlo che è bello la nostalgeria? È una cosa che deve continuare anche nelle prossime stagioni, perché i ricordi che fanno parte di tutti noi sono belli da raccontare, dai, diciamo.
1: Sono belli da raccontare, ci autosblocchiamo ricordi a vicenda. Sì.
0: Multigenerazionali poi.
1: Vero.
0: Tanta roba. Comunque, Ari, ciao a tutti, amici, siamo sempre noi, vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, pronti per un'altra ora insieme con un argomento molto interessante.
1: Molto interessante, sì. Poi si tratta anche di capire come collochereste questa cosa qui, vabbè, tante cose, ma andiamo con ordine.
0: Eh sì, perché sennò diamo l'ansia quando stiamo entrando nel vivo, dai, senza indugiare, vai.
1: No, invece di ansia, parliamo di ansia, perché abbiamo una notizia. Per la prima volta dal 2008 il profilo del Duomo di Milano è tornato completamente visibile.
0: Ah! Oh.
1: Saluto, saluto.
0: Milano è gran Milano. Tac, il Duomo di Milano adesso è visibile, ne? Pirlone.
1: Mancava, scusa. Sono terminati infatti i lavori di restauro che hanno interessato la Guglia Maggiore, la Madonnina, la cupola, insomma tutta quella zona lì, la struttura ottagonale che circonda la sommità della cattedrale, con la rimozione quasi totale di ponteggi, quindi i cittadini, i turisti possono finalmente anche ammirare questo monumento importante anche italiano, no?
0: Iconico mi è Massimo Boldi nel film Paparazzi che fa cadere la Madonnina.
1: Potevi dire qualsiasi riferimento
0: di qualunque
1: alla
0: cosa
1: cultura pop invece.
0: Ma no, perché qualche giorno fa, quando l'ho visto, una decina di giorni fa,
1: hai
0: visto
1: Paparazzi,
0: Paparazzi, certo. C'è lui che per fare la foto alla mazza, la mazza la Valeria Mazza, come si chiama?
1: Capito,
0: la modella, la mazza, mi ricordo il nome.
1: E dici fa la foto alla mazza?
0: Aspetta, sennò qua mazza, faccio strafalcio. Valeria? Perché mazza è anche. Valeria Mazza, sì. Aspetta, fammi verificare. Valeria Mazza.
1: La foto alla mazza.
0: Tra l'altro.
1: Cosa?
0: Ma molto bella lei, Siccome, e quindi lui c'è Boldi che fa ammazza la mazza per muoversi fa cadere la Madonnina. Vi prego, che meraviglia.
1: Vabbè, l'intervento è stato uno dei più complessi della storia recente della cattedrale, è arrivato quindi nel 2008, proseguito per fasi successive. Questo cantiere ha richiesto un investimento, pensate, di circa 20 milioni di euro e il lavoro di restauratori, tecnici, operai, insomma, impegnati fino anche a 80 metri di altezza, quindi insomma la situazione era abbastanza complicata.
0: Sì.
1: Hanno avuto un duplice obiettivo: consolidare la struttura, perché se deve fare sempre, e anche ristrutturare tutti i marmi che appunto la completano.
0: No, dai, i lavori vanno fatti in un certo modo, è ovvio che ci sono spese, però in questo caso sono spese fatte bene.
1: Sì, anche perché ci sono milioni di visitatori che visitano questi monumenti, e noi quindi abbiamo tantissimi.
0: Sì, certo.
1: Quindi meritano di essere ben visibili, perché l'Italia è bella pregna.
0: Che bello. Però oggi facciamo un giro non solo in Italia, in tutto il mondo.
1: Sì.
0: Vogliamo chiedervi una cosa nello specifico. Sappiamo che Napoli è meravigliosa già così com'è,
1: ma
0: possiamo aggiungere una cosa che scegliete voi.
1: Potete,
0: noi non facciamo niente. Vabbè, io mi cambio, lo faccio anch'io. Dai.
1: Amici, vi solluccheriamo appunto parlando di monumenti, di simboli di altre città. Vogliamo sapere da voi: quale monumento o simbolo naturale di altre città in tutto il mondo?
0: Tutto il mondo.
1: Magari, non lo so, rubereste, lo prendete da lì e lo portate nella città di Napoli. Ci dite dove?
0: Esatto.
1: Dove lo vedreste bene?
0: Sì.
1: Perché proprio quel monumento o simbolo lì?
0: Quindi stiamo parlando sia di monumenti, quindi cose artificiali,
1: sì,
0: che simboli naturali. Ad esempio su Napoli, Castel dell'Ovo, monumento,
1: sì,
0: Vesuvio, simbolo naturale. Quindi certo, potete scegliere tra le due cose. Scegliete un monumento, un simbolo naturale di una città qualsiasi di tutto il mondo,
1: sì,
0: che secondo voi starebbe benissimo nella città di Napoli. Uno e uno solo.
1: Ti vuoi cambiare?
0: Io ti dico quello che per me è per eccellenza uno dei più belli al mondo, che è il Colosseo. Dici tu dove ce lo metti? Non lo so, però sarebbe bello. Poi anche nella pronuncia, o Colosseo,
1: viene bene.
0: Sì, nulla togliere a il Colosseo, tanta roba, Roma, sempre Roma, però immaginati o Colosseo, mi piace anche il pronunciarlo.
1: Sì,
0: ha il suo perché.
1: Io metterei anche bella Cristo Redentore.
0: Sì, di Rio.
1: Sì, di
0: bello
1: Rio.
0: Anche quello ci
1: aneddoto sulla Dalla Rio.
2: Ah, io ruberei la statua della libertà e la mettessero con Finapolo.
1: Sì,
2: bello. Con, diciamo, barche, queste cose così, questa visita da vicino come si fa in America.
1: Esatto, quei traghetti, certo. Poi ci sono lì anche i traghetti...
0: fatti apposta.
1: Gratuiti anche fatti apposta, sì. Isola naturale, artificiale, chiaramente, cosa bello.
0: Mi chiedevi cosa?
1: Cosa? Hai aneddoti sulla tale a Rio, visto,
0: certo,
1: che ti ho
0: ucciso? A Buzzicozza. A Grasi, Buzzicona Cozza.
1: Amici,
0: basta, no, ti dico tutto
1: via
0: il film.
1: Quindi ai vostri messaggi: quale monumento o simbolo naturale di altre città vale tutto il mondo?
0: Sì.
1: Rubereste per portarlo qui nella città di Napoli. Vogliamo sapere anche dove.
0: Sì,
1: lo piazzereste, dove sarebbe bene secondo voi?
0: Ci sta
1: 342 00 00 100. Oggi giochiamo così,
0: ci possiamo divertire alla grande, quindi sbizzarritevi con i vostri messaggi.

0: Era XX Dono, sì, alla quale
1: hai assistito
0: in diretta
1: dal vivo, perché al concerto a San Siro c'era anche
0: c'era
1: Lazza.
0: Proprio Lazza, quindi sì, l'ho vista, l'ho vissuta dal vivo. Sono stato questo sabato in quel di San Siro per vedere questo concerto e devo dire sempre emozionante, nonostante le mille critiche.
1: Che bello. Vabbè, ma quelle critiche sono roba fake,
0: roba social.
1: No, ho visto che ne hai parlato quando io non c'ero di questa
0: cosa.
1: E poi in giro sul web sono usciti anche video di esperti del settore, a parte che dicono che quel video abbia delle falle non veritiere, ma poi a fine concerto, come noi a fine puntata, sei più stanco di quando inizi.
0: Vabbè, una chiave.
1: Ma noi non ci stanchiamo mai, invece, amici, siamo sempre carichi, energici. A parte questo, vogliamo sapere.
0: Scioccheranza in questa seconda ora.
1: Sì.
0: Potete viaggiare in giro per il mondo.
1: Cioè, qua si possono creare cose che nella realtà non esistono.
0: Esatto.
1: Allora approfittatene. Quale monumento o simbolo naturale di altre città in tutto il mondo potete scegliere, rubereste per portarlo appunto nella città di Napoli? Diteci anche dove lo mettereste, questo monumento, questo simbolo, e raccontateci anche il perché di questa scelta.
0: Vediamo, ascoltiamo.
2: Buonasera, amici. Salvatore da Fuorigrotta.
1: Ragazzi,
2: io prenderei in Inghilterra il Big Ben e lo metterei al posto della statua di Garibaldi in mezzo a piazza Garibaldi. Sì, quando uno scesse la stazione, invece avrei a Garibaldi.
0: Vedi che ore sono?
2: Un grande monumento, cioè il Big Ben.
1: Vabbè, Garibaldi ce lo può mettere a fianco.
0: Controlla gli orari, magari, dei treni.
3: Amici, Marco D'Astriano.
0: Ciao Marco.
3: Stavo pensando al Sydney Opera
0: House.
3: Il teatro dell'opera.
0: Bello.
3: È come se stessi bello.
1: Fantastico.
0: Non male,
1: una scelta non banale questa.
0: No, infatti ricercata mi piace.
4: Amici, ame, buonasera. Allora, io porterei subito direttamente a casa mia una fontana che si trova in un vicoletto a Treviso. Praticamente questa si chiama la Fontana delle Tette.
1: Che esiste?
4: Queste due tette dalle quali esce acqua potabile, quindi tu vai là vicino e ci vai a bere. Ma in passato, in occasioni speciali, da una mammella usciva il vino bianco e dall'altro rosso. Quindi tanta roba, ragazzi.
0: Comunque grazie a me, perché vedi, si scoprono tante cose. Io non conoscevo la Fontana delle Tette. Si chiama così,
1: ma è normale. Cioè,
0: Fontana delle Tette, e abbiamo cercato le immagini ed effettivamente, come dicevamo, cioè questa fontana e sgorga acqua.
1: Ma sì, ma è normale. Cioè, scusami, la fontana che esce l'acqua dalla bocca o dalla mano, queste escono dalle tette, va benissimo.
0: Sì.
1: Non è problema.
0: Sì. Non c'è. Si può fare da tutte
1: la fontana del gingillo.
0: Sì.
1: Esce dal pistolino, ma secondo me ci stanno pure.
0: Ma non fare gesto.
1: Ti dico pistolino, va direttamente la mano a un po' di pistolino.
5: Ciao. Oi. Io sono Alvoro e io sono Giuseppe. Noi ruberemmo la Torre Eiffel e la metteremmo in piazza del Plebiscito. Ciao
1: belli.
0: Però è un peccato, secondo me.
1: Però la Torre Eiffel, devo dire, io quando l'ho vista dal vivo, tanta roba, soprattutto di sera illuminata.
0: Dico un peccato, perché la metti in piazza del Plebiscito, che è già bella così? Dico, mettila qualche altra parte.
1: Il potrebbe stonare.
0: Forse
1: è
0: bella grande la Torre Eiffel.
1: È enorme. No, vabbè, da qualche altra parte va bene, poi la puoi illuminare di tanti colori.
0: Pronto,
6: amici, buon pomeriggio. Franco della Sigla.
0: Il redivivo Franco della Sigla. Ciao Franco, come stai?
6: Ciao Mario, sposo, tantissimi auguri.
0: Grazie.
6: Auguri. Ragazzi, allora volevo iniziare dicendo che Napoli è la città più bella.
1: È giusto precisare. Queste sono le lezioni del professor Siani.
6: A parte mo Alessandro che si è preso il telefono da mano e sta facendo però immaginate un po' i trulli di albero bello al posto delle vele di Scampia.
1: Però le vele nel tempo hanno acquisito una sorta di simbolo.
6: Geni Savassano che scendano tu.
1: Hai fatto pure già la serie.
6: Sì, asciutando tu la vita con Benjamin.
0: È folle.
6: Ma ragazzi, a parte ragazzi, con tutto l'affetto per i bambini di prima, ma mettere la torre in piazza del Plebiscito è una caponata.
0: Bella caponata.
1: Forse si stona troppo con quello che già c'è, però da mettere da qualche parte ci può stare, perché è bella grande, ha il suo perché la Torre Eiffel.
6: Sì, ma io sai, ma Enzo, scusami,
1: prego, dica.
6: La Torre Eiffel, tu preferisci tenerla davanti o dietro?
0: Cerbacco.
1: Beh, dipende da dove la vedi, va bene.
0: La prospettiva.
6: No, c'è quella battuta di Rocco si studia, ma che fanno. Ma come la vedi la
1: Torre Eiffel? Meglio di
6: davanti, una cosa
1: del genere. Ma
6: un
1: amico
6: pensavo
1: Franco, posa il fiasco.
0: Probabilmente il professor Siani sta facendo delle lezioni, quindi
1: poi interverrà in settimana. Ciao Franco, un abbraccio, ti vogliamo bene.
0: Amici, quale monumento o simbolo naturale di altre città in tutto il mondo rubereste per portarlo nella città di Napoli? Ci dite magari anche dove lo vedreste bene, dove lo posizionereste. Tutto questo al 342 00 00 100. Beh, stanno uscendo bei spunti.
1: Sì, poi più originali, più particolari siete e più a noi piace.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me!
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, stiamo parlando, anzi stiamo facendo un viaggio in giro per il mondo.
1: Sì, letteralmente in giro per il mondo.
0: E vi stiamo chiedendo quale monumento, simbolo naturale di altre città, appunto, in tutto il mondo, rubereste per piazzarle da qualche parte in quel di Napoli. Diteci anche dove, magari vedreste bene questo,
1: lo simbolo. Ubichereste?
0: Dove lo ubichereste? L'ho usato poco fa questo termine.
1: Già l'hai dimenticato?
0: Sì, ma già. Ascoltiamo un po' di vocali.
1: Vediamo un po'. Arrivano.
2: Amici, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Angelo da Roma.
0: Angelo.
2: Amici, io un monumento che porterei a Napoli è il bastione di San Remi, il castello che si erge sopra Cagliari.
0: Vedi?
2: Lo conosco bene perché ci ho vissuto a Cagliari. E niente, verrebbe, sarebbe uno di quei monumenti belli da portare a Napoli, e lo piazzerei dopo il Virgiliano, dove comincia poi discesa Coroglio per scendere sul lungomare.
0: Ce lo vedi bene
2: sarebbe
0: là.
2: Sarebbe un punto di vista sulla città stupendo.
1: Non sarebbe male, sì, un bel bastione.
0: No, poi mi piace il fatto che ovviamente qualcuno attinge sia da quello che apprezza in giro per il mondo, anche da esperienze di vita personali. Lui ci ha vissuto.
1: Ma se lo metti rivolto dietro è il bastione contrario. Ascoltiamo.
0: Mamma mia.
3: Amici, Alessandro da Giuliano.
0: Ciao.
3: Altro, io metterei una statua mia. Altro che di Riace.
4: Ragazzi, anzi amici,
0: ciao.
4: Anche io toglierei la statua di Garibaldi.
0: Beh, lasciatelo stare.
4: Una bella statua esasamente.
0: Noi cogliamo sempre l'occasione per salutare il buon
1: Dovremmo
0: Rosario Verde.
1: Dovremmo farla la statua esasamente.
0: Ci vorrebbe in però, realtà, quella la metterei, sì.
5: Amici, Nando da Bolzano, ragazzi, buonasera ragazzi.
0: Ciao.
5: Io porterei a Napoli, proprio a Piazza Centrale, stazione,
0: sì,
5: la statua di Giulietta da Verona.
0: Ah.
5: Sapete, quella c'è un tuella, gli occhi, la tetta che porta fortuna,
0: sì,
5: una tetta è dorata. Secondo me a Napoli Centrale diverebbe tutta la statua dorata.
1: Perché più la strofini più esce fuori
0: di fortuna, non c'è mai abbastanza
1: detta, scusa, ma che
0: è? Sono i monumenti che hanno la fontana delle tette, lì se tocca per scaramanzia
1: tutte persone a tette da questo punto di vista.
0: Esatto.
6: Ciao amici, Salvatore da Casoria.
0: Ciao.
6: Allora, io prenderei il ponte che sta a Brooklyn, il ponte
1: di Brooklyn, certo.
0: Il ponte di Brooklyn,
6: però lo metterei da Marcellino verso Via Capri. Sai come posso farlo? Mi ponte che a Marcellino vai a Capri senza pigliare il vaporetto, diciamo.
0: Ma
6: non lo so se è curto, se è lungo, se sta allungando poco, se sta accucciando, non lo so.
0: Sai, forse si dovrebbe
1: Dipende
0: un po' allungare.
1: Che distanza.
0: Dovremmo fare un calcolo chilometrico.
1: Troppo complicato da fare adesso. Non lo
7: farei. Davide, dai, da cominciamo. Quasi in trullo perché stanotte in zero.
0: Questione dei trulli.
8: Adesso o Tower Bridge dopo un vergine e poi torri in luce di Nuruzzi Vicenza.
0: Vabbè, la torre di Pisa nel giardino, proprio mettiamola in un posto dove tutti possono apprezzarne la bellezza.
1: Beh, no? Trovatemi, eccolo.
0: Ma è bella la torre di Pisa, ma a Napoli. Poi come la chiami?
1: Non lo so, la torre di Napoli.
0: Sì, per
1: molto
0: forza.
1: Semplicemente. Però trovatemi un po'. Stavo pensando, non ci sono arrivato, magari lo trovate voi. Un posto ideale magari anche per la muraglia cinese, perché è bella lunga.
0: E dovrebbe attraversare... Bisognerebbe capire dove mettere, in quale parte geografica. È complicato.
1: Continuate con i vostri messaggi, amici. Quale monumento oppure simbolo naturale di altre città in tutto il mondo rubereste per portarlo nella città di Napoli? Ci dite anche dove ubichereste questo monumento. Ormai l'ho imparata sta
0: bravo,
1: parola.
0: Bravo.
1: 342 00 00 100. Adesso Lipstick.

0: San Giovanni ci ricordano che belle sono le ragazze. Sì.
1: Sono d'accordo, va benissimo.
0: C'era bisogno di ricordarcio, però grazie ragazzi.
1: È un promemoria che comunque
0: apprezziamo.
1: Vabbè, grazie per avercelo detto, ma soprattutto grazie a voi per i tanti messaggi amici, perché stiamo facendo un bel giro per il mondo. Quale monumento, simbolo naturale di altre città rubereste per portarlo nella città di Napoli? Vediamo che sta uscendo.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera, Antonio da Scampia.
0: Tanto.
2: Allora, io personalmente non mi sappiamo nessun monumento.
1: Niente proprio.
2: Napoli già è bella per com'è.
1: Sì, lo sappiamo, però mettiscela qualcosa.
2: Che avrei fatto fare e avrei fatto andare in porto il progetto Disneyland da Fragola.
1: E questo già, cioè ad esempio, okay. Quindi Disneyland come parco divertimenti.
0: Un parco divertimenti bello con
1: grosso
0: e cose varie. Perché?
1: Perché Napoli sì. È la città più bella del mondo.
0: Grazie.
3: Ciao amici. Allora metterei la Fontana di Trevi a Piazza Garibaldi. Ci starebbe bene. Ciao Angelo.
1: Fontana di Trevi è una bella scelta,
0: Bella, bella.
1: Mi è piaciuta questa, mi è piaciuta.
4: Amici, buonasera. Io farei come Robin Hood. Andrei a riprendere quello scudetto che ci hanno rubato nel 2018 quei signori a Torino. È un sogno che c'ho, invece andrei a prendere una di quelle 15 coppe che c'ha il Real Madrid, che se ne deve fare di 15.
1: Dici tu, sono troppe, una se si può fregare.
0: Sono monumenti quelli.
1: Vabbè, diciamo, guarda, dai. La Champions League mi è un po' un monumento,
0: La Champions.
1: No, vabbè, parlavamo di altro.
5: Più bello Romuno, non ci serve niente.
0: Certo, perché quello dice il professor Sia.
5: Cosa a Napoli, qua a Milano, a Rufari.
1: Sì, però secondo me nella dinamica della domanda, premettendo che ovviamente già ha il suo Napoli, è ovvio, però rubacchiare qualcosa, ci sono tante belle cose in giro per il mondo.
0: Ma anche
1: dai,
0: perché scegliere dove metterle.
1: Ne dico un altro, così a caso, una piramide.
0: La piramide sta bene ovunque.
1: La piramide in Egitto la prendi e ce la butti da qualche parte. Dovete far giocare un po', far viaggiare un po' la fantasia.
6: Buon pomeriggio amici. A Napoli porterei la Tour Eiffel
1: di Paris.
6: E la posizionerei domani Mergellina, così riesci una povera.
1: Cioè solo da lontano.
0: Allora, nel mare,
1: proprio
0: nel
1: sotto.
0: Mare. C'è polemica qua.
1: Invece secondo me quella roba lì, cioè la Torre Eiffel messa che esce dall'acqua, non sarebbe male.
0: Però si arrugginisce.
1: Vabbè, sotto fai lo strato fatto apposta.
0: C'è un problema di ruggine qua.
1: Vabbè, perché scusa, se piove, quando piove che si arrugginisce.
0: Ho capito, sta tutto il giorno al mare, non credo sia carino.
1: Facciamo un po' di.
0: Io voglio sapere dove piazzate la muraglia cinese.
1: Vabbè, ti sei fissato con sta cosa.
0: Sì, perché ho pensato alla muraglia cinese, ma al tempo stesso non sapevo dove piazzarla. Quindi chiedo poi una mano.
1: Va bene.
0: Vediamo un po'.
1: Va bene, allora premettendo che Napoli è la città più bella del mondo.
0: Devi dirlo così, professore.
1: E che quindi non serve nulla. Però facciamo questo giochino. Quale monumento, simbolo naturale di altre città in tutto il mondo, ne è pieno il mondo appunto, rubereste per portarlo nella città di Napoli? 342 00 00 100.
0: Adesso arriva Benson Moon, che a te piace tanto.
1: Lui è forte, è proprio bravo.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Sai quando Francesco Gabbani si è lasciato con la compagna che gli hanno cantato?
1: Lo so.
0: Povero Gabbani, hai perduto la compagna.
1: Salutiamo Gabbani. Beh, e il gatto.
0: Oggi non avevo fatto una simpatica gag.
1: La compagna ancora, che è la Gabbanella e il gatto.
0: Ah, te lo ricordo.
1: Te lo ricordi,
0: che bello il film, il cartone animato La Gabbianella e il gatto.
1: Recuperatelo se non l'avete mai visto.
0: Molto profondo, mi ricordo.
1: Molto
0: bello, bello. Mi hai sbloccato il ricordo a tema nostalgia, visto che oggi è martedì. Però continuiamo con il tema invece della seconda ora. Premettendo che Napoli già è fantastica.
1: No, però così, devi dirlo come si
0: dice. O meglio, che Napoli è la città più bella del mondo.
1: Amici,
0: quale monumento, fratama, o simbolo naturale di altre città
1: Sorma,
0: in tutto il mondo rubereste per portarlo nella città di Napoli? Ditecelo.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Io avevo pensato che la muraglia cinese, tutto intorno al Vesuvio. Però io per il Vesuvio devo dire la verità, non portasse nessun monumento da altri posti. Però ci avrei un desiderio. Disegnare con le luci il contorno del Vesuvio.
1: La bocca?
2: Sarebbe bellissimo.
0: Proprio secondo me il contorno come se fossero dei droni che vanno intorno al Vesuvio, non la bocca del Vesuvio. Cioè proprio come se tu stessi guardando il panorama e il Vesuvio è tutto illuminato, quindi tu il contorno lo vedi tutto illuminato.
1: Vabbè,
3: io
1: anche.
3: Io sta muraglia cinese. E la piazza sopra turna a mia suocera.
1: Cosa? Ma perché?
0: Noi siamo sempre pro suocere, però questa mi ha fatto ridere.
1: ridere
4: tanto. Amici, allora io farei così: andrei in Egitto a prendere la Sfinge e la metterei a Salerno, però gli cambierei il volto e metterei quella del mitico De Luca.
0: Ma lo sai che starebbe la faccia si presterebbe.
1: Lo sceriffo.
0: Sospira solo.
5: Amici, buonasera, Peppe da Napoli.
1: Peppe.
5: Amici, dovete fare la domanda opposta.
0: Cioè,
5: cosa portereste fuori da Napoli, in quale posto e perché?
0: Questa allora, pure
1: se può fare, scusa.
0: Diciamo che questa domanda può essere una controparte da fare.
1: Ma
0: sì,
1: noi facciamo tutte le domande, non è che dovreste fare, la faremo.
0: Ne facciamo due al giorno, e voglia di fare domande.
6: Amici, buonasera, Angelo da Napoli.
0: Ciao.
6: Amici, io prenderei il Cristo Redentore e lo metterei a Piazza Garibaldi, in modo che tutti
1: bello alto,
6: i bestemmiatori, quelli là in campo, vedendo quest'opera così mastodontica,
0: si levano
6: un
0: vizio
6: po' di soggezione, come dire.
0: Beh, la motivazione non è male per redimerci.
1: È bella grande, poi quella statua. Non è
0: però che... mi piace il senso che gli ha dato.
7: Buon amici, io farei praticamente una ruota tipo Place de la Concorde di Parigi alla Rotonda Diaz, e poi farei una bella Statua della Libertà verso San Giovanni a Teduccio, così quando dal Posillipo guardi verso il Golfo
0: si vede,
7: vedi sta Statua della Libertà sullo sfondo del Vesuvio. Top!
1: Doppietta, fai
0: e poi la Statua della Libertà, per chi l'ha vista dal vivo,
7: poi farei una bella Statua della Libertà verso San Giovanni a Teduccio, così quando dal Posillipo guardi verso il Golfo
0: si vede,
7: vedi sta Statua della Libertà sullo sfondo del Vesuvio. Top!
1: Doppietta, fai
0: poi la Statua della Libertà, per chi l'ha vista dal vivo lo sa, mi è più piccola

0: Fadio.
1: Quello del Maradona.
2: Vabbè, diciamo
0: per
2: che.
0: Per la sua. Perché è innovativo, comunque. Quello si smonta.
2: Aggiornare un po' gli stati italiani in generale non sarebbe male.
0: Sì.
3: Ciao. Buonasera.
2: Ciao.
3: Io più che un monumento prenderei tutta Amsterdam e la porterei a Napoli. Tutta Amsterdam.
2: Esatto.
3: Il loro modo di vivere, di fare.
2: Sì.
3: La loro dignità, ma soprattutto la loro pulizia.
2: Ah,
3: che bella Amsterdam.
0: Certo.
2: Pensavo andasse
0: le vetrine,
2: su...
0: pensavo. No, no. Scusa, dove le portiamo le vetrine?
2: No. Io pensavo andasse per qualche altra strada, non l'aveva detto. Ti leggo questo per chiudere, Antonio. Ciao amici, io ruberei l'aurora boreale e la piazzerei sopra il Vesuvio col mare sotto, sarebbe spettacolare. Questa mi è piaciuta.
0: Magari può succedere.
2: Bellissimo.
0: Qua siamo.
2: Vabbè, sì, il mondo cambia.
0: È in continuo mutamento.
2: Chi lo sa?
0: Ma l'appuntamento di questo pomeriggio, amici, termina qui.
2: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito. Regia.
0: Adesso ti è venuto bene.
2: Sì, Fabulous. Sì, sì.
0: Ti diamo appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Amici, sempre puntuali. Ricordatevi che
2: è sempre show.
0: A domani.
2: Ciao a tutti.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura arriva la prima sentenza emessa nell'ambito delle indagini relative al cosiddetto sistema Sorrento. Oggi il GUP del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di induzione indebita a Francesco Di Maio, giornalista, collaboratore e componente dello staff personale dell'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, già arrestato in flagranza insieme allo stesso Di Maio il 21 maggio 2025. Subito dopo aver ricevuto 6.000 euro in contanti da un imprenditore per l'affidamento dell'appalto per i servizi di refezione scolastica dal valore di oltre 4,5 milioni di euro. Ancora la cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giuliano, Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato 3 giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria e un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagne e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Serviranno almeno 20 viaggi in nave per smaltire gli scarti del dragaggio a mare in corso a Bagnoli. Lo ha affermato il sindaco di Napoli e commissario alla riqualificazione Gaetano Manfredi all'indomani della partenza della prima imbarcazione alla volta del Belgio.
7: Questa prima nave sarà un po' la nave, diciamo, prova, perché esiste ovviamente una procedura di analisi del materiale di carico qui, poi c'è una procedura di analisi del materiale di scarico a Ghent. Quindi questo, diciamo, questa prima nave sarà una nave, chiamiamola un po' di rodaggio, che consentirà di stimare con attenzione i tempi, ma noi stimiamo tonne 100.000 metri cubi di materiale, questo è l'ordine di grandezza, io credo che ci vorranno una ventina di viaggi.
6: Cambiamo argomento, importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona. L'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto, partendo dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi. Entro la fine di giugno è inoltre previsto un incontro con la UEFA per discutere della candidatura dello stadio in vista di UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti è attesa entro il prossimo mese di ottobre. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Ceballos, giovane esterno offensivo del Boca Junior, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. Per il momento è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
5: Kiss Napoli Meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzondi.

Trevi Meteo. Estate piena nelle regioni meridionali, quindi anche in Campania, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, non sono mai attese grandi perturbazioni. Da segnalare per la giornata di domani un pochino di vento che rinforzerà inizialmente da sud, poi giovedì ruoterà invece da nord-ovest. Ma per il resto, ripeto, estate piena, con il caldo che si fa sì sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che nelle zone interne riusciamo anche a superare i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori, torna 442 il filo diretto di Kiss Kiss Napoli che vi terrà compagnia fino alle ore 19. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, un ringraziamento al nostro Fabio Esposito in regia, ma soprattutto andiamo e vogliamo in collegamento con il padrone di casa, Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buonasera, come stai?
1: Ciao Riccardo, buonasera a tutti.
0: Tanti temi ovviamente tratteremo anche oggi, in attesa ancora che il Milan liberi Max Allegri e capire anche quello che saranno poi le strategie del Napoli. Parleremo di mercato, della situazione di Vergara, ma non solo. Vi ricordo però i numeri per mettervi in contatto con noi, lo 081 546 6873 per telefonare e parlare in diretta con il nostro Paolo Del Genio, oppure scrivete i vostri messaggi, le vostre considerazioni al nostro numero WhatsApp, il 342 00 00 100. Siamo subito pronti per partire, caro Paolo, e direi di andare velocemente al telefono dove ci attende Enzo. Ciao Enzo, buonasera.
2: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera Paolo e complimenti.
1: Grazie.
2: Niente, io sono un po' diciamo avvilito, vabbè, per la scelta di Allegri, ma anche per questo seguire di voci che danno a Vergara che se ne va da Napoli. Napoli non è mai stata una società che vendeva i giovani, e vedo un presidente proprio diverso rispetto al solito. Non so se siete d'accordo con me. E poi un'altra domanda che vorrei fare a Paolo: come fa proprio il sistema, il calcio italiano? Si parla di Mancini in nazionale, quindi un tecnico secondo me abbastanza vecchio, e si mandano allenatori come Italiano ad allenare in Turchia e Palladino ancora senza squadra. E noi ci siamo presi Max Allegri, che con la rosa che abbiamo, con gli esterni che abbiamo, è un allenatore che secondo me li va a bruciare questi esterni. Non so Paolo cosa ne pensa, grazie.
0: Ciao, ciao, grazie Enzo.
1: Allora, Vergara, io penso che stiamo parlando molto di Antonio Vergara senza che ci sia nulla di concreto.
0: Esatto, bravo Paolo.
1: Quando ci sarà qualche cosa, vediamo se il Napoli lo cede. Mi dispiace molto perché è un ragazzo molto promettente, poi bisogna sempre vedere che cosa succede. Quando va via un giocatore bisogna vedere chi ne prende il posto per dare un giudizio complessivo sul mercato. In linea generale io direi che le probabilità che resti sono molto alte, perché innanzitutto è difficile fare un'offerta che soddisfi il Napoli, e in secondo luogo perché il Napoli, noi stiamo completamente dimenticando una cosa con la quale poi dovremmo fare i conti prima o poi: le benedette liste.
0: Esattamente, che Paolo.
1: Sono, che sono da comporre con grande attenzione. Quindi non si fa il mercato così a sentimento, si fa in maniera scientifica. Le liste prevedono, ricordiamolo ancora una volta, l'abbiamo fatto negli anni passati, 17 over, poi ci sono 4 che sono stati prodotti in giocatori italiani, e 4 giocatori devono essere per forza giocatori italiani, e 4 devono essere prodotti dal tuo vivaio. Ora in questo slot di 4 il Napoli mi sa che ha solo Vergara, non credo che ce ne siano altri del settore giovanile del Napoli, forse c'è Contini,
0: forse sì, Contini, con Contini siamo
1: Contini,
0: a 2
1: Contini e Vergara. Quindi già poi per arrivare a 25-26 puoi anche averne 2 soli come prodotti del tuo vivaio e già saresti a 23, poi arrivi a 25-26 perché ci sono illimitati gli under, però qui in questo momento facciamo più fatica rispetto all'anno scorso. Poi entreremo nel dettaglio presto, perché adesso è proprio prematuro farlo, perché ci sono 37 giocatori in organico e quindi si farebbero solamente una serie di ipotesi. Quando saremo più vicini alla lista dei convocati, per esempio per i ritiri, potremmo farlo e scopriremo sicuramente, però questo ve lo anticipo, che qualche giocatore che l'anno scorso era nella lista under non è più nella lista under, ma deve trovare un posto nei 17 over.
0: Uno di questi è sicuramente Højlund, Paolo, che ha compiuto i 23 anni, sale direttamente nella lista 23.
1: Non lo so com'è la situazione, insomma, un po' di giocatori bisogna andare a valutare se hanno fatto il passaggio da under, sì, a over, e quindi hanno bisogno di un posto nei 17. Quindi uno come Vergara, oltre a essere bravo, è preziosissimo per la composizione della lista, e quindi è difficile da cedere in maniera così semplice. Quindi deve arrivare un'offerta mostro che che non lo so se arriva, però sinceramente non credo sia così facile.
0: Sono d'accordo con te. Torniamo al telefono dove ci attende Francesco. Buonasera.
3: Buonasera, sono Francesco da Napoli.
0: Ciao Francesco.
3: Io volevo parlare dello stadio. Secondo me lo stadio...
1: Aspetta un attimo, ragazzi, dobbiamo rispondere alla prima amica che ha chiamato, anche
0: sulla nazionale. Anche sulla nazionale, Paolo.
1: Allora, la nazionale, gli allenatori italiani bravi che vanno all'estero, io non mi scandalizzo, non mi sorprendo più di nulla, perché il mercato è libero oramai, stiamo parlando di professionisti, quindi ci saranno sempre più, mi auguro che ci siano sempre più allenatori italiani che vanno all'estero. Questo secondo me non indebolisce il nostro calcio, lo arricchisce, perché poi se scopriamo che gli allenatori italiani bravi ce ne sono, desiderati all'estero, dobbiamo solamente fare in modo poi di cogliere l'occasione giusta e prenderli, però quando vanno è una bella esperienza per loro. Per quanto riguarda Allegri, gli attaccanti esterni, non credo che sia un motivo di preoccupazione, perché non credo che Allegri possa ostinarsi a giocare il 3-5-2 con tutti gli esterni che ci sono, quindi questo lo escluderei. Ma vediamo quale sarà il sistema di gioco che poi adotterà, ma credo che l'unica cosa che possiamo dire, più che dire se farà il 3-4-2-1, il 4-2-3-1 o il 4-3-3, credo che possiamo dire che non farà 3-5-2 per i motivi di cui sopra, cioè che abbiamo tanti attaccanti esterni.
0: Esattamente, a meno che poi non ci sarà una vera e propria rivoluzione sul mercato fatta di cessioni, ma la reputo a questo momento francamente complicata, vista anche le parole lo stesso di Laurentiis, che ha parlato di rivalutazione di determinati calciatori. Torniamo al telefono, Francesco, rieccoci.
3: Volevo dire, la questione stadio,
0: sì.
3: Secondo me De Laurentiis non l'ha fatta ancora l'aggiusto del Maradona oppure il nuovo stadio, perché fare il nuovo stadio e avere la squadra forte è difficile per una società come il Napoli attualmente. Invece se il Napoli andrà per esempio molto avanti in Champions League e vincerà un altro scudetto e diventerà una squadra molto ricca, allora, perché se noi andiamo a vedere le squadre che hanno fatto le città, le squadre che hanno fatto lo stadio, tranne la Juventus, che sappiamo gli Agnelli a Torino come sono, e anche loro stanno avendo ora dei problemi, ma tutte le altre squadre che hanno lo stadio di proprietà, vedi pure l'Atalanta quando non aveva lo stadio nuovo lottava, arrivava sempre in Champions, ora che ha fatto lo stadio nuovo no, è andato in Conference League. Quindi secondo me è un fatto economico, cioè fare la squadra forte e avere la possibilità di fare uno stadio nuovo. Volevo sapere cosa ne pensate voi.
0: È chiaro, grazie Francesco.
1: I soldi quelli sono, però in un caso quello per quando per esempio compri un calciatore, diciamo che è un investimento molto a rischio, può andare bene, come abbiamo visto quest'anno, a volte può andare male, possono andare male tanti acquisti, quindi ti ritrovi ad aver speso cifre che poi non corrispondono al valore mostrato sul campo, al rendimento, diciamo, per meglio di che il calciatore riesce ad avere, quindi quel valore va a scendere. Lo stadio è un investimento abbastanza sicuro, invece quando investi sullo stadio ne ricavi da un punto di vista economico, quindi sono un po' diverse le due cose. Solamente bisogna avere la capacità di farlo bene per guadagnare, e forse il Napoli non, anzi io ti toglierei il forse, sono d'accordo con l'amico, il Napoli non l'ha mai avuta, perché quando si dice De Laurentiis non ha voluto fare quello, non ha voluto fare quell'altro, De Laurentiis evidentemente qualche cosa non ha potuto, non è che non ha voluto, perché mi sembra assurdo dire voluto per quanto riguarda delle cose che avrebbero portato dei benefici. Se uno può fare delle cose che portano dei benefici, un imprenditore le fa. Se è impossibilitato per mancanza di risorse economiche a farle, suo malgrado non le fa. Io credo che questa sia stata la motivazione. Ora, che si sblocchi la vicenda stadio, sinceramente una serie di incassi, bisogna vedere chi lo potrebbe aiutare, quali sponsor potrebbe avere, bisognerebbe vedere tante cose, quali fondi potrebbe ricevere, proprio così improvvisamente di suo investire i 400-500 milioni minimo, che sono la cifra minima, perché se vediamo le cifre che sono state interessate per costruire gli stadi in giro per l'Europa, stadi di capienza superiore ai 60-70 mila, ci avviciniamo molto al miliardo. quindi io queste cifre qui dubito seriamente che così di punti in bianco possano essere investiti.
0: E tra l'altro, Paolo, a proposito di stadio, poi ci sarebbe anche la questione relativa al centro sportivo, che probabilmente è un'impellenza ancora superiore, che sicuramente è un costo minore, però è ovvio che se vai poi a fare la somma tra centro sportivo e stadio, ci viene difficile pensare che in questo momento il solo De Laurentiis abbia le forze, diciamo così, economiche per poter realizzare il tutto, onestamente.
1: È impossibile, praticamente impossibile, ma poi bisogna vedere bene che cosa... non ci ha detto ancora De Laurentiis quando parla con tanta sicurezza e determinazione della volontà di fare uno stadio, bisogna, e dice con risorse mie, noi dobbiamo credergli, pur sapendo quante difficoltà ci sono e i tempi come possono essere lunghi. Quindi io la vedo una cosa difficile, impossibile no, perché altrimenti De Laurentiis non si sarebbe avventurato in questo tipo di dialettica, perché per il momento stiamo parlando di una dialettica così forte e polemica nei confronti del comune, che gli sta dicendo che con i soldi della regione faranno uno stadio all'altezza. De Laurentiis come se non credesse a questa ipotesi, e quindi c'è questa battaglia, poi vediamo come andrà a finire.
0: Vi ricordo anche il numero per poter interagire con noi e con Paolo in diretta, allo 0815466873. Per noi infatti è giunto il momento di andare da Salvatore. Buonasera.
4: Buonasera.
0: Ciao Salvatore.
4: Complimenti per la trasmissione, complimenti Paolo. Allora Paolo, io volevo commentare, diciamo, ho provato a prendere la linea anche in giorni passati, la scelta di Allegri, che a me ha mandato, ti dico la verità, un po' in depressione, perché l'ho definita una scelta vecchia e stanca per un calcio vecchio e stanco da parte di una società vecchia e stanca, nel senso che a me piaceva il Napoli, il De Laurentiis che rischiava anche con allenatori un po' più diciamo diversi dal solito circoletto, e poi temo che come ogni volta che il Napoli ha preso un gestore o presunto tale, pure come Ancelotti, il re dei gestori, è un altro tipo di livello di allenatore ancora secondo me, poi alla fine il Napoli non è andato bene, perché ha derogato a quella che è la sua natura dell'allenatore da campo, cioè l'allenatore che dà un'identità tattica forte e poi un'identità tattica anche offensiva. Cioè noi è come se avessimo perso l'identità con questa scelta di Allegri. Io di questo sono molto preoccupato, cioè del mancato entusiasmo della piazza, del mancato entusiasmo per il gioco che si proporrà, perché si dice ok, Allegri è stato un vincente, appunto è stato un vincente anni fa con un gioco che non ha mai entusiasmato, eppure poi anche sue capacità da gestore nell'ultima esperienza non è che si sono viste tante, visto tutto quello che è successo a Milano, anche se era una situazione molto complicata. Quindi più che altro era più uno sfogo, e speriamo bene, che dire, forza Napoli, però sono veramente molto preoccupato per tutta questa serie di motivi. Vi ascolto per radio, grazie.
0: Ciao, grazie mille Salvatore.
1: Allora,
0: non è l'unico che fa un discorso del genere,
1: no,
0: Salvatore.
1: Paolo. Motiviamo le nostre posizioni, io dico sempre che va bene. Quando mettiamo delle motivazioni vicino alle nostre posizioni, dobbiamo sempre apprezzare gli interventi. E quindi io non posso che commentare con due parole l'intervento del nostro amico. Preoccupazione legittima. Disfattismo no, perché poi disfattismo non si può fare su cose che ancora devono iniziare nemmeno, non si può essere disfattisti su qualcosa che ancora deve iniziare. Le preoccupazioni che ha elencato con una serie di motivazioni valide relative ai risultati, non al gioco, lasciamo perdere sto gioco, mo gioca bene, gioca male, lasciamola perdere, questa discussione la facciamo in altri momenti, soprattutto a come ha giocato una squadra, diciamolo, quando questa squadra è sotto i nostri occhi, fa una partita, sappiamo le statistiche, abbiamo visto la partita e diciamo cose. Per fare un discorso più generale oggi, io non parlerei ora del gioco, parlerei dei risultati, e negli ultimi anni sono mancati, nell'ultima in maniera clamorosa, ma anche un po' prima, sono mancati i risultati ad Allegri. Perché sono mancati i risultati? La Juventus e il Milan, le due squadre che ha allenato negli ultimi anni, con le quali in passato aveva vinto e recentemente non ha vinto più, tranne una Coppa Italia con la Juventus, sono mancati i risultati perché queste squadre, così come quando ha vinto erano squadre fatte per vincere, adesso sono squadre con le quali era impossibile fare meglio? Questa è la domanda che ci dobbiamo porci. Invece col Napoli, che è una squadra che nel suo recente passato ha dimostrato di essere da primissime posizioni, Allegri confermerà il valore dell'organico e quindi lo terrà così in alto. Ecco, questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre, con un filo di preoccupazione per quello che diceva l'amico che ha chiamato.
0: Che era un messaggio francamente giustissimo quello che diceva Francesco poco fa, perché come dicevi tu Paolo, insomma, correlato anche da una motivazione. Io credo in questo momento l'attesa sia quella forse più snervante per i tifosi, perché ci sono, non dico tante incognite, ma tante cose da scoprire di quello che poi sarà, al netto dell'arrivo ancora ufficiale di Max Allegri, perché si deve liberare dal Milan. Ci sono davvero tante incognite sulla rosa, sul come lo stesso Max Allegri vorrà gestire comunque un posto Antonio Conte, che non è semplice. Quindi onestamente lo scetticismo io lo capisco, se è correlato poi da motivazioni come quelle dell'amico poco fa lo posso anche condividere. Torniamo anche al telefono perché ci attende Ugo. Buonasera.
5: Buonasera a tutti e due.
0: Ciao Ugo.
5: Paolo, se mi consenti vorrei fare un attimo un salto indietro all'anno scorso. Nell'evidente calo di rendimento di Højlund nella seconda parte della stagione, perché è attribuibile soltanto all'infortunio di De Bruyne, all'assenza di De Bruyne che sembrava essere l'unico di lanciarlo in profondità, o anche al giocatore stesso che magari era insomma anche per dettami tattici di Conte, era lui a non dettare il passaggio, a non farsi vedere in profondità, a non cercare lo scatto, non lo so.
1: Io penso tutte e due le cose. Principalmente credo che il fatto che abbia dovuto giocare sempre non ha avuto più il cambio, perché quando Luca è andato via, Luca si è puntato su Lukaku a gennaio come sua alternativa, ma Lukaku in effetti, tutto sommato, a tirare le somme non è rientrato mai. Quindi a gennaio vedevamo Lukaku in panchina nella Supercoppa, pensavamo
5: Conte, perdonami se ti interrompo, forse Conte ha preteso lui il gioco proprio alla Lukaku, cioè solo spalle alla porta.
1: No, ora stiamo però facendo una ricostruzione sul minutaggio eccessivo. Il minutaggio eccessivo è sicuramente una causa, per quanto sia giovane e forte, del calo di Højlund, che ha avuto poi da ogni partita ha dovuto giocare 50 palloni spalle alla porta col calcio diretto, molto faticosi quei suoi duelli, mazzate che ne ha prese, e quindi il calo era inevitabile. Non ho capito.
0: Ha detto Ugo, stiamo parlando comunque di un ragazzo ancora molto giovane di 23 anni.
1: Energie, cioè, infatti, se non era un ragazzo di 23 anni, dopo 5 partite usciva di scena, grazie al fatto che uno di 23 anni è riuscito a fare tutto il campionato bene, sottoposto a quel tipo di stress, con quel tipo di giocate, di soluzioni, tutte addosso a lui. Cioè non è un centravanti che era poco coinvolto, era molto coinvolto. L'assenza di De Bruyne è una concausa sicuramente, che gli avrebbe potuto far fare, forse non cambiava proprio il rendimento, perché quel calo forse era normale che lo avesse. Poteva cambiare il fatto che segnava qualche gol in più con De Bruyne, che è uno dei più grandi rifinitori
5: del
1: calcio mondiale.
5: Abbiamo visto l'ultima partita con l'Udinese, cosa è stato capace di fare, no?
1: Sì, sicuramente qualche gol in più l'avrebbe fatto con De Bruyne alle spalle.
0: Ugo, noi ti ringraziamo
5: Io che ringrazio voi, vi auguro buon proseguimento di serata.
0: Grazie mille Ugo e buona serata. Che poi comunque Paolo, tra poco torniamo anche al telefono da Ugo, io ve leggo comunque le statistiche di Højlund e sono 44 partite, 16 gol e 8 assist per 3.626.
1: No, sono buoni numeri.
0: Io credo che i numeri siano veramente ottimi, soprattutto se li correliamo comunque ai numeri complessivi del Napoli in attacco.
1: I numeri importanti sono, perché sono tutto relativo, anche i gol che fa un attaccante sono relative a quante situazioni pericolose crea la squadra, e se noi andiamo a vedere, e chi lo fa bene questo lavoro va a vedere dove il Napoli nelle palle giocate in area di rigore avversaria, nell'XG, in tutte queste statistiche offensive il Napoli viaggia intorno alla settima ottava posizione. Quindi aver avuto il quarto miglior attacco del campionato e aver avuto il quarto miglior cannoniere del campionato significa che tutta la squadra offensivamente, e lui in particolar modo, hanno poi avuto una buona percentuale realizzativa, considerato quante poche occasioni hanno avuto.
0: Torniamo al telefono, ci attende Elio. Buonasera Elio.
6: Ciao carissimi, buonasera. Buon complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Elio, grazie.
6: Io pongo un quesito molto semplice, che se ne è parlato poco ultimamente. Tra un po', come ben sapete, ci sono i mondiali, no? Ecco, avete pensato che stiamo aspettando magari qualche nuovo talento che esponde ai mondiali, e quindi magari c'è questo silenzio intorno al calciomercato, cosa che c'era anche negli anni passati, se voi ricordate, no? Si aspettava i famosi Scuravi, gli Aguilera, che scoprirono quando ci fu un mondiale. Non ricordo quale, ma fu questo. Potrebbe essere una strategia anche della squadra, della società, di aspettare che finisca questo mondiale per poter cominciare a prendere qualcuno magari importante che può far bene alla nostra causa. Per ultima cosa, io comunque a prescindere partirei sempre da De Bruyne l'anno prossimo. Ti ringrazio e ti ascolto per televisione. Ciao, un abbraccio forte a tutti e due.
1: Ciao. Mi auguro di no, se devo essere sincero. Cioè, io credo, per il Napoli parliamo, ma credo che un po' tutte le società dovrebbero rispondere così, cioè no a questa riflessione. Oddio, qualche cosa può accadere, qualche giocatore può improvvisamente salire alla ribalta e destare l'interesse di grandi club. Innanzitutto, se un giocatore fa cose straordinarie in un mondiale, si scatena un'asta su di lui, e quindi il Napoli di solito non partecipa a queste aste. Poi il Napoli, mi auguro che abbia idee ben chiare, ruolo per ruolo, e anche profili interessanti individuati, che non debba aspettare il mondiale, che tra l'altro possono essere una vetrina sì importante, ma sono anche nella migliore delle ipotesi 5, 6, 7 partite, quindi c'è anche da tenere in considerazione che quello che un giocatore dimostra durante un mondiale, se è un giocatore che sta emergendo, non è detto che sia proprio la verità su di lui. Può darsi che poi se quell'anno quel giocatore negli ultimi 3 anni, ogni anno, se parliamo di un attaccante, se fa 4 gol al mondiale e esplode questo attaccante, poi andiamo a vedere la sua storia, ha segnato 3 gol a campionato negli ultimi 3 anni, io sinceramente non mi lascerei affascinare nei mondiali.
0: Poi tra l'altro Paolo ci aveva chiesto anche di De Bruyne, si riparte da De Bruyne, ti aveva chiesto, insomma, io se ti devo dire la mia, onestamente, ma tutta la vita riparto da De Bruyne, a patto che De Bruyne sia calato al 100% ancora nella realtà Napoli.
1: Sì, c'è questo incontro che lui vuole con Allegri, ovviamente, per capire qual è l'idea. Ora si incontreranno, si parleranno e vediamo qual è l'idea di Allegri, se è un'idea che De Bruyne considera valida per esaltare le sue qualità. Io credo che con tutti i difetti di Allegri negli ultimi anni, perché ci sono stati dei difetti di Allegri negli ultimi anni, non è che, certo, che ci raccontiamo favole fra di noi, altrimenti le squadre non avrebbero prodotto così poco e risultati così scadenti. Quindi qualche cosa non ha funzionato nel calcio di Allegri negli ultimi anni. Però i giocatori di qualità tipo De Bruyne invece hanno fatto sempre bene con Allegri, devo dire. Inutile parlare ora di Modric, di Rabiot. Cioè, questo tipo di calciatori sono abbastanza gratificati dal calcio che vuole Allegri negli ultimi 30 metri, molta inventiva, molte soluzioni, molto affidarsi alle qualità individuali del calciatore, poco imbrigliare il calciatore in determinati meccanismi. Quindi una serie di cose che potrebbe, per esempio, anche non andare a pressare molto in alto e quindi conservare le energie per la fase di possesso e non spenderle tutte, che semmai per un 34enne può essere, perché per esempio, perché ha fatto così bene Modric? Perché poi non è che pressava tanto il Milan, e quindi Modric ha avuto la possibilità di non spendere tutte le energie che probabilmente poi a un certo punto non è più.
0: No, riusciva ad avere anche più campo davanti a sé. Poi
1: fare bene. Io credo che De Bruyne possa fare bene con Allegri. Ora il problema è che si convinca di questo De Bruyne.
0: Insomma, ruota tutto intorno a quello. Allora chiedo al nostro amico Angelo di pazientare giusto per un altro paio di minuti, perché incombe la pubblicità. Ci fermiamo, giusto un pizzico di spot, e poi torniamo con 442.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci in diretta con 442, il nostro filo diretto. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. In collegamento c'è il nostro Paolo Del Genio. Vi ricordo anche i numeri per mettervi in collegamento con noi: lo 081 546 6873 per intervenire in diretta nella nostra trasmissione, oppure il nostro numero WhatsApp, il 342 000 0100. Torniamo subito al telefono dove ci aspetta Angelo. Buonasera Angelo.
14: Buonasera ragazzi, ciao Riccardo, ciao Paolo, complimenti sempre per la trasmissione, grazie sempre per l'opportunità che ci date.
0: Grazie a te Angelo.
14: Con voi. Ragazzi, volevo fare due considerazioni sostanzialmente. La prima è sull'allenatore che dir si voglia, simpatico, antipatico, cioè, però non dimentichiamoci che Max Allegri, appena il presidente ha chiamato, ha detto subito sì, cioè immediatamente, e non voglio mai pensare che un allenatore come Max Allegri non possa avere offerte da altri club anche più blasonati del Napoli. Cioè poi c'è stato questo intoppo con il Milan, la risoluzione, il milione che balla così con lì, però non dimentichiamoci che comunque il mister ha detto subito sì e ha sposato subito la causa Napoli, a prescindere da tutto. Che poi cioè anche a me non sta simpatico Max Allegri, ma io non ci devo andare a cena con Max Allegri, non mi devo andare a mangiare la pizza come così anche con il signor Conte. A me Conte non mi è mai stato simpatico, però a tratti mi ha fatto anche divertire, e devo dire che a tratti anche le squadre di Max Allegri hanno fatto divertire. Cioè, purtroppo noi abbiamo la memoria corta, prendiamo in considerazione solo l'ultima stagione col Milan, che comunque a prescindere dall'allenatore ci sono state tutta una serie di problematiche nell'ambiente Milan, vuoi con l'amministratore delegato, vuoi con Ibrahimovic, vuoi con chi ci pare, che comunque insomma non hanno creato un ambiente felicissimo al signor Allegri. Questa è la mia prima considerazione, e poi vi volevo fare solo un'altra considerazione su Højlund, per quanto riguarda, poi vi ascolto per radio, io vado a raffica, poi vi ascolto per radio le risposte così lascio spazio agli altri. Su Højlund comunque mi riallaccio al discorso dell'amico di prima, sì ok, spalle alla porta, però non dimentichiamoci che sostanzialmente ci sono stati giocatori che hanno fatto la loro storia a spalle alla porta, come il principe Milito nell'Inter, cioè ha giocato secondo me una carriera intera a spalle alla porta, vero è anche che però aveva dei supporti magari sulle fasce come Maicon, l'Inter del triplete mi posso ricordare, dove veniva servito e quindi aveva anche l'opportunità di finalizzare, cosa che magari quest'anno con Højlund non c'è stata. Vi ringrazio, magari ascolto le vostre considerazioni per radio, grazie ragazzi.
0: Ciao ciao, grazie Angelo. Paolo.
1: Ma spalle alla porta è una riduzione un po' superficiale della definizione del ruolo. perché il centravanti gioca a spalle alla porta. Il centravanti non può giocare faccia alla porta perché altrimenti non vede quello che stanno facendo i compagni che impostano l'azione. Proprio la metto giù in una maniera più semplice possibile per fare capire che il centravanti deve giocare spalle alla porta. Poi arriva il momento in cui lo sviluppo dell'azione ti porta ad attaccare lo spazio, a chiedere un 1-2, quindi ti giri dalla posizione iniziale, ma la posizione iniziale del centravanti è spalle alla porta avversaria, è per avere faccia, cioè quindi vedere i compagni che stanno facendo e quindi muoversi di conseguenza. Quindi ragazzi, questa storia che sento dire è veramente, mi fa venire i brividi quando sento dire fa giocare il centravanti spalle alla porta, e per forza, come fa a giocare il centravanti? Tiene gli occhi dietro la testa, guarda il portiere avversario e sa cosa succede alle sue spalle. Spero di aver una volta spiegato per l'ennesima volta questa cosa, ma sono convinto che molti continueranno a dire sta fesseria che il centravanti non deve giocare spalle alla porta. Il centravanti deve giocare spalle alla porta, il problema è che non gli devi buttare il pallone addosso da 70 metri tutta la partita, farlo arrivare il pallone in maniera diversa, servirlo in maniera alternata, cercare gli 1-2, cercare lo scambio, dettare la profondità, attaccare la mini profondità, fare una serie di movimenti che con un certo tipo di sviluppo sono più facili invece di ricorrere quasi sempre alla soluzione di giocare su di lui. Questo è stato il problema in certe gare per Oilund. L'altra qual era, Rica?
0: No, poi dopo ti voglio leggere anche un altro messaggio. Poi ovviamente la prima, dopo del nostro amico di prima, ti parlavo ovviamente di Max Allegri, la questione del simpatico, non simpatico,
1: Esatto, sì, mi sono ricordato. Ma guarda, su Max Allegri c'è poco da dire, lui a volte ha giocato anche bene, ma io ti dirò di più, che ha giocato bene anche alcune partite quest'anno, perché i derby che ha vinto se li è giocati faccia a faccia, non è che se li è giocati tutto sulla difensiva contro l'Inter, ha avuto un po' di fortuna ma li ha vinti meritatamente i derby, quindi alcune buone partite le ha fatte. Il problema è che è venuto clamorosamente meno a nella parte finale del campionato e per quasi tutta la stagione nelle partite interne con le medio piccole.
0: Esatto.
1: ha fatto molta fatica e lì io credo che lui debba riflettere su perché questo è successo e apportare dei correttivi, sperando che i correttivi possano essere i più semplici del mondo. Come dicono molti, il correttivo non c'è bisogno, sono i giocatori del Napoli che sono più adatti a fare determinate cose di quanto non lo fossero quelli del Milan. Speriamo che così, io non sono sicuro che sia così, credo che ci debba mettere anche lì qualche cosa.
0: Guarda, non a caso Paolo è arrivato anche un messaggio da Jenny da Ponticelli che scrive: il Milan di Allegri ha chiuso il campionato da settimo in classifica per quanto riguarda le gare casalinghe, ma secondo in classifica per quelle in trasferta. Numeri legati secondo te al sistema di gioco, quello di Max Allegri?
1: Non lo so, guarda, io la maggior parte le ho viste ovviamente, quindi adesso ogni partita poi ha una storia a sé. Quello che a me non piaceva del Milan di quest'anno, vittoria, pareggio, sconfitta, piccola, medio piccola, eccetera, era questa volontà di aspettare troppo. Ho visto delle squadre modeste nell'ultima giornata del Cagliari, altre squadre non di grandissima qualità e non di grandissima qualità nel palleggio, no? Ho visto palleggiare molto comodamente al Meazze contro il Milan per la semplicissima ragione che il Milan è la squadra, e questo lo dice una statistica, non lo dico io, che pressa meno bene. Il PPDA è l'ultima, è una delle ultime, 17esima, 18esima, è l'ultima tra le big, cioè non va a pressare, aspetta gli avversari con il blocco basso, nella migliore delle ipotesi medio-basso. E questo, diciamo che per una squadra forte comunque, da zone alte della classifica, è una scelta discutibilissima, sulla quale io spero che Allegri intervenga.
0: Andiamo al telefono, anzi torniamo al telefono perché ci aspetta Andrea. Buonasera Andrea.
15: Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione e grazie per la possibilità che ci date di intervenire.
0: Grazie.
15: Volevo esprimere un mio pensiero in relazione alla scelta dell'allenatore e penso che si stiano prendendo delle scelte, dei giudizi troppo affrettati. Perché io credo che al netto del gioco poco spettacolare, Max Allegri negli ultimi sei anni, dove 2 anni è stato fermo, ha fatto brutta figura su 2 panchine dove hanno fatto brutta figura alla Juve altri 3-4 allenatori e al Milan altri come Fonseca e mi sembra anche un altro. Io penso che queste siano state delle società allo sbando a livello organizzativo,
1: Fonseca, con Seisao al Milan, Thiago Motta, esatto, Tudor alla Juventus, su questa hai ragione.
15: Esatto, quindi credo che un po' c'entri anche la disorganizzazione generale di queste società che da tempo stanno cercando di rialzarsi ma non fanno nulla con progettualità, a differenza del Napoli, e quindi si trovano ogni anno a spendere 100, 150, 200 milioni e stare sempre lì tra il quarto, il quinto e il sesto come quest'anno la Juventus. Io penso che l'ambiente Napoli ha bisogno di compattarsi, il presidente debba fare uno sforzo per dare 3-4 pedine per allungare la rosa visto le 50-52 giornate che ci aspettano, fare un'unica arma, un corpo, dare fiducia al mister, far parlare comunque, cercare di far parlare il campo e non partire prevenuti condizionando l'ambiente fin da subito. Solo questo.
0: Grazie mille Andrea, grazie. Un abbraccio.
15: Grazie.
1: Io individuo l'intervento, cambierei solamente allungare la rosa, che non si può allungare, anzi si deve accorciare,
0: sì.
1: Direi metterci un po' di qualità dentro, ecco, questo bisogna fare, però numericamente parlando bisogna straccorciare, perché ne abbiamo 37, bisogna venderne, dare in prestito, insomma non considerare a disposizione molti, perché farebbero confusione durante i ritiri precampionati e durante gli allenamenti. Più di 30 giocatori non servono per fare allenamenti, anzi diventa complicato gestire. Ci sarebbe poi una problematica, se non si dovesse riuscire a sfoltire per l'inizio del campionato la rosa, ci sarebbe una problematica che tutto l'anno alcuni giocatori sarebbero tesserati, quindi sarebbero pagati, sarebbero diciamo a libro paga del Napoli, ma non sarebbero utilizzabili per il famoso discorso che abbiamo fatto prima, quello relativo alle liste. Io credo che i tagli devono essere molti e spero anche che le uscite siano molto veloci, nel senso evitiamo di vedere in ritiro, se possibile, dei calciatori sui quali già, allora, se per esempio dobbiamo portare in ritiro Marianucci, Rafa Marin, Asa e Lang, va bene, perché Allegri deve giudicare se tenerli o meno, ma io con tutto il rispetto non vorrei vedere in ritiro un Gonce, Kajust, Lindstrom, che dira, cioè tutti i giocatori che già sappiamo che non rientrano nel progetto tecnico del Napoli.
0: No, no, è giustissima come osservazione. Paolo, tra poco torniamo a parlare anche di Napoli, però inevitabilmente ci avviciniamo anche al Mondiale. Ti voglio leggere un messaggio, anzi ci sono diverse domande da Ciro su WhatsApp, che ti chiede: uno, per chi tifi al Mondiale? 2, qual è per te la squadra più forte in questo momento? 3, chi lo vincerà il Mondiale? E chi è il calciatore più forte al mondo? Queste 4 domande ti fa Ciro.
1: Ma sinceramente io sono talmente tifoso del Napoli e mi stresso talmente tanto da tanti anni per il fatto che sono così tifoso del Napoli, che una volta che posso guardare una manifestazione bello rilassato, non tifo per nessuno. Poi c'è sempre da parte nostra, abbiamo detto molte volte, un po' di collegamento più che tifo con l'Argentina, però non significa che non significa tifare, ecco, significa avere un po' di simpatia. Poi chiaramente lavoro anche per il Belgio, per la Scozia, perché ci sono, per l'Uruguay perché c'è Oliveira, per il Belgio e per la Scozia perché ci sono Lukaku, De Bruyne, McTominay. Se gioca Lang non è che avrò una simpatia particolare per l'Olanda per questo motivo, ma mi auguro che faccia bene per il bene suo e del Napoli, insomma sempre un condizionato dal Napoli, però in linea di massima devo dire la verità, non tiferò per nessuno, non farò il tifo per una squadra. Sulla favorita credo che la Francia è la favorita, con la Spagna è quella che gioca meglio, la Francia è quella che ha delle individualità superiori. Cioè se fossimo a dover presentare un campionato di 38 giornate io direi la Spagna, perché col gioco poi si arriva alle vittorie, però visto che parliamo di una manifestazione veloce dove poi alla fine dagli ottavi in poi non sarà difficile che le partite vengano decise ai calci di rigore, e lì diventa poi pronostico molto, molto a rischio, anche se ripeto, queste sono le squadre più forti.
0: Chi è il calciatore più forte al mondo invece, Paolo, al momento, per completare le domande di Ciro?
1: Ma dipende da che cosa stiamo parlando, dai ruoli. A me piacciono tantissimo anche Pedri e Kimmich per parlare di centrocampisti, oppure che ne so, Hakimi per parlare di esterni, oppure di attaccanti ce ne sono tanti, c'è Holland chiaramente, c'è Mbappé, c'è Lamine Yamal, c'è Olise, ce ne sono tanti. Non c'è in questo momento non ci sono in questo momento Messi e Ronaldo, esatto. Che ci sono per carità, però non sono più, sono sempre forti, ma non sono più dominanti come lo sono stati per tanti anni. Io sinceramente vedo tutti molto bravi, però i 20 e passa anni a livello così alto di Messi e Ronaldo, parlando del calcio contemporaneo, senza andare a scomodare Diego, ovviamente, Pelé e tutti gli altri. Però se parliamo di calciatori dell'era moderna, sarà molto difficile non raggiungere il livello di rendimento, ma la continuità per oltre 20 anni di Messi e Ronaldo, secondo me, è qualcosa di quasi irripetibile. Come sono stressati oggi i calciatori che giocano 50, 60, 70 partite all'anno, come si gioca oggi con dei ritmi molto alti, veramente questi due hanno fatto qualcosa di straordinario.
0: Creando un gap incredibile anche con gli altri fuori classe che ovviamente c'erano nel corso delle varie epoche che hanno attraversato gli stessi Ronaldo e Leo Messi. Torniamo a...
1: il semplice fatto che sono ancora lì, ora non mi ricordo, abbiamo perso il conto che mondiale è per loro, il quinto, il sesto, ti fa capire veramente, sì è vero, si sono un po' andati a rilassare, nel senso che giocano uno nel campionato dell'arabo e un altro gioca nel campionato degli Stati Uniti, quindi un po' di stress in meno rispetto a giocare in Spagna, in Inghilterra, la stessa Italia, però comunque poi quando vanno in nazionale tengono ancora a botta, certo. Ad alto livello.
0: Torniamo al telefono, ci attende Salvatore, buonasera.
16: Sì, buonasera, allora due domande per Paolo. Allora, premesso che Allegri sarà l'allenatore del Napoli, no, però mettiamo caso che dovesse saltare. Volevo sapere da Paolo chi prenderebbe tra Thiago Motta e Palladino e perché. E poi la seconda domanda, Paolo, se tu l'anno prossimo punteresti come vice Højlund su Lukaku oppure lo cederesti per prendere un giovane e chi. Grazie, buona serata.
1: Ma allora ti rispondo per risponderti sulla mia preferenza fra il calcio di Thiago Motta e quello che ha fatto vedere finora Palladino, che però è giovanissimo e può sicuramente apportare modifiche al suo calcio, perché se stiamo auspicando che le apporti Allegri, figuriamoci se non possiamo pensare che le apporti Palladino. Per quello che hanno fatto vedere finora io ho apprezzato più il calcio di Thiago Motta, però Palladino è sicuramente anche lui un buon allenatore. Per quanto riguarda invece l'altra, qual era?
0: Se un giovane in questo momento, se c'è qualche giovane in particolare che ti piacerebbe anche vedere a Napoli, Paolo.
1: Ma ci sono tanti giocatori che mi piacerebbe vedere a Napoli, ora vediamo di capire quello che si può fare su questo mercato. I giovani, che cosa intendiamo per giovani? Io credo che il Napoli non possa più permettersi il lusso di prendere i giocatori di 30 anni come ha fatto, di 28, 29, 30 anni e fargli firmare dei quadriennali come ha fatto negli ultimi anni pagando 30 milioni per i cartellini, avendo ingaggi che arrivano intorno ai 5 milioni. Però credo che il Napoli, la domanda era su Lukaku
0: e poi c'era anche quella di Lukaku, c'è anche dopo una domanda a proposito dei giovani che ti leggo dopo la pubblicità. Però
1: guarda, a me il taglio, cioè la cessione di Lukaku non mi farà esultare, perché lo considero un giocatore che se sta bene fa la differenza comunque. Però mi rendo conto che è un po' difficile gestire un Lukaku riserva, nettamente riserva di Højlund, che non prende il ritmo partita, che non si sente centrale nella squadra, quindi alla fine spero che si arrivi alla soluzione di prendere qualcuno più giovane che venga a fare il vice di Højlund.
0: Ma poi c'è anche il discorso...
1: più disponibile a questo ruolo, cioè con un passato meno... Perché poi il passato di Lukaku
0: era bello turbolento, anche quello, ne hanno parlato.
1: Turbolento, però è un passato di giocatore che ha fatto sempre il titolare nella sua carriera, dovunque è stato, ha fatto sempre il titolare. Questo è il primo anno dove non ha giocato, non è che ha fatto la riserva. Quindi non lo so se Lukaku è proprio il classico giocatore che sta lì, qualche volta dà il cambio a Højlund, qualche volta subentra, qualche volta l'affianca. Credo che dovrebbe avere un ruolo più importante nella parte finale della sua carriera. Quindi non lo vedo adattissimo in una squadra che comunque punta decisamente su Højlund. Quindi prenderei uno, forse indipendentemente dall'età, dai 23, 27, 28 anni, che non ha avuto finora la grande chance e accetta di venire a Napoli partendo in questa posizione di vice.
0: Senza dimenticare l'ingaggio percepito da Lukaku, perché altro obiettivo del Napoli inevitabilmente è quello di abbassare il monte ingaggi. Detto questo, Paolo, dobbiamo fermarci per l'ultimo mini break, giusto 2 minuti, e poi torniamo con il rush finale di 4-4-2.
17: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
18: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
19: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
18: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
19: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
18: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
19: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Rieccoci tornati con 4-4-2. Riccardo Catapano in collegamento, il nostro Paolo Del Genio. Paolo, ti chiedono, a proposito di quello che stavamo dicendo poco fa, a proposito dell'attaccante, qualora Lukaku poi dovesse andar via, Luigi fa il nome di Davis dell'Udinese, e ti chiedono poi se c'è un calciatore in particolar modo che invece tu vederesti in questo momento bene insieme proprio a Rasmus Højlund in questa alternanza.
1: No, io Davis lo vedo benissimo, non bene, però lo considero un giocatore che può ambire a fare il titolare anche in una squadra forte, quindi poi lì bisognerebbe veramente avere la capacità di fare una gestione alla pari, di avere una gestione alla pari, perché non lo considero molto inferiore a Højlund, lo considero un giocatore veramente forte, e quindi considerandolo forte io, figurati come lo considera l'Udinese forte. E se ci ha chiesto 35 per Luca, credo che non è che ci regali Davis. Quindi la vedo complicata per questo, per il giocatore non si discute.
0: Assolutamente sì, poi tra l'altro diversi giocatori dell'Udinese richiesti, notizia di quest'oggi, oltre Sole anche Atta in orbita Inter, quindi non credo che l'Udinese poi vorrà svendere tanto quelli che sono i propri talenti.
1: Hanno avuto la capacità di vendere bene uno non fenomenale, possiamo dirlo, senza offendere nessuno, cioè Luca, e ora quelli là buoni che c'hanno li vorranno vendere bene, immagino.
0: Assolutamente sì, torniamo al telefono, ci attende Daniele, buonasera.
20: Buonasera, sì. Intanto complimenti per la trasmissione, che vi seguo spesso.
0: Grazie,
20: è la
0: Daniele.
20: Prima volta che riesco a prendere la linea. No, volevo chiedere insomma un po' a entrambi, io un po' la cosa che temo sia un ridimensionamento, diciamo, dal punto di vista della rosa della squadra, no? In vista di questo spending review che comunque è previsto per l'abbassamento del terzo ingaggi, insomma la rosa allungata, tutte queste cose qua, io temo insomma che il presidente, che è sempre stato molto abile insomma nella compravendita, comincia un pochettino a vendere purtroppo i pezzi pregiati, come ben sappiamo spesso hanno mercato, no? Poi qualcun altro andrà via, come anche sa, quindi ho paura un pochettino di...
0: Non è detto, Daniele, attenzione, non è detto che anche sa vada via.
20: No, vabbè, io parlo da profano, insomma, gli esperti siete voi. Poi mi chiedevo anche in merito alla questione Stato, siccome poi molte società investono, no? Poi mi fa pensare questo discorso, un po' di discorso del passato, come fece Pozzo all'epoca con questo diritto di superficie, perché pare questo, io da abitante di Fuorigrotta lo vivo, no? Lo stadio mi piacerebbe se fosse rivalutato in un certo senso, se magari troveranno mai un accordo da questo punto di vista. E l'ultima domanda che riguarda l'allenatore, anche a me non è molto simpatico, insomma non mi piace tanto come calcio, non lo so, lo vedo.
0: Non ti scalda il cuore, Max Allegri?
20: No, assolutamente okay. No, vabbè, sempre da profano, insomma, da diffuso faccio questo ragionamento, perché assolutamente non ho le competenze per poterlo giudicare a livello tecnico, però dico, secondo me noi in Italia abbiamo una grossa crisi proprio dei difensori, cioè non abbiamo più quello zoccolo duro che avevamo una volta, cioè non c'è più la struttura del nostro calcio che comunque metteva. E mi ricordo le partite di Champions di tanti anni fa, insomma, i più grandi calciatori sudavano. Io vedo che comunque anche quest'anno abbiamo subito tanti gol e penso che comunque Allegri non possa dare questa solidità in un certo senso. Però opinione sempre da...
0: Certamente, certamente. Daniele, grazie mille per aver telefonato, buona serata.
20: Grazie, buona
0: alla serata. Prossima. Grazie mille.
1: Allora, innanzitutto facciamo una precisazione sul discorso stadio. Mettersi d'accordo sì, è un auspicio valido, cioè fra il Napoli e il Comune. Per quanto riguarda l'accordo con il Napoli c'è da mettersi d'accordo,
0: certo.
1: Ma per quanto riguarda il Maradona i lavori sono partiti, non è che devono partire. L'accordo fra Comune e Regione
0: già
1: ha stanziato una bella cifra per riqualificare, ammodernare, non usiamo la parola che vogliamo, il Maradona, per avere poi il diritto di essere una delle città che ospiteremo gli europei del 2032, sono iniziati proprio pochi giorni fa, è stato spiegato dall'assessore Cosenza, che è stato messo il primo dei 28-32, adesso non ricordo, pilastri che dovranno essere messi, sono iniziati i lavori attraverso la curva B per l'anello, per il terzo anello, e poi ci sarà una zona riservata agli skybox, quindi questo progetto per riammodernare il San Paolo è fatto, bello che è siglato, i soldi ci sono e i lavori sono iniziati e si conviverà, nel senso che poi verrà chiuso settore per settore, piccoli spazi, ma non impedirà mai al Napoli di poter giocare lì. Quindi questo è un discorso. Poi che il Napoli trovi l'accordo e De Laurentiis trovi la voglia di continuare lì o trovi le risorse e il modo di farne un altro, questo è quasi un altro tipo di discorso, insomma, però il Maradona si riqualifica, questo sì. È poco ma sicuro. A proposito di ridimensionamento...
0: Io te lo dico subito, non sono d'accordo su questo termine ridimensionamento, né tantomeno me lo aspetto.
1: Ma non credo che sia all'orizzonte, e spiego subito perché, poi sentiamo anche il tuo parere, perché per me una squadra si ridimensiona se cede i giocatori migliori che hanno avuto un grande rendimento, facciamo i nomi. Se il Napoli sta per cedere McTominay, Højlund e questi giocatori qui e poi li vuole sostituire con dei giovani che sono delle scommesse, allora potremmo parlare di ridimensionamento. Ma qualora i giocatori a partire fossero anche dei grandi nomi come Anguissa e come Lukaku, io non parlerei di ridimensionamento, perché parlerei di giocatori che per motivi fisici nell'ultimo anno non hanno dato quasi nessun contributo. Quindi questo è il punto da fare. Se va via qualche grande nome che ha avuto però grandi problemi fisici ed è in un'evidente fase calante, e non è detto che sia il ridimensionamento, ma addirittura chi arriva potrebbe proporre un upgrade, perché arriva qualcuno più giovane, con meno nome, ma in grado di avere un rendimento superiore.
0: Non ho nulla da aggiungere, Paolo, a quello che hai detto, mi trovi d'accordissimo. Abbiamo l'ultimissima telefonata, giusto un minutino, andiamo da Antonio, buonasera.
2: Buonasera, saluti a tutti, a Paolo, e complimenti per la trasmissione. Io veramente grazie. Volevo dire due cose, non so se ho il tempo, no? Dico la prima, poi...
0: Vai Antonio, hai un minutino di tempo, anzi anche meno, per poi far rispondere Paolo.
2: Paolo, che io praticamente una statistica, ho visto che in Italia il 23% dei passaggi è all'indietro, in Spagna è l'11%, in Inghilterra è al 6%. Se questo è un indice che ci fa capire la differenza del calcio in Italia, in Inghilterra e in Spagna, Poi
1: è un indice che ci fa capire che abbiamo meno qualità come giocatori, ma soprattutto che come allenatori abbiamo degli allenatori ancora troppo incrippati che non hanno coraggio ai calciatori. Scusate la parola, ma è bella rendere idea. Quindi io do molte colpe agli allenatori che sono troppo prudenti in Italia, la maggior parte, senza generalizzare mai. Tutto che come allenatori abbiamo degli allenatori ancora troppo incrippati che non hanno coraggio ai calciatori. Scusate la parola, ma è bella rendere idea. Quindi io do molte colpe agli allenatori che sono troppo prudenti in Italia, la maggior parte, senza generalizzare mai.
2: La seconda cosa è...

0: che so pochi altri fanno la stessa cosa e volevo elogiarvi.
1: Grazie, però io direi senza dire che io
2: grazie Antonio, un abbraccio forte, che siamo in chiusura, io sono d'accordissimo
1: quando noi diciamo qualche cosa che si potrebbe fare siamo obbligati ad aggiungere, però non è detto che facendo questa cosa le cose andavano meglio, perché tutto quello che non si può dimostrare non si può affermare con assoluta certezza che è migliore, però si può argomentare, si può fare dibattito, ma avere queste certezze nel calcio, io dico sempre una frase mia, questa è mia, credetemi, questa frase qui: il calcio lo capisce chi ha capito che il calcio non si capisce.
2: E con questa, caro Paolo, siamo giunti ai saluti finali per l'edizione odierna di 442. Ovviamente ti ritroviamo domani a partire dalle 18. Grazie, è sempre un grande piacere essere qui con il nostro Paolo Del Genio.
1: Grazie
2: ancora al nostro Paolo Del Genio, che ritroverete domani con 442 a partire dalle 18. Grazie al nostro Fabio Esposito. La trasmissione termina qui, ma restate incollati su Kiss Kiss Napoli. Tra poco le ultime notizie, poi a partire dalle 19 un'ora di filo diretto, il calcio della sera insieme ad Emanuele Calaiò e Marcello Calvano. Da Riccardo Catapano è tutto, l'augurio di una buona serata.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura arriva la prima sentenza emessa nell'ambito delle indagini relative al cosiddetto sistema Sorrento. Oggi il gruppo del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di induzione indebita a Francesco Di Maio, giornalista, collaboratore e componente dello staff personale dell'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, già arrestato in flagranza insieme allo stesso Di Maio il 21 maggio 2025, subito dopo aver ricevuto 6.000 euro in contanti da un imprenditore per l'affidamento dell'appalto per i servizi di refezione scolastica dal valore di oltre 4,5 milioni di euro. Ancora cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giuliano, Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato 3 giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria e un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagna e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Serviranno almeno 20 viaggi in nave per smaltire gli scarti del dragaggio a mare in corso a Bagnoli. Lo ha affermato il sindaco di Napoli e commissario della riqualificazione Gaetano Manfredi all'indomani della partenza della prima imbarcazione alla volta del Belgio. Sentiamo le sue parole.
8: Questa prima nave sarà un po' la nave, diciamo, prova, perché esiste ovviamente una procedura di analisi del materiale di carico qui, poi c'è una procedura di analisi del materiale di scarico a Ghent. Quindi questa prima nave sarà una nave, chiamiamola, un po' di rodaggio, che consentirà di stimare con attenzione i tempi, ma noi stimiamo tonne 100.000 metri cubi di materiale, questo è l'ordine di grandezza, io credo che ci vorranno una ventina di viaggi.
2: Cambiamo argomento, importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'assessore alle infrastrutture del comune Edoardo Cosenza ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto, partendo dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18.

18 mesi. Entro la fine di giugno è inoltre previsto un incontro con la UEFA per discutere sulla candidatura dello stadio in vista di UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti è attesa infatti entro il prossimo ottobre. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Ceballos, giovane esterno offensivo del Boca Juniors, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. Per il momento è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti amici Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Un'altra giornata in cui non possiamo annunciare, nostro malgrado, l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Dobbiamo attendere, come già vi abbiamo anticipato ieri, ancora qualche giorno, al massimo una settimana, perché la situazione in seno al Milan con la società che di fatto praticamente ancora non si è riformata dopo il colpone di spugna avvenuto al termine dello scorso campionato, Zlatan Ibrahimovic che continua a mettersi un po' di traverso con Massimiliano Allegri per quanto riguarda la risoluzione del contratto, nel Napoli sono tutto sommato ancora tranquilli e il range di tempo che si sono dati in società è appunto una settimana circa, e poi speriamo che si risolverà finalmente questa grana che onestamente non mi aspettavo potesse accadere, ma tant'è, non possiamo far altro che attendere e sperare, soprattutto nel buon senso, questo mi viene da dire, Manu.
0: No, assolutamente sì. Ovviamente io me lo potevo aspettare visto i casini che succedono in casa Milan, Marcello, perché al di là che ci ha messo del suo Allegri della qualificazione della Champions, però con una società un po' allo sbando è normale che staff e giocatori qualcosina viene a tralasciare se ci sta questo caos, quindi se si sta aspettando così tanto è grazie al casino che sta succedendo in casa Milan con la dirigenza, perché per questioni comunque di buonuscite burocratiche e tutto quanto Allegri non si può liberare. Ci si aspetta che nel giro di una settimana, noi avevamo detto più o meno per metà giugno, e spero che si possa risolvere, però nello stesso tempo io penso che il mercato del Napoli già si sta iniziando a fare con le direttive di Massimiliano Allegri. Poi questo sicuramente tra lui e Manna, secondo me ci stanno rapporti e ci stanno contatti stretti, e poi almeno così si portano avanti con il lavoro laddove poi si trova la quadra che poi Massimiliano Allegri diventi allenatore del Napoli. L'unica cosa che dispiace è che più passa il tempo più bisogna comunque programmare, siamo alle porte comunque del ritiro, si fanno tanti nomi in entrata, però diciamo una cosa è certa, che Manna già può incominciare a lavorare soprattutto in uscita, perché comunque in rosa ci sono 36-37 giocatori, devi comunque completare una rosa di 24-25 per affrontare la stagione, quindi in uscita c'è tanto lavoro da fare, e poi c'è l'incognita comunque mondiale, perché come tu ben sai nei mondiali si riesce a pescare giocatori che comunque sai ti possono piacere, li puoi pagare a poco e possono fare delle plusvalenze importanti, oppure anche modo per vedere all'opera magari i giocatori del Napoli in nazionale, per vedere se qualcuno magari si rivitalizza per poi magari venderlo o tenerlo.
1: Il riferimento è soprattutto legato a Noah Lang, il calciatore dell'Olanda convocato. Per gli altri invece, per quanto riguarda De Bruyne o Lukaku, credo che a prescindere dal mondiale sia un discorso legato ai progetti a medio termine di questi due calciatori che hanno ancora un anno di contratto con il Napoli. È legato soprattutto ai discorsi di Massimiliano Allegri, come vede questi due calciatori, come vuole inserirli nel suo disegno tattico a prescindere dal mondiale, anche perché sia Lukaku che De Bruyne non hanno granché da dimostrare se non giocarsi al meglio quello che per loro è l'ultimo mondiale della carriera.
0: È l'ultimo mondiale, come giustamente professionisti si augurano di finire comunque una carriera ottima, comunque chiudendo con un mondiale fatto come si deve, e magari quello è la spinta per capire se, vedendo il mondiale del Belgio, capire se Lukaku e De Bruyne ti possono essere utili per il prossimo anno. Poi solo Allegri potrà capirlo, come possono essere funzionali al suo modo di giocare, anche perché questi due hanno un anno di contratto ma con ingaggi pesanti, sì. Quindi per questo De Laurentiis dice se fanno parte del progetto che Allegri li vuole è bene, però si devono mettere anche loro in carreggiata, non sono più ragazzini, ci saranno delle rotazioni, non possono aspettarsi di giocare titolari a quest'età e visto gli infortuni che hanno avuto, però lo vedremo anche come stanno fisicamente al mondiale.
1: E allora siamo pronti a partire con il nostro filo diretto 081 546 6873 per intervenire e chiacchierare con noi, per i vostri WhatsApp audio e testuali invece il numero è il 342 00 00100. Partiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
2: Buonasera.
1: Salvatore, ciao, sei in diretta.
2: Sì, buonasera.
1: Buonasera.
2: Dunque, volevo sapere se eventualmente entro una settimana, 10 giorni, non si riesce a chiudere questa questione di Allegri, ma la società ha un piano B?
1: Lo speriamo.
0: Io me lo auguro.
1: Me lo auguro. Che però diventerebbe, nel caso dovesse saltare Allegri, cosa che secondo me è molto molto molto complicata nonostante la situazione intricata in casa Milan, più che piano B mi sembrerebbe un piano d'emergenza, perché la maggior parte degli allenatori che erano stati menzionati per sostituire Antonio Conte, oltre a Massimiliano Allegri, di fatto si sono accasati. A mente mi vengono di quelli liberi e effettivamente papabili, mi viene in mente Palladino, Thiago Motta, poi un altro onestamente,
0: no, anche perché
1: infatti
0: poi
1: ritorna Conte,
0: tranne che ritorna Conte,
2: ma no. Sai che ci sarebbe, ecco, la possibilità che potrebbe ritornare Conte, potrebbe ripensarci sui suoi passi.
0: Quello, conoscendolo, è molto difficile, però nel calcio mai dire mai. Io penso che alla fine il discorso Allegri si chiuderà, bisogna aspettare il giorno, una settimana, però poi se così non fosse è veramente un piano d'emergenza dove tu dovresti cambiare strategia e dovresti cambiare gli obiettivi, perché poi ti rimarrebbe comunque qualche allenatore bravo anche se emergente. Però alla fine non so se magari la piazza di Napoli riesce comunque questo allenatore qua a gestire
1: a quel punto. Ce ne dovremmo fare tutti quanti una ragione, perché i tempi sarebbero talmente ristretti che ti devi accontentare di quello che passa tra virgolette il convento. Certo, devi rimodulare tutto quello che tu dicevi prima, perché Manna e Allegri stanno parlando già da un bel po' di giorni a questa parte del Napoli che verrà. Nel momento in cui la situazione non si dovesse sbloccare, ripeto, è molto molto difficile che non si sblocchi, e poi devi ritornare
0: a prendere un altro allenatore con un altro modulo, magari con altri giocatori, con un mercato che secondo me già sta avallando Manna con Allegri, cioè dovresti ricominciare da capo. Però io penso che una società seria penso che comunque qualche alternativa, qualche piano B De Laurentiis ce l'avrà, mi auguro.
1: Grazie Salvatore.
2: Va bene, grazie e vi auguro una buona serata.
1: Anche a te. Grazie per aver chiamato. 081 546 6873 il numero per poter intervenire in diretta. Ci stanno arrivando tanti messaggi. C'è Giuseppe che ci scrive: io ho la sensazione che a Milano lo stiano facendo per creare problemi al Napoli per la preparazione estiva. Forza Napoli, questo è il messaggio di Giuseppe. Io onestamente credo che Manu è proprio una lotta intestina nel Milan, una guerra interna tra Ibrahimovic e quella corrente societaria che è rimasta al Milan e Massimiliano Allegri.
0: Ma no, anche perché cioè, alla fine fai un torto a che? Cioè, alla fine fa un torto a te stesso, perché tu anche il Milan deve programmare la prossima stagione, e che rimanga Allegri al Milan è impensabile, perché tu non puoi partire con una stagione con un allenatore che non ci vuole rimanere e con un allenatore che è contro la società, che ci stanno queste frizioni. Quindi
1: Milan lo terrebbe da esonerato al libro paga per un altro anno di contratto, che è l'ultimo, e poi ingaggerebbe un nuovo allenatore. Economicamente, ragazzi, penso sia uno degli autogol voluti incredibili della storia.
0: Ci tengo a ribadire, io la scorsa settimana ho avuto un diverbio con un nostro amico che ha chiamato, sì, perché ovviamente è un mio pensiero. Sì. E non voglio fare il gradasso con il contratto, con i soldi della gente, perché non ne sono a conoscenza. Però Calaiò Emanuele, allenatore del Milan, diciamo, in una stagione complicata, non sono andato neanche in Champions League. Ti chiama il Napoli, ti prepara sul tavolo 2 anni di contratto a quelle cifre lì. Io a me della buonuscita me ne sbatto pure, sinceramente. Poi è chiaro che ognuno è fatto in un modo, però io da calciatore l'ho fatto, è finita una stagione, dovevo prendere dei soldi. Alla fine, ringraziando a Dio, mi è venuta una società che mi ha offerto un triennale di contratto, ho lasciato la buonuscita e ho firmato. Poi perché così fosse, Allegri già stava qua.
1: Sì.
0: E quindi non si andava
1: È un muro contro muro, Manu, perché il Milan, dalla sua la possibilità di tenere ancora Allegri, seppur fermo per un altro anno di contratto, dall'altra Allegri ha il diritto sul contratto di avere una buona uscita qualora appunto il rapporto lavorativo, come poi è successo, perché di fatto il Milan lo ha esonerato Allegri, per liberarsi c'è anche la possibilità di prendere una buona uscita, e può soltanto Allegri rinunciarvi. Se non rinuncia a questa buona uscita è proprio perché vuole fare anche lui muro contro muro con il Milan. Dice: mi avete trattato così, adesso però voglio anche la buona uscita, e se non me la date resto all'improvata.
0: È muro contro muro, perché giustamente anche il Milan ci tiene comunque a liberarlo, perché se no non, cioè, nel senso, non può prendere un altro allenatore.
1: No, l'allenatore lo può prendere
0: però poi ne dovrebbe pagare
1: ne paga due.
0: E quindi cioè, alla fine è una bastonata da sola. Quindi, però io penso nel giro di una settimana, a metà giugno, si dovrebbe comunque risolvere
1: la cosa. Assolutamente, speriamo magari anche qualche giorno prima. Giuseppe,
0: ciao, buonasera.
1: Ciao Giuseppe.
3: Buonasera ragazzi,
1: ciao.
3: Buonasera Napoli.
1: Ciao.
3: Ascolta un attimo, tu parli di programmazione con Allegri.
1: Sì.
3: Che stanno facendo già una sorta di programmazione,
1: sì,
3: con Allegri, ma io non vedo nessuna cosa di programmazione, tipo non è che abbiamo preso il Rabiot di turno, che è un giocatore che piace ad Allegri, o un Vlahovic. Cioè, ad oggi non è aperto nessun mercato con nessun giocatore.
0: No,
3: cioè,
0: giocatori, di giocatori
3: scusami,
0: no, non ne abbiamo presi.
3: Programmazione.
1: No, sì. Perché comunque capire quali sono gli obiettivi, poi è normale. Questa
0: ancora
1: già è
0: giocatori non li abbiamo presi, però per i nomi che si sentono parlare è chiaro che se il Napoli va su Rabiot è perché comunque c'è lo zampino comunque di Allegri. Quindi io penso che fin quando non firma, che Allegri si sta sentendo con Manna. Penso...
3: Ma si è parlato di Rabiot a Napoli, io ad oggi non ho sentito nessuna notizia.
0: Sì, notizie ci sono state per giorni e giorni.
1: È una trattativa complicata, difficile e anche costosa, però se ne è parlato.
3: Sì, ma le classiche parole da bar, proprio.
0: Devo essere sincero, su Rabiot io qualche speranza ce l'ho, perché comunque lui è legato a Allegri, e comunque
3: è un ottimo giocatore,
0: è un ottimo calciatore, è chiaro che se tu mi parli di Vlahovic io ti dico che è fantacalcio per quanto mi riguarda. E allora
1: a quelle cifre sì.
0: E allora su Rabiot
3: voi parlate che deve cambiare una programmazione qualora Allegri non dovesse decidere di lasciare il Milan, o il Milan non decidesse di andar via con la buonuscita l'Allegri di turno. Cioè, a un qualsiasi altro allenatore, anche lo stesso Thiago Motta o Palladino, cioè non è che ci sia già una programmazione, perché a chi è che non piacerebbe Rabiot? Cioè,
1: sicuramente, ma magari invece per il nuovo allenatore, per dirti, non è così prioritario andare a prendere un giocatore come Rabiot, nonostante sia anche egli consapevole della forza e della qualità di questo calciatore.
3: Infatti si parla anche di un Vergara che lascerebbe Napoli per Como, cioè non so, sono tutte chiacchiere che non penso che sia dovuta ad una programmazione, questo voglio
1: dire. Sono offerte che arrivano sul tavolo.
0: Esatto, sono offerte che una società pone comunque al club, e poi a quel punto è il club che comunque deve decidere in base alla richiesta se sono tanti soldi,
1: esatto,
0: se è il caso di lasciarlo o è il caso di puntarci, e quindi comunque a prescindere dall'allenatore rigore, Vergara rimane a Napoli perché ci puntano. È chiaro che secondo me Allegri, anche se comunque ancora non è allenatore del Napoli, secondo me le chiacchierate con Manna in questi giorni su giocatori in uscita e un'entrata sicuramente sta incominciando a fare.
3: Ma con il Manna, con Manna, quello voglio dire.
1: E con Manna e con chi se no?
3: Eventuale Allegri.
0: Manna è stato comunque decisivo anche nella trattativa di Allegri, perché hanno lavorato insieme alla Juve, quindi comunque c'hanno un ottimo rapporto, quindi è normale che
3: a me non dispiacerebbe affatto Allegri, sia ben chiaro, però comunque fermo restando che qualora si dovesse scegliere un altro allenatore, non è un problema di programmazione, quello voglio dire, non è che si deve ricominciare.
1: No, però oddio,
0: perché innanzitutto la tempistica secondo me è sbagliata, perché se si parla di Allegri che a metà giugno potrebbe comunque venire, se così non fosse tu devi avere un piano B, e quindi comunque sei in ritardo. E poi metti caso che arriva un altro allenatore, stravolge tutto e vuole fa un altro modulo, e quindi praticamente le caratteristiche della rosa del Napoli, alcuni giocatori non vanno a intaccare con questo modulo di questo altro allenatore, quindi è un altro tipo di mercato. È chiaro che la base del Napoli è forte, e con qualsiasi allenatore la base non si muove.
1: Grazie Giuseppe.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao Giuseppe, grazie.
1: Un abbraccio, buona serata. Antonio con noi, ciao Antonio.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ragazzi, che dire, questa è la prima volta che ho preso la linea.
1: Benvenuto.
4: Ho piacere di parlare con Leo perché l'ho seguito e sono abbastanza anziano. Volevo sapere il fatto di Allegri, ma questo Allegri non può rinunciare a questi quattro soldi dal Milan.
1: Quattro soldi, non è che sono proprio quattro soldi.
0: Diciamo che lui nella carriera ha guadagnato tanto.
4: Ha guadagnato 1 milione.
1: Lo so, ragazi, sono punti di vista. Onestamente non mi sento di condannare né l'uno né l'altro punto.
0: Magari lui per una questione di principio, perché vuole andare a muso duro, pugno a pugno con la società, che comunque è stato trattato un po' male, quindi per una questione di principio.
4: Se questa cosa si allunga, dove andiamo a finire? Andiamo a Di Maro senza allenatore?
0: No, Di Maro con un allenatore ci vai, questo sicuramente, però penso che nel giro di una settimana già notizie comunque ci saranno positive su Allegri.
1: Sì, nel giro della prossima settimana, nei prossimi 7 giorni al massimo, entro il 15, che sarebbe poi.
4: C'è Allegri, non è che invece di Allegri sta dando un suco.
1: Speriamo di no. Speriamo di no. Comunque si tratta più o meno di 5 milioni di euro totali, 2 per sé, 2 per Massimiliano Allegri e 3 per il suo staff. Questa è la richiesta proposta da Allegri al Milan.
4: Quando l'ha guadagnato questo cretino? Scusa.
0: Vabbè,
1: vediamo ragazzi, io sono ottimista.
4: Tu mi diciamo che sto sempre con questo fatto, quando viene si passa tutti in pensione, praticamente.
1: Un po' però dal Napoli ci fanno sapere che bisogna stare tranquilli, che nell'arco della prossima settimana si potrebbe con ogni probabilità si risolverà.
4: Se no lo chiamo io perché lei mi viene a casa e mi dico.
1: E se c'ha il numero chiamalo, magari si sblocca la situazione. Grazie Antonio.
4: Grazie, arrivederci ragazzi.
1: Buonasera.
0: Ciao,
1: buonasera. Chi l'avrebbe mai detto che al 9 di giugno stavamo parlando ancora di Allegri che non si liberava dal Milan, incredibile.
0: Andiamo Salvatore. Ciao Salvatore. Prima della pubblicità.
5: Ciao Emanuele, ciao Marcello.
1: Ciao Salvatore.
5: Allora, premetto, io non sono nel mondo del calcio, ma mi baso sulla vostra esperienza per chiedervi perché lui dovrebbe avere una buona uscita. Cioè, ci sono delle condizioni contrattuali, mi faccio le croci, cioè un allenatore che non raggiunge gli obiettivi, perché l'obiettivo non è stato raggiunto. Quindi, decisione del Milan viene esonerato.
1: Sì.
5: Cioè, io la faccio molto semplice, io vedo due possibilità. O tu effettivamente decidi di rimanere fermo e allora a quel punto il Milan ti deve pagare,
1: esatto,
5: è obbligato.
1: Esatto.
5: Oppure, ma se tu vai ad allenare un'altra squadra, ma mi spiegate per quale motivo, a meno che non sia appunto scritto nel contratto.
1: Da contratto lui può chiedere una buonuscita e al massimo deve essere lui a rinunciare alla buonuscita come ha fatto Antonio Conte. Ragazzi, è molto semplice. il paragone. Conte aveva un altro anno di contratto. Quando ha comunicato a De Laurentiis che non sarebbe stato l'allenatore del Napoli nella prossima stagione, prima ancora di ascoltare le ragioni del presidente, il progetto tecnico per questa stagione che sta per cominciare, ha detto:
0: ci salutiamo con una stretta di mano e io lascio i soldi del terzo anno.
5: E sono d'accordo, ma non è un diritto. Cioè, tu decidi di andare ad allenare un'altra squadra, va benissimo.
1: Sì.
5: Perché io, società che ti ho esonerato, ti devo una buonuscita. Io il ti devo che non capisco.
1: È perché allora è Allegri che al massimo da contratto decide di rinunciare alla buonuscita. Se decide di non rinunciare alla buonuscita e non trova l'accordo con il Milan, lui resta fermo e prende i soldi dello stipendio dell'ultimo anno di contratto.
5: Quindi rimane in mano, ma io quello dico, rimane sì. In mano ad Allegri la decisione.
1: Anche in mano ad Allegri.
0: Anche.
1: Perché il Milan, se decide di non trovare l'accordo con Allegri, Allegri può decidere di volere quei soldi lo stesso,
0: si impunta
1: e dice: ok, non mi date questi soldi, allora mi date più soldi, mi date più soldi che sarebbero quelli là del mio ultimo anno di contratto.
0: Invece lui può dire: guarda, io ho già un contratto pronto con il Napoli, prendetevi la buonuscita, non mi date niente,
1: la buonuscita, però deve essere Allegri a rinunciare, capito che voglio dire? Perché lui ha diritto a questa buonuscita.
5: Ok, perfetto, però a un certo punto alla fine è lui che decide. Se lui decide di rimanere fermo, il Milan è obbligato a pagarlo.
0: Sì, sì,
1: a pagare però il contratto, non la buonuscita, l'ultimo anno di contratto.
5: Sì, giusto.
1: 5 milioni di euro.
0: 5 milioni di euro, sì.
5: Ok, per dire che comunque alla fine un accordo lo troveranno, perché se anche
1: speriamo,
5: lui...
0: perché non conviene, dicendo, non conviene a entrambi, né al Milan né ad Allegri.
5: Vabbè, diciamo che è una soluzione, mo stanno nel gioco delle parti.
0: Ma il problema è che la soluzione si potrebbe trovare se in casa Milan ci fosse un po' di sereno, ma là ci stanno 3-4 che decidono, 3-4 teste, chi glieli vuole dare, chi non glieli vuole dare. Ibrahimovic si è messo contro, cioè, quindi è
1: mancano anche le figure societarie in questo momento al Milan, perché sono state fatte fuori, tra virgolette, lavorativamente parlando, dalla presidenza, e manca anche quel dirigente che possa portare avanti questa trattativa della buonuscita, capisci? E della risoluzione del contratto.
5: Ma intanto il mercato già lo sta facendo sulla base di quello che dice Allegri.
1: Capisci, infatti il controsenso sta proprio qui, che Allegri e Manna stanno comunque in contatto, ma già da un bel po' di giorni a questa parte. Poi però c'è sempre questa spada di Damocle che pende sulla testa di Manna, Allegri e del Napoli, ed è la risoluzione del contratto.
0: Staremo a vedere, Salvatore.
5: Pensiamo positivo. Grazie.
1: Bravo,
0: sempre,
1: bravo.
0: Sempre. Ciao Salvatore, ci fermiamo.
1: Pubblicità.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Kartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da Più Me.
8: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Torniamo in diretta, andiamo immediatamente da Gianni. Ciao Gianni.
12: Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Vabbè che c'è ancora il sole, ragazzi, nonostante siamo alle 7:30, però buongiorno.
12: È sempre un piacere ascoltare la vostra trasmissione.
1: Grazie.
12: Vi faccio i complimenti a tutti e due.
1: Grazie.
12: Ciao, allora, volevo farvi due domande. La prima è, io sono un po' preoccupato per la situazione Allegri ad oggi, 9 giugno, e vi spiego perché. Perché sembra che chi gestisce tutto al Milan è Zlatan Ibrahimovic. Che
1: al momento, in assenza di altri dirigenti, al momento è così, ragazzi.
12: Sì, ma comunque si è capito che il punto di riferimento della proprietà...
1: Sì, è lui.
12: Fantasma.
1: Ha maggior ragione adesso, sì.
12: Esatto, lui storicamente è un uomo molto cinico, cioè se ci litighi e Allegri ci ha litigato, lui non molla l'osso, sì. Parliamoci chiaro, è una persona molto, non voglio dire cattiva, però molto cinico, dai, usiamo
1: sì,
12: questo termine.
1: Sì.
12: Quindi siccome poi questi bei 5 milioni non dovrebbe cacciarli lui, è capace che alla fine dicono ok, ti faccio stare fermo quest'anno e li pago i 5 milioni, tanto di tascia sua non deve cacciare niente. Questa è la mia preoccupazione ad oggi 9 giugno, perché comunque sì. è già passato un bel po' di tempo. La seconda domanda era, voi cosa ne pensate? Conte andrà in Arena Nazionale? Perché sto sentendo che Mancini è molto più in avanti adesso rispetto
1: no,
12: a...
1: No, io penso che vada Mancini.
0: No, penso che vada Mancini.
1: Ho letto anche le cifre, 2 milioni di euro, quindi
0: sono
1: la portata...
0: Per la Nazionale, per la Federazione sono più abbordabili.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: Anzi, secondo me 2 milioni siamo arrivati al limite massimo.
0: Ma ragazzi, che... noi l'abbiamo detto, quando decide Conte...
1: È caduta la linea con Gianni, lo salutiamo.
0: Quando Conte ha deciso di andare via... Non è che è andato via perché c'era pronta la nazionale, ma avevamo detto che comunque c'era la possibilità pure che poteva rimanere anche fermo.
1: Esatto.
0: Quello alla fine non perché anche perché panchine in Italia non ce ne stanno. All'estero neanche, tranne che magari l'Alilal, magari per il dopo Inzaghi faccia una richiesta, ma voglio dire può anche prendersi un anno di tranquillità, andare in giro e poi essere in lizza.
1: Se non erro già accaduta proprio prima di arrivare a Napoli, lui veniva da un anno di attività.
0: Due anni.
1: Da due anni. Di
0: due anni.
1: Eugenio con noi, ciao Eugenio.
13: Prima di tutto buonasera.
1: Ciao, buonasera.
13: Mi fa piacere, vi ascolto sempre.
1: Grazie.
13: E quando posso mi telefono.
1: Grazie.
13: Di solito, non sempre, però ci riesco chiaramente. Allora, prima di tutto vorrei rispondere giusto alla domanda di quel radioascoltatore, il fatto della buonuscita.
1: Sì.
13: Allora, l'allenatore ormai, questo è quello che io ho capito, ormai è come se fosse un top manager. È sempre un po' per guadagni, per gestione di soldi, eccetera, eccetera. Quante volte noi ci siamo domandati, wow, quel top manager ha distrutto, esempio, la team, ha distrutto l'Italia, ha dice Conti in rosso, Conti, e hanno avuto la buona uscita quando sono andati. Perché magari avevano altri 3, 4, 5 anni di contratto e costava 5 volte tanto, 6 volte tanto, tenerlo fermo piuttosto che dargli la buona uscita e mettersi d'accordo. Quindi, e lo so che è una cosa strana, perché se io mi licenzio domani mattina da dove lavoro, mi danno il TFR, per esempio, quello là che
1: sì,
13: io,
1: sì, sì, sì, sì.
13: Però non è che mi danno la NASPI, cioè dico, io perdo qualcosa. Quindi i dei diritti li perdo. E allora sto fatto della buona uscita è una cosa molto particolare, però è così, sono di top manager. Poi io volevo, diciamo, se due esperti. Allora, io credo che Allegri è la scelta migliore, perché noi tifosi del Napoli, a mio parere, ho sentito altri programmi, non voglio manco, allora dicono ci stiamo snaturando, ma snaturando di che? Cioè io, questo è il punto che vorrei capire. Emanuele ha giocato con vari allenatori a Napoli. Allora, il Napoli di Mazzarri a me emozionava. Il primo Napoli di Mazzarri. Pure quello di Lea mi ha emozionato. Perché? Perché era un Napoli adrenalinico. Però, che non mollava mai, che non... Ma dire che giocava bene...
0: No, è impensabile.
13: Allora, io...
1: Dipende, guarda, ti interrompo per un attimo, perché secondo me quel Napoli giocava bene... quel tipo di gioco che aveva adottato prima Reja, soprattutto il primo anno, e poi Mazzarri per praticamente la durata di tutto la sua permanenza a Napoli, ovvero difesa e contropiede. Le ripartenze del Napoli, ragazzi, erano uno spettacolo. Cioè, quando Hamsik, Lavezzi e Cavani.
0: Mazzarri sì.
1: Cioè, esatto.
0: Mazzarri sì. Correia.
1: Correia, vabbè,
0: le ripartenze aveva, perché era una palla lunga.
1: C'era solo Lavezzi e Hamsik, fondamentalmente, per farle.
0: Sì, però... sì, ma anche negli anni miei, palla sul pampa è spizzata e tu andavi a giro. Certo, nel senso.
13: No, però.
1: Scusate, vai, scusami, Eugenio, perdonami.
13: No, scusate, vi interrompo. Io ho l'impressione che parlano sempre. Allora, io mi sono divertito, ma veramente mi sono divertito sullo stadio, perché poi andare allo stadio è differente da vederlo in televisione.
0: Certo.
13: L'anno, tutti gli anni di Sarri, mi sono divertito molto. Perché? Perché c'aveva quella padronanza di gioco, eccetera, eccetera. Anche se quando andavamo, soprattutto con Mertens, quando andavamo a giocare, perché il 4-3-3, se non c'hai i centrocampisti che accompagnano, l'attaccante davanti è molto solo. Quando voi vi ricordate, quando andavamo a giocare a Torino, quei tre, la famosa Bazzaghi, Bonucci,
1: abbiamo sempre sofferto
13: sempre.
1: Sia a Torino che al San Paolo. Io ricordo almeno due o tre partite dove perdevamo sistematicamente 1-0 con un tiro solo della Juventus in porta.
13: Perfetto. Allora, quello che dico è, comunque mi divertivo.
1: Certo.
13: Il secondo anno di Spalletti mi sono molto divertito fino a marzo, aprile. Poi ormai era vinto, la squadra era scarica, infatti non lo so, la gestione, eccetera, eccetera. Ma anche con Benitez, che la gente parla di Benitez, io quando andavo allo stadio, ogni partita che mi vedevo di Benitez, ogni volta che attaccavano gli avversari, per me era una paura. Perché quel famoso centrocampo a due che Benitez voleva Mascherano e pigliano a David Lopez, quindi il centrocampo a due è un centrocampo particolare. Ogni ripartenza potevamo prendere gol.
1: È vero.
13: Quindi, allora quello che dico anche il gioco, per esempio, il gioco di Conte, perché queste poi, come voi siete perfetti, perché voi dite ogni calcio può essere bello a modo suo.
1: Certo. Se fatto nel modo giusto e con i giocatori giusti.
13: Io ho visto il gioco di Conte l'anno scorso, il secondo tempo con la Juve. Quel famoso Conte ha fatto il famoso non è mai riuscito a fare per tanti motivi, infortuni, rosa corta, eccetera, eccetera. Il suo, qual è il suo credo? Il famoso, quello che i bravi chiamano il gang and pressing. Con quest'alta entri dentro, perché con quest'alta, ma se tu non c'hai calciatori, sono fatti male, rosa corta, ma sta con quest'alta. E a me quella con quest'alta e quella attaccare subito dopo aver conquistato alto il pallone l'area avversaria, a me piace.
0: Quello che ha fatto in Supercoppa, il periodo là.
13: Perfetto.
1: E che ha provato a fare da inizio anno, solo che evidentemente non è andato
0: delle certezze, perché non aveva giocatori funzionali a quel tipo di...
1: E infatti difensivamente abbiamo perso delle certezze quest'anno, proprio perché Conte aveva deciso di cambiare l'input e l'impronta tecnico-tattica della squadra rispetto all'anno dello scudetto.
13: L'ultima cosa che vi lascio. Milan-Napoli.
1: Sì.
13: Allora, per me purtroppo abbiamo vinto tutto. Quella partita ha cambiato la storia del campionato scorso. Per quale motivo? Perché abbiamo preso due gol, i primi due gol, con i nostri difensori altissimi.
0: Vabbè, il primo, se non mi sbaglio, là, il primo c'è stato l'infortunio di Marianucci. Che...
13: Sì, però lui era un centrale e stava andando a chiudere.
1: Stava adattando.
13: Tenevamo a Di Lorenzo che stava facendo l'ala.
1: Sì.
13: Tanto che, a mio parere, là, in quel momento, se uscivamo con un risultato positivo, nasceva un altro Napoli. Un Napoli che dominava il gioco.
1: E probabilmente anche in quella partita si è cominciato a incrinare il rapporto tra De Bruyne e Conte, e poi abbiamo visto con le dichiarazioni di De Bruyne.
13: Ok, grazie
0: a te.
1: Che da lì probabilmente sono nati i primi mal di pancia di belga rispetto all'idea di calcio di Antonio Conte. Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
14: Salve, buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
14: Un saluto particolare all'arciere.
0: Ciao Alessandro.
14: È un piacere. La parola con lui. Allora, innanzitutto io credo che per quanto riguarda Allegri sia un po' come andare dal dentista, nel senso che una cosa che non fa piacere per molti napoletani,
1: è necessaria,
14: però è necessaria, bisogna comunque, e secondo me è la soluzione migliore Allegri per questo Napoli, non fosse altro che la squadra è stata costruita per Allegri. Quindi cioè, noi andiamo a vedere da partire da De Bruyne, che appunto sì, con Conte per me non aveva questo feeling così, così alto. Quindi è una squadra costruita per lui, una squadra che purtroppo quest'anno non si è potuta esprimere, ovviamente tutte le defezioni sì, che ci sono state. Quindi io credo che il mercato noi l'abbiamo anche già fatto, sicuramente ci vogliono un Rabiot, assolutamente.
0: Ma ci vogliono tante uscite prima di acquistare.
14: Assolutamente, per questo pensavo.
0: Perché siamo 37 in rosa, non è facile, devi prima sfoltire, poi fare un po' di cassa e poi non devi rivoluzionare, ma prendere 4 giocatori funzionali, alternative.
14: Anche un sostituto di Lorenzo.
0: Ah, certo, ovviamente, un centrocampista. Poi bisogna sistemare la questione portieri, perché anche lì è da capire Allegri se preferisce Meret o preferisce Milinkovic. Cioè, se preferisce Milinkovic, Meret va via.
14: Almeno per il gioco... che è diverso da quello di Conte, che ovviamente era per lui, per Conte Milinkovic era molto più funzionale.
1: Però se penso al Milan di Allegri, al di là delle parate di Magnan, anche Magnan come piedi è particolarmente forte, quindi penso che Allegri possa preferire Meret a Milinkovic, però le caratteristiche di Milinkovic legate appunto al gioco con i piedi non dispiacciono ad un allenatore come...
14: quello di sicuro. Io tra i pali ovviamente, questo è una mia decisione.
1: Diciamo che se Meret per Allegri è il primo, Milinkovic è il secondo, le cose potrebbero rimanere così.
0: Penso ma che viceversa che... Meret non ci rimane a fare.
1: Esatto, sì.
14: No, fare il secondo sicuramente Meret non ci rimane.
1: Ma neanche l'alternanza.
0: Devi prendere un centrocampista e per via di Anghissà, se va via, un'alternativa a Di Lorenzo, poi devi prendere un vice Højlund se e poi eventualmente Lukaku decidi.
14: Poi una considerazione io la farei, noi abbiamo visto, adesso l'Italia di Baldini con tanti giocatori che magari non sono in prima squadra, ma veramente mi ha entusiasmato con l'Italia, devo dire la verità, mi ha fatto piacere più che altro vedere tanti giovani. E oltre questo io credo che personaggi come Vergara, che sono usciti relativamente tardi sul teatro nazionale, come lui ce ne siano tanti nelle serie minori. Io credo che le serie minori sono molto poco
1: prese in considerazione, è vero?
14: Sì,
1: è vero.
14: Assolutamente. Io ho avuto, per motivi lavorativi miei, ho avuto anche fare con una di Pozzuoli, ho seguito un po' la Puteolana, per dire, e lì non hanno fatto un grande campionato, però c'è un centrocampo che addirittura come gol è quello che ha segnato di più anche in tutte le serie. Però c'erano dei giocatori, non voglio fare nome adesso, però non mi ricordo, però erano molto molto validi. Io credo che sicuramente se noi, e sono pure giovani, e noi andiamo a vedere nelle serie minori, possiamo trovare tanti vergari.
1: Sono d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te. Grazie Alessandro.
0: Andiamo da Paolo.
1: Ciao Paolo.
15: Ciao, buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
15: Ciao Paolo. Buona radio. Innanzitutto un saluto a Calaiò, che ricordo con affetto quanto giocava ed era un grande centravanti.
0: Grazie Paolo.
15: Ma figurati. Volevo dire, io sono assolutamente d'accordo con la scelta di Allegri, innanzitutto perché penso che come continuità di allenatore dopo Conte ci voleva un altro grande mister, e io penso che Allegri sia un grande mister. Quindi voglio dire, chiunque altro forse avrebbe faticato di più ad inserirsi, ma con l'esperienza di Allegri suppongo che la cosa possa andare meglio. Poi al di là del gioco, di quello che sarà, ma questo è una cosa che dobbiamo vedere dopo. Noi dobbiamo solo pensare a consolidare quelle che sono le posizioni che oggi merita il Napoli. Cioè il Napoli merita di giocare sempre in Champions, e soprattutto anche per motivi economici, perché sappiamo che ormai tutte le squadre puntano ad andare in Champions per prendere i soldi per fare mercato e per comunque mantenersi in un determinato livello agonistico.
1: Paolo, l'abbiamo perso purtroppo, però era un discorso molto interessante.
0: Andiamo da Lucio.
1: c'è Lucio
0: che non è Pengue, ma
1: oddio, se fosse Pengue sarebbe molto divertente o preoccupante e divertente allo stesso tempo. Lucio, ciao.
16: Buonasera ragazzi.
1: Non è Pengue, non è Pengue. Ciao, dalla voce posso dire che non è Pengue.
16: No, questo è un piacere. Allora, volevo chiedervi prima una domanda, perché non so se siete più informati di me, ma mi sentite?
1: Sì.
16: Volevo chiedere, ma Palladino perché è stato esonerato dall'Atalanta? Aveva un contratto corto o perché sono rimasti deluse?
1: Decisioni societarie?
0: No, penso che è stata la società ha influito il rendimento, diciamo, in Champions, quella batosta che ha preso col Bayern Monaco, anche se devo dire ci stava, e poi il dopo Champions che hanno avuto secondo me una bella botta mentale in campionato, non ha fatto benissimo nel finale di stagione.
16: Certo, poi una mia considerazione, io insomma, scusatemi, ma gufo un po' contro il discorso insomma, di Allegri, e spero che la situazione si protragga un po', perché se Allegri non è che parte l'antipatia, non è quello il discorso, non è che deve essere un uomo di spettacolo, però è il calcio suo che è un po' stantio.
1: Quindi tu auspichi che questa cosa possa protrarsi a tal punto da
0: di prendere un altro allenatore,
1: progetto
16: Allegri. Perché per esempio il nostro anche il suo carattere, poi anche le sue esigenze. Voglio dire, sì, un bravo allenatore che ha avuto un passato, ma sapete, voi questi campano di un po' di rendita, no? Io sono Allegri, un po' come Mourinho, sai, Mourinho vive ancora sul triplete di 15 anni fa, fantastico.
0: E pensa che è andato al Real. Pensa un
16: capito?
0: Po'.
16: No, questi si siedono e dicono, allora io sono Mourinho perché tanti anni fa ho fatto e ho detto, e quindi cominciano a darmi 10, 8, 12, poi dopo vediamo, così anche Allegri. Allora, grande esperienza, ma hanno un calcio, sembra un allenatore di scacchi, sto calcio pesante, è un po' fuori, come dire, fuori epoca. Noi vediamo il calcio estero che è fantastico, cioè, ragazzi anche di Serie B.
0: Ma Lucio, tu c'hai ragione, ma tu stai parlando dei campionati esteri, noi siamo qua in Italia e ci mangiamo le mani, perché alla fine qua tranne il Como e forse il Sassuolo non è che ho visto un grande calcio, qualsiasi fosse sia l'allenatore.
1: Il problema è anche legato alla qualità media dei calciatori, ragazzi, questo non dobbiamo dimenticarlo, perché Bayern Paris Saint Germain finisce 5-4 sia per la mentalità che gli allenatori hanno dato alle due squadre, ma anche perché in campo ci sono delle
0: top player.
1: C'è una qualità media dei calciatori talmente alta che risulta più semplice che gli attacchi siano più forti delle difese, a prescindere dalle difese altissime, cosa su cui io non sono molto d'accordo.
16: Questo sì, non posso fare paragoni perché siamo fuori binario. Ma sai, un giovane di prospettiva, magari il presidente, forse secondo me, è una mia supposizione, vuole andare avanti anche in Coppa per qualificare la squadra, per dare una, come dire, un'immagine più internazionale. Forse
0: la scelta è anche fatta in base a quello.
1: Esatto.
0: Anche perché se mettiamo caso Allegri si sveglia, cioè il Napoli non è più Allegri allenatore del Napoli, cioè chi rimane?
16: Questa era giù,
0: adesso è rimasto Thiago Motta, Palladino, dei nomi che si sono fatti.
16: Penso che andrà di notte, no, per il mondo cena.
0: E quindi sai, Allegri è quello che, diciamo, mentalmente, nazionale, internazionale, comunque ti ha fatto due finali di Champions, magari in Champions fa meglio, curriculum alla mano, fa meglio di Conte in Europa. Quindi anche nella gestione della rosa, nella gestione della piazza, magari uno, magari più giovane, alle prime armi, è un rischio che lui dopo Garcia non vuole correre più. Questo è secondo me fondamentalmente.
1: Grazie Lucio.
16: Grazie ragazzi, buona serata.
0: Grazie a te.
1: Buona serata anche a te. No, c'è Giovanni ancora.
0: Ce la facciamo.
1: Un minuto, Giovanni, velocissimo, che dobbiamo andare in pubblicità. Vai. Giovanni.
17: Buonasera a voi due.
1: Buonasera.
0: Ciao Giovanni, buonasera.
17: Ciao. Volevo esprimermi riguardo ad Allegri, che è per me il top, come Conte del resto. Salve, posso? Mi sentite?
1: Sì, Giovanni, abbassa il volume della radio e della TV, altrimenti senti le nostre risposte. Vai.
17: Riguardo ad Allegri, no?
1: Sì.
17: Che per me è il top come Conte del resto.
1: Sì.
17: E l'ho abbassata?
1: Sì,
0: ma infatti ti sentiamo. Parla.
17: Ecco,
1: vai.
17: Allora, riguardo ad Allegri, che per me è il top come del resto pure Conte, no? Dice uno, se andiamo un altro via si alternano. La cosa importante è la squadra comunque.
1: Sì.
17: Comunque volevo dire, riguardo che se il Milan fa il dispetto, no? Al Cade Allegri e lo rimane in stand-by, il secondo, il vice, lui ce l'ha un allenatore, il secondo, il vice, io so che ce l'ha.
1: Ciaranducci.
17: E quindi potrebbe essere messo sotto contratto il secondo con le direttive di Allegri e Dieter, comunque perché...
1: Ma con le direttive da casa mi sembra un po'... Mi sembra un po', scusami se mi viene da ridere, però mi sembra veramente... tutto molto, molto complicato e strano, perché significherebbe che Allegri dà le direttive da casa senza farsi vedere, perché è l'allenatore sotto contratto del Milan, no, e non è che può sedersi in tribuna, oddio, potrebbe anche sedersi in tribuna al Maradona,
17: quindi,
1: e via Walkie,
17: dare d'accordo, quindi il Milan, se vuole Allegri lo rovina così, lo rovina dei dispetti.
1: Sì, oddio, dispetto, alla fine resterebbe fermo un anno percependo comunque lo stipendio, non è un... Cioè, è un dispetto, sì, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista economico, alla fine Allegri, anzi, beccherebbe più soldi rispetto alla buona uscita.
17: Ma poi io dicevo per il Napoli, per il nostro, nostro programma promozione, voglio dire.
1: Chi ne uscirebbe peggio da questa situazione sarebbe proprio il Napoli.
17: Questo volevo. Speravo in questo, comunque io.
1: Speriamo che si possa sbloccare quanto prima. Grazie Giovanni.
18: Grazie Giovanni.
17: Grazie a voi, ciao.
18: Ci fermiamo.
1: Pubblicità.

Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Torniamo in diretta, andiamo da Paolo. Ciao Paolo, che mi sa che è lo stesso intervenuto prima, poi è caduta la linea.
4: Sì, assolutamente. Ciao, è caduta la linea. E quindi no, vabbè, a parte questo discorso su Allegri e sì, sulla Champions, che penso ritenga oggi sia assolutamente necessario per una squadra come la nostra, che praticamente fonda soltanto su alcuni tipi di soldi, non abbiamo grandi gruppi dietro, quindi bisogna in un certo modo mantenersi. Ovviamente il presidente, memore dell'esperienza di Garcia, non vuole ripetere la stessa situazione, ed ecco Allegri. No, io quello che volevo dire, secondo me, è che il problema dei portieri è un falso problema, perché voglio dire, tra Meret e Milinkovic noi abbiamo due grandi portieri che si possono tranquillamente alternare, e quindi è inutile che si va a discutere del portiere. Piuttosto sono d'accordo con Calaiò quando dice praticamente che abbiamo bisogno di un vice Di Lorenzo, di un centrocampista e di un centrale, se Marianucci poi ovviamente non dovesse rispondere alle esigenze di Allegri. E soprattutto io mi auguro, ma me lo auguro fortemente, che il presidente cacci Lukaku, perché non è possibile che si è comportato in quel modo, lasciando solo un centravanti alla fine del campionato, e Højlund ha dovuto portare la croce, tant'è vero che si è anche infortunato. Io penso che questo soggetto deve essere venduto e deve essere acquistato un centravanti che abbia la possibilità di sostituire Højlund per farlo riposare, e soprattutto un giovane. E poi bisogna svecchiare, questo penso. Vorrei la risposta, così magari l'ascolto per radio. Grazie.
5: Buona grazie, serata. Grazie a te Paolo.
3: Sui portieri ci siamo espressi.
5: Sì,
3: l'alternanza sì, non sarebbe accettata da Meret, qualora Allegri la dovesse proporre. Se Allegri dovesse invece dire Meret è il titolare, Milinkovic è il secondo, probabilmente le cose resterebbero così.
5: Potrebbero rimanere così. Lukaku, quanto riguarda Lukaku, io mi sono già espresso. Per me è un giocatore che dopo l'infortunio, se ha deciso comunque di non operarsi e cicatrizzarsi comunque la lesione, così è difficile che tornerà ai livelli almeno come l'anno dello scudetto, perché comunque l'età avanza, è stato un infortunio grave e ha una stazza fisica imponente, quindi non è facile smaltire i carichi di lavoro. Poi sinceramente non mi è piaciuto come si è comportato, secondo me anche si è incrinato un po' il rapporto con Conte, che è stato come un padre per lui. E io, fossi il Napoli, farei di tutto per magari liberarmi di questo ingaggio di Lukaku e prenderei un'altra alternativa, perché deve essere forte quanto a Højlund, perché Højlund non può fare tutte le partite, ma ci vuole un attaccante che gli dà il cambio con tutte e tre le competizioni che ci stanno, che ricordiamoci che poi lui, Højlund, è pure un nazionale, quindi al di là delle tre competizioni andrà in nazionale, quindi ci vuole uno forte che non faccia comunque mancare la presenza di un attaccante vero.
3: Francesco. Ciao Francesco.
6: Ciao, buonasera.
3: Ciao.
6: Grazie per la trasmissione.
3: Grazie.
6: Un abbraccio forte a Calaiò. Mi ricordo ancora quando sei stato acquistato dal Napoli. Ero felicissimo.
5: Grazie Francesco.
6: Vuoi dire una cosa? Io quando hanno annunciato Allegri è stato uno dei giorni più brutti della mia vita.
3: E addirittura stato... Francesco.
6: Ti giuro che stavo lavorando e mi sono sentito male. Perché solamente non sto scherzando, mi sono proprio sentito male.
3: Vabbè, significa che hai avuto una bella vita se quello è il giorno più brutto, eh.
6: un po' sto scherzando.
3: Certo, certo, ci manca.
6: Ma poi dico, secondo voi è stato proprio il fatto che l'anno del centenario è potuto influire, secondo voi?
3: È stata una motivazione, non la principale, però sapendo comunque che è un anno particolare, quello del centenario, quindi aumentano anche un po' le pressioni sulla squadra, sull'allenatore in generale, dalla piazza, è stata una motivazione che può aver spinto De Laurentiis a optare per Massimiliano Allegri, non la principale, ma comunque è una motivazione.
6: Poi un'altra cosa, vorrei sapere l'opinione di Emanuele.
5: Sì.
6: Secondo me ci vorrebbe uno specchiamento, tipo un giocatore come Robocta, che non lo vedo più come una volta, anche sa, e inserire ragazzi un po' più giovani.
5: Ah, guarda. Dice,
6: proprio, ma proprio come, anche per loro, anche per loro stessi, secondo me, nuove motivazioni, secondo me, per me hanno dato, a Napoli hanno dato quello che potevano dare.
5: Hanno dato una tanto. Hanno dato tanto, Francesco, però io se dovessi privarmi di qualcuno mi priverei di Anguissa, perché oltre il fatto che comunque lui ha bisogno di nuovi stimoli, ha avuto degli infortuni gravi tra la schiena e la coscia che comunque l'hanno fatto stare tanto tempo fermo, che comunque ti tolgono un po' di certezze. E io di Lobotka non me ne priverei, tranne che a quest'età non arriva un'offerta importante per il Napoli e che facesse una plusvalenza come si deve, e allora lì con i soldi che vendi di Lobotka, che secondo me non lo devi vendere non meno di 30-35 milioni, allora ci vai a comprare un altro play. Per esempio,
6: a me Gilmour mi piace tantissimo,
5: e Gilmour piace, ma purtroppo adesso anche lui, e non puoi fare neanche affidamento fino a dicembre-gennaio, perché questo ragazzo sta 4-5 mesi fermo, quindi il tempo adesso che recupera l'infortunio, ti devi rimettere in carreggiata a livello fisico e arrivi quasi alla gennaio, quindi comunque il Napoli, perché deve stare attento anche a questo, a prendere un giocatore funzionale, okay, sia da play che da mezzala.
3: Grazie Francesco.
6: Grazie, un abbraccio.
3: Ciao, ciao, buona serata. Sergio con noi. Ciao Sergio.
7: Ciao, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
7: Sempre Forza Napoli, un saluto a Emanuele, a te.
3: Ciao.
7: Senti, volevo solo fare una constatazione. Come Allegri diceva che praticamente vuole venire a Napoli, perché non rifiuta come ha fatto Conte, e quindi levando tutto da mezzo, o viceversa?

0: la buonuscita, anche per una questione proprio tecnica, mancano i dirigenti,
1: le figure,
0: società al Milan, le figure professionali per
1: Marcello,
0: portare avanti questa situazione.
1: Io quello che penso e che credo è che se continua a esserci questo braccio di ferro, che comunque non sai che figure hai a che fare, che non trovi ancora la quadra, penso che Allegri per lui è un'opportunità troppo importante. Beh, questo biennio a Napoli, e quindi per forza di cose uno dei due deve comunque mollare la presa, e sarà lui a mollare la presa perché c'ha un contratto pronto con il Napoli. Perché ricordiamoci una cosa, che negli ultimi anni Allegri non ha fatto un granché, e la non qualificazione in Champions del Milan è stata una batosta. Se dovesse fallire pure a Napoli, io penso che il percorso
0: a certi livelli
1: non viene più chiamato, per quanto mi riguarda.
0: Grazie Sergio.
2: Grazie a voi ragazzi, buonasera e posta Napoli.
0: Sempre, buona serata anche a te. Caro Emanuele, siamo arrivati in chiusura e naturalmente ringraziamo Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica radiofonica questa sera. Grazie anche a te.
1: Grazie a te Marcello Calvano, noi ci ritroviamo sempre domani ore 19 con il calcio della sera, e buona serata a tutti.
0: Buona serata a tutti.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss, Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss
1: Away. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, martedì 9 giugno inizia Yes and Kiss Kiss. Salutiamo e ringraziamo ovviamente il bar più famoso d'Italia, il bar dello sport, ma adesso ci siamo noi, ma soprattutto c'è lui, confuso con un noto conduttore di Rai 1, ma lui è decisamente più bello.
1: Non spargere queste voci, mi somiglio molto, ma non sono io.
0: Si mimetizza mettendo una camicia non bianca, non vedi, di qualsiasi altro colore, ma non bianca. Rosario Verde,
1: da lui
0: qua.
1: Marco Pesacane.
0: Come stai, caro? Tutto bene?
2: Posto,
0: firmato autografi sul tuo nome di Stefano ultimamente?
2: No,
0: meno male, meno male. Vedi, vuol dire che la credenza sta passando. Buongiorno a Ciro Froio in regia, prontissimo anche lui a curare la parte tecnica e soprattutto a tagliare tutte le telefonate che arriveranno con auricolare e viva voce. Tassativamente telefono all'orecchio e in telefonata normale. Grazie. Iniziamo come sempre con un pizzico di musica, che c'è Saif con Buona Domenica.

0: salutiamo cari amici, cari amiche, vi ricordo anche il numero 342 00 00 100 per i vostri messaggini e i vostri vocali. Ma la prima notizia di oggi è...
1: Eh beh, andiamo su un argomento un pochettino spinoso, mi sa, cane.
0: Non dico che
1: parliamo di geopolitica, non parliamo di scienza, ma parliamo di eredità.
2: Buongiorno Stefano, scusami, ma il pacco che è accanto a te, chi è?
1: Da Portici,
0: ciao caro, ciao.
1: Sono pacchi Portici,
0: no.
1: Va bene, allora parliamo di eredità, no? Quando uno dice vabbè, in che soldi ci rimanchi figli mia, questa volta oltre a Barbareschi, che ne parliamo dopo, c'è Orietta Berti che dice ai miei figli lascerò poco, ma ho investito su me stessa con video e dischi, dice. Praticamente lascerò qualche proprietà immobile, così immobile si intende come appartamenti e roba vari, ma come soldi non lascerò tanto, dice che lei e Osvaldo hanno, dice in particolare non lascerò danari, in particolare camicie da notte e abiti e nusetti mutanti.
0: Che senso le camicie da notte?
1: Cioè, amore, chi c'ha rimasto? Mamma, due camicie in otto, quattro mutande.
0: Però indossate da Orietta Berti,
1: Che la cantante colleziona da sempre, perché lei dice che colleziona camicia da notte e abiti. Una riflessione che non sarebbe campanario. Orietta spiega infatti di aver investito su se stessa. È vero che i figli quando hanno i soldi diventano bamboccioni, dice lei. Dice non bisogna. Ma Orietta ha aperto un figlio più piccirillo quando ci grosso
0: guardate.
1: In pensione, beh. È vero che i figli quando hanno i soldi diventano bamboccioni, io non ho tanto da lasciargli perché ho investito tanto su me stessa, dice. Mi produco da sola i video e i dischi, faccio tutto con i miei soldi. Sì, ma dico investi su te stessa, fai io disco, ma non è che vai sempre a perdere, no? Cioè, così no, che fa? Vai a perdere. Cioè,
0: Evidentemente li rispende subito quei soldi, li rimette subito in.
1: A regime. Non capisco. Cioè, io investo 100, guadagno 1000, che faccio? Avrò più investito 8000, però non guadagno 2000.
0: Dovresti.
1: 2000, guadagno 8000, quindi vuol dire che sei a perdita. Non. Investi su te stessa e non riesci a guadagnare. Chi sono? Oris e Omar. Già che Lesnar denuncia.
0: Otis e Omar.
1: Si chiamano così. Otis e Omar. Sono due figli nati dal matrimonio di Orietta Berti. Osvaldo accanto a lei da quasi 60 anni, sono da 60 anni assieme. Per entrambi la coppia ha scelto nomi un po' particolari, no? Con la O. Allora, Otis ha 46 anni,
0: sì.
1: Va bene? Ed è il secondo.
0: Quasi mio coetaneo.
1: L'altro c'ha 51.
0: Quasi tuo coetaneo.
1: 51 e 46. Quando mora mamma ci rimane 4 camicie notte, 7 mutande e una camicia. Ecco, bello. Queste alle nuore.
0: Alle nuore, ma. Oddio, dipende, se i figli le passano alle nuore, sì. Altrimenti se le tengono comunque loro pur di avere qualcosa, potrebbe essere anche questa una scelta.
1: E che sei praticamente, no, è una curiosità. Vabbè, poi c'è Luca Barbareschi che dice è pure bello Barbareschi
0: lo dice da anni che non lascia niente,
1: no, a parte che non lascia niente i figli, roba vari. Dice io infedele seriale.
0: Ah, pure?
1: Sì. Non sono andato non sono adatto al matrimonio. Ho tradito tutte tranne due donne, cioè tutte quelle che ha avuto tranne due. E come te, tu quando ne hai avuto 60, no?
0: Di cinquantina.
1: Una cinquantina di donne, capi? Marco ha avuto 50 donne, cioè ha avuto
0: nella mia lunga carriera.
1: Una lunga carriera. Lui due solo non ha tradito.
0: Io però non ho mai tradito.
1: 50, come cazzo fai? 50.
0: Tutte storie avventure.
1: Scusi, stavi nel villaggio, nel mese con uno,
0: dopo ti lasciavi. Non ti fidanzi proprio nel villaggio, è diverso.
1: Proprio solo sesso sfrenato.
0: Sì.
1: Cioè, non sapevo, Marco Pesacane non ci colui, cioè, capito? Da dai. 6 anni dice che ha avuto 50.
0: Mentre tu spendevi soldi in Grecia, io mi davo da fare in altro modo.
1: La roba porto, cioè c'è un ballame, sta palla non esce.
0: Oh, sta cosa ora, è una settimana, Ciro, che non la supera, è più di una settimana.
1: Ma per me l'ha strunzato, vabbè.
0: Scusami,
1: poi dico,
0: ma ho fatto i villaggi, ho fatto il
1: sì, sì, ma
0: in casa.
1: Cicre, 50, pensate, 50 donne, ora 70 anni, temo di restare solo. Dice una cosa santa, lui dice, alla fine della mia carriera, dice, pare che non ci fatto niente. Cioè, perché poi ho costruito, non ho costruito con i figli, non ho costruito con una donna, non ho costruito con una famiglia, alla fine è rimasta is e is. sono rimaste issa e issa. Va bene, 081 546 6873, se volete intervenire in diretta, 342 000 100 per i vostri messaggi.
0: C'è sempre una conseguenza poi di determinate azioni, alla fine
3: è stato soavemente.
0: Ma è una vita che non lo sentiamo,
4: buona giornata dal duo dei miei tornelli prediletti, a Rosario Bastian Contrario con la maschera da teatrante consumato, e da Marco Paparino maturato alla forgia dell'amor filiale, per rinnovarvi la stima più affettuosa con i miei abbracci aiosa, dico che ai figli occorre lasciare l'esempio e l'abitudine a pensare con la propria testa, e l'ignoranza non farà più festa. Un abbraccione, Giovanni Ciardiello.
1: Ah, ecco perché ami Sazzi.
0: Cioè, addirittura l'hai visto prima. Cioè, l'hai anticipato nonostante tutto.
5: Buongiorno. Scusa Stefano, ma sta camicia bianca che tiene un
1: non
5: gola,
1: è bianca, è nera.
5: Ma li lavate con la candeggina.
6: Ma così 50 firmano. Guardate a Campanello da Sisti,
1: secondo me pure.
7: Non Marco, io senza andare nei villaggi ho avuto più donne di te.
1: Vabbè, lui sta a 50, all'epoca disse 60-70, ma poi ci siamo basati sui 50.
8: Rosario, buongiorno, per favore, spiegaci a Mark, Cachilli Lago Piselline, non sono donne.
9: No, poi sono di 50 femmine, ma Cagliello occupavano, sai, ci dici più palla.
0: Sarebbe comunque stato sesso, ragazzi, eh? Cioè, ora come lo fai, lo fai.
9: Pesaca.
1: Ma perché tu fai ricicetti cose? Va bene.
0: Ma io non ho detto niente, sei tu che
1: dici. Cari amiche, cari amici, mettimi una canzoncina e torniamo.
0: Se voi non volete credere, se non volete credere a delle realtà, a dei fatti, io che ci posso fare? Siete voi che vi siete costruiti un'idea sbagliata di me, fondamentalmente. Allora, 081 546 6873.
10: Ma buongiorno, amici, che bello. Ciao. Finalmente c'è Ciro Frario.
1: Che taglia.
11: Ciao Stefano, mi fai una cortesia, qualche volta ci fai qualche lezione di passo a due?
0: Bello, ci starebbe. No, ma è radiofonica come cosa.
1: Ciao ciao ciao. Pronto. No, niente, mi è caduto, vedi? Con gli altri vanno lisci tutti quanti, voglio dire.
0: Bello, Marco, ora che torni a casa, Sofia ti aspetta con la cucchiarella. Vabbè, ma Sofia lo sa, sono cose passate. Poi ne abbiamo già parlato. Gianni.
1: Ha scritto in 3 anni, perché poi 3-4 anni, perché poi dopo lui si fidanzava ed era fedele.
0: Sì.
1: Lui è uno che insomma fa così.
0: Ma scusami, scusami.
1: Nei villaggi, tra se le donne dei villaggi, non credo, si spugnano, facciamo sesso. Insomma, da 10 giorni minimo, insomma, facevano sesso.
0: Come si vede che.
1: Ma va a cagare!
0: Come si vede che sei ignorantissimo e non capisci di certa realtà? Come si vede? Pronto?
1: Pronto?
12: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Stavo ora vedendo tu con Orietta Berti, ti sei fatto lasciare qualcosa in eredità?
12: Questo è brava, lei già all'epoca, quella è una foto di 3 anni fa che ho fatto con lei, che sono stato insieme a lei, no? Lei già mi disse, Gianni a zia, tutte azia. Le camicie di notte, le mutande che ho usato 30 anni fa sono tutte tue. E io ho detto, vabbè, sì, e qua è un problema. Allora, c'ho le maglie distinte, le maglie di tanti personaggi famosi, ma sicura camicie di notte.
1: Comunque molto simpatica, pure io l'ho conosciuta da vicino, molto simpatica. Ciao, pronto?
13: Pronto?
1: Qui Enzo, ciao Enzo. Bello.
13: Ciao Marco, in te villaggio, non ci stai parlando infiammatorio.
0: No, no, avevamo la medicheria proprio, l'infermeria.
1: Sì.
0: Allora iniziamo anche con un pochino di musica, ragazzi, ci sono in One Republic.

0: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggino di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Facciamo un censimento, donne, battete un colpo voi che avete conosciuto il pesacane, vabbè, chissà se sono all'ascolto più che altro. Vabbè,
1: saranno tutte signore, poi penso all'epoca nei villaggi tutte le mogli di qualcuno erano.
0: No, mai.
1: Tutte ragazze.
0: Ragazze no, però non mogli, cioè io avevo...
1: Ah, erano single, pure sì, avevo tutte single.
0: Vabbè, sì, sai, uno, sì. Ah. Ma tanta gente.
1: Single nei villaggi.
0: Sì, hai voglia quanto ce ne stavano. Da morire. Vabbè, ho fatto villaggi quelli lì un po' più, sai, divertenti, tra virgolette, quelli là un po' più attivi.
1: Stavamo pure chiusi, mannaggia. Una valanga di palla.
0: Lo so, ci va in frema, però non fa niente, non fa niente. 081 546 6873.
1: Ci va con frema, no, come lo faccio? Cioè, non è che
0: ne stai parlando. Scusami, tu metti in mezzo Oretta Berti, poi parli di me.
1: Nellino dice delle palle questo. Se, come
0: tu
1: si
0: metti il
1: fare?
0: Discorso di Oretta Berti e poi parli di me, io che ti devo dire? Non c'è nemmeno il collegamento tra le due cose. Ciao Stefano e ciao Marco, sono Claudio il pizzaiolo, mi scuso, non vi ho ascoltato per 3 giorni, sono stato in una fiera con le mie basi pizza, c'è stato qualche scoop che devo sapere?
1: No, negli ultimi 3 giorni
0: no. È stato un inizio settimana abbastanza tranquillo. Poi altri messaggini, è più che plausibile che Rosario assomiglia a De Martino, vedi? L'importante è che la scienza
1: sì,
0: ci viene in supporto.
1: A che suo punto potrebbe dire questa cosa? Cioè,
2: non mollo Fabri.
0: Pronto,
3: ciao ragazzi.
0: Ciao caro.
3: Marco, secondo me ti si chiude un villaggio del scuro.
0: No, magari questo. Ragazzi,
3: non
0: magari.
3: Può essere che 50 donne non erano fidanzate. Danno
0: ragazzi, ma stiamo, ma
1: tutta
0: non è
1: single, appena la sentiva, gli avevano un laccio di cui pesare.
0: Questo Rosario fa informazione. Rosario fa informazione sbagliata. Così sembra che io in una settimana di villaggio ho fatto. No, stiamo parlando di un'esperienza maturata in anni di università, di villaggi, dove ho fatto tanti anni da single fondamentalmente.
1: Insomma, avevo più di 50 donne, insomma. No,
0: sì, avventure, sai, erano i primi anni anche, per esempio, delle chat. Noi chattavamo su Mirta.
1: Ah, già, i signori, MSN.
0: C'era la curiosità di conoscersi su così. Era un po' pure questa che non la sentivamo. Pronto?
1: La ricordo. Pronto?
3: Ciao Marco, ciao Rosario, Carletto da Secondigliano.
1: Ciao bella.
3: Posso fare due domande a Marco? Però
0: sono,
3: non
0: tutto, sono tutto tu.
1: Prego.
3: Allora Marco, ovviamente tu hai finito la terza media a 13 anni, credo, no?
0: Sì, tentativa. Okay, forse 14 perché sono di febbraio senza la primina.
3: Io cioè, sì, lo stesso mese, io sono di 12. Comunque, fino a 13 anni ovviamente usa il posto a marchio, giusto?
0: Ma proprio un piscione di proporzioni atomiche proprio, cioè fino al liceo proprio zero, ragazzi.
3: Ok, ma a 18 anni praticamente a che anni fa nei villaggi?
0: No, tardi, quello è stato il vantaggio, perché io i villaggi li ho iniziati tardi, li ho iniziati intorno ai 24 anni.
3: Ok, io ne ho fatte 30 praticamente, girando Latino America e Nord America, ok? Mm-hmm. Quindi però io simplesamente 50 anni che tengo, dunque arrivato a vinto, sinceramente, guarda, e non sono
0: ma non è colpa se nessuno ti si filava, non è colpa mia.
1: Non è andato per 7-8 giorni. Allora,
3: no, ma cioè, sì. È la media che tu fai praticamente, è minimo di... si è portata la fortuna di avere 4-5 ragazze al giorno.
1: Diciamo che hai esagerato un po',
0: ragazzi, ma stiamo parlando di almeno una decina d'anni di singoletudine, cioè dai 18 ai 28, cioè stiamo parlando di un lasso di tempo molto elevato. Pronto? Se proprio non ci sapete fare, non è colpa mia, cioè se voi vi siete lasciati scappare le occasioni, io che devo fare? La prossima volta chiamatemi, vi do qualche consiglio.
1: Ecco, brava idea, questo è il terzo euro sabato, vai, facciamo un po' di lezioni di posteggio.
0: Con te non si può fare questa cosa.
1: Pronto, chi è?
4: Pronto?
1: Oui, ciao, sì. Ciao.
4: Buongiorno, chiedo scusa,
0: sì.
4: Sono la scocciatrice.
0: Sì.
4: Sentite, belli ragazzi.
0: Amore mio.
1: Dici.
4: Innanzitutto volevo dire, riguardo il fatto di Oretta Berti, che ha detto che non ha conservato niente ai figli. lei disse che era molto mortificata perché i figli non li ha cresciuti, perché andava a destra, andava a sinistra, se l'hanno cresciuta la nonna, era molto ferita, ma lui, ma tutto, non ci rimane neanche niente a questi figli, non arriva a
1: casa.
0: Dici tu, giustamente, almeno lasciagli l'eredità, ti fai giustizia, ti fai così.
4: No, solamente i bambole, raccolte di bambole.
1: I casi e camisini.
4: Comunque mi permettete di fare un saluto ai miei nipoti che
1: come
4: mi
1: no?
4: ascoltano.
1: Vai.
4: A Tony, a Edo e Gianluigi che vi ascoltano sempre, va bene? Un bacio al piccolo e un ringraziamento a voi. E non lo so, io non ascolto più la canzone alla mattina del signor Franchini, come mai?
0: Ah, è qualche giorno che non lo sentiamo, effettivamente. Ecco, qualche giorno.
4: Ti faccio un saluto a tutti quanti e un ringraziamento sempre, va bene?
0: Un bacione, ciao, un bacione.
4: Ciao. Grazie.
0: Allora andiamo a vedere, buongiorno ragazzi, qui a Brescia ho aperto il balcone perché la finestra non bastava,
1: non bastava.
0: La devi
1: pronto.
0: Aprire qui, la devi aprire.
1: Pronto? Pronto?
2: Ciao Marco, ti ricordi di me?
0: No.
1: È una delle 50.
0: No, assolutamente
1: no. Pronto, chi è, ci sta qualcuno? Sì. Giovanna Vendemmia, vai.
0: Siete, leggo il suo messaggio, se no sono tre giorni che lo manda. Questo amico ci manda questa foto, questo tuo screen, penso sia di un videoclip. Un ombrellone, 15 euro, dice. E ora non so in che
1: contesto. Tengo fisico l'ombrellone, che stavo a dicere. Ha ragione.
0: E vale 15 euro, però.
1: Infatti, quando sto in piedi sulla spiaggia, mi piglio un po' bene, tu non mi vuoi fare più per forza. Dice, ma no, non mi ha messo l'ombrellone. Pronto?
5: Pronto, pensa cane.
0: Guarda chi ti ho rievocato. Guarda chi ti ho rievocato. Sossio, come stai?
5: Ma guarda, porci, pensa cane. Mi viene cazzinato il primo tu e poi a bucina.
0: Sì, infatti, ragazzi,
1: Marchetella bucina.
0: Infatti, nel villaggio ero famoso per questo, questa cosa qua. Marchetella bucina. Pronto?
1: Pronto? Vabbè, lascia
6: stare. Oh, lo, che è asciuto Marco Siffredi, è asciuto.
0: No, non arrivo a quei livelli, ragazzi, non arrivo. Il maestro lasciatelo lì. Marco, bei tempi quelli del villaggio, spensierati, le donne, esperienze da fare. A me capitò una donna cubana di 40 anni, ma era meglio di moltissime ragazze.
1: Cubane, che gittava.
2: Marco, facciamo papà.
0: Vedi, secondo me Gaetano pure lui avrà avuto l'esperienza nei villaggi e qualcosina ne sa. Torniamo tra pochissimo, ragazzi, fermi lì.
7: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un pochino ancora i vostri messaggi.
1: Cazzo,
0: no, no, no, invece no, era giusto, era giusto, era giusto, era giusto. Ora ti dico. Allora, 081 546 6873. Se volete dire la vostra, oggi non riesco ad ascoltarvi causa lavoro, giornata nera per me, per fortuna ci siete voi. Ah, scusami, non vi ascolto da giorni, da giorni. Ma quando sarò a Napoli posso venirvi a trovare in radio?
2: Sicuramente
0: bene,
2: sì,
0: Flaviano. Sì, sì. Flaviano, sì, sono tanti anni perché ci scrivi.
2: Si bussa con i gomiti, mi raccomando.
3: Ciao ragazzi, ciao Rosa.
2: Ciao Bel.
3: Comunque si dice che gli uomini moltiplicano per tre i loro rapporti sessuali, no, con le donne. Quindi 50 diviso 3 su 16 ricevuto.
2: Scusa, oh, bella cifra.
0: Scusami,
2: non è
0: tu quante, ne, quante ne hai avute?
2: Ma vanno a c'è avuto 7, 8, 6.
0: Quindi cinque. Fai moltiplica cinque. Per 3.
2: Cinque, ma proprio, proprio.
0: Fai moltiplica per 3, le ha conosciuta una, Rosario ne ha conosciuta.
2: Sì. Pratica, alla sì, fine, alla fine sì, proprio buone saranno tre, insomma, no, quattro, insomma, ma proprio a spruzzare, proprio
0: vedi,
2: dice, proprio palla.
0: Vedi, questa è una buona notizia.
4: Hai capito? Fa tanto Santarellina e poi Frank.
2: Hai capito? Chi sono che peggio?
0: È lo stile.
5: Alberto, buongiorno, Rosa, pure quando sono venuti in radio ci bussate, che fiere, che gomito.
2: Bravo, bravo.
5: Non devi più niente, ci fate bussare pure a mio figlio, niente viene vicino a Napoli.
2: Ma ne chiamiamo Ungherini.
6: Buongiorno, pace e soldi. Ma dico io, ma almeno un salutino così con la mano me lo fate, su Ted dalla Scozia.
2: Sì, ciao Ted dalla Scozia, ciao. Io.
0: Ciao Ted, un abbraccio.
7: Pesaca, tu non ne hai visto.
0: Wow, che bella sta audio.
7: Te pure un guaiato facendo ufficio.
0: Quello è amore, che c'entra. Siffredi vuole girare un nuovo film sulla vita di Pesacane. Ma magari. Ancora non si conosce l'attore, ma si conosce il finale del film con l'ingroppamento di Rosario. Ti piacerebbe? No, ma no, quando
2: me, solo con me. Si è data a tutti tranne me.
0: Sei arrivato tardi probabilmente nella
5: sapete,
0: mia vita.
5: Sapete, figli di Oretta Alberto, cosa dicono alla mamma?
2: No.
5: Oi, ma finché la barcava. Lasciala andare finché la barcava.
2: Noi invece diciamo a nave cammini a favos coach fino a quando mi lascia a volo tutto cose, ecco.
0: Marco, ma perché non chiami qualcuno che ha fatto l'animatore con te, così te li vei pacca la faccia, Gelson?
2: Chiamiamo un decimo dice, wow, quando trasiamo Marco il Terminator.
8: Ma buongiorno, abbiamo trovato che dobbiamo fare tutta la collezione di mutande di Oretta Berti, tutte quante per raccogliere le grandi palle di Marco.
9: Pesa cama, chi te la rada? Tu sembra maniato un artista.
0: Questa ragazzi per me è tutta gioia, è tutto oro che cola, perché io percepisco un po' la vostra invidia, percepisco un po'
2: la vostra
0: mancanza di esperienza su certe cose.
2: Ma Mori, che vicino a un io c'ho i miliardi, tu sei invidioso perché io c'ho i miliardi e poi ne tengo. No, vabbè, tu non ci credi.
0: Io mica dico infatti che ho i miliardi.
2: È la stessa cosa, cioè,
0: non è la stessa cosa, questa è successa davvero.
2: Siamo persone intelligenti, crediamo.
0: Scusami, ma perdonami, perché dovrei mentire? Perché dovrei mentire?
2: Sanno parecchi motivi
0: non ce n'è nemmeno uno per Monti, non ce n'è nemmeno uno, sono sempre stato onesto e sincero. Tu all'epoca mi facessi una domanda, io ti ho dato una risposta. Poi
2: io ti faccio una domanda, cioè, se viene la tua ragazza vicino a te e dice ho avuto 40 rapporti, tu facessi subito però dici sì, ho avuto 50 rapporti, cioè è incongrua la cosa.
0: Ma quando mai? Ma tu ti ricordi una cosa per un'altra?
2: Esatto, può darsi.
0: Io ti ho sempre detto che nel momento in cui avessi conosciuto Sofia, se avessi avuto la mia stessa esperienza, io non c'ero, quindi
2: capito.
0: Lei ha la sua vita prima di me, io che devo fare su quello? Ci faccio pace, insomma. Andiamo a vedere qualche altra telefonata, ci abbiamo tempo? Sì, 081 546 6873. In tutto questo, ragazzi, Oretta Berti, ricordiamolo, lascia un'eredità praticamente ridicola ai figli. Pronto?
2: No, non è vero, perché dici sta cosa?
0: Non lascia soldi
2: contanti, lascia appartamenti, lascia beni immobili e poi lascia una bella collezione di vestaglie da notte, pigiami, queste cose qua. Pronto?
10: Falcelo vedere, Pesacane.
2: Falcelo vedere, ma sarà una bella cosa. Pronto?
11: Ciao, sono Martina, una delle ragazze di Marco.
0: Ciao Martina, come stai?
11: Bene, Marco, te?
0: Tutto bene, grazie.
11: Marco, Diego.
2: Ma dai. Pronto? Sì, buongiorno, salve.
10: Ciao, potrei intervenire?
2: Già sei in diretta, amico mio.
10: Ah, ok, no, vorrei sapere, cioè, in realtà oltre alle 50 prestazioni, quanti quanti palli ha avuto?
0: Tanti. In minimo, proporzioni tanti.
2: Minimo per andare bene, ci ha provato 150-200 volte per andare di 50.
0: No, allora, non sempre va bene. Cioè, per esempio, in media, devo dire la verità, allora, nel villaggio, per esempio, come dice anche Gaetano, no, che ci sta rispondendo, che pure lui ha fatto esperienza, dice la verità, perché tu quando sei nel villaggio ci sai fare, sei visto un po' come un divo, ed è la verità questa, no? Poi soprattutto se c'hai il ruolo da capo animatore, queste cose un po' più così. Io poi sono sempre stato contattista, quindi sei sempre un po' alla ribalta con tutti, però per esempio poi nella vita di tutti i giorni la percentuale si riduceva molto, no, perché sai, il palo come, lo prendi
2: come ragioni, dici che sono rattus, ma si peggio di me, cioè, 50 mi piace alzare la statuta.
0: Ciro, ho mai detto che non mi piace. Io ho detto c'è modo e modo di approcciare e di parlare.
2: Eleganza, con molta eleganza. Sì. Pronto?
1: Sotto uno delle ragazze di
0: E senti a me, in quale villaggio ci siamo conosciuti? È attaccato, bugiardo.
2: Pronto?
1: Pronto, ragazzi, sempre Umberto. Marco, ma cacci la voce che dopo ti fubitavo su spruzzina.
0: No, vabbè, sotto la doccia.
2: Vabbè, finiamola qua, mettiamo una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: po' di vocali, se volete ancora 081 546 6873 per dire la vostra. Andiamo a vedere ancora Rosario. Io credo che siamo coetanei, sono del 63. Siete coetanei?
1: No, sono del 71, cioè qualche anno più di me.
0: Un bel po' di anni in più. Credo che quando eravamo in età idonea per le donne erano più difficili da sedurre. Se fossi ragazzo oggi potrei avere veramente 50 donne come pesacane. Beh sì, diciamo che negli anni forse è tutto diventato un po' più facile. Poi ricordo il contesto del villaggio, ragazzi, alleggerisce molto tutto, diventa tutto un po' più facile per certi.
1: La danno facile nel villaggio, cioè
0: non la voglio mettere,
1: è già data. Scusami, vai.
2: Fagli un po' ciò, ma poi oretta aperta, ci rimane che a figo secco senza figo secco.
1: No, andiamo, ma che metti in onda? Vai, scusa Marco.
0: C'erano messaggi migliori, Ciro. Secondo me c'era qualcosina di meglio, vabbè. Allora, 081 546 6873, pesacane, è importante la qualità, non la quantità. Certo.
1: Allora, ragazzi, ma era pure di quantità e qualità, perché giustamente nel villaggio poi si spaccia la voce, no? Okay. Per esempio, stanno ogni due settimane si faceva.
0: Ogni settimana,
1: nella settimana, per esempio, ci sta la signora o la ragazza che andava con Marco, no? E avvisava pure le altre, diceva: state accorto a chi la figura me. No, avvisava anche le altre, diceva: guardate, ragazzi, è una cosa allucinante, fatevi un giro con Marco. E giustamente, mediamente, facendo una media in 5-6 anni, erano,
0: guarda come è invidioso,
1: 7-8 settimane, una
0: sta
1: giorno.
0: Sta proprio rosicando.
3: Fine vent'anni zero, quasi all'università, scelsi una facoltà, 80% donne. Ma 3-4 ragazzi all'anno minimo delle nipote.
1: Da 6 anni 4 ragazzi all'anno vanno su, non so, ma non arrivo mai a 50. Vabbè, che può fare?
0: Non ci credo. Vabbè, è un problema tuo.
1: Chiamiamo qualche animatore tuo, qualche collega tuo, da ricordo, no? Lo tieni a rango il numero di telefono.
0: Posso provare a chiamare Chicco, vediamo se risponde.
1: Chiamiamo Chicco, dicimi, spiegare. Chicco, era un terminatore.
0: Fermi.
1: Era di nascosto.
0: No, assolutamente. Il numero, per quanto io abbia fatto, allora, 4, 5, 6, diciamo un 7 stagioni tra quella che era all'epoca la Valtour e altre cose, ho fatto un bel po' di anni di villaggi, mettiamola così. Però ovviamente il numero non è riferimento solo al villaggio, ripeto, io dai 18 ai 30 sono stato fidanzato poco.
1: Giustamente, l'anno è fatto 12 mesi, facciamo 7-8 mesi, te trovo, cioè, ma l'anno è fatto 12 mesi, insomma.
0: Minime,
1: 7 anni in un mese, minimo.
2: Pesaca, si è andato primo due, poi a bucia, i fornuti raccontano sti frotto, la roba gente ci crede.
0: Allora, amici all'ascolto che avete fatto villaggi, facciamo così: amici che avete fatto esperienze di villaggi, dite voi se effettivamente era più facile. Io potrei raccontare qualche episodio, però poi.
1: Ma qualche episodio? Preso, 50 qualche... episodi? No, puoi scrivere un libro?
0: Nel senso di quelli eclatanti dove tu praticamente non facevi niente ed eri stato sedotto, però ovviamente poi venne uscito un'altra volta e bugie e cose, allora non vale la pena raccontarlo.
4: Inizio settimana. Buongiorno ragazzi, Rosa Samassendi, da lunedì a trasmissione, ma ci trovo alla partena. Perché se noi palla che dice Marco non ci trasano. Ma fammo piacere.
0: Allora, Rosario, sei il mio idolo, ma su questo argomento sei un po' invidioso di noi, sì, che abbiamo fatto queste esperienze.
1: 50 pure tu, vabbè. Signori, allora ci fermiamo, cioè, la canzoncina, cioè la pubblicità, la canzoncina, e torniamo per l'ultima parte della prima ora, vai.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con Marco, ma confermo che l'animatore fa sempre, lui dice sangue proprio, alle donne. Io
1: ma chi sei Marco Dio?
0: Guarda che stavo meglio all'epoca.
1: Ma chi si manco quando si va a tirare sangue? Chi si volando a tirare sangue? Dice, ma rosso la vina, non è già appena vina.
0: Dice, io ho iniziato a 16 anni e è sempre stato con le ragazze maggiorenni, le donne sposate. Infatti, con i numeri mi trovo. Alla fine mi sono sposato con un'animatrice. Saluti da Antonio, vedi.
1: A minimi cento, a 16 anni, a 50.
0: Ho fatto tanti anni di villaggi, non come Marco, ma confermo che fa. Esatto, scusami, questo qua si ripete. Ciao ragazzi, sono appena scappato da un meeting. Qual è il dramma tema di oggi? Che pensano che sia un bugiardo, amico mio, fondamentalmente. Mi danno del bugiardo.
1: Io sono invidia.
0: Buongiorno, va
1: comunque
0: bene,
1: sabato
0: Marco.
1: C'è la lezione di posteggia fatta da buon pesacane e poi a maggiore perché non mi avrei niente di più. A Marco di Pesacane che spiego come si fa la posteggia.
0: Io non spiego niente, non ho mai fatto manuali, non ho mai tecniche, non ho mai fatto. Però posso fare una cosa. Se volete apriamo questa rubrica, voi chiamate, mi fate delle domande su quelle che sono le vostre posteggie su YouTube,
1: esatto,
0: e io vi dico quello che farei io.
1: Ecco.
0: E magari può essere che funziona.
1: E se vede proprio l'atteggiamento che donnaiolo, cioè proprio. È callo.
0: Modestamente. 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Pronto?
2: Ma tu, ma Marinella fascistella, lo so.
0: Ma non dire ste cose.
1: Ci appiccicai, ma non ha chiamato.
0: Veramente chiamava, poi non ha chiamato per altri motivi. Ragazzi, Marco meglio di Jerry Calà in professione vacanze. Non esageriamo.
1: Di più.
0: Non esageriamo.
3: Ma che dire, come si dice a Napoli, il mobile è bella, la pittura è fresca.
0: Allora, ragazzi, vi dico una cosa. Fermi un attimo. C'erano miei colleghi. Pensate un po'. Più bruttini e più antipatici di me, che andavano più di me. Cioè, lì è una questione, sì, un po' di saperci fare.
1: Cioè, proprio
0: fare
1: l'infomano in altri villaggi.
0: Però, sai, se tu vai in un villaggio, tra virgolette, energy, cioè, tra virgolette, di quelli lì allegri, sono attività, lo dico. Hai capito? Se lo dici tu ci crediamo, capito? Allora il discorso è che se ci sai fare è un ambiente florido.
1: Vabbè.
0: Ragazzi, buongiorno. Marco, insisti e sii fiero delle tue conquiste. Gli altri sono solo rosiconi. Invece di essere fieri di avere un mandrillo vero in studio. Ma che ti devo dire? Non vogliono attingere dalla mia sapienza, ma vogliono denigrare.
1: Arcadillo mandrillo.
0: È bella questa. Pure il mandrillo ci mi piace.
1: Arcadilla frottola.
0: Ciao ragazzi, Ludo dal furgone. Mi sono
1: qui,
0: occupato
1: caro,
0: di turismo per 20 anni, dai 15 ai 35
1: sono
0: anni.
1: Sono vergine.
0: No. Non ho calcolato il periodo della Grecia, tra l'altro. Dai 15 ai 35 anni, non hai tutti i torti. Un'estate fatta di quasi 4 mesi, due ragazze al mese per essere umili, e fai tu il conto, Rosario. Poi a 35
1: mesi,
0: anni.
1: A 2 mesi sono 2, 4, 6, 8, sono 8, no? 50. Cioè,
0: in una stagione.
1: 8, e in da 6, quando sono? 8 per 6, 6 per 8. 48,
0: e tu trovo, che bello. Cioè, se tu c'hai
1: non
0: problema con la matematica, non è colpa nostra.
4: Marco, non ti preoccupare, io ti capisco molto bene, tranquillo. Qui hai dalla tua parte me, non ti preoccupare.
0: Grazie,
4: falli
0: caro
4: parlare, Rosaria, tutto quanto. Si vede che non hanno capito niente della vita, perché non hanno fatto questo tipo di esperienze. Pensa, io, tu e me ne hai fatto 5-6 anni, io ne ho fatti soli 2 perché il secondo anno ho conosciuto mia moglie.
0: Ecco,
4: e quindi oggi fornuti fa. Comunque bellissima esperienza, ragazzi.
0: Sì, ciao, consigliatissima, Mike. Ragazzi, ma non solo per questo aspetto qui, proprio in generale. Ciao ragazzi, Ludo dal furgone, mi sono occupato di turismo per 20 anni. Scusami, questo pure l'avevamo letto. Secondo me anche Sasamen non scherzava con le fans. Cioè, quando facevi Sasamen avevi le fans?
1: Ragazzi, faccia, dice la verità, qualche esperienza si è avuto, però non arriva a 50, devo dire la verità, non arriva a 50 donne, non ci arrivo. Devo essere onesto proprio, ma pure amici miei che sono mandrilloni, che a volte ne hanno 54, Alex, e ci do, non sono arrivato a 50, però
0: secondo me di più.
1: Villaggio,
0: cioè, se pensa a chi penso io, secondo me di più, cioè mi supera a mani bassissime.
1: Ma no.
0: Ragazzi, sono Jenny. Rosario, mai come questa volta ha ragione Marco, l'animatore attira, ho visto animatori brutti proprio che facevano tante conquiste. Senti, una delle tante, una volta per uno spettacolo di cabaret, ragazzi, ma tra parrucca, occhiali, ma brutto, veramente stavo brutto. Io dopo quello spettacolo ebbi un successo pazzesco nell'arco della settimana e si divertivano proprio per quella per quello sketch lì, fondamentalmente. Marco, io ti credo al 100% proprio perché non sembri
1: sono negativo, che ne sono tutti quanti.
0: Ma la buffate pallista, ma la buffate fino a mo.
1: Me la va, chiaro, me la c'hai.
0: Questo è un grande complimento. Credo più a te che a Carmaniel. Grazie. Questa è una attestato di stima.
1: Ma
0: vorresti sapere
1: perché a Carmaniel non l'ha mai creduto.
0: Ah, ma io ci credo a Carmaniel.
1: Crediamo anche a Carmaniel, ormai vale tutto, vai.

0: situazione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cari amici, care amiche, torniamo ovviamente anche a parlare di altro, mettiamo qualche altra notizia.
1: Non lo so, te lo faccio scegliere a te, Pisacano. Allora, ho mangiato 162 Oreo in 5 minuti e ho fatto record mondiale, ma non mi basta, ne voglio di più. Ecco, la domanda classica che si potrebbe fare in questo tipo di cose. Quando ti si è fatta una scorpacciata di cose che ti si è mangiato?
0: Quanti ne ha mangiati questo?
1: 162 Oreo e li ha mangiati in 5 minuti di orologio.
0: Ma che vergogna.
1: E so pure assai 5 minuti, se vogliamo. 162 Oreo, senza sannuzzangan. Ad annunciare il risultato è stata la British Language e ha organizzato la competizione. Immaginate un poco, Putin Min a questo punto qua, perché noi...
0: Sì, però
1: facciamo le ingoiati interi.
0: Cioè, il L'Oreo è famoso per essere un pochino.
1: C'ha un'ottima salivazione. Si chiama.
0: È un lama.
1: Rich Kerfeld ha 22 anni e per quanto faccia il personal trainer, quindi fa pure il personal trainer, nella vita batte record decisamente particolari. Il giovane inglese è riuscito a mangiare 162 Oreo in soli 5 minuti battendo il record mondiale. Pensate, c'è un record mondiale. Si mangi gli Oreo. Poi dice, ti spiego un attimo, il numero uno al mondo è stato come se mi fossi tolto un peso dalle spalle, ha raccontato il nuovo campione. La pressione era finalmente svanita, la pressione della gente che aveva la pressione arteriosa. Il ragazzo si è fatto conoscere su internet grazie alle sue Rich vs Food, cioè fa proprio queste cose che ho, si mette su internet e fa queste cose, delle vere e proprie sfide. Va verso il prossimo record. Allora è inutile che voi domanda, voi quale record potreste battere? Che voi potete mangiare? Ecco, cosa potreste? Tu l'hai mai fatto una cosa?
0: No.
1: Esagerando, oltre le donne che si usciva di sporcaccione,
0: no.
1: Oltre le 50 donne, hai fatto qualcosa che hai esagerato?
0: Sì, ho esagerato.

0: Una volta mi scesi un tubo di Pringles.
1: Ma guarda come wow, tubo di Pringles, credo. Guarda com'è magro, cioè non è
0: neanche il personal trainer, brucia calorie.
1: Non è neanche esagerato. 162 euro in 5 minuti. Ecco, ditecelo al 081 546 6873 o 342 00001. Pronto? Pronto? Hello?
0: Non c'è.
1: Non c'è.
0: Sicuro che non beveva un po' di latte durante, spero per lui. Pronto?
2: Pronto, Marco Rosario, sono Marinella.
1: Eccola qua. Ciao Marinella.
2: Buongiorno, come state?
1: Niente, il pubblico ti acclama, non ti sente più.
2: Allora io vi volevo ringraziare innanzitutto per avermi difesa da quell'ascoltatore.
0: Brava, figurati, allora, dovere.
2: Sì, allora Marco, come dici tu, incassiamo e andiamo avanti, signora Benrich.
1: Amica mia. Che stai facendo, mo?
2: Rosario, è stato un periodo un po' così.
0: Vabbè, l'hai superato, va meglio adesso.
2: Voglio dire la verità. A livello economico.
1: Vabbè, non sei la sola.
2: È un problema di tutti.
1: Insomma. No, ma non è di Marco questo problema, vabbè.
2: È stato un piacere, ragazzi.
1: Ciao Marinella, ciao Bella, ciao. Allora, ma ci scusate, c'è domanda. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, io ho fatto un'esagerazione che dopo me ne sono pentito perché mi sono sentito male, però non me l'ero neanche accorto. Ho mangiato, non so se posso fare propaganda al brand, delle barrette di cioccolato, mettiamole così,
1: sì.
3: Con all'interno del latte, perfettamente per bambini, ok?
1: Sì, chiaro.
3: Sì. Ok. Ho mangiato una stecca da un metro, che sono 64 barrette in meno di mezz'ora. Faccio pena, lo so, avete ragione.
1: Ma in mezz'ora? Chi si dà 5 minuti, 160 euro, un pacchetto su 4?
3: Ma lo sai, infatti io quando ho sentito questa cosa, sono proprio dilettante, perché poi dopo ho buttato pure anche l'anima.
0: Che poi ragazzi, scusate, questi, io so che questi video, cioè questi youtuber che fanno questi video dove mangiano questi quantitativi di cibo spropositati in questi lassi di tempo così ristretti, fanno malissimo. Cioè è una cosa proprio che l'organismo sulla lunga poi ti darà qualche brutto contraccolpo.
1: Bene, non fa. Poi la pancia, come sei andato?
3: Malissimo. Che ogni volta che andavo rigorosamente in bagno facevo mannaccia a me, tu sei stronzo, e questa è la fine del stronzo. Però me lo sono detto da solo, pur soddisfazione morale dopo, per non fare più ste cazzate.
1: Autogrill, dove l'hai comprato? Sull'autogrill sicuramente.
3: No Rosario, in un supermercato che vedevo un'offerta, mi piaceva il fatto della stecca da un metro e la comperai. Però sono stato strunzo, devo dire la verità.
0: Quindi diciamo l'hai fatta una volta l'esperienza, poi basta.
3: Ma non esiste proprio.
1: Basta. Ma pensi che a volte mangi proprio più che le cose.
3: No, questo no.
1: Un mio amico lo fece, non so dove, in che posto del mondo, dove gli astici si davano proprio così. Facile, ma se ne mangiai una vinta o 30. Comunque oggi non mangia più astici, perché proprio si ingozzò proprio. Vabbè.
3: Ragazzi, io vi voglio bene e vi ascolto tutti i giorni. Un grande abbraccio.
1: Ciao amico, un bacio.
0: Sì, io penso che poi l'organismo va a protezione, cioè nel senso dice si intossica, diventa tossico quel cibo per l'organismo. Un'esagerazione totale. Allora, qualche altro messaggio. Vi ricordate il mangiatore del pollo allo spiedo? Quel ragazzo che non c'è più, che fece questo video dove non so quanti polli mangiò e vicino ci mise pure delle merendine, quelle là.
1: Sì.
0: Le fette per intenderci.
1: Era simpaticissimo, però.
0: Sì, quello sì. C'era uno youtuber che si chiama Thomas Hungry. Andate a vedere un po' quanto mangia. Io una volta incappavo sempre nei video di questa ragazza cinese, penso, comunque orientale. Che ingoiava le uova sode così. Cioè, prendeva uova sode e ne mangiava trentine. Una cosa.
1: Si mangiava le uova sotto trentine, sentite?
0: No, a trentine. Rosà, tu devi pensare che gli animatori stanno con me pazzo perché stanno chiusi lì dentro senza niente, e i villeggianti, se sono singoli, vanno poi in vacanza con la stessa testa. L'intento è uguale in ambedue le parti. Vabbè, anche questo è vero. Una volta accettai una scommessa di mangiare 5 panzarotti uno dietro l'altro senza bere. Al secondo stavo morendo affogato. Non fatelo mai.
1: cinque panzarotti, noi ci sciacquiamo lo stomaco, ecco, diciamo così.
0: Ma quello grande, quello
1: avevo proprio rosso,
0: quello rosso
1: panzarottone, che
0: lo mezzo chilo di patate,
1: un chilo e mezzo in di mozzarella o i provola che si mette.
0: Ah, 0815466 8. Se tu l'hai mai fatta una cosa del genere, cioè ti sei mai ingozzato di qualche cosa?
1: Ma pensi sì, da ragazzo sì,
0: Chardonnay
1: più sui liquori, queste cose qua. Ti ripeto, una volta arriva in questo posto di villeggiatura dove stavano tutti di scobare uno dietro l'altro e dice: ma già fa una tequila per ogni comitato, tre giorni, insomma, come etilico proprio.
0: Ma la tequila è terribile.
1: Tequila boom boom, sale e limone in tutte le maniere, sì.
0: Mamma, povero il tuo intestino.
4: Ragazzi, mio fratello mangiò da piccolo, aveva 5 anni, mangiò da piccolo una cassetta intera di 5 kg di mandarini.
0: Mamma.
4: Dovettero portarli in ospedale.
1: Pure i mandarini fanno male.
0: Vabbè, 5 kg.
1: 5 kg.
0: Cioè, se sono un po' d'acqua. Siete quest'altro, ragazzi. Io ho mangiato 4 kg di mozzarella e sono stato in bagno 4 giorni.
1: Oh, 4 kg. Almeno a Fello mi fai in un bagno. Pronto?
0: Tollerante al lattosio.
1: La panna rindo un caffè mi fa male. Pronto?
5: Pronto? Pronto, ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, bellissimo, ciao.
5: Rosario, correva l'anno 2000 e fecero un'edizione straordinaria di biscotti famosissimi.
0: Sì.
5: E comunque era un secchiello da 6 kg. In questo secchiello c'erano delle strisce con varie farciture di questi biscotti. Te lo dico giusto perché erano i Grisby.
1: Wow, mamma mia, chi si ferma?
5: Mamma mia, wow. Ne vado matto. Comunque mi proietta a capo di mangiarmeli il sabato sera in macchina mentre io va a ballare. Napoli, schitella, mi facette un sicchio kill, io e un mio amico. Cioè 3 kg di biscotti a testa.
1: Ma che fate fumato? No, aspetta, mi metto a mangiare tutto il sicchio.
5: Andai nel locale, ballavo sul gabinetto con pantalone abbassato, in piedi.
1: Senti, ma che viva fumato però? Dice la verità.
5: L'impossibile.
1: Vedi, fammi
0: c'era un po' di chimica in realtà, c'era un po' di quello.
1: Vabbè,
0: ragazzi,
1: grazie.
0: Davanti a me un ragazzo in vacanza ha mangiato 12 pizze e 6 cornetti, una cosa su, mamma mia,
1: insomma che fierro. Vabbè, fammi un attimo.
0: Diciamo che la pizza, quella fatta con il lievito al top, che è la più leggera che esiste, ne mangi due e stai a posto. Cioè, ma due.
1: Devi comere, no?
0: 12 pizze, stiamo
1: due esagerate.
0: 342 00 00 100, quella volta che avete veramente esagerato col cibo.

0: Scrive anche il nostro mitico Pio Russo, dice: una volta io e mio fratello Mario abbiamo mangiato un panino e mezzo algerino a testa. Sembra niente, ma il panino algerino è l'antenato del kebab. Uno ne valeva quattro di kebab normali, però è davvero ottimo e se potessi lo mangerei anche adesso. Mai assaggiato l'algerino? No. Mi manca.
1: Mangi i tunisini, ma mangi gli algerini non me la ci mai mangiare.
0: I pavesini, vabbè, lasciamo stare. Buongiorno ragazzi, io da piccola, ad 8 anni, un pomeriggio ho mangiato una scatola da 12 di moncherie, non dissi niente a mia mamma, che quelli c'hanno l'alcol dentro. La sera non ho cenato e mia mamma mi trovò strana. Dopo un po' scappo in bagno e vomito, praticamente ubriacai. Ancora oggi a 41 anni, se solo ne vedo uno, sto male. Un abbraccio, Anna da Firenze.
1: Vabbè, ma chi è che quando era piccolo che arrivava la calza della Befana? Perché una volta arrivava questa calza della Befana, ci mangiavamo tutta la calza della Befana. L'avete fatto un po' tutti, no? Penso.
0: Sì. La sfida era cercare di farla arrivare, far arrivare qualcosina al 12, non dico tanto, però almeno al 12 gennaio. Avevo 14-15 anni, mi ingozzai con un barattolo di Nutella da un chilo, sono stato 3-4 ore poi seduto lì. Buona continuazione del programma, grazie caro, un abbraccio anche a te. Io domenica ho mangiato mezzo semifreddo da 1,5 kg, quindi 750 grammi ancora, non sto bene. C'è uno youtuber che ha un locale a Frattamaggiore che dice sempre: mo ve lo faccio vedere io, e ha l'inceneritore di Acerra al posto dello stomaco. Come fanno? Ecco, Nellino allora, è uno che mangia tanto, da quanto.
1: La nostra redazione esterna ci manda un'ultima ora. Sapete che si stanno preparando i mondiali negli Stati Uniti. Cannavaro perquisito con i cani antidroga.
0: Oh, mamma mia.
1: Insieme ai calciatori della sua nazionale e l'attaccante dell'Iraq, interrogato per 7 ore. Cioè, Cannavaro sta allenando l'Iraq?
0: No.
1: E Callene, voglio visitare. O perché chissà, insomma, queste cose qua. E l'attaccante dell'Iraq, interrogato per 7 ore, i controlli shock negli USA per i mondiali. In molti vedono queste perquisizioni come una mancanza di rispetto. Erano state annunciate da tempo dall'amministrazione della presidenza. L'Uzbekistan.
0: Sta.
1: E capi, l'Uzbekistan fa un mondiale e noi no.
0: Allenato da un allenatore italiano, campione del mondo, tra le altre cose.
1: È così anche lo sport diventa guerra. Pronto? Chi sei? Pronto?
0: Sì, vabbè, secondo te, con questo inizio, può mai restare in onda con Ciro Froio?
1: Ma
0: anche se fosse stato un alto esponente reale di qualche paese, no, Ciro l'avrebbe tagliato. Rosario, mio fratello da piccolo andava pazzo per una cosa che non immaginereste mai: lo sciroppo. Quello per la tosse alla fragola. Ce n'era uno molto buono.
1: Sì.
0: Un giorno lui aveva solo i 3-4 anni, salì sulla sedia, lo prese dal mobile, se lo scolò quasi tutto e chiuse il mobile lasciando lì senza che nessuno se ne accorgesse.
1: Se nessun fame via Russo, come ci mortifico?
0: Se ne accorsero solo quando mio padre tornò dal lavoro e lui, che era solito corrergli incontro, in quel caso era muscio e barcollava un po'. Se ne sono accorti. È inutile dire che hanno dovuto chiamare il centro antiveleno, certo.
1: Comunque Pio Russo si sfoga perché dice: pure la Giordania, il Curacao, l'Haiti e il Capo Verde fanno i mondiali e noi no, cioè proprio tutto qua.
0: Vabbè, sono zone del mondo diverse,
1: fra voi. Come fa l'Haiti a un mondiale e noi no? Come si fa? Cioè, è impossibile.
0: Vabbè, l'Haiti sta in un blocco diverso. Pronto? Di paesi.
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao. Primo giorno al morte che vi chiamo, io vi ascolto da molto tempo.
1: Dimmi caro.
2: Complimenti.
1: Grazie assai.
2: Yeah. Ti volevo dire, allora, riguardo a chi mangia tanto, noi abbiamo fatto una scommessa da giovani.
1: Sì.
2: E un mio amico, 100.000 lire di scommessa, se mangiava 5 margherite,
1: mamma
2: tra
1: mia,
2: cui l'ultima con tabasco.
1: Madonna. L'ultima proprio.
2: Ma la cosa bella, lo sa, che l'ultima pizza, chi le chiede pizza scommessa, diceva: io scendevo, sono furetto, aveva papà e pizza.
1: No, perché poi se la mangiate 5 pizze.
2: Se la mangiate a 4, se mangiate la quinta. La quinta volta a basca.
1: Se volevo prendere
2: il niente. Se più, è stato da papà e pizza e la vuoi mangiare.
1: Ma che basta. Vabbè. Ciao fratello, ciao. Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Ciro.
1: Ciao Ciro.
2: Sì, io una volta mi trovavo a Santorini.
0: Ah.
2: Dopo una serata discoteca, alle 5 di mattina, mi viene la voglia di... con le melanzane, come si chiama?
1: Il melanzane? No.
2: Melanzane in buttata.
1: No, dice l'amico mio, Mulignano a Santorini. Non...
2: Sì, ma l'ho buttunato. L'ho mangiato alle 5 di mattina.
1: Vabbè.
2: Alle 5 di però il fatto che io l'ho fatta anche io.
1: Scusa, in Grecia c'è la musaca, avrà ragione che Mulignano.
2: La musaca.
0: Sì. Sì, ma poi
2: però io l'ho fatta la napoletana, la melanzana nostra.
1: Sì,
0: un po' confuso.
2: Hai capito? Però il fatto non solo di mangiarla, ma la pazienza anche di farla.
1: Ah, l'hai fatta e te l'hai mangiato, va bene.
2: Scusami,
0: alle 5 del mattino tu hai preparato?
3: Oh, tempo, si rubalista.
0: Ecco, cioè tu...
2: Non c'è grido.
0: A che ora l'hai mangiata sta parmigiana, scusami?
1: Alle 5 del mattino.
2: Sì, alle 5 del mattino l'ho preparata alle 3 e mezza, 4.
0: Ah, ok, avevi iniziato a preparare alle 3.
2: Sì.
1: Ciro,
4: è Ciro da Imperia.
0: Sì.
4: Alias Cirapallo.
1: Conosco
4: buono il vostro...
0: Ciro...
1: Ce l'hanno dedicata in menzogna,
0: Ciro, scusami. Cosa?
5: Buongiorno, ciao Marco.
0: Ciao,
5: caro. Io abbascio scandinata a tuo papà, sotto la voce, se vuovini anche. Teneva una ciarretella, rigniva, era fritta, se ne sceneva che era una favola.
1: Cosa, come ti
5: fai? La roba mette ne video 4-5 all'ora per volta luce.
0: Ciro, scusami, ma perché
1: l'hai fatto finalmente sta cosa? Tenevo 14-15 anni e mi facevo tutta la bottiglia streghi. È un amico brutti, schifo, bruttissimo.
2: Sì, io volevo dire un po' un'altra, che sì. Poi quando andai a casa di mia suocera, la nonna di mia moglie, non mi conosceva, no? Era i primi giorni, e mi preparò due quantiere di patate e salsiccia. Disse mia moglie, disse, tu non lo conosci, si mangia pure a te.
0: Scusami, Ciro, ma perché pensano tutti che dici le palle? Cioè, dai una prova concreta, no, che sei sincero.
2: Sono invidiosi.
5: Già dici la verità, se ti aveva la mancanza di palle Ciro d'Empire.
6: In metà, quando hai conosciuto la Puccinetti, c'è una volta da Ciro d'Empire.
7: Tu... che Murignano Pisacane, che femma, stiamo proprio a Natale, proprio il pallo,
1: oggi è proprio,
4: Marco, domanda a Ciro, è stata a Zverev finale Zverev Cobolli, vire.
5: Rosa, ma poi bella, sai qual è che mamma mamadina, no? Quando mi arrepigliava aveva un cuofo nell'acqua, dice mamma mia merda, hai riparato la benzina, mamma nell'acqua.
0: Ma è tua mamma, ferma tutto Ciro, ferma tutto
1: questa cosa.

0: con l'ultima mezz'ora di Yes or No Kiss Kiss. Se volete dire la vostra, 0815466873. Sì, fra poco arrivano gli Ariem, fra poco, sappiatelo, ve lo anticipo perché Ciro se lo sta già pregustando praticamente, lo legge solamente se lo sta già pregustando. Quando lavoravo nei villaggi un anno ho lavorato in un grande hotel 5 stelle e mangiavo da Dio. Una sera ho mangiato talmente tanto, abbondantemente, oltre le 20 portate, da potermi sbottonare completamente i pantaloni senza che cadessero. Uscito dalla sala, andai a bordo piscina e mi misi due dita in gola dietro a una pianta. La serata continuò con me al bar che ordinavo un cucciolone. Cioè, questo si è mangiato alla romana. Ha fatto alla romana. Siete dei dilettanti in confronto di Chiara Mangia Tutto, la ragazza che sta sbancando su Instagram. Non ho idea di chi sia.
1: No, vabbè, ma qua ci vuole il detto, Pesacan. Qua ci vuole il motto,
0: quale?
1: Il motto del programma.
0: Quale?
1: Putin Mil! Cioè, quanta follower tiene che scappano?
0: No, ora va, sto andando a vedere.
1: Va bene, ragazzi, le linee sono libere. Se volete potete sfogare 081-546-6873 o 342-00-00100 per i vostri messaggi che puntualmente il nostro Pesacane legge, stralegge.
0: Quasi 86.000 follower.
1: Capì? Allora, la dama na.
0: Che poi c'è tutto uno studio sul perché ci piace guardare sui social la gente che mangia. Cioè, a noi piace,
1: rilassa,
0: cioè,
1: dice pure quello là che fa solo i rumori.
0: A me dà un fastidio cronico.
1: Sa chi si rilassa.
0: Ma ci fanno un bello zuppone.
2: Sì. Ciro da Imperia.
1: È famoso con Pippallo.
0: Ah, va bene. Allora andiamo ancora avanti. Ma poi Ciro da Imperia, il museo del Napoli alla Pigna Secca, l'ha ultimato, dice Antonio. C'ha addirittura questi progetti elevati, Ciro da Imperia.
1: Hello, pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, Nello dal Principato.
1: Ciao Nello.
3: Ragazzi, un piccolo record che tengo io, avevo circa 17 anni, al principio che facevo, ero fidanzata con mia moglie. In terra del Racino, vicino il molo dove sta il faro, nel frattempo che mia moglie si mangiava un ghiacciolo, all'epoca sapete, ghiaccioli qui là, vari gusti, lei, il tempo che si mangiava lì, mi mangiava 7 ghiaccioli continuamente.
1: Madonna.
3: Cioè mia moglie, il tempo che sono loccavo, se lo mangiavo, io andavo e mi vediamo un ghiacciolo, poi ritornavo e mi vediamo un ghiacciolo, comunque me ne sono mangiati 7 quando lei ha finito il suo gelato. Questo piccolo record penso regolare, però non mi sentite niente, tutto a posto.
1: È ghiaccio, ti si piglia 7 pezzi ghiaccio.
0: Hai rischiato forse un infarto intestinale, perché tutto sto ghiaccio.
3: Non l'ho avuto, non l'hai tu questo infarto.
1: Ma avevi fame? Cioè non avevi mangiato? Perché?
3: No, non avevo fame. Cioè quando era una cosa di dall'altra, io i gelati a menta, però è ghiacciolo a menta. Ma mangiare 7 ghiacciolo a menta, ma poi squisiti. Infatti non è bene neppure di lato, li vedo.
1: L'altro ieri mi sono bloccato con le ciliegie, a dire la verità. Sa ciuppiere, chi è le ciliegie?
0: Quella è pericolosa.
1: L'ha già avuta falluananza, sì.
0: Ragazzi, sono Luca. Una volta io e un mio amico in Calabria ci siamo bevuti 2 bottiglie di Sambuca, perché nel locale i drink costavano troppo, e abbiamo fatto 10 minuti e ballata, e poi abbiamo vomitato fino al mattino.
1: Allora, la Sambuca. Brutto.
0: Puzza la Sambuca.
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ciao, Pasquale.
1: Ciao, Pasquale.
4: Allora voglio raccontare questa cosa al mio collega.
1: Sì.
4: Quando io lavoravo ancora col taxi. Stavamo finendo al posteggio di Petrarca, al Barcino.
1: Sì.
4: Ebbene, è arrivato il camioncino che ha portato i cornetti, le sfogliatelle e via di seguito. Ci hanno andato dentro. Assieme col vecchio proprietario, però eravamo molti amici. Allora questo mio collega è venuto a scaricare la roba, si ha preso due sfogliate da dentro al decame.
1: Sì.
4: In parole povere, diciamo, da una discussione all'altra con il vecchio proprietario, lui ha messo la scommessa, si è mangiato 2 decami di sfogliatella, una frolla e un litro di latte vicino.
1: Ogni tegamo, cioè ogni cosa, quanti?
4: Non lo so quante c'è, ma mi sembra 4.
1: Si ha mangiato 9 sfogliatelle.
4: Si ha mangiato 2 tegami sfogliatelle, una ricciola e un litro di latte vicino.
1: Bella botte di zucchero, non ha rumore per 20 anni, chissà. Va bene. Pronto?
0: Oh ragazzi, senti questo, amici. Pronto?
1: Un attimo,
0: questo è bello. In un weekend io con mio padre e mio fratello ci pappammo 21 kg di cozze, ovviamente raccolte da me, tutte da scoglio.
1: Madonna.
0: Ciardi, se la stai raccontando la cosa vuol dire che è andata bene, però 21
1: chili di cozze, solo per puluzzà. Pronto?
0: Cioè 7 a testa.
1: Pronto, dimmi.
5: Sono Salvatore, ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao a tutti.
5: Ragazzi, allora, un mio amico, quando eravamo ragazzi, dove si mangiava la pelletta, non ci credevo, 54 cannelloni.
1: Mamma mia.
5: 54 cannelloni, non ci credevo. 54 cannelloni, certi enti, non ci credevo. Certi asciugo, come faccio fare? Mia mamma te faccio vedere. Comunque si mangiava 3 ruote e mezzo di cannelloni, 54 cannelloni.
1: Ma quanta chile era, chissà?
5: Era bello, no, ma era robusto, ma non era, no no no, non era assaiato, ma era robusto,
1: brucia l'amore.
5: Bravo. No, sa una cosa, ma una mania di coriandolo quanta fai? 1000 euro per
1: €1000. Ciao bello, ciao,
0: ciao caro, ciao. Pronto?
6: Lo so.
1: Ui.
6: Ma secondo te dice più palle Ciro da Imperia o Carmeniello d'Assiste?
1: No, a questo punto Carmeniello io gli credo. Cioè, a questo punto
0: più credibile, bisogna, Carmeniello.
1: Dare, bisogna dare credito a
0: Ciro, difenditi.
1: A pronto?
7: No, ma io non è che mi devo difendere, io dico solo, ragazzi, godetevi la vita e cercate di essere positivi. Forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, va bene. Ciao Aggiù, l'ultimo messaggio poi ci diamo un altro.
0: Ciao Rosario, ciao Marco, una volta facendo una gara con mio cugino ho mangiato 32 cannelloni. Ragazzi, il cannellone
1: se ne scende.
0: È un po' come la ciliegia.
1: Come la ciliegia,
0: è terribile. Fermi lì, torniamo subito.

0: momento nostalgia nonostante il ritmo alto della canzone, perché pensare che era del 1991, sono passati un bel po' di anni, ragazzi. Allora andiamo a leggere qualche altro messaggio, ma se volete dire ancora la vostra, le sfide, stiamo andando a vedere un pochino chi è che ha esagerato di più nell'andare a mangiare e nello sgarrare. Andiamo al telefono, pronto?
1: Ragazzi, buongiorno, Jerry da Nola.
2: Jerry, ciao, bello.
1: Ragazzi, immagino di sapere che la volta che in direzione Salerno, con la macchina, un calore esagerato, una sete esagerata, mi ferma l'autogrill, Menergate fritta. Il tempo di berla è come c'hai, avrei l'autostrada che girava attorno a me. Ragazzi,
2: troppo freddo.
1: Una sensazione che non augura a nessuno, anzi approfittiamo, visto che ci schifo. Napoli è anche informazione e ogni anno c'è qualcuno che si sente male per colpa delle bevande fredde.
2: Eh sì.
1: Attenzione, a volte non deve essere per forza fredda, freddissima, anche fresca. Se tu sei molto accaldato sei in un ambiente molto caldo, rischi di avere una congestione.
2: Certo.
1: E c'è gente che ci rimane anche, ci sono anche rimasti proprio.
2: Si muore.
0: È la velocità anche con cui vai a bere, no?
1: Sorseggiare lentamente, e se hai l'acqua fredda, mescolala anche con un po' di acqua a temperatura ambiente e vedrai che sarà comunque appagante e non rischi di farti del male. Quindi ragazzi, veramente sei lo muore.
0: Però com'è brutta quella sensazione quando tu c'hai quel caldo atroce, c'hai sete, ti fai quella sorsata ghiacciata anche solo di acqua, che lì per lì dici ah che bello, e poi senti l'organismo che ti dice ma che combinate,
1: c'è un senso di svenimento,
0: è bruttissimo.
1: Uno si fa cartello perché è il senso di svenimento che poi accompagna.
2: Ce lo dicevano le nostre mamme, bevi piano piano, tratteni in bocca,
1: approfittiamo tutti i radioascoltatori, bevete acqua e bevande a temperatura ambiente.
0: È il caso di dirlo, bevi responsabilmente.
2: Bevi responsabilmente. Ciao fratello.
0: Ragazzi, ho mangiato 5 pacchi di merendine in 15 minuti senza bere nulla.
2: Non si può mangiare.
0: Deserto artico.
2: Vai, pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, di Panda Apposta.
2: Ciao caro.
0: Ciao.
3: Ragazzi, una decina d'anni fa ho fatto il cameriere per ben 21 anni. Lavoravo in un albergo.
2: Sì.
3: Per un matrimonio dove servivano quei ravioloni ripieni di parmigiana di melanzane.
2: Mm-hmm.
3: Ogni raviolone killer per una persona.
2: Sì.
3: Ma come una pirofila umana, dice fai il ripasto. Sì, ma lo faccio il ripasto. Comunque tra 7 prendo 2 spogliatori di cameriere, erano 12-13, mi magnetto quanto.
2: Madonna
0: mia.
2: Hai fatto buon ripasso. Vabbè, signore e signori, sull'ultimo, vai, pronto?
4: Ragazzi, sempre io scido da Imperia.
2: Mangiare
4: dei moderati. Io faccio ogni giorno 25-30 km al giorno. Quando ero ragazzo ci davo tanto. Adesso.
2: No, Ciro, 20-30 km di cosa? Di corsa?
4: Cammino.
2: A camminata veloce fai.
4: No, tra il mio lavoro e poi nella vita, nel senso esco. Vado a fare la spesa, queste cose qua.
2: A piedi tu fai 30 km al giorno?
0: Fai la spesa?
4: Sì.
2: Guarda, io non sto facendo un po' l'attività fisica, faccio 5 o 6 e torno a casa distrutto.
0: Senti, ma manco nei villaggi rurali dove c'è il pozzo a 20 km.
2: Manca il basaio,
4: fanno. Vabbè, però aspetta, posso dire una cosa? Sì. Tu fai un lavoro, stai statico, no? Giusto?
0: Sei statico, lo sai.
4: Sì, sei in ufficio, di là non ti muovi, no? Giusto?
2: Insomma,
4: faccio un lavoro di cantiere.
2: Ma quindi sei abituato a muoverti, vabbè.
4: A terzo
2: 30 km è come si sa Caprichina a Castel Volturno.
5: Cristo, aggiù, poi ci dica uno, noi chiamiamo Cira Palla.
0: Ebbene, direi che abbiamo chiuso alla grande questo intervento, cari amici. Okay, cari amici.
2: Pure a dire il palle ci va fantasia,
0: ma quello è
2: là è la cosa.
0: Se c'hai la fantasia, sei invincibile. C'è Fred De Palma, Anita e Miskilla.

0: ciao Marco, mio padre era famoso per i suoi arancini giganti.
1: Madonna.
0: Una volta ne ho mangiati 18. Ma credetemi, erano grandi, grandi, grandi. Marco dal Corso
1: Quando a chi li siete mangiati? Cioè, un arancino è 250-300 grammi. Quanti?
0: Chi lo sa quanto grande lo faceva? Però di sicuro hai battuto qualsiasi record di all you can eat dal sushi.
1: Ma poi sono rimasto delusissimo quando sono stato in Sicilia, l'arancino, l'arancino, l'arancino.
0: Ma davvero?
1: Beh, facciamo pure uno buono così, questa cosa. La granita no, la granita a mandorle, devo dire la verità.
0: Dove l'hai mangiato? In che zona della Sicilia l'hai mangiato?
1: Sono andato da uno che lo faceva proprio, io sono stato dal lato di Messina, da là, sono andato proprio lui, che era rinomato in questi arancini. Già dice la verità.
0: Niente di che?
1: No, insomma, non erano cattivi.
0: Noi li mangiamo a Marzamemi, rimanimmo sconvolti.
1: È stato vicino Pachino, arancione.
0: Oggi arancione, capita. Sono cose che però si possono risolvere, Diego. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti, 081-546-6867. Io una visitina la farei. Una visitina. Ragazzi, perché parlare di Chiara mangia tutto, li mostra nei suoi video, ma veramente mangia tutto secondo voi? Ragazzi, non conosco il fenomeno, non conosco il profilo, non saprei dirti. So che però sul web ce ne sono moltissimi, si perdono quelli che mangiano in abbondanza e lo fanno praticamente per mestiere, perché poi sai, partono le sponsorizzate, le promozioni con attività, insomma, c'è tutto un business anche lì ormai. Buongiorno Antonio da Brescia, sentito Ciro da Imperia, ho chiuso finestre e balconi e sono direttamente andato sul terrazzo.
1: Comunque è famosissimo su Ciro da Imperia. Pronto?
0: Ma con Vigliotti la fa nera.
1: Vigliotti è proprio il personaggio. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ragazzi, un'esperienza.
0: Allora ragazzi, una sbornia a 12 anni col vermouth bianco. Sono passati 64 anni da allora, non posso sentire nemmeno un poco di quel profumo che la nausea mi uccide. Pronto?
1: Pronto.
2: Allora,
1: dimmi.
2: Una scorpacciata a mendana, andammo a fare il campo in Sardegna.
1: Sì.
2: Andammo a fare una ricognizione, stanno dei fichi pigni e rosa all'altro. Ma una squisitezza,
1: immagino, sì, dolcissimo.
2: Niente di meno, erano tre giorni che purtroppo non andavo al bagno. Là ci davano la razione K, dice: se non vai al bagno, pigli una pasticca. Ti mavette a pigliare due succetti e quelle cose.
1: Niente.
2: E che ne fai del parto? Mamma mia, una cosa, proprio un blocco totale.
1: Ma per me c'è diciamo dei fighi.
2: Sì, i miei fighi dentro, perché me ne mangiai proprio una scorpacciata. Secondo me dai 3-4 kg.
1: Mamma mia.
0: Madonna.
2: Mamma mia. Erano belli.
1: Beh, belli, dolci, sì, sono buonissimi, sì.
2: Sì, sì, ottimi, però. E allora, da allora.
1: 1-2 massimo proprio.
2: 1-2 basta.
1: Vabbè.
0: Ciao caro.
1: Mangiati fighi con moderazione.
0: Quindi quando la prossima volta vieni coinvolto nelle braci che tu non vuoi fare, devi fare, aspetta un attimo, come l'amico. Ragazzi, io da solo ho mangiato 140 arrosticini mentre facevo la brace.
1: Effetto immagini, 140 te l'hai mangiato quando ne ero stuto.
0: Almeno 300 a questo punto. Pronto?
3: Ciao ragazzi, boccioni, sono Maurizio.
1: Ciao Mauri.
3: Io avevo 20 anni, ho fatto una gara di mellone.
1: Gara di mellone.
3: 20 fette.
1: Ma tu chi intendi mellone? Mellone, ragazzi, signora, che intendi mellone? Che la bianco, giallo, rosso.
3: Rosso.
1: L'anguria.
3: L'anguria.
0: Sì, però posso dire una cosa, ne ho fatte a bizzeffe durante le stagioni estive di cocomerate, no? Le mangiate di cocomere, cioè, alla fine il più delle volte il trucco è quello che tu ti spalmi, ti squagli la fetta in bocca, cioè, capito? La disintegri, non la vai realmente a mangiare, è un po' più facile lì, diciamo, il discorso. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Bella questa. Ciro da Imperia è la versione Super Saiyan di Carmeniello Tassista.
1: Ragazzi, Carmeniello oggi è diventato credibile. Non mi toccate ciò a Carmeniello.
0: Emilio da Palma Campania.
1: Che Carmeniello non deve essere creduto, vai.
0: Marco, mangia 5-6 Ferrero Rocher una alla volta, veloce, e non ce la fai. Ma non ci provo nemmeno, sinceramente.
1: Ferrero Rocher, no.
0: Pronto?
1: Pronto? No, il Ferrero c'è quell'altro, no, insomma, il moscerino.
0: No, il moscerino pronto, è quello che si è mangiato l'amica prima, pronto?
4: Lo sa?
1: Oui.
4: Sì.
1: Sì, da sé.
4: Tu molto pensi che hai voglia di fuoco vulgare, no? La sai quella pasta fatta c'ha il computer.
1: Sì.
0: Ecco, è stato...
1: E mi cade.
0: Attenzione, Ciro, alza le mani. Qua, la censura non è stata la sua. Guarda che bella maglietta che ti hanno fatto.
1: Maroni, inquietante. È inquietante questa maglietta. Signore e signori, ci vediamo domani. Domani una nuova puntata di Yes and Non Kiss Kiss. Tra le die sempre sin humor, come dice il grande, Ciro Froi quando ci saluta. Murì.
0: Sono 10 anni che sopravviviamo, però.
1: Tra le 10 e le 12, insieme a lui, Marco Pesacane.
0: Mi raccomando, mangiate responsabilmente. Lui è Rosario Verde. Grazie appunto a Ciro Froi. Vi lasciamo a Diego Cecon, Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao a tutti.